0: solo, ma solo ti sentirà.
1: Ed erano gli Zen Circus che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme a Via dell'Eronia e Aimara venerdì 21 agosto presso l'area Fest di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sul sito festaradio.org.
2: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Segnatevi la data dell'8 agosto. Sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, prima del concerto dei 99 Posse, saliranno gli Asian Dub Foundation. Qui ascoltiamo il brano La Ain.

Asian Dub Foundation, gruppo britannico formato anche da componenti di origine asiatica, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Segnatevi anche le date della festa quest'anno, dal 5 al 22 agosto.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà giovedì 13 agosto 2026 con Orbit Orbit, il tour che presenta l'omonimo nuovo album.

0: copertina del disco pop-up e scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri e lo specchio di Jack Kirby, lo spettro di Jack Kirby mi riguarirà. Last
1: night. Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, lo fa col suo nuovo album Orbit Orbit, che è anche un fumetto che sta presentando in questo suo tour 2026. Giovedì 13 agosto 2026, Caparezza alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Le prevendite online sono chiuse, ma in festa ai cancelli trovate ancora i biglietti.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Lunedì 10 di agosto tornano sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i Marlene Kunz. E questa è Retrattile.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Ministri aperti dai BBC li trovate martedì 18 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito e sui nostri canali social.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Il 15 di agosto, sul palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, avremo come ospite Eric Sardinas, un chitarrista molto molto sui generis, suona chitarre resofoniche.

Ferragosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, Eric Sardinas, che stiamo ascoltando nel brano dal titolo Ten for Troubles.

sul palco principale Eric Sardinas. Siamo alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che ricordo è raggiungibile con i mezzi pubblici. Metropolitana, fermata Santa Eufemia Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa, l'area di Via Serenissima, area festa di Radio Onda d'Urto.

0: Il 15 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto con noi ci sarà il blues rocker e chitarrista Eric Sardinas, noto per le sue esibizioni ad alto impatto, spesso spettacolari fino all'estremo, non di raro durante concerti da fuoco alla propria chitarra. Sul palco principale, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, il 15 di agosto.
1: La festa di Radio Onda d'Urto.

Ehi signorina, questo è Gian Gilberto Monti, sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata anche Stefano Cisco Bellotti. La canzone che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti è la sua Ehi signorina.

l'artigiano del pane. Però lui sì, che ci metteva inventiva.

0: Prosciutto italiano, sul vino una discussione, e lui disperato,
1: Coca-Cola al limone.
2: Gian Gilberto Monti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto, nella stessa serata al concerto anche di Cisco Bellotti. Tutto il programma della festa è su www.festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Portando tutto a casa Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, Riportando tutto a casa.

riportando tutta a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti, il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.

0: It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: già da un po'.
1: Domenica 9 agosto insieme ai Casino Royale sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche Elli Cottino e Sista Sofi. E proprio di Elli Cottino ascoltiamo Apologia di una Troia.
0: Troppo

Stiamo ascoltando Apologia di una Troia di Ellie Cottino, che insieme a Sista Sofa e Casino Royale sarà protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Delta via la festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, la stessa sera degli Marlene Kunz. Il brano che ci stiamo ascoltando è la loro Nazisti, dell'Illinois.

Nazisti dell'Illinois, Delta V in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, nella stessa serata i Marlene Kunza. Tutto il programma della festa, che si tiene da mercoledì 5 fino a sabato 22 di agosto, su festaradio.org.

Tipa da Rave, questo è il brano che stiamo ascoltando, un brano di Sarafine che sarà ospite sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 agosto.

0: quindi sei una tipa da rave?
1: Non direi. Venerdì 7 agosto sarà una serata interamente dedicata alla musica elettronica, alla festa di Radio Onda d'Urto. Insieme a Sarafine, di cui stiamo ascoltando Tipa da Rave, saliranno infatti sul palco anche le Faxia. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Giovedì 13 agosto torna sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Caparezza con il suo Orbit Orbit Tour. Noi adesso ascoltiamo però El Sendero, una canzone storica di Caparezza.

0: viaggio in tasca, la mia vita passa camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina,
1: guerrero, cammina. Le prevendite online per partecipare al concerto di Caparezza all'interno della 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella serata di giovedì 13 agosto sono chiuse. Tuttavia è possibile ancora comprare direttamente il biglietto ai cancelli durante la stessa serata.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

tagli come sorrisi. Questi sono Ensi e Nerone, due dei protagonisti della data del 19 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Oltre a loro sul palco avremo infatti Danny Five, Arcobaleno, Liff e Barra 1. Tutto il programma della festa è su

La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si apre mercoledì 5 agosto e lo farà con il concerto dei Sic Tamburo e dei Cara Calma, di cui ascoltiamo adesso Brescia Inferno.

Stiamo ascoltando Brescia Inferno dei Cara Calma, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 agosto, la giornata di apertura. Insieme a loro i Sic Tamburo, la sottoscrizione di 5 euro a partire dalle ore 20.

0: raccontate.
1: Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

state ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.it.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi il 22 agosto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

The Train. 99 posse tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco anche Yazian Dub Foundation.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Sono anticonformista tra i doppiogiochisti. Per me amare sa di vita, se ci sopravvivi. So che sono produttiva, solo a giorni grigi. L'autodistruzione a colazione.

On and On di Marte sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 6 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano On and On di Marte, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

Gli Zen Circus, con Andate Tutti a Fanculo, saranno i protagonisti della penultima serata della festa di Radio Onda d'Urto 2026. Venerdì 21 di agosto ci saranno loro sul palco, in apertura Via dell'Ironia e Aymara. Tutto il programma dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto lo trovate su www.festaradio.org.

0: Parla la ragazza, Lisa. Io cammino a occhi chiusi, sognando alla riva del mare. Ciò che dicono le persone non sento. Se del mio corpo parlano o del destino futuro. Io ho piccoli piedi per fuggire e un culo che ammiro come una volpe la coda, vanitosamente. Io rido e mi tolgo il rossetto e subito lo rimetto e non saprei dirvi perché. Io vorrei cambiare ogni ora, ma non chiamatemi incostante. Ho bisogno di aria buona e di fumo e di nebbia, di andare via e restare, rotolare e lavarmi. Non chiamatemi pazza. Io voglio una città che non sia solo di insegne. Io amo il silenzio che separa le parole, non quello che viene dopo alle sirene, agli spari. Io sento l'uggiolare dei cani nella tana. Io lavoro tra profumi e shampoo, ma sento la puzza del fiato dei caimani. Io piango, china davanti all'altare di un autoradio. Io graffio, io scalcio. Io vorrei non essere mai nata e vorrei essere vecchia come ciò che so del mondo. Dormire tra le tue braccia, sentirti parlare di tuo padre per ore. E vorrei lasciarti solo, con la moto in fiamme, sull'asfalto striato, bere il tuo sangue dal mignolo, fredda come in un film, e mostrarlo alle amiche. E vorrei che scrivessi di me su tutti i muri. Io piantai le forbici nel braccio a un tipo che mi sbavava addosso. Io mordo, io soffro, prigioniera nel bosco, tra le mute dei cani. Io sono la regina, la serva. Io non so dove andare questa sera, nel buio, e non so dove trovarti.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
2: Big Red Line è il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: 5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo un giro e passa una tastiera e un delay.

0: pare un gioco sta società.
1: Atena di Beba sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: favore.
1: Ho molte idee, molti vizi, assumo un whisky.
0: State ascoltando il brano Atena di Beba in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto martedì 11 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

gira male, sono cruel.

alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto ci saranno anche loro, le Via dell'Ironia, e saranno sul palco principale venerdì 21 agosto. E adesso ascoltiamo Muse.

0: Stiamo ascoltando Muse del Via dell'Ironia, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 agosto, una serata che vedrà anche gli Zen Circus e Aymara.
1: Meglio di chiunque seria.
0: La sottoscrizione è 10 euro a partire dalle ore 19. La mia

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

La No Binary Techno delle Faxia scuoterà il palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. E questa è la loro 1312.

0: Kopf geht auf, Cabrio, machen um, Bacardi, oh.
1: Put your hands up in the air, Walter B1, Party vorbei. Hände hoch, Beine breit, Kabel, Dindergang, Amster.
0: Wir tanzen, tanzen parallel, tauchen ab, SpongeBob, Gary.
2: Venerdì 7 agosto le sonorità elettroniche di Sarafine e Faxia scuoteranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura Cancelli ore 19, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Torna Noise Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto.

costa caro. Non mi faccio più prendere in giro e stai sicuro che stavolta faccio anch'io sul serio. Resterei un altro minuto in questo posto, ma resisto. Devo portare a termine il programma ad ogni costo. Per questo non mi sensi, non mi vedi.

Franklin.

gonna review the story of two sisters.

0: with it.
1: Je vais t'aggraver.

rimane core. Chiaro che per male core. Solo per toccare terra, nuotare in cielo.

sul letto di morte gli versa del vino. Brindammo alla salute, feci due corna un poco sbattute. Il funerale fu davvero un successone, cadde il prete nella processione. Si sfilò la gonna una comare e sopra l'altare

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

0: 1.000 per 1.000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te. Si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione dei redditi, allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indirecti.
2: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo.
3: Latinoamérica, Radio Onda d'Urto, all'interno del ciclo della cassetta degli attrezzi. Ben ritrovate, ben ritrovati.
2: Campesina para tu consumo.
3: Dalla border di Tijuana agli orizzonti sconfinati della Patagonia, una mezz'oretta assieme per parlare di Latinoamerica. E oggi ce ne andremo in particolare in Honduras.
2: Un discorso politico sin saliva, la cara más bonita que he conocido.
3: Lo facciamo parlando del cosiddetto Honduras Gate, questa quarantina di audio che svelano la trama ordita da Stati Uniti, Argentina e Israele per fare proprio dell'Honduras un polo strategico, una testa di ponte per mettere le mani su tutta l'America Latina. Storia non nuova per l'Honduras, a fine dagli anni 70 infatti è stata, come dire, terra di controguerriglia, in particolare all'epoca contro quanto stava accadendo in Salvador, Guatemala e poi la rivoluzione sandinista in Nicaragua. E anche oggi l'Honduras svolge lo stesso ruolo, lo ha raccontato nel dettaglio Giorgio Trucchi, giornalista, tante volte ai nostri microfoni, collaboratore per Pagine Esteri, che è stato intervistato sul tema da Radio Blackout di Torino. Sempre Giorgio Trucchi, in questo caso per Pagine Esteri, ha scritto un articolo invece anche in merito alla penetrazione cinese in Latinoamerica, sempre di imperialismi parliamo. In questo caso l'attenzione di Pechino va verso la lavorazione di una serie di minerali critici, non solo terre rare. Qui la Cina detiene sostanzialmente un controllo globale, ma tante di queste materie prime si trovano proprio in America Latina e da lì si spiega anche il forte interesse economico di Pechino su quello che accade in quel pezzo di mondo. Anche di questo Giorgio Trucchi ha parlato con Radio Blackout di Torino, la nostra radio cugina in Piemonte, e quindi noi abbiamo ripreso questa intervista particolarmente densa ed interessante che rappresenterà l'appuntamento odierno di Latin America. Prima però qualche istante di musica, loro arrivano da Puerto Rico, sono i Calle 3, questa è la loro Latin America.
2: Todos los santos

0: Latino America con i Calle 3 qui su Radio Onda d'Urto. Ce ne andiamo quindi in Honduras grazie a Giorgio Trucchi, intervistato in questo caso da Radio Blackout di Torino. Parliamo prima dell'Honduras Gate e poi anche delle penetrazioni cinesi in Latino America alla caccia di materie prime. Buon ascolto a tutte e a tutti da la cassetta degli attrezzi Latino America, Radio Onda d'Urto.
1: Siamo in chiamata con Giorgio Trucchi, corrispondente per Pagine Esteri dal Centro America. Intanto lo ringraziamo per la disponibilità e appunto per quanto riguarda il caso Honduras Gate gli iniziamo a fare la prima domanda, cioè nelle scorse settimane sono stati pubblicati diversi lotti di intercettazioni audio in cui si fa riferimento esplicito ad una trama ordita e finanziata da Stati Uniti, Israele e Argentina per fare dell'Honduras un polo strategico per intervenire in America Latina. Ti volevamo chiedere chi sono le persone coinvolte in questa rete, cosa emerge dagli audio e chi li ha resi pubblici.
2: Allora, prima di tutto grazie per la chiamata, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, questi audio, che sono 37, sono stati prima filtrati e poi pubblicati da alcune piattaforme web, tra cui Canal Red e Red TV, che hanno come base in Spagna, in cui lavorano, sono mezzi di comunicazioni, portali web di indagine giornalistica, di analisi politica, dove lavorano giornalisti non solo spagnoli ma anche di altre nazioni, tra cui anche latinoamericani, e da questo altro portale che è stato creato, Honduras Gate, dove effettivamente sono stati pubblicati non solo i 37 file audio ma anche un'analisi molto dettagliata che è stata fatta su questi audio per determinarne la veridicità, no? In un'epoca in cui ormai con l'intelligenza artificiale non si sa più, non si capisce più cosa è vero, cosa è falso, quindi è stata pubblicata anche questa analisi degli audio stessi. E i principali interlocutori di questi audio sono l'ex presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernández, che approfittiamo per ricordare condannato 2 anni fa a 45 anni di carcere negli Stati Uniti per reati legati al narcotraffico, in particolar modo per aver permesso e aiutato a introdurre negli Stati Uniti circa 500 tonnellate di cocaina, ma poi improvvisamente a pochi giorni dalle elezioni in Honduras dello scorso anno graziato con un indulto, quindi perdonato da Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, e poi vedremo anche il perché di questa azione, che non ha nulla a che fare col tema di narcotraffico e altre cose che sono state dette lo stesso Trump. E poi personaggi legati sia al partito di attualmente al governo di Juan Orlando Hernández, che è uno dei due partiti tradizionali, che è il Partito Nacional in questo caso, e diciamo funzionari di una certa importanza, tra cui il presidente del Parlamento attuale, una delle principali delle consiglieri che fanno parte dell'organo elettorale, quindi che ha gestito le elezioni farsa del novembre scorso, e anche altri personaggi legati sia alla Forza Armata che all'altro partito tradizionale, il Partito Liberale. Quindi che cosa esce da questi audio, no? Lo dicevi bene tu, cioè esce proprio l'obiettivo principale degli Stati Uniti, con il sostegno diretto di Netanyahu e quindi del governo israeliano, per riposizionare politicamente, strategicamente, egemonicamente, direi io, gli Stati Uniti nella regione. E lo fanno attraverso l'Honduras e Juan Orlando per dei motivi ben precisi. Uno sicuramente logistico: l'Honduras storicamente ha rivestito per gli Stati Uniti un'importanza strategica fondamentale fin dagli anni 70-80 per contrastare i movimenti armati di liberazione in Guatemala, in Salvador e la rivoluzione sandinista in Nicaragua, e si colloca proprio geograficamente in mezzo a tutte queste nazioni, quindi un paese che storicamente è stato satellite degli Stati Uniti e che ha impedito il sorgere, l'insorgere di movimenti anche di protesta forti, soprattutto armati, negli anni 70-80, distruggendo alla base qualsiasi movimento di protesta. Quando parlo di distruggere vuol dire assassinare e far sparire migliaia di persone. E quindi è Juan Orlando Hernández perché è proprio un capo, diciamo, no? Quindi è l'elemento di fiducia degli Stati Uniti che nel momento in cui potrà tornare, perché ha ancora una serie di processi in corso in Honduras, nel momento in cui verranno, e credo a breve, eliminati queste accuse contro di lui e annullati i processi, potrà rientrare in vista di presentarsi alle elezioni del 2029. A cosa serve, in che modo riposizionarsi? Gli obiettivi sono chiarissimi e si capiscono molto chiaramente, perché vengono detti molto chiaramente da Juan Orlando Hernández e dai suoi interlocutori in questi 37 audio. Primo è frenare la Cina, l'espansione della Cina nella regione centroamericana, in America, America Latina in generale, soprattutto su temi come le terre rare e minerali critici. Ricordiamo che la Cina praticamente gestisce e controlla l'85% della filiera di queste terre rare e minerali critici, fondamentali per l'attuale sviluppo tecnologico, ma anche in tema di infrastrutture, in tema di minerali preziosi, in tema di estrattivismo in generale e sviluppo tecnologico in generale. L'altro elemento sono cose che stanno chiedendo a Juan Orlando Hernández, quindi ti concedo l'impunità, quindi ti concedo l'indulto, ritorni e tu mi garantisci, detto molto chiaramente, una nuova legge che permetta investimenti alle imprese multinazionali statunitensi e israeliane sulla intelligenza artificiale. La creazione di una nuova base militare statunitense in territorio honduregno, la riedizione, rivitalizzazione di queste enclave neocoloniali che sono le zone di impiego e sviluppo economico abolite dal governo di Xiomara Castro e reintrodotte o stanno per essere reintrodotte, e che sono proprio degli enclave neocoloniali, quindi dei piccoli stati negli stati dove le imprese multinazionali potranno fare qualsiasi cosa, quindi con un grosso rischio anche a livello di narcomafie, di lavaggio di denaro e tutto quello che ne consegue. La costruzione di un nuovo mega carcere sullo stile di quello costruito dal presidente Bukele nel Salvador, chiamato centro di confinamento del terrorismo, che servirà per il tema di espulsione di migranti dagli Stati Uniti e espulsione di persone o reclusione di persone particolarmente ostili, chiamiamoli così, agli Stati Uniti e ai governi neoconservatori, ultraconservatori e satellite che ci sono in America Latina e soprattutto in Centro America. E poi tutta una serie di altre misure, tra cui non ultima quella di creare con i soldi di Stati Uniti, Israele e Argentina, oltre a quelli direttamente honduregni, molto spesso soldi sottratti a ministeri, quindi soldi pubblici stiamo parlando, per la creazione di nuovi mezzi di comunicazione gestiti dall'Honduras con l'avallo e l'appoggio tecnico dell'entourage di Donald Trump dagli Stati Uniti per creare campagne e dossier e campagne, no, di killeraggio mediatico contro governi progressisti in America Latina, principalmente Colombia. Ricordiamo, fra due settimane ci saranno le elezioni, il candidato progressista Ivan Cepeda è in testa a tutti i sondaggi, il Messico di Claudia Sheinbaum e chiaramente tutto quella che è stata la famiglia o comunque il giro del Partito Libertà e Rifondazione che ha governato fino a fine gennaio, questo del governo di Xiomara Castro, colpendo direttamente l'ex presidente Manuel Zelaya, la stessa Xiomara, la candidata, e in generale fare piazza pulita della presenza di Libre, quindi di a livello di funzionari all'interno ancora dei poteri dello Stato, perché questo piano strategico può essere messo in atto solo se Juan Orlando

0: come un polo strategico, come dicevi, in funzione di una nuova egemonia statunitense con il sostegno di Israele, i paesi latinoamericani, governi latinoamericani, ultraconservatori satellite, sull'intero continente latinoamericano.
1: Sì, per fare una piccolissima parentesi, appunto anche diciamo spingendo su un ruolo della Chiesa evangelica all'interno del paese.
0: Certo, nel senso che poi gli alleati per fare queste cose che escono in queste discussioni, in queste chiamate che vengono fatte e che si ascoltano da questi audio, ci sono cose veramente che fanno, non stupiscono conoscendo i personaggi che sono coinvolti in queste chiamate, in questi audio, ma che fanno accapponare la pelle, tipo la presenza, cioè l'uso della religione, soprattutto delle sette evangeliche, per convincere la popolazione che il governo di Xiomara Castro è stato un totale disastro, che non dovrà mai più ripetersi un governo progressista in Honduras, ma non solo in Honduras, ma uno degli obiettivi è proprio annichilire qualsiasi possibilità che in Honduras, in Centro America, in America Latina possano ripetersi esperienze di governi progressisti di sinistra, no? Lo stiamo vedendo in vari modi, no? L'invasione, il sequestro del presidente Maduro e della prima combattente Silvia Flores, il blocco indurito ancora di più contro Cuba, le minacce contro Colombia, Brasile, Messico e Nicaragua. Quindi questo che sta raccontando è parte di un contesto molto più ampio. Quindi il tema della religione, ancora una volta usato, lo stiamo vedendo tantissimo nelle elezioni latinoamericane, come l'uso delle sette religiose, delle nuove tecnologie come gruppi di WhatsApp, messaggini e queste SMS, queste cose servono proprio con lo stesso fine, no? Quindi impedire un'avanzata di possibili governi, formazioni politiche, movimenti sociali, movimenti di protesta all'interno dell'America Latina, e allo stesso tempo la minaccia, no? La minaccia che se non si va in una certa direzione, le conseguenze saranno molto gravi anche rispetto alla incolumità delle persone, o avendo come arma di ricatto le migliaia, a volte milioni, in Honduras parliamo di oltre 2 milioni di cittadini, in questo caso honduregni, che vivono negli Stati Uniti, che devono sottostare a quello che gli Stati Uniti decidono, ma soprattutto che mandano fiumi, le famose remesse familiari, fiumi di dollari nelle casse di questi paesi, soprattutto alle famiglie. Molte famiglie proprio vivono delle persone che sono immigrate all'estero.
1: Sì, ecco, per dare un po' di contesto volevamo chiederti appunto un po' di ricapitolare come si è svolto il processo elettorale che ha portato alla proclamazione di Asfura, quindi del Partito Nacional, come presidente e che ruolo ha avuto Trump nella campagna elettorale.
0: È stato totalmente un processo farsa, queste elezioni. Io le ho seguite da là direttamente, per cui non ci si poteva, non si credeva ai propri occhi quello che stava succedendo. E farsa nel senso che, oltre alle denunce da parte soprattutto di uno dei membri dell'organo elettorale, in questo caso Marlon Ochoa, uno dei consiglieri, in cui prima, durante e dopo le elezioni ha denunciato tutto quello che è successo a livello di irregolarità, piani per intervenire, tutto il sistema di proiezione, ma soprattutto al momento di far conoscere e inviare i risultati preliminari. Ed è questo spiega il perché Marlon Ochoa

0: ormai da più di un mese dovuto emigrare, ha dovuto esiliarsi e uscire di nascosto dall'Honduras, perché la sua vita veramente correva a pericolo, no? Quindi tutta questa serie di irregolarità e brogli si è aggiunta anche l'ingerenza straniera diretta di Donald Trump, che oggi con questi audio si riesce a ricostruire un po' il perché, mentre in quel momento era stato proprio una doccia fredda, soprattutto per la popolazione, che si è sentita veramente minacciata da questa ingerenza. Praticamente attraverso le sue l'account della sua rete sociale Truth, praticamente ha mandato due messaggi dicendo chiaramente che il suo candidato prescelto, preferito, era questo Nasri Asfura del Partito Nazionale, che gli altri due candidati, soprattutto quella di Libertà Rifondazione, Rixi Moncada, era un anarco comunista, non avrebbe mai lavorato se non con la persona che avesse vinto, se non era Nasri Asfura, e soprattutto che avrebbe ritirato tutti gli aiuti e la cooperazione statunitense. Questo è il primo. Nel secondo ha invece informato, oltre a ripetere un po' le stesse cose, sempre più dure contro Rixi Moncada di Libertà Rifondazione, ha annunciato l'indulto a favore di Juan Orlando Hernández, e questa è stata la seconda doccia fredda, perché comunque in questo modo ha sbaragliato tutti quelli che erano stati i sondaggi fino a quel momento, e oltre ai brogli molta gente effettivamente ha evitato, e questo ormai è consolidato, ci sono anche dati molti concreti, ha rinunciato a votare per chi sarebbe seguita, insomma, la casta, in questo caso a Rixi Moncada, perché le ripercussioni sarebbero state molto forti, perché ha toccato nervi scoperti della popolazione, soprattutto la popolazione più povera, meno abbiente dell'Honduras, che, come dicevo prima, ha molti parenti negli Stati Uniti, ma soprattutto un ricatto così forte di sospendere qualsiasi tipo di aiuto e di cooperazione con l'Honduras ha creato veramente scompiglio nella maggior parte della base elettorale. E a questo poi sono seguiti tutta una serie di irregolarità veramente mai viste prima, tipo, giusto per capirci, il Nasri Asfura viene eletto, viene dichiarato vincitore delle elezioni quando mancavano ancora, con una differenza minima, se ricordo bene, intorno ai 20.000 voti, quando non erano ancora stati scrutinati più di 250.000 voti, ma soprattutto non erano state riprese, riviste e ricontrollate più milioni di voti che erano stati contro i quali erano stati emessi dei ricorsi sia dal Partito Libertà in Fondazione sia del Partito Liberale. Quindi tutti gli eletti, non solo a livello di Presidente della Repubblica, ma anche di sindaci e di deputati, sono persone che sono state tutte elette senza il conteggio finale dei voti, tantissimi voti non sono stati contati, ma senza nemmeno portare avanti fino alla fine, e quindi i ricorsi che erano stati presentati. A questo poi sono seguite tutta una serie di azioni contro chi protestava, e sono state elette le persone. Quindi questo governo nasce di Asfura, nasce come governo totalmente illegittimo, un governo di fatto, un governo che è stato imposto anche e soprattutto attraverso un'ingerenza straniera fortissima, e contro la quale nessuna, e questo è scandaloso, nessuna dei settori che sono venuti a livello internazionale a vedere le elezioni abbiano protestato o abbiano accennato all'irregolarità dell'intero processo elettorale, no? Compresa la missione di osservazione elettorale dell'Unione Europea, che una volta ancora ha veramente giocato è stato un elemento veramente deleterio all'interno dell'intero processo elettorale.
1: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiretti.
2: Giorgio Trucchi, giornalista italiano, collaboratore di Pagine Esteri per il Centro America, questa lunga intervista realizzata da Radio Blackout di Torino che abbiamo ripreso all'interno di Latin America qui su Radio Onda d'Urto per parlare prima dell'Honduras Gate e poi anche della penetrazione cinese in America Latina. È tutto per la puntata di questa settimana della Cassetta degli Attrezzi, ci risentiamo con Latin America fra 2 settimane, le puntate le trovate comunque tutte in podcast direttamente sul sito radioondadurto.org. Ci salutiamo con la nostra sigla, loro sono i Calle 13 da Puerto Rico, questa è Latino America.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 8 e 5 minuti di martedì 14 luglio, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Questa è Radio Onda d'Urto, la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. I titoli di apertura sono differenti tra loro, ma hanno in genere come minimo comune denominatore questa fase di guerra globale imperialista e di corsa al riarmo che stiamo vivendo negli ultimi anni. E cominciamo dall'apertura del Domani, che mette insieme diverse notizie, tutte ruotano un po' intorno alla figura del presidente USA Donald Trump. Trump in trincea sul fronte USA e l'ICE torna a uccidere per strada. Il presidente americano preoccupato per le elezioni di midterm stravolge anche le regole elettorali. Un uomo morto nel Maine durante un controllo, il tycoon sullo stretto di Hormuz, lo chiudo e ci faccio i soldi. E mette insieme a queste notizie sugli Stati Uniti e sulla guerra imperialista statunitense in Iran anche la riunione dei volenterosi a Parigi ieri. Il Domani, coalizione per lo scudo antimissili, c'è anche l'Italia. Queste notizie sono accompagnate dall'editoriale di Nadia Urbinati, la crociata di Trump & Company, in Occidente i ricchi si sono stancati della democrazia. In taglio basso invece abbiamo la politica di palazzo italiana, le preferenze fake, la destra trucca il Melonellum, da oggi la legge elettorale all'esame della Camera. Abbiamo poi anche un commento di Luca Bottura sul caso Ranucci, la banalità del maligno, se non c'è dolo basta ipocrisie. Andiamo ora sulla Repubblica, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron difendere la libertà con il sangue, lo ha detto anche diciamo in occasione della vigilia ieri dell'anniversario oggi della presa della Bastiglia e quindi in cui si celebra la rivoluzione francese del 1789. Il Cremlino replica gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini: Mosca non è una minaccia. Seconda apertura di Repubblica, Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra. Ora l'ha detto anche al Congresso USA Donald Trump che la guerra è ricominciata. Corriere della Sera, Hormuz, la tassa di Trump. Blocco USA sullo stretto, le navi paghino il 20%, poi i nuovi raid e intanto è alleanza contro i missili balistici di Putin alla riunione dei cosiddetti volenterosi. Gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni. Andiamo poi sulla Stampa, diverse aperture importanti, quella con tanto di fotografia sulla guerra è Iran, la furia di Trump, il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti e una tassa su Hormuz. C'è da dire che i Pasdaran e l'Iran nel frattempo negano che il presidente statunitense, cioè che gli Stati Uniti d'America col proprio esercito abbiano preso il controllo di Hormuz come Trump rivendica. Ovviamente non è possibile per noi sapere cosa sta accadendo davvero nelle acque dello snodo marittimo strategico di Hormuz, ma quello che è sicuro è che appunto è ripresa la guerra, i bombardamenti sull'Iran e anche le risposte dell'esercito iraniano sulle basi militari statunitensi nell'area medio orientale. Abbiamo poi sempre su Repubblica la politica di palazzo e la legge elettorale, preferenze, quasi intesa, incognita, voto segreto, legge elettorale, l'offerta della premier agli alleati, solo il capolista bloccato, oggi emendamento in aula. Andiamo ora su Avvenire, il dazio dello stretto. Trump: controlleremo noi le rotte di Hormuz, tutti dovranno pagare un pedaggio del 20% e i volenterosi, Italia compresa, stringono un'intesa con l'Ucraina per la difesa antimissile. Andiamo sul Manifesto, un'apertura leggermente diversa, anche se ci sono i commenti sulle notizie belliche. Abbiamo però l'apertura sul vertice promosso da Rubio e dal governo di Trump degli Stati Uniti, il vertice sul tema diciamo anti-antifa, lo definisce il manifesto. Va di lei, questo è il titolo di apertura, si vedono Salvini e Meloni sullo sfondo come immagine, come fotografia scelta dal Manifesto. Nuova piroetta prima del vertice anti-antifa convocato da Rubio, si cambia sottosegretario, Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli USA il suo fedelissimo Prisco. Gli altri europei non si espongono, ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei. Ci sono poi diversi commenti, un di Francesco Strazzari su questo, la bandiera italiana alla crociata USA. Poi abbiamo anche Tommaso Di Francesco che commenta la corsa alle armi, nella gabbia delle armi e della guerra, agenda atlantica, Ucraina, nasce la coalizione europea antimissili, Italia defilata ma c'è. E il conflitto in Iran fa saltare la tregua tra Riyadh e Houthi, ci informa anche di questo Francesca Luci, perché un effetto collaterale dell'escalation bellica in Medio Oriente è anche che è terminata pure la fase di de-escalation tra Arabia Saudita e Houthi, o meglio il movimento sciita Ansarallah. Houthi è il nome della famiglia, del clan che lo regge, che l'ha fondato, ma il movimento si chiama Ansarallah e controlla una parte dello Yemen, che comprende peraltro la capitale Sana'a, che ieri è stata bombardata dall'Arabia Saudita. C'è stata una risposta missilistica degli Houthi su un aeroporto saudita. Abbiamo poi questa seconda apertura, una notizia che troviamo, lo vediamo tra pochissimo anche sul Fatto Quotidiano, sul Manifesto: prodotti dei coloni, la resa dell'Unione Europea. Lo scaricabarile tra poteri europei blocca ogni limitazione ai commerci. Cos'è accaduto? Lo vediamo sul Fatto Quotidiano in taglio alto. UE sanzioni a Israele rinviate al dopo voto, il possibile veto della Germania, la Repubblica Ceca contraria e la Commissione che chiede l'unanimità perché i dazi sui prodotti delle colonie sono politica estera, bloccano tutti questi fattori sul nascere l'ipotesi di sanzioni a Tel Aviv. Così in taglio alto sotto la testata del Quotidiano di Travaglio. Il Fatto però apre in realtà col caso Ranucci stamattina. Cena sui carbon credit, l'avvito la portò Ranucci, possibile movente, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Subito dopo la bomba, a 10 giorni dell'attentato, incontrò degli investitori potenziali e il giornalista. Andiamo ora sulle Sole 24 Ore. La cronaca estera: Trump, ripristinato blocco navale a Hormuz, chi passa pagherà il 20%, attacchi Houthi ai sauditi, il petrolio sale del 9%. Intanto Oxfam, iniziativa per i palestinesi, sanzioni ai coloni israeliani, UE divisa tra voto o a maggioranza o all'unanimità. Così sul Sole 24 Ore. Poi abbiamo i titoli economici: Agenzia delle Entrate 9,4 miliardi più del previsto, Consob, Piazza Affari ha perso 100 società quotate in 20 anni, idroelettrico in crisi, negli invasi meno acqua fino al 40%. Veniamo ora alla cronaca locale, partiamo dal Giornale di Brescia. Conciliazione lavoro e famiglia, si dimettono oltre 1200 mamme, succede in un anno nel bresciano, la sfida passa da sostegni e cultura. Poi abbiamo Chiari, firmato l'accordo per l'ospedale del futuro, e ancora in centropagina Union Brescia, sulla maglia arriva un pezzo di storia, rieccola V delle rondinelle sulla maglia del Union Brescia di Pasini. E poi sempre per quanto riguarda il calcio, con dei legami con la città dalla quale trasmettiamo Brescia, nazionale per la panchina, nazionale di calcio per la panchina, spunta l'ipotesi Andrea Pirlo che è bresciano, per questo viene dato spazio sul Giornale di Brescia. Andiamo ora sul Brescia Oggi: stangate per le corse in auto, alleanza tra tre province, multe al rientro in Baviera. Brescia, Mantova e Verona tutti d'accordo per una stretta immediata. Ancora trasporti, treni e impianti a idrogeno, un rebus. Poi ancora la sentenza, siamo sul Brescia Oggi: risse, aggressioni e tentato omicidio, Maranza condannati, questo è il titolo di apertura. Poi abbiamo Lonato, Maxi Rogo, l'aria resta sorvegliata. Poi ancora sul Garda, sempre sequestro di cibo avariato. In taglio basso abbiamo la nuova ondata di calore, caldo da bollino rosso a Brescia, Oliveti in sofferenza. E in taglio centrale poi abbiamo Union Brescia, doppia vittoria, marchio storico e V sulla maglia, Pasini unico partecipante all'asta di Desenzano. Andiamo ora sul Corriere della Sera, dorso bresciano: Chiari, due aree per l'ospedale, dopo gli accertamenti si deciderà se restare al Mellini o spostarsi in periferia, firmato in regione il protocollo per la realizzazione della struttura finanziata con 160 milioni, Confindustria sul territorio 12 milioni, poi abbiamo Solo Pasini all'asta per il marchio del Brescia di Corioni, ora vuole la V e la Serie B. Ancora Maxi Data Center parte da Travagliato, la sfida del futuro. Sentenza, rapine violente, 4 condanne, giovani gli imputati. Ancora in carcere, rogo in cella e rissa, ferito un poliziotto, sinappe siano trasferiti. Infine, sempre dal Corriere della Sera, dorso bresciano, capitale verde europea, fuori ancora per la seconda volta la città esclusa dal riconoscimento, la Loggia, ci riproveremo. Difficile proporre come capitale verde europea una delle città e cuore di una delle province più inquinate d'Europa. E andiamo ora su Repubblica Milano, la pagina milanese di Repubblica. Caldo, il telefono amico degli anziani soli, poi illazioni sulla mia integrità. Beppe Sala all'attacco in consiglio comunale, dismetterò la mia quota in Finalter, ho la coscienza a posto. In regione è sempre tensione tra Fratelli d'Italia e Bertolaso, i meloniani lasciano la giunta quando tocca all'assessore. Poi ancora Pamela in aula gli ultimi istanti della sua vita, Soncin immobile. Ancora da Repubblica Milano, Beccaria, la visita di Delpini, diamo speranza ai ragazzi. E poi ancora sequestra in auto due donne e le minaccia con una pistola. E infine Latin King, la guerra di bande nelle canzoni. Questi titoli di Repubblica Milano. È tutto per quanto riguarda le prime pagine. Vi ricordo gli appuntamenti con e poi l'approfondimento delle notizie che troviamo sui giornali, con quindi le rassegne stampa. La rassegna stampa nazionale tra poco alle 8.30, la rassegna stampa locale alle 9.15. Ora Storia di classe ci porta alla presa della Bastiglia, all'inizio della Rivoluzione francese nel 1789, il 14 luglio. Buon ascolto dopo Storia di classe, il primo GR con l'aggiornamento delle notizie di questa mattina.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Luglio 1789, la presa della Bastiglia, l'inizio della Rivoluzione francese.

0: 14 luglio 1789 un gruppo di francesi conquista la Bastiglia, costruita per volere di Carlo V, era il 1382, per difendere le porte orientali di Parigi, già durante il regno Luigi XI. La struttura era usata come carcere, divenne prigione di Stato nel 600, vi furono rinchiusi nomi illustri quali Voltaire, Cagliostro. Al momento della sommossa, di quel 14 luglio 1789, la Bastiglia contava però solamente 7 prigionieri, 4 falsari, 2 malati di mente e un nobile. La sua conquista è stata di fatto il momento per cui, per convenzione, viene fatta iniziare la Rivoluzione francese. Ma 14 luglio è soprattutto una data che viene costantemente riattualizzata in Francia, proprio perché rimane simbolo della rivolta popolare. La stessa Repubblica Francese, tra l'altro, la riconosce come data che viene riproposta e restituita, dice, alla memoria collettiva, perché sono le persone ad occupare il centro dell'azione, essendo attore e oggetto, soggetto e scopo. Se da un lato alcuni francesi celebrano la festa della propria nazione, altri ricordano invece la rivoluzione con rinnovamento, ma ancora diversi movimenti se ne riappropriano in chiave anche conflittuale, come accaduto ad esempio nel 2019 col movimento dei Gilet Gialli.
1: 14 luglio di commemorazione e disordini in Francia. Nel 230° anniversario della presa della Bastiglia, a fare notizia sono stati soprattutto gli incidenti e gli scontri avvenuti sugli Champs-Élysées a margine delle celebrazioni ufficiali. Una scena stranamente familiare da novembre a questa parte per le strade di Parigi. Gruppi di dimostranti bellicosi hanno formato vere e proprie barricate con le transenne di metallo e hanno appiccato il fuoco ai cassonetti. La polizia ha dovuto sparare gas lacrimogeni nel tentativo di disperdere i manifestanti e più di 170 persone sono state fermate. Dall'altra parte degli Champs-Élysées, il presidente francese Emmanuel Macron, che rimane al centro di gran parte della rabbia dei manifestanti, ha assistito alla tradizionale parata militare. Con 4.300 soldati, 196 mezzi, 237 cavalli, 69 aerei e 39 elicotteri, compreso il cosiddetto soldato del futuro, arrivato dal cielo a rappresentare la Flyboard, una piattaforma volante alimentata da 5 motori a reazione. Presenti anche Angela Merkel e Jean-Claude Juncker.

0: 8:20 minuti di martedì 14 luglio, il primo GR Flash della giornata su Radio Onda d'Urto. L'aggressione imperialista USA all'Iran è ripresa a tutti gli effetti, il presidente USA Trump lo ha annunciato anche al congresso di Washington, colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain, ha detto davanti ai deputati. Abu Dhabi intanto comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto causando un morto e 8 feriti, Teheran invece afferma di aver colpito strutture militari USA in Bahrain e Giordania. Su un altro fronte della guerra globale, quello ucraino, anche stanotte Kiev l'ha passata sotto le bombe russe, il tutto mentre ieri a Parigi, al vertice dei cosiddetti stati volenterosi, nasceva la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 paesi, tra cui anche l'Italia, l'Ucraina, Francia, Germania e Inghilterra. In Italia imperversano gli effetti della crisi climatica, la terza ondata di calore di quest'anno entra nella sua fase più intensa, le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. La giornata peggiore dovrebbe essere domani con 7 città in emergenza, si aggiungeranno infatti anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record, arriveranno fino ai 45 gradi in alcune zone interne della Sardegna. Il caldo estremo dovuto al cambiamento climatico sta continuando a colpire anche il resto d'Europa con conseguenze anche gravi sulla salute delle persone, in primis lavoratori e lavoratrici all'aperto e persone fragili come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici. A proposito di chi è costretto a lavorare sotto il sole e il caldo estremo, domani sciopero dei rider, i ciclofattorini delle piattaforme del food delivery sono pagati a consegna, dunque non ricevono la paga nelle ore più calde per le quali varie ordinanze locali in ordine sparso lungo lo stivale impongono lo stop. I sindacati rivendicano l'assunzione dei riders come lavoratori subordinati, mentre ora sono assunti e ipersfruttati come finti lavoratori autonomi. Crisi climatica e condizioni dei lavoratori non sono però priorità nei palazzi romani. Oggi arriva infatti alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. C'è accordo invece per la presidenza della Consob. Oggi in Consiglio dei Ministri l'ok a Stazzi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche l'ennesimo pacchetto sicurezza, che prevederebbe una nuova stretta cosiddetta anti-Maranza, cioè contro i giovani delle seconde e terze generazioni migranti. Infine negli USA c'è l'ennesima vittima della milizia trampiana antimigranti, l'ICE, un 26enne colombiano ucciso con colpi di arma da fuoco dagli agenti federali nel Maine. La dinamica della sparatoria non è ancora chiara, ma le autorità si sono affrettate ad affermare che il giovane rappresentava un pericolo per la sicurezza. Pochi giorni fa a Houston, sempre gli agenti dell'ICE avevano ucciso una persona migrante di origine messicana. È tutto per quanto riguarda l'edizione flash del mattino del GR di Radio Onda d'Urto, il prossimo notiziario sulle nostre frequenze alle 11, ora andrà in onda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la rassegna stampa nazionale di quest'oggi.
1: Martedì 14 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dalla capolinea sud della metropolitana Santa Eufemia Bufalora. 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, oltre a libri, produzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. La festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Sportello Salute dell'Associazione SOS Diritti. Lo sportello salute ti supporta per ottenere il rispetto dei tempi. La salute è un tuo diritto, non rinunciarci. Il martedì l'appuntamento è dalle 17 alle 19 al corso Luigi Bazzoli 79 presso Punto Comunità. E passiamo ai consigli di quartiere. Questo martedì 14 luglio alle 20:30 si riunisce il consiglio del quartiere Chiusure nella sede di Via Farfengo 69. La prossima seduta del consiglio del quartiere Porta Cremona Volta si terrà invece domani mercoledì 15 luglio alle 20 presso la sala civica di Via Zigliani 6. E ora la rassegna cinematografica. 5 secondi il film in programmazione questa sera alle ore 21:30 al Castello di Desenzano del Garda. The Drama, un segreto è per sempre, invece il film in programmazione questa sera alle 21:30 al cortile delle scuole Calini in via Nino Bixio. Il film La casa delle finestre che ridono è invece in programmazione questa sera alle 21:30 presso l'Eden d'estate al parco del Museo di Santa Giulia in via Musei 81B a Brescia. E concludiamo con un'anticipazione. Il sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni ha organizzato un presidio per domani mercoledì 15 luglio alle 14:30 fuori dalla sede Aler di via Puricelli Guerra per evitare gli sgomberi di famiglie con anziani invalidi senza contratto. L'appuntamento quindi domani 15 luglio alle 14:30 fuori dalla sede Aler di via Puricelli Guerra a Sesto San Giovanni. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo martedì 14 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org. La festa di

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2 barra B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: It's the end. Sostieni anche quest'anno l'informazione libera di Radio Onda d'Urto con il 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi. Scrivi il codice 02084620174. Lo trovi anche sul sito www.radioondadurto.org. Difendi l'informazione indipendente 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Radio Onda d'Urto, sono le 8:30 del momento della rassegna stampa di carattere nazionale di questo martedì mattina, 14 luglio. Iniziamo subito la rassegna stampa di oggi guardando le aperture dei quotidiani nazionali che ci accompagnano all'interno di questo spazio. Questa mattina partiamo dal Manifesto. Va di lei, nuova piroetta prima del vertice anti-Antifa convocato da Rubio. Si cambia, sottosegretario Salvini, stop al leghista Molteni e Meloni, invitata negli USA il suo fedelissimo Prisco. Gli altri europei non si espongono, ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei. Passiamo al Domani, che guarda invece a cosa sta succedendo più ampiamente in America. Trump in trincea sul fronte degli USA e l'ICE torna a uccidere per strada. Riunione dei volenterosi a Parigi, coalizione per lo scudo antimissili, e c'è anche l'Italia. Il presidente americano, preoccupato per le elezioni di midterm, stravolge anche le regole elettorali. Un uomo morto nel Maine durante il controllo. Il tycoon su Hormuz, lo chiudo e ci faccio i soldi. E ancora Corriere della Sera, anche qui si guarda invece al Medio Oriente, all'appunto quello che sta accadendo attorno allo stretto di Hormuz, la tassa di Trump, gli attacchi hacker in Europa, la mano dei 007 russi, l'UE vara sanzioni. E alla Russia guarda anche la Repubblica, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron difendere la libertà con il sangue, il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca non è una minaccia. Passiamo al Fatto Quotidiano, che apre invece sul caso che vede al centro il giornalista di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Cena sui carboni credit, la vitola portò Ranucci. Possibile movente, i consigli di Sigfrido potrebbero aver ruttato il factotum. E chiudiamo il giro con la testata di Confindustria, Sole 24 Ore, entrate 9,4 miliardi più del previsto, più introiti compensano spese, rottamazione al 5 agosto con una sola rata, per il fisco in arrivo 19 miliardi delle partite IVA tra luglio e agosto. Queste le aperture dei quotidiani nazionali oggi con noi, che come abbiamo visto guardano a vari argomenti e varie tematiche tutte centrali. Una di queste è sicuramente il vertice anti-Antifa, tematizzato in prima pagina da il Manifesto, e partiamo proprio da qui anche per vedere le politiche americane strettamente connesse. Partiamo quindi dal Manifesto. Si parla di America e di questo fantomatico vertice a pagina 2 e 3. Partiamo da pagina 2. Antifa, nuova piroetta del governo, da Rubio il fedelissimo di Meloni, controordine Camerati, non sarà più il leghista Molteni ma il sottosegretario agli interni Prisco a rappresentare l'Italia. Vi leggo del lungo articolo di Andrea Colombo, che tematizza appunto questo vertice e il posizionamento dell'Italia su questo, uno dei, se non l'unico paese europeo finora che ha dato la propria adesione alla partecipazione. Saltando l'incipit dell'articolo, dove ci dice che appunto non sarà Molteni ma sarà Prisco, sottosegretario agli interni, a partecipare. E perché ce lo dice? Vi leggo giusto il pezzo in causa. Sarà dunque Prisco a rappresentare l'Italia al summit convocato per giovedì a Washington dal segretario di Stato Rubio. Obiettivo? Allargare al mondo la crociata anticomunista annunciata sin da ottobre da Trump, ma dispiegarsi in pieno sole con il discorso del 4 luglio. In patria se ne occuperà Sebastian Gorka, già spalla di Bannon e sospetto di legami stretti con l'estrema destra ungherese, paese da cui proviene appunto. Ma la piova
manovra Antifa è ovunque rappresenta una minaccia per l'America. Avvalorare quella visione significa pertanto esporsi a intromissioni americane di ogni tipo. Anche per questo l'intera Europa ha accolto con gelo e fastidio l'invito di Rubio. Tra i 60 paesi destinatari del cortese invito, ci sono molti virgolettati, solo due hanno per ora annunciato l'adesione, ma anche indicato un rappresentante del governo: l'Argentina di Milei e l'Italia di Meloni. I grandi paesi europei non hanno fatto sapere niente. È possibile che alcuni debitamente pressati mandino alla fine un rappresentante, probabilmente un diplomatico in veste di osservatore. La stessa postazione defilata, trattandosi esplicitamente di vertice ministeriale, sulla quale fino a sabato era deciso di attenersi anche il governo italiano. Poi appunto qualcosa è cambiato, ci racconta Colombo, e mandiamo un sottosegretario. In questi termini vi leggo l'ultima parte dell'articolo di Colombo su questo tema. Ci dice: se l'Italia, come appare probabile, sarà il solo paese europeo a rappresentare a pieno titolo al summit, allora la scelta di restare comunque quanto più vicini possibile all'America di Trump sarà palese, e sarà significativo anche che tra i grandi paesi occidentali solo quelli in cui la destra è al governo accreditano ancora una crociata contro il dissenso travestita da lotta contro un terrorismo fantasma. E questo forse riassume al meglio tutti i sottotesti che questa crociata anti-antifa portata avanti da Trump tiene in sé. All'interno di pagina 3, in cui finisce l'articolo di Colombo, c'è un articolo che segue dalla prima, dal titolo La bandiera italiana alla crociata USA, di Francesco Stazzari, che ci dice che nella strategia della criminalizzazione del dissenso si introduce un elemento nuovo: la messa in scena di una diagnosi strumentale in forma di diplomazia multilaterale. Anche questo è un'analisi molto accurata di quali sono i rapporti tra America e Italia al momento e come si giocano alcune dinamiche diplomatiche, che poi così diplomatiche non sembrano. E infine Erika Muraglie ci parla in taglio basso, sempre a pagina 3, della partecipazione di Milei a questo summit anti-antifa chiamato appunto da Rubio. Dice: Milei partecipa con entusiasmo, invece gli europei si nascondono. Intanto il segretario di Stato statunitense attacca la Corte Penale Internazionale. Vi leggo giusto quest'ultimo l'ultimo passaggio dell'articolo, che parla appunto di questo ennesimo, direi, attacco di Rubio alla Corte Penale Internazionale, e dice: ieri Rubio ha reso ancora più chiara la cifra del vicino summit con un messaggio sui social in perfetto stile trampiano. C'è un'istituzione che si chiama Corte Penale Internazionale e stanno facendo una guerra al nostro paese, non con proiettili e missili, ma con il cosiddetto diritto internazionale. La legge è una, dice Rubio, ed è quella della giungla. Questo è come il manifesto ci racconta appunto questo futuro vertice che anti-antifa, di cui appunto sentiremo ancora parlare, visto che è previsto per giovedì. Ma non c'è ovviamente solamente la questione del vertice anti-antifa chiamato da Rubio. C'è infatti un'altra questione grossa che nelle ultime ore è rimbalzata un po' su tutti i quotidiani e tutti i media internazionali, ovvero l'ennesima notizia degli omicidi compiuti dall'ICE, che se ne parla meno, ma ovviamente continuano con le loro strategie del terrore a terrorizzare chiunque in America abbia un documento migrante. America Oggi scrive a pagina 9 il manifesto, è Marina Catucci che fa la corrispondenza su questo ennesimo caso di violenza della polizia. Morire di ICE, ucciso in Maine un 26enne di origini colombiane. A Biddeford gli agenti federali aprono il fuoco contro un ragazzo. Sulla scena arriva la protesta con i manifestanti: abolire subito l'agenzia. Marina Catucci ci racconta un po' l'atmosfera e il contesto di questa notizia, di questo ennesimo, scusate, omicidio, e lo fa con queste parole:
Un uomo è stato ucciso ieri mattina a Biddeford, nel Maine, colpito da un colpo di arma da fuoco sparato da un agente dell'ICE, l'Agenzia Federale per l'Immigrazione. La vittima è stata identificata come un cittadino colombiano di 26 anni, che secondo un comunicato congiunto delle organizzazioni della Maine Immigrants Rights Coalition è presente, si trovava regolarmente negli Stati Uniti con permesso di lavoro e numero di previdenza sociale. L'episodio è avvenuto intorno alle 7:20 di mattina, ora locale, in un incrocio del quartiere residenziale del centro di Biddeford, una cittadina di circa 22.000 abitanti, poco più che a 20 chilometri dalla più famosa Portland, ed è il secondo omicidio da parte dell'ICE in meno di una settimana, dopo quello di Lorenzo Salgado Arullo, l'uomo messicano ucciso a Houston. Questo è sostanzialmente il fatto. A questo punto c'è il racconto ovviamente di come è stata accolta la notizia, del fatto che appunto subito i manifestanti sono arrivati sul luogo per protestare e chiedere la chiusura sostanzialmente l'abolizione dell'Agenzia Federale Anti-Immigrazione Americana. Basta, questo è quello che ci riporta il Catucci da New York. In taglio basso c'è un altro spaccato sull'America che ci riporta il Manifesto, sempre a pagina 9, che è quello di Claudia Fanti, che ci mette in parallelo un'altra storia, ovvero quel cileno illegale era un killer di Pinochet ed è stato liberato. La polizia migratoria arresta Armando Larios, poi scopre il suo antico lavoro. Le retate contro gli irregolari, insomma, non sono tutte uguali, scrive Claudia Fanti. Il caso straordinario di un vecchio assassino. Sostanzialmente c'è stata indulgenza nei confronti di questa persona dal passato pesante, visto che era un killer di Pinochet, mentre altri migranti vengono uccisi a sangue freddo per strada. Due pesi, due misure. Trovate comunque i due articoli accostati a pagina 9. Infine, un'ultima riflessione che ha sullo sfondo ovviamente gli Stati Uniti e più in generale quella che viene chiamata l'agenda atlantica, si trova a pagina 11, è ovviamente il proseguo di uno degli articoli di spalla di questa mattina. E il titolo è Nella gabbia delle armi e della guerra, è un articolo di Tommaso Di Francesco che ci dice, per descrivere un po' la politica di Trump, vi leggo un passaggio più o meno a metà articolo, che ci dice l'unilateralità violenta del tycoon paga e come. La guerra a mezzo di guerra è ormai lo strumento internazionale della politica che mette tutti d'accordo, gli alleati sul diktat, trampiano, di portare le spese per la difesa, che il Papa, non Lenin, smaschera per il riarmo al 5% del PIL entro il decisivo 2035. Ci si chiede, ma il nemico, la Russia, che sarebbe pronta ora ad attaccare l'Europa e la NATO, ma che è bloccata da 4 anni in Donbass, aspetterà quella data per l'attesa invasione del continente? Billion è la parola, suggello della nuova fase atlantica. Non a caso il vertice si è trasformato nella più importante fiera degli armamenti della storia. Centinaia e centinaia di miliardi, il valore prodotto di milioni di lavoratori e da altrettanti cittadini, contribuenti europei, usati solo per l'acquisto di armi statunitensi e per fare la grande l'America, e parole di Grutte, salvare centinaia di migliaia di posti di lavoro americani. Con il fastidio di Giorgia Meloni, già sfegatata ammiratrice dei MAGA, che ora subalterna, scopre che il sovranismo più potente cancella l'infima grandezza tricolore, tanto che per ricucire con Trump fa partecipare l'Italia al convegno americano contro i comunisti terroristi antife. Questo, in sintesi, uno dei passaggi centrali dell'articolo di Tommaso Di Francesco, che trovate sia in prima sia a pagina 11 del Manifesto di questa mattina. Come abbiamo visto, ha introdotto anche il vertice di Parigi sull'Ucraina, che vedremo a brevissimo. Prima finiamo il giro sulla situazione americana e su questi ennesimi omicidi dell'ICE, perché sono stati tematizzati un po' ovunque, così come anche questo summit anticomunista che è stato lanciato da New York. Passiamo a Il Domani. Il Domani ha un
un editoriale interamente dedicato alla situazione negli Stati Uniti, a quella che viene definita nel titolo di giro dal Domani la crociata di Trump & Co. In Occidente i ricchi si sono stancati della democrazia. È un articolo di Nadia Urbinati che a pagina 5 prosegue con queste parole. L'Occidente si è stancato della democrazia. A stancarsi, in effetti, è la sua classe dirigente economica e politica. E siccome da essa dipende la sorte delle opinioni, dei governi e delle scelte delle nazioni democratiche, è lecito pensare che la loro disaffezione per la democrazia avrà ricadute dirette sul destino di tutte le democrazie. E questo è appunto un altro passaggio centrale all'interno dell'articolo di Urbinati che trovate appunto. È l'editoriale, lo trovate comunque a pagina 5 del Domani, e ci inquadra bene il tipo di politica che ormai stiamo vedendo in azione da parte di Trump da anni. L'altro articolo, contando che appunto anche l'apertura era dedicata proprio a Trump e all'ICE che torna a uccidere per strada, questo era il titolo di apertura del Domani, se ne parla a pagina 2 e 3. No, scusate, partiamo da pagina 5, dove troviamo proprio il commento alla politica americana, e sopra l'articolo di cronaca e di analisi che ci parla dell'ennesimo appunto omicidio dell'ICE. Vittime dell'ICE e le regole elettorali calpestate, la ferocia del tycoon in vista del midterm. La scomparsa di Lindsey Graham riduce ulteriormente il vantaggio del GOP alla Camera Alta. E nel Maine intanto un uomo muore durante i controlli federali. Pochi giorni fa l'uccisione di un altro cittadino messicano a Houston. Repubblicani in bilico al Senato USA, il presidente licenzia due commissari democratici alla commissione elettorale. Anche qui è Mattia Ferraresi che approfondisce tutti questi punti che sono stati condensati all'interno del sommarietto. Passiamo ancora a sempre parlare dell'ICE, cominciamo a vedere un po' di titoli e poi cambiamo argomento velocemente. Ne parlano anche Repubblica e il Corriere. Vediamo il Corriere, pagina 17. Ne parla in questi termini. Ucciso dall'ICE a 26 anni mentre andava a lavoro, secondo caso in pochi giorni, e proteste di piazza in Maine. Un'altra vittima dopo Hudson. Gli agenti usava l'auto come arma. Siamo ormai al ridicolo. Intanto in taglio basta. Io direi che qui segnaliamo solo questo. Il Repubblica invece, sempre pagina 17, anche qui l'articolo dedicato appunto all'ennesimo omicidio dell'ICE, lo troviamo tematizzato con queste parole. Stati Uniti, l'ICE torna a uccidere, morto un giovane colombiano. La vittima aveva 26 anni, il permesso di soggiorno e stava andando a lavorare. Una settimana fa, un altro caso simile in Texas. E a corredo di questo articolo di cronaca in taglio alto a pagina 17, Repubblica mette anche un articolo di analisi e lo scenario lo tratteggia in questo caso Gianni Riotta, che dice: tra MAGA e pragmatici esplode la lotta interna alla polizia antimigranti. Dopo la rimozione di Bovino, lo zar dei confini Thomas Homan ha cercato di ridurre l'esposizione mediatica dei cacciatori di uomini, ma c'è chi predilige i vecchi metodi. E è un viaggio all'interno di quella che è la struttura militare e federale dell'ICE. Basta, chiudiamo l'argomento l'ICE e con esso anche il vertice anticomunista e anti-antifa, che come vedremo comunque tornerà all'interno di altre approfondimenti. Giriamo pagine e vediamo velocemente quello che è stato del vertice a Parigi chiamato da Macron sull'Ucraina. Lo facciamo riprendendo il giro e guardando come viene tematizzato dai vari quotidiani. Partiamo dal Manifesto, che tematizza il tutto con questo titolo: nasce la coalizione antimissile a Parigi, parata con Zelensky. 9 paesi uniti per la difesa dell'Ucraina dalla Russia. C'è anche l'Italia un po' più defilata. Denunciato vasto attacco cyber di Mosca. E Anna Maria Merlo, da inviata a Parigi, che ne parla, ci dice anche che una trentina di capi di Stato e di Governo parteciperanno alla festa del 14 luglio.
E sotto la cronaca di quello che è stata la giornata di ieri, della famoso vertice appunto del cosiddetta coalizione dei volanterosi, in taglio basso c'è invece Francesca Brusa che ci riporta un altro fronte, un altro sguardo. Nemici interni ed esterni per Cremlino e Kiev verso il rimpasto. La premier Yulia Shevridenko conferma le proprie dimissioni. I russi intanto arrestano l'opposizione alla guerra Nadezhdin, che aveva annunciato di voler correre per le parlamentari previste a settembre. È un agente straniero e, se ci ricordiamo, non è un caso che ritorni questa parola proprio adesso. Lasciamo il manifesto e torniamo al Domani. Pagina 3 si parla di Ucraina, che ovviamente abbiamo visto essere citata anche in apertura. I volenterosi lanciano lo scudo antimissile, il Cremlino risponde: siete guerrafondai. Questi sono i due estremi un po' del botta e risposta che ci sono stati ieri tra appunto la fantomatica coalizione dei volenterosi da una parte e le risposte del Cremlino dall'altra, man mano che dal vertice uscivano delle dichiarazioni. E ci dice in questo caso Davide Maria De Luca da Kiev che al vertice di Parigi gli europei lanciano una coalizione antibalistica e annunciano esercitazioni nei vicini paesi all'Ucraina. Cyberattacchi russi, Francia e Germania convocano gli ambasciatori di Mosca, mentre Londra e Bruxelles varano sanzioni coordinate. Questa è la presa di posizione del vertice di ieri contro appunto l'aggressione russa all'Ucraina, ma appunto la risposta, perlomeno in termini di dichiarazioni della Russia, non si è fatta attendere. Oltre a quella, abbiamo visto già sul manifesto, ci sono stati diversi attacchi hacker come parte dell'offensiva in risposta alla possibilità di mettere questo scudo antibalistico europeo. Lasciamo anche il Domani, velocemente corriamo su Repubblica, Corriere e Sole, che sono appunto le altre testate. Ripartiamo da Repubblica, che parla appunto del vertice di ieri, a pagina 2 e 3. Anche qui Repubblica in questo caso l'ha scelto proprio come argomento di apertura dell'edizione di oggi. Ci dice a pagina 2 che Macron riunisce i volenterosi pronti a versare il sangue e lancia lo scudo antimissile. A Parigi il summit con Zelensky e i leader dei paesi alleati dell'Ucraina, annunciate esercitazioni comuni, l'ira del Cremlino, si dei guerrafondai e lancia raid con ondini balistici a Kiev. Qua ci aggiunge anche quella che è stata la risposta sul campo di battaglia, ovviamente. In taglio basso c'è invece Lorenzo De Cicco che ci parla del punto di vista italiano, il forfè della Premier, già fatti tanti vertici, non si alimenti l'escalation. Nella cerchia di Palazzo Chigi ci si chiede se questi appuntamenti servono più alla causa di Kiev o a quella

al cyberattacco di Putin, sanzionati gli hacker. Si muovono l'Unione Europea, NATO e Londra, il Cremlino, non avete prove, le istruzioni per proteggersi di 12 servizi, tra cui quelli italiani. Ed è Gianluca Di Feo che entra un po' su quella che è la guerra cibernetica che incorre anche e intercorre tra Europa, tra diciamo Occidente e Russia. Mentre a pagina 5 torna anche il caso della Biennale. Mosca ringrazia la Biennale, non è chiusa come l'UE. Le parole del portavoce Peskov dopo la sanzione di Bruxelles per il padiglione. E intanto Salvini, la Russia non è per noi una minaccia. Ed è Matteo Pucciarelli che un po' tira le fila di quella che è stata appunto la polemica attorno al padiglione russo alla Biennale di Venezia, un padiglione che appunto per cui è stato sanzionato l'organizzazione proprio perché andava contro un po' quello che era la linea presa dall'Europa. E poi infine c'è un'intervista a Craxi Stefania Craxi sul valore della cultura. Così si chiude queste pagine di Repubblica, si chiudono queste pagine di Repubblica. Ancora Corriere, parliamo ancora di Ucraina e dell'aggressione russa, se ne parla a pagina 4. Nel caso del Corriere della Sera, che ha scelto di mettere in primo piano Hormuz, che è l'argomento su cui andremo a brevissimo. Pagina 4. Uno scudo contro i missili di Putin, l'alleanza europea con l'Ucraina. 10 paesi, tra cui l'Italia, nella coalizione antibalistica, Freja, è puramente difensiva. Come al solito il Corriere della Sera mette in evidenza alcuni numeri. In questo caso sceglie il numero 700.000 euro, ovvero il costo unitario di un missile ucraino FP7X rispetto ai 4 milioni dei Patriot statunitensi. E dopodiché c'è la solita infografica che ci fa vedere i vari appuntamenti che si sono susseguiti di questa coalizione dei volenterosi, la nascita quello al vertice di Londra del 2 marzo 2025, e da lì tutti i passaggi che hanno portato al vertice di ieri. Chiude pagina 4 del Corriere un altro articolo che guarda alla risposta sul campo dei russi, così i droni di Kiev costringono Mosca a chiudere il Mar d'Azov, oltre 100 navi colpite in una settimana, il bacino è una trappola, paralizzate le rotte del grano e del petrolio russo. Quello che ci fa emergere Alessandra Muglia all'interno di quest'articolo è che sostanzialmente quello che sta succedendo nel Mar d'Azov è in piccolo, in microscopico, un po' quello che il gioco di forza che si sta osservando anche nello stretto d'Ormuz, quindi ovviamente gli stretti e l'approvvigionamento delle risorse stanno diventando un campo di battaglia sempre più centrale. Pagina 5 invece, retroscena. Parliamo sempre del vertice dei volenterosi di Parigi. Parigi può attendere il calcolo di Meloni sugli impegni militari, pensando al voto, è la parentesi. L'assenza della Premier, piani poco concreti. Basta. Questo è come ci racconta il Corriere questo vertice. Non solo, si va avanti, c'è un piccolo trafiletto posto in mezzo a queste pagine dedicate all'Ucraina, dove si parla proprio della scelta di chiamare giovedì un vertice da parte di Rubio sul cosiddetto terrorismo rosso, uso i loro virgolettati, e sullo scambio da Molteni a Prisco, e quindi quello che politicamente incide. Finiamo la tre pagine alla fine ha dedicato il Corriere a questo argomento dell'Ucraina. Pagina 6, l'UE sanziona l'intelligence russa, gli 007 dietro gli attacchi hacker. Nel mirino 9 paesi, l'obiettivo era seminare il caos. Bruxelles e Londra agiscono insieme. Ci sono stati infatti attacchi cibernetici multipli che però appunto sono stati scoperti e si è risaliti appunto alla matrice russa di questi attacchi. C'è poi l'intervista a una vecchia conoscenza, Gabrielli, della polizia postale, che parla ovviamente di web, dice: i criminali del web spesso sono coperti dall'alto e ogni giorno sono più abili. Questo è Rinaldo Frignani che ha scelto appunto di intervistare Gabrielli su questa questione degli hacker e di questa parte del conflitto che si svolge lungo attraverso gli algoritmi. Basta, chiudiamo anche queste pagine dedicate all'Ucraina. C'è una

istituzione di quello che è stato il vertice dei volenterosi di ieri, anche a pagina 12 del Sole 24 Ore e a pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano, che, come abbiamo visto dai titoli, vi leggo solo il titolo: spot volenterosi, truppe a parole e missili per Kiev. Questo in estrema sintesi come presenta la questione il Fatto Quotidiano. Passiamo velocemente, sempre per rimanere intorno ai conflitti globali e all'orizzonte bellico in cui siamo immersi, guardiamo anche le ultime dichiarazioni di Trump, quello che sta in merito a Iran e a quanto sta succedendo in Palestina. Ce ne parlano diverse testate questa mattina e poi lasceremo gli ultimi 5 minuti per la politica interna, visto che al centro c'è anche una grande discussione attorno alla proposta di legge elettorale. Prima di entrare nel palazzo italiano, vediamo che cosa ci dice il manifesto su Hormuz, visto che ieri è stata un'altra giornata, l'ennesima, molto molto calda. Allora, pagina 10 troviamo: la guerra in Iran fa saltare la tregua tra Riyadh e Houthi, colpito l'aeroporto di Sana'a, il memorandum USA-Teheran ormai è solo un lontano ricordo. È Francesca Luci che ci dà questo taglio su quanto sta accadendo. Ci dice anche che i sauditi hanno posto fine alla fase di de-escalation, se ne assumeranno le conseguenze, questa aggressione non resterà impunita né senza risposta. Ed è un virgolettato di Yahya Sareh degli Houthi. Mentre dall'altra parte c'è l'intesa fra Washington e Iran bloccata dal nodo del nucleare, Hormuz resta l'epicentro della contesa. L'ultima di Trump: il pedaggio è mio, voglio il 20% di tutto ciò che passa. Questa è una delle tante butad che ha lanciato ieri Trump per quanto concerne Hormuz, ma per il momento è tutto ancora da vedere. La risposta ovviamente iraniana è stata molto ferma e molto dura. Passiamo invece velocemente, rimanendo sul manifesto, che cosa si sta muovendo invece in Palestina. E purtroppo quello che si sta muovendo sono solo i coloni e la loro violenza. Ce lo racconta Andrea Valdambrini, che dice: terra rimossa, colonie israeliane e lo scaricabarile dell'UE. Al Consiglio degli Esteri maggior sostegno alla proposta di vietare i commerci con i coloni, ma non basta, e Callas chiama in causa von der Leyen. Ci dice anche Valdambrini, vi leggo un passaggio del suo articolo per darvi più sostanza al titolo, che dice: il commercio con le colonie illegali in Cisgiordania è la nuova frontiera del rimpallo sine die tra i palazzi del potere di Bruxelles. Dall'ultimo consiglio dei ministri degli esteri UE, prima della lunga pausa estiva, l'altra rappresentante Kaya Kallas tira le somme annunciando che il maggior sostegno si è registrato sull'ipotesi di vietare il commercio con gli insediamenti illegali. Uno stop totale, quindi, non un semplice intensificarsi dei controlli sui beni provenienti dalla West Bank o l'imposizione di dazi proibitivi. Il punto è che maggior sostegno non significa una maggioranza dei paesi, e nella riunione a porte chiuse i paesi favorevoli al bando sono risultati 11, tra questi Francia, Spagna, Polonia, Belgio, Paesi Bassi e Irlanda, che detiene anche la presidenza di turno del Consiglio UE. 8 contrari, altrettanti quelli che non si sono schierati. Sulla base di queste indicazioni UE è il nodo centrale su cui gira l'articolo di Valdambrini, che guarda appunto alle colonie israeliane che continuano a espandersi e un po' a questi tentativi timidi dell'UE di provare a arginare lo strapotere dei coloni in Cisgiordania. Scendiamo in taglio basso, perché Eliana Riva, siamo sempre a pagina 5 del manifesto, che ci dà piena misura di quello che stanno facendo i coloni. Ci racconta che gli intoccabili delle colline si allargano al ritmo di record, altre 450 nuove case. Si tratta del più grande progetto di espansione mai presentato, e ormai sono settimane, se non mesi, che sentiamo parlare di questa accelerazione dell'espansione dei coloni israeliani
musulmani all'interno della Cisgiordania, e il quadro è sempre più grave, tanto che non solo c'è la consueta impunità nei confronti di questi aggressori. Quello che ci racconta Eliana Riva è il fatto che ormai non si limitano più ad attaccare palestinesi e attivisti che sono lì per supportare i palestinesi, ma addirittura hanno arrestato anche un deputato USA che era lì in visita per vedere il punto della situazione. Vi leggo anche un punto sulla vicenda di Barghouti, che ne abbiamo parlato tanto sulle nostre frequenze. L'ultimo pezzo dell'articolo di Riva ci dice infatti: le violenze israeliane proseguono in Cisgiordania come a Gaza e si allungano nelle prigioni israeliane. La famiglia di Marwan Barghouti ha fatto sapere che il Mandela palestinese in carcere dal 2002 è stato colpito a una gamba da un proiettile di gomma che gli ha causato una ferita estremamente dolorosa, ma ovviamente Israele ha negato queste accuse. E infine chiude questa pagina dedicata alla Palestina o alla terra rimossa, come appunto titola calzantemente il titolo di giro, una campagna lanciata da Oxfam Italia per la Palestina, che dice: per la striscia e la Cisgiordania, campagna copyright Palestina. Ci sono tutti i dettagli di questa nuova campagna di solidarietà a pagina 5 del manifesto. Velocemente vi leggo qualche titolo che guarda all'Iran e alle questioni che vedono impegnati Stati Uniti e Israele nel bacino medio orientale. Prima di farlo però un passaggio a pagina 6 del Sole 24 Ore, che è l'altra testata che oggi si occupa specificatamente di Palestina, e lo fa proprio attraverso la campagna di Oxfam. Oxfam per i palestinesi, sanzioni ai coloni israeliani, UE divisa tra voto a maggioranza o all'unanimità. Quelle sanzioni ai coloni israeliani era appunto accenno di quello di cui abbiamo letto appunto sul manifesto. Velocemente vediamo il Domani, che ci dice sostanzialmente a pagina 2, parla di tutta la questione che sta gravitando attorno allo stretto di Hormuz, e Lucia Malatesta, pagina 2 del Domani: la guerra di Hormuz, Trump, lo stretto è mio e ci farò pure dei soldi. Questa è la dichiarazione, questi titoli ovviamente sgangherati, che restituiscono le sgangherate affermazioni di Trump. Golfo Persico in fiamme, traffico navale completamente fermo, ancora raid americani, ancora l'Iran di Teheran. Così si vanificano gli sforzi di pace, il tycoon, saremo gli angeli custodi dello snodo, mentre i Pasdaran hanno affermato: lo controlliamo noi. Ancora una volta ci troviamo di fronte a dichiarazioni fortemente contrastanti. Quello che è chiaro è che quel barlume di accordo che era sul tavolo è ormai completamente saltato. Questo è quello su cui convergono un po' tutti i quotidiani nazionali. C'è a margine di pagina 2 anche un commento di Shlomo Ben-Ami su questa situazione di Hormuz. Dice: lo stallo di sangue tra sul Libano, e dice: lo stallo di sangue tra Israele e Libano è un prodotto degli Stati Uniti, e c'è un'analisi che guarda appunto alle responsabilità del tycoon sulla situazione che si è sviluppata in Libano. Lasciando anche il Domani, velocemente volevo darvi solo gli altri, più o meno si accodano questo tipo di taglio, prima di passare negli ultimi 5 minuti al cronache di Palazzo. Volevo leggervi giusto i titoli di Repubblica, perché ci dà uno sguardo un po' diverso. Ecco qua, pagina 6 della Repubblica di questa mattina, c'è scritto: Trump torna in guerra, blocco di Hormuz e siti nucleari nel mirino. La Casa Bianca ha comunicato al Congresso la ripresa delle ostilità. Controlleranno lo stretto pedaggio per il passaggio delle navi. Queste sono state le dichiarazioni di Trump di ieri. Quello che mette al centro è ovviamente la questione dell'approvvigionamento energetico, e lo fa attraverso un articolo a corredo di approfondimento di Filippo Santelli, che dice: petrolio, gas
e un'altra impennata dei prezzi, il Brent in rialzo, il Brent, scusate, del 10% sopra gli $83 al barile, il gas naturale scavalca quota 50 euro e ora si teme un aumento dei tassi di interesse, e questo è ovviamente una delle preoccupazioni più grosse per l'Europa e tutto il blocco occidentale. Dopodiché a pagina 9, sempre Repubblica, ci dà un'altra visione su Israele, in questo caso, con un articolo firmato a più mani, ed è una ricostruzione di uno scenario politico e geopolitico abbastanza inquietante. Dice: gli incontri a Budapest e la fuga in auto, così il Mossad ha reclutato Ahmadinejad. I servizi israeliani hanno condotto un'operazione durata anni per arruolare l'ex presidente Falco e portarlo al potere al momento giusto, ma il piano è fallito. L'ex leader è stato pagato per anni dal nemico, ma all'ultimo è scappato e oggi è agli arresti a Teheran. Questa storia è raccontata interamente a pagina 9 di La Repubblica. Infine, ultimi 5 minuti insieme, lascio, ovviamente parlano di Iran, dello stretto di Hormuz, delle dichiarazioni incrociate di Pasdaran e del Tycoon, anche il Corriere, il Fatto Quotidiano. Vi leggo giusto come apre il Sole 24 Ore su questo, con un articolo di Rosalba Reggio, che a pagina 6 apre con una citazione di Trump che dice: ripristinato blocco navale Hormuz, chi passa pagherà il 20%. E con questo direi che abbiamo finito. Passiamo in questi ultimi 5 minuti a vedere velocemente invece cosa sta succedendo in casa nostra, soprattutto attorno alla legge elettorale, ormai sempre diciamo materia quasi quotidiana per i giornalisti di politica interna. Andiamo a pagina 6. Per il Manifesto è Michele Gambirasi che ce ne parla e dice: Melonellum in aula al buio, destra al test del voto segreto. Fratelli d'Italia presenta un emendamento sulle preferenze senza la firma di Lega e Forza Italia. Meloni ha chiesto rassicurazioni ai soci del governo, ma ci sono dubbi sulla tenuta dei parlamentari. E ci fa un po' un resoconto Gambirasi sulla giornata di ieri e di quello che sono stati appunto un po' gli screzi all'interno della maggioranza, visto che sulle preferenze Lega e Forza Italia non hanno firmato, minimizzando che ovviamente ci devono pensare, però il dato è tratto. Invece, sempre a pagina 6, ma in taglio basso, c'è Giovanni Innamorati che ci parla di che cosa rappresenta questa riforma. Dice: riforma su misura di Fratelli d'Italia, il listone bloccato, la trincea degli alleati, ridotte a 3 le circoscrizioni all'estero, la maggioranza potrebbe ottenere un senatore e un deputato in più. I meloniani, uno dei 3 collegi senatoriali in Alto Adige, legga un italiano. Questa ovviamente è una delle istanze portate avanti dal partito della Premier, sempre legato a questo concetto vuoto di italianità. A pagina 7 di Controcampo c'è un'intervista fatto Ianni sul no al riarmo, il campo è unito. Il co-leader di AWF, false le notizie di tensioni tra Conte e Schlein, c'è chi vuole un governo che punti a cambiare davvero l'Italia. E parla un po' di tutto, parla ovviamente della legge elettorale, ma appunto anche di quello che sta succedendo a sinistra dell'emiciclo, ed è Andrea Carugati che ne parla in questo caso. E a centropagina c'è un approfondimento su una delle proposte del centrosinistra, e c'è il titolo è abbastanza chiaro: non chiamate la patrimoniale, incertezze per la tassa sui milionari, che è una proposta appunto di PD, 5 Stelle e AVS, che rassicurano ovviamente, non riguarda il ceto medio, le destre e i media difendono solo i grandi capitali. E in questa circostanza torna a palesarsi un vecchio slogan, ovvero il tax the rich, che ci eravamo dimenticati dai tempi del G8. E c'è un'altra proposta che ha superato le 70.000 firme ed è una proposta italiana, l'avanzata alla campagna per la proposta di legge di iniziativa popolare 1% equo, che ha toccato quota 61.226.000 firme online. C'è tempo ancora fino al 15 novembre, e entra un po' nel dettaglio di che cosa chiede questa proposta di tassare i ricchi.
Basta, questo è cosa ci racconta il manifesto. Vediamo velocemente il domani, abbiamo ancora un minuto insieme. Vi leggo il titolo del domani e poi passo a Repubblica, che è quella che ha dedicato più spazio a questi argomenti. Allora, pagina, il domani dedica alla politica interna, pagina 6, e ci dice: ecco le preferenze fake, il trucco della destra sulla legge elettorale. Oltre 200 emendamenti, oggi va veglia anti-Melonellum. Fratelli d'Italia e mediano sfida, scusate, non si vede, sfida del Movimento 5 Stelle, gli elettori scelgano davvero, la maggioranza è spaccata, Lega e Forza Italia temporeggiano. Sostanzialmente ci parla di quali sono, di come posizionano i vari partiti, compreso quello di Vannacci, attorno a questa legge elettorale. Ce lo racconta Stefano Iannaccone. In taglio basso invece c'è l'analisi su questo passaggio e sulla futura legge elettorale in discussione di Gianluca Passarelli, dal titolo "Si fa presto a dire pareggio, è solo uno spauracchio". Questo è sostanzialmente come ci propone il domani, ma come vi dicevo è Repubblica la testata che dedica maggior spazio alle vicende di politica interna, lo fa a partire da pagina 10 con questo titolo: preferenze destra divisa, e dal testo sparisce l'alternanza di genere. La legge elettorale al via oggi le votazioni alla Camera, Fratelli d'Italia, Lupi e UDC a favore, Lega e Forza Italia non firmano, Salvini per me nessun problema. Questo è sostanzialmente la ricostruzione di quello di ieri. Quello che aggiunge è appunto il fatto che dal testo nel momento della votazione è sparita l'alternanza di genere, ovvero viene meno il principio del 60% e 40% che garantisce un'equa distribuzione di uomini e donne nelle cariche elettive e nelle candidature. Questi contenuti dell'emendamento alla legge elettorale depositato da Fratelli d'Italia. L'altro emendamento ci dice che il secondo candidato può essere dello stesso sesso del precedente, sostanzialmente è proprio l'alternanza di genere essere toccata maggiormente. Ci dice anche sempre Repubblica, pagina 10, che la sinistra sceglie il voto segreto sperando nei trump anche i tiratori, e questi sono giochi parlamentari che, come sappiamo, si utilizzano per riuscire a scavalcare quando dall'altra parte si hanno ovviamente maggioranze molto numerose, molto più pesanti in termini di voto. E infine a pagina 11 c'è Lorenzo De Cicco che ci racconta contatti tra vice premier, Meloni tentata dallo stop in caso di bocciatura, gioco di sponda tra Tajani e leghista, ma la premier prova sull'ultima mediazione e valuta le convenienze se restasse il Rosatellum. Queste sono analisi più approfondite di qual è il gioco che sta portando avanti e la partita che sta portando avanti su questa legge elettorale la destra. Ci dice anche sempre De Cicco che dopo il boom di Vannacci nella maggioranza c'è chi consiglia di far arenare il Melonellum dando la colpa alla casta antipreferenze. Ecco uno dei giochini che vorrebbero mettere in piedi. C'è a pagina 13 un'intervista, in questo caso si è scelto Conte, Repubblica sceglie Conte, il titolo della lunga intervista appunto sulla legge elettorale è "Cambiano le regole per blindarsi al potere, ma noi riusciremo a fermarli", sempre ottimista il leader dei 5 Stelle. Mentre ultima notizia che vi segnalo è non solo che oggi è in discussione il cosiddetto decreto anti-Maranza, ma che a pagina 19 la Repubblica ci riporta "Sicurezza, nuova stretta in arrivo, fermo preventivo esteso ai vigili". Vannacci spaventa il governo, oggi DDL al CDM, il nodo degli organici delle forze dell'ordine, forfè Molteni e Prisco né dagli Antifa. È stata inserita qua la notizia appunto di questa partecipazione. Di che cosa si tratta? È sempre Lorenzo De Cicco che ce ne parla insieme a Giuliano Foschini, ci dicono la novità è tutta in una riga, ma racconta la direzione che il governo intende prendere. Il fermo preventivo, lo strumento che consente di trattenere fino a 12 ore una persona quando vi sia un concreto e attuale pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblica, che però non è mai stato definito, aggiungerei, potrebbe essere esteso anche alla polizia locale. Questa è la modifica significativa che le destre ora propongono. E con questo direi che dobbiamo chiudere la nostra rassegna stampa di carattere nazionale. Ora giusto uno spot e poi sarà la volta della rassegna stampa di carattere locale. Restate con noi.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

La rassegna stampa dei quotidiani locali, un saluto a tutte e tutte da parte di Umberto. Vediamo le principali notizie di cui ci occuperemo. Situazione in carcere a Canton Mombello, dove le condizioni di detenzione sono aggravate dal caldo soffocante di questi giorni. C'è un articolo di Antonio Borrelli. Poi parleremo di treni ad idrogeno con l'intervento del vice sindaco e assessore alla mobilità Federico Manzoni. Per quanto riguarda il Corriere della Sera d'Orso Bresciano, un articolo sui lavoratori del turismo, le condizioni retributive e diciamo contrattuali. Poi c'è l'articolo su il Brescia di Pasini, l'Union Brescia. Abbiamo poi la presentazione di un incontro a Poncarale su cibo sano e allevamenti intensivi. E per quanto riguarda la provincia, ciclovia del Garda sul Giornale di Brescia e l'incendio a Lonato su entrambi i quotidiani, Giornale di Brescia e Brescia Oggi. Partiamo quindi con il Giornale di Brescia, articolo a pagina 10, celle roventi al Nerio Fischione, il caldo aggrava il sovraffollamento. La speranza è riposta nei ventilatori richiesti dai detenuti nello spesino. Nei corridoi sono state installate alcune pale da soffitto, qua e là spunta un ventilatore. Poca cosa nei tre bracci di quella struttura a T, costruita prima che l'Italia entrasse nella Prima Guerra Mondiale. Da ormai due mesi i detenuti Canton Mombello vivono in un inferno climatico con vista sulla città. Che sia giorno o notte, nelle 8 sezioni del Nerio Fischione non si scende mai sotto i 35 gradi. Il ricambio d'aria è limitato, i reparti diventano soffocanti, persino le sbarre scottano. Ci si muove lenti, il meno possibile, l'ora d'aria è spesso disertata per le temperature, i momenti educativi vengono ridotti, si trascorre più tempo sdraiati sulla branda. E i motivi di tensione aumentano. Dove potrebbero entrare 182 detenuti al massimo, ce ne sono oggi 374 e sono di ogni nazionalità, cultura, orientamento religioso. Ci sono anche pazienti con problemi psichiatrici. L'unica speranza sono ventilatori da poche decine di euro negli spazi in cui i detenuti sono ristretti. Un anno fa ne erano stati donati alcuni, altri sono rimasti danneggiati e ora a chiederli nello spesino sono gli stessi detenuti. I ventilatori non riescono ad abbassare le alte temperature, ma comunque mitigano lievemente l'aria all'interno del contesto detentivo, commenta Calogero Lopresti, segretario regionale dell'USPP. Devo comunque dire che sono agenti di polizia penitenziaria. Che a Brescia la direzione ha dimostrato molta sensibilità per il benessere sia dei detenuti che del personale tutto, perché il vero problema è la temperatura nelle celle, alcune delle quali ospitano anche 15 detenuti. Con più del 150% di sovraffollamento non c'è posto fisico, si sta male. Il caldo aggiunge un'ulteriore forma di afflittività a condizioni già insostenibili, ha commentato la presidente di Antigo in Lombardia, Valeria Verdolini. Nel 22esimo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione si legge che l'aumento della popolazione detenuta, sottolinea Antigone, non corrisponde ad un incremento della criminalità, con i reati rimasti sostanzialmente stabili, ma è legato soprattutto all'allungamento delle pene e all'inasprimento delle politiche penali degli ultimi anni. Così nel 2026 la Casa Circondariale di Brescia conferma il drammatico primato di carcere più sovraffollato in Lombardia, oltre il 200%, e di secondo in Italia, superato solo dal San Giorgio di Lucca, rispetto ad una media italiana del 135% di sovraffollamento. Non basta pensare soltanto a nuove celle,
aveva detto solo due mesi fa la garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Brescia, Arianna Carminati. Serve una riflessione più ampia sull'uso del carcere e sull'effettività delle pene alternative. Intanto però, a Canton Mombello, si spera nelle donazioni. Nessuno auspica impianti di climatizzazione. L'aspettativa massima è qualche ventilatore in più. Accanto invece abbiamo una notizia che viene ripresa dagli altri quotidiani: materassi incendiati e botte, ferito un agente. Materassi e suppellettili dati alle fiamme in una cella, poi una rissa tra detenuti e un agente della polizia penitenziaria ferito durante l'intervento. E questo è il bilancio di due giornate particolarmente tese, quelle vissute domenica e lunedì nel carcere di Canton Mombello, secondo appunto il sindacato di polizia penitenziaria Sinappe. Un agente durante le operazioni è rimasto ferito ed è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso. Avrebbe riportato lesioni agli arti inferiori. Al momento non sono state rese note le diagnosi, la diagnosi e la prognosi definitive. Il sindacato riferisce che l'agente dovrà subire un intervento chirurgico. E come dicevo, sugli altri quotidiani abbiamo la stessa notizia, però appunto stessa notizia dei momenti di tensione che ci sono stati. Giorni di tensione nelle celle del Nerio Fischione è il titolo infatti del trafiletto del Brescia Oggi. Un gruppo di detenuti ha dato fuoco a oggetti e materassi, quindi ha dato vita ad una rissa, ferito un agente. Il Corriere della Sera parla addirittura appunto di due giorni di, ve lo leggo esattamente, tensioni in carcere, rogo e rissa. Il Sinappe li definisce due giorni di fuoco dentro a Canton Mombello. Adesso invece andiamo a vedere qual era l'apertura, qual è l'apertura del Giornale di Brescia, a pagina 8 delle cronache di Brescia e provincia. Figli e lavoro, il conto lo pagano le neomamme. 1239 dimissioni nel 25. L'appello per fare di più. Pesano le difficoltà legate in primis all'impiego e poi ai servizi. Gli uomini invece lasciano per lo più per un posto migliore. La giornalista, autrice dell'articolo, è Barbara Bertocchi. Per molte donne la maternità dà il via ad una corsa a ostacoli. Nidi costosi che chiudono prima degli uffici, part-time difficili da ottenere, babysitter fuori portata, nonni lontani o già impegnati e stipendi che non bastano a coprire le spese dell'assistenza. Lasciare il posto diventa così una scelta subita, più che voluta. A raccontare con i numeri il fenomeno è la relazione 2025 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, presentata ieri a Palazzo Lombardia a Milano. Numeri: la Lombardia, motore dell'economia del paese con oltre 940.000 imprese, è la prima regione d'Italia per numero di dimissioni e risoluzioni consensuali di neomamme e neopapà, 13.114 su un totale nazionale di 59.770. Complice la denatalità, sono in leggero calo rispetto al 2024, quando erano 14.674 in Lombardia e l'1,6% in più in Italia. Nel dettaglio, le donne di casa nella nostra regione con figli fino ai 3 anni d'età, che lo scorso anno hanno lasciato il lavoro, sono state 8.542, meno rispetto al 2024, quando erano 9.712. I papà, 4.572. La fascia dominante d'età è 34-44 anni. Nella nostra provincia ci sono state 1.239 dimissioni di neomamme e 699 di neopapà, praticamente quasi la metà. Tra le donne, 694 hanno un solo figlio. Si tratta per lo più di impiegate, 743, e operaie, 453.
Nel bresciano, a pesare, sono più le difficoltà connesse al lavoro come carenza di flessibilità ai turni, 54,1%, rispetto a quelle legate ai servizi come assenza di parenti o mancato accoglimento al nido, 25,9% delle motivazioni appunto per le dimissioni. Limitata, come altrove, è invece la quota di mamme che lascia il posto per passare ad un'altra azienda, 16%, quota che sale al 68,8% tra i padri bresciani. La consigliera di parità regionale Gandolfi evidenzia la necessità di un cambio culturale che passi anche dall'adesione alla certificazione di parità di genere. L'esperienza è stata finora molto positiva. Il 73% delle 1.400 aziende lombarde che l'hanno ottenuta conta meno di 50 dipendenti. Nel bresciano, stando all'aggiornamento del febbraio 2026, risultano certificate 210 imprese. La nostra provincia è seconda solo a quella di Milano, che ne ha 510. Ovviamente i numeri vanno parametrati al tessuto economico locale. Nel bresciano, ad esempio, ci sono oltre 116.000 aziende, delle quali più di 24.000 sono imprese femminili. In generale, le donne avviano attività piccole ma solide. In Lombardia le imprese femminili sono oltre 181.000 su un totale di 940.000 e rotti. La conciliazione per molte resta un miraggio. C'è ancora tanta strada affinché le madri possano mantenere il posto e fare carriera, è la riflessione di Clara Piantoni. Quando manca la disponibilità dei nonni, peraltro sempre più anziani, o i posti all'asilo nido, non bastano per tutti, come si fa? La flessibilità non è la soluzione, ma certo un bell'aiuto. Però quante aziende oggi sono davvero disponibili ad assecondare le esigenze di una mamma senza timori né pregiudizi? Il nostro paese sta attraversando un inverno demografico senza precedenti ed ogni lavoratrice mamma contribuisce non solo al bilancio della sua famiglia, ma alla ricchezza della comunità in cui vive, alla crescita dell'organizzazione in cui opera e allo sviluppo economico dell'intero paese. Eppure, pare siano in pochi a rendersene conto. C'è tanta strada da fare ancora. E ce ne sarà finché ad ogni donna non sarà concesso non solo di tenersi il lavoro dopo la nascita di un figlio, ma possibilmente anche di fare carriera al pari del compagno o del collega. Poi ancora, per terminare queste due pagine, la sfida passa da sostegni concreti e cambio culturale. L'assessore alla regione Simona Tironi dice: una regione che non investe sulle donne si ferma. Adesso andiamo invece a giurisprudenza. Università statale, a giurisprudenza finire sotto esame sono gli appelli. Studenti critici sull'eliminazione delle date per fuori corso e sulle sovrapposizioni delle prove. La questione si è aperta dopo la riorganizzazione del calendario accademico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. Una modifica che ha eliminato gli appelli riservati agli studenti fuori corso, mantenendo 8 appelli ordinari annuali accessibili a tutti. Per la Presidente del Consiglio di Corso di Studio Magistrale a Ciclo Unico, la professoressa Paola Lombardi, la scelta si inserisce in una riforma più ampia del percorso. La tendenza è quella di andare incontro agli studenti, spiega, perché non tutto si riesce a prevedere. Prima della riforma, il sistema prevedeva 8 appelli ordinari e 2 appelli dedicati ai fuori corso. Oggi questi ultimi non sono più presenti. Secondo la componente studentesca, la modifica rischia di ridurre le occasioni effettive d'esame per chi ha già concluso il periodo ordinario del percorso universitario e deve recuperare uno o più esami per arrivare alla laurea. Il tema si intreccia con l'introduzione delle prove parziali durante il semestre. Per gli studenti però questo strumento presenta ancora alcune criticità. L'attivazione delle prove è lasciata alla discrezionalità dei singoli docenti e non esiste allo stato attuale un quadro comune che ne definisca in modo uniforme modalità, struttura e diffusione. Inoltre, sottolinea la rappresentanza studentesca, anche quando previste,
non risolverebbero automaticamente le difficoltà degli attuali fuori corso. Accanto al numero degli appelli resta aperta la questione della calendarizzazione. In diverse sessioni, secondo le segnalazioni provenienti dagli studenti, si registrano sovrapposizioni tra esami obbligatori appartenenti allo stesso semestre, una situazione che può complicare la programmazione dello studio, soprattutto per chi deve sostenere più prove nella stessa finestra o recuperare insegnamenti arretrati. E andiamo in conclusione di questo articolo di Marco Tedoldi, nella parte terminale nella parte finale dell'articolo. Il confronto dunque resta aperto. Da una parte gli studenti chiedono garanzie su occasioni d'esame effettive, prove parziali più omogenee e maggiore attenzione alle sovrapposizioni. Dall'altra il corso di studio rivendica una riorganizzazione collegiale con un numero di appelli ancora ampio rispetto alla media interna dell'Ateneo e accompagnata da strumenti compensativi. Il banco di prova sarà il prossimo anno accademico. Adesso l'articolo con l'intervento di Federico Manzoni, vice sindaco di Brescia, sui treni ad idrogeno. Allora, treni a idrogeno, urgente il confronto col territorio, questo è un virgolettato. Poi il Giornale di Brescia introduce questo intervento di Manzoni con questa premessa. Ferrovie Nord tira il freno d'emergenza sul progetto della prima linea ferroviaria italiana alimentata a idrogeno. La società del gruppo FNM ha chiesto al Ministero dell'Ambiente di sospendere il procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione e distribuzione previsto a Brescia, nell'area di Borgo San Giovanni, e ha messo nero su bianco che la realizzazione dell'opera è ora oggetto di rivalutazione. Non sono in discussione né i treni né gli impianti di Iseo ed Edolo, ormai completati. A vacillare è però uno dei tasselli più importanti dell'intera filiera. Il polo cittadino, destinato a produrre e distribuire l'idrogeno necessario ad alimentare a regime i convogli della Brescia Iseo Edolo. Un'infrastruttura considerata finora imprescindibile e la cui realizzazione, all'improvviso, non appare più scontata. Di seguito il commento di Federico Manzoni, vice sindaco di Brescia. Negli stessi giorni in cui Regione Lombardia ha ribadito che nel 2028 entrerà in funzione il nuovo impianto di produzione e distribuzione dell'idrogeno presso la stazione di Brescia Borgo San Giovanni Ferrovie Nord, ovvero il soggetto che tale impianto dovrebbe vedersi autorizzato dalla stessa regione e che poi dovrebbe realizzare, mette in dubbio, nero su bianco, l'operazione, dichiarando che la stessa è oggetto di rivalutazione. Un cortocircuito politico-istituzionale di prima grandezza, che aggiunge un ulteriore capitolo all'imbarazzante operazione dei treni a idrogeno per la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo. Un investimento apodittico e ciclopico, che è riuscito nel capolavoro di drenare centinaia di milioni di euro di risorse pubbliche senza apportare alcun tipo di beneficio al servizio ferroviario tra la città, la Frasciacorta, il Sebino e la Val Camonica. Anzi, che è riuscito a spostare attenzione, progettualità e risorse da ciò che serviva per migliorare il servizio, come da tempo richiesto dagli enti locali bresciani e come virtuosamente si era giunti a definire nel patto per la Lombardia del 2016 e nella successiva convenzione del 2018, rendendo cioè la ferrovia più attrattiva e più concorrenziale per frequenze e tempi di percorrenza rispetto al traffico veicolare privato, con conseguenti investimenti sulla soppressione dei passaggi a livello, sulla riqualificazione delle stazioni e delle aree attigue, sul potenziamento e la velocizzazione dei nodi di incrocio sistematico. Ora, la messa in discussione dell'impianto cittadino di Borgo San Giovanni, la cui progettazione e realizzazione registrò peraltro una gara d'appalto deserta e un successivo affidamento diretto, se da un lato è una buona notizia perché evita di dissipare ulteriori 30 milioni di euro di risorse pubbliche
che dovevano arrivare dal PNRR e che, finito il PNRR, dovrebbero arrivare inevitabilmente dal bilancio regionale, dall'altro apre nuovi punti interrogativi sull'organizzazione e la futura flotta dei 14 treni a idrogeno. Ci aspettiamo che Regione e Ferrovie Nord, lungi dal proseguire ostinatamente, costi quel che costi, il disegno avviato nel 2020 della Hydrogen Valley, abbiano la disponibilità a riannodare col territorio bresciano i fili spezzati di una condivisione delle priorità di intervento e a riorientare, per quanto possibile, le risorse fin qui spese verso un vero e tangibile beneficio sul piano trasportistico. Abbiamo un articolo anche sul Brescia Oggi, rebus idrogeno per treni e impianti, il viaggio è sempre più problematico. Il vice sindaco Manzoni dice: a pochi giorni dagli annunci di Fontana e Terzi, la retromarcia di Ferrovie Nord è preoccupante. Allora, è stata celebrata la fine dei lavori degli impianti di produzione di idrogeno di Iseo e Edolo, ma nulla è stato detto in quell'occasione dell'Altolà, l'impianto di Brescia che la stessa Ferrovie Nord Milano, partecipata dal Pirellone, all'impianto di Brescia avrebbe invocato di lì a qualche giorno. E poi ancora, appunto, rispetto alla tempistica, e ancora l'assessore Terzi, rispondendo all'interrogazione dei consiglieri DEM Del Bono e Cominelli, ha detto che l'impianto sarebbe stato completato nel 2028, in tempo con la messa in servizio dell'ultima tranche dei 14 treni ordinati da Regione Lombardia alla Alstom. Peccato che pochi giorni dopo, appunto, Ferrovie Nord di fatto smentisse il socio di riferimento, chiedendo alla conferenza dei servizi sull'area di non procedere, osserva il vice sindaco di Brescia Federico Manzoni. L'Altolà all'impianto di Brescia, quanto pesi sul progetto nella sua interezza, lo stesso Manzoni non lo sa ipotizzare. Mi chiedo anch'io se possa stare in piedi anche senza uno dei tre siti di produzione, ma è un'iniziativa di Ferrovie Nord, i cui contorni nemmeno abbiamo potuto analizzare. Aspettavamo la famosa conferenza dei servizi, ma ci troviamo a prendere atto che Ferrovie Nord dice che il progetto non sa se andrà avanti. Gli elementi conoscitivi in nostro possesso erano solo sulla versione base, quella di cui era stata messa a gara la progettazione. Ma allora c'era l'idea di usare l'impianto anche come stazione di ricarica per bus ad idrogeno, il progetto di una flotta di 40 bus di cui non si sa più nulla. Poi ancora, il progetto dell'idrogeno, come dice Manzoni, è stato un progetto nato apodittico, nel senso del decisionismo della regione, che non ascoltò alternative. Non ha mai detto perché, ad esempio, scartava l'elettrico. Al massimo, disse solo che con l'opzione treni elettrici bisognava chiudere la linea per un certo periodo. Peccato che però da Marone in su l'abbiano chiusa comunque. Più passa il tempo e più sulla vicenda idrogeno crescono i punti interrogativi. E poi è acclarato che non ci saranno benefici per gli utenti. I tempi di percorrenza non diminuiscono, i treni hanno tassi di accelerazione meno brillanti degli elettrici, avremo maggiori oneri di gestione. La stessa Regione Lombardia ha stimato 9 milioni di più all'anno solo di alimentazione. Manzoni si pone domande e si dà risposte, tipo: quale obiettivo ha centrato questa scelta? Non ha centrato quello del servizio né quello dell'economicità e ha efficientato la rete, per modo di dire. Parecchi snodi critici sono rimasti tali. Erano previsti investimenti su alcune fermate, i 30 milioni destinati ai passaggi a livello sono spariti. Ora il timore è che se non si fa l'impianto a Brescia, i treni debbano fare viaggi a vuoto per ricaricarsi con costi superiori. Come ovunque in zona Caffaro, a pesare su questa vicenda dell'impianto di idrogeno, come per il data center Intred poco distante, è che i terreni sono inquinati. Il sedime deve
essere ancora acquistato da Ferrovie, da FDM, il cui timore, scusate, non da Ferrovie, da FDM, il cui timore era che con la conferenza di servizi il Ministero dell'Ambiente gli ponesse obblighi sul piano ambientale, senza avere ancora la disponibilità dell'area. Temeva di caricarsi di oneri senza sapere come sarebbe finita. Lì ci sono passività ambientali, certo, che avrebbero risolto con un lastrone di cemento su cui avrebbero edificato. Ma se ci pensiamo un attimo, cosa c'entra una soluzione del genere con un'operazione ferroviaria che vorrebbe essere improntata alla sostenibilità ambientale? In ultima analisi, la cosa fastidiosa è che si usano 400 milioni dei contribuenti per un'operazione, l'intero progetto H2ISEO, pasticciata dall'inizio, e che l'input di farla è stato sganciato da tutti i protocolli su cui avevamo lavorato. Un lavoro gettato nel cestino, dice Manzoni, vice sindaco di Brescia. Ora un breve stacco con Eric Sardinas. Blues rock a Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

Turismo, operatori ancora poco retribuiti. Siamo sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano, pagina 2. Brescia si conferma una delle capitali del turismo lombardo. Con 33.564 addetti, è la seconda provincia della regione per occupazione nel comparto, alle spalle della sola Milano e davanti a Bergamo. Un risultato che racconta la forza di un settore trainato dal Garda, dal lago di Iseo, dalla montagna e dal capoluogo. Dietro la crescita dei numeri restano però stipendi contenuti, largo ricorso al part-time e un lavoro che, troppo spesso, fatica a garantire stabilità. È quanto emerge dal rapporto della UIL Lombardia. Il turismo cresce, il lavoro deve valere di più, che fotografa un comparto capace di lasciarsi alle spalle la crisi pandemica senza però risolvere le proprie fragilità. Nel 2024 gli occupati medi in Lombardia hanno raggiunto quota 262.506, più 11,8% rispetto al 2019 e più 4,9% sul 2023. Oggi la Lombardia concentra il 17,5% dell'occupazione turistica italiana e oltre il 70% degli addetti si distribuisce in appena tre province: Milano, 121.605 dipendenti, Brescia, 33.564 e Bergamo, 29.700. Quasi un lavoratore su due, 48,6%, è impiegato con un contratto part-time e anche tra chi è assunto a tempo indeterminato, orari ridotti e turni discontinui contribuiscono ad alimentare il lavoro povero. La retribuzione lorda annua media è di 16.000 euro circa. Tra i soli full time sale a poco meno di 20.000, ma nei pubblici esercizi, che occupano oltre 4 lavoratori su 5, si ferma a 18.440. Il comparto è caratterizzato da una forte presenza di donne, 53%, giovani con meno di 40 anni, 59%, e stranieri, 32%, mentre l'81% degli addetti è inquadrato come operaio con limitate possibilità di avanzamento. Secondo la UIL, pesa anche la presenza dei cosiddetti contratti pirata, che possono determinare differenze retributive fino a oltre 6.000 euro lordi all'anno rispetto ai contratti collettivi più rappresentativi. La sfida, osserva il segretario confederale della UIL Lombardia, Salvatore Monteduro, non è solo creare occupazione, ma fare in modo che il lavoro sia stabile, dignitoso e adeguatamente retribuito. Adesso gli articoli su l'Union Brescia, Pasini, Marchio e V, detto fatto. Solo l'offerta dell'Union per il simbolo del Brescia di Corioni. L'avevo promesso ai tifosi, ma ora dobbiamo andare in Serie B. Possiamo dare ai tifosi quello, dice Pasini, quello che auspicavano e meritavano. Tenevo molto anche alla V sulle maglie, se l'aspettavano già lo scorso anno. Io sono uno che mantiene le promesse. Sono contento, la considero una vittoria. Il debutto ufficiale sarà il 9 agosto in Coppa Italia ad Arezzo. Preoccupazione per le mosse di Cellino? Se ci saranno guerre legali, specifica Pasini, non sono affari nostri. Ci siamo attenuti all'asta. Se Cellino vorrà fare delle azioni, le farà. La testa però ora è già al campo. Accanto abbiamo l'articolo Cellino è pronto alle vie legali, ora l'attesa per il concordato. La concentrazione del team legale di Massimo Cellino e di quest'ultimo è tutta sulla richiesta di concordato in bianco, dalla quale passa l'ultimo treno per evitare il fallimento del Brescia Calcio. Si attende una decisione a breve giro di posta. Qualora arrivasse il semaforo verde, il club, al quale è stata riattivata la matricola, dovrebbe poi iscriversi entro il 28 luglio alla terza categoria e o ai campionati giovanili. Ma la questione Marchio è stata seguita con altrettanto interesse da Cellino, che intende adire le vie legali come ha fatto intendere ieri via SMS. Secondo lui e i suoi avvocati,
non c'è nesso tra il marchio affidato alla Union e la possibilità di usare simboli legati al Brescia Calcio sulle proprie maglie. Il riferimento è alla V, ma anche ai colori sociali. Se il primo passaggio potrebbe essere un ricorso in tribunale, scena già vista, l'obiettivo reale potrebbe essere in realtà quello di una trattativa privata obbligata, qualora il giudice dovesse dare ragione a Cellino, che cerca una sorta di rivalsa verso Pasini e non solo, dopo la brusca frenata nella trattativa sia per il centro sportivo a Torbole Casaglia sia per il ramo d'azienda. Entrambe le cessioni erano per lui strategiche al fine di presentare nuove entrate economiche al tribunale già prima della richiesta di riattivare la matricola, resa di fatto obbligata dalla trattativa arenatasi e servita poi su un piatto d'argento dalla cessione onerosa di Tonali al Tottenham. Adesso, ecco, ovviamente, come dicevo, ci sono gli articoli su questa vicenda su tutti i quotidiani, ma noi ci limitiamo alla lettura di questo di Luca Bertelli. Poi abbiamo incontro e confronto su suolo e cibo sano a Poncarale, coniugare la forza produttiva dell'agricoltura lombarda con la tutela dell'ambiente è l'obiettivo dell'incontro dal suolo sano, cibo sano, organizzato domani sera all'azienda agricola Tre Gatti a Poncarale. L'appuntamento promosso da Lega Ambiente e Slow Food Terre e Acque Bresciane prevede anche la presentazione del rapporto di Lega Ambiente, allevamenti intensivi,

col progetto Una storia di capre e formaggi, gli allevatori di Bio Bio di Vobarno e il Bio Caseificio Tomasoni di Gottolengo. Dalle loro esperienze giungono esempi concreti per conciliare la tradizionale vocazione agricola lombarda con la tutela delle risorse naturali, in un contesto in cui le sfide legate alla crisi climatica in corso e al consumo di suolo. Poi abbiamo Chiari, firmato protocollo per il nuovo ospedale, la sede ancora da decidere fra il Mellini e la periferia. Approfondimenti tecnici per stabilire dove è meglio intervenire. E poi Travagliato, maxi data center da 1 miliardo e 120 megawatt. Eastgate SRL conferma contatti con un importante soggetto mondiale. E con questo, anzi abbiamo ancora un articolo a pagina 2, Confindustria genera sul territorio un valore di 12,2 milioni di euro, presentato il bilancio di sostenibilità, quasi 6 milioni per il personale, il 46% del totale. Per quanto riguarda il personale, l'associazione conta oggi 78 collaboratori, il 95% ha un contratto a tempo indeterminato e l'88% lavora a tempo pieno. Il 68% dell'organico è composto da donne. Ecco, questa situazione interna alla Confindustria non rispecchia però quello che succede nelle aziende magari di Confindustria, dove non c'è il 95% magari che ha contratto a tempo indeterminato, essendo sempre più diffusi i contratti precari, discontinui o a tempo determinato. Adesso andiamo velocemente a chiudere con il giornale di Brescia. Andiamo a pagina 18 per l'articolo sulla ciclovia del Garda. Il coordinamento dice stop ai cantieri, pedoni, ciclisti e residenti costretti a convivere in spazi inadeguati. Il coordinamento interregionale per la tutela del Garda torna a chiedere lo stop ai cantieri della ciclovia del Garda e invita a ripensare il progetto. È l'ennesimo appello delle associazioni contro un'infrastruttura che, sostiene il coordinamento, sta diventando un luogo di conflitto più che di mobilità dolce e nasce da una valutazione sbagliata delle esigenze. L'analisi preliminare è stata insufficiente, approssimativa o troppo compiacente verso il politico di turno. La promessa politica, sostiene il coordinamento, era semplice: togliamo le biciclette dalla Gardesana. Uno slogan facile da comunicare, ma tecnicamente infondato se la soluzione è l'ennesimo abominio realizzato sulla riva. I ciclisti sportivi non useranno mai una pista piena di pedoni, cani, passeggini e bagnanti. Non possono procedere a 2 km/h e non lo faranno. Dall'altra parte, i pedoni non possono convivere con mezzi che viaggiano a 40 km/h. E ancora, trasformare la riva in una strada è un errore concettuale enorme. Andava spiegato al politico committente che la riva è un luogo di sosta, lentezza e contemplazione, non un corridoio di transito. Intanto però i lavori proseguono. Il Trentino, ad esempio, ha acquistato l'ex ristorante Casa della Trota per 2,3 milioni di euro, con l'obiettivo di risolvere uno dei nodi del tratto Limone-Riva. Per il coordinamento, tuttavia, il progetto è da ripensare dalle fondamenta. Queste costosissime costruzioni prima o poi andranno demolite, come già avvenuto sul lago di Costanza. La pista doveva essere spostata dalla riva verso l'interno. Sarebbe stata una vera ciclabile, non un'opera per il turismo da cartolina. E vista la bruttezza, anche le cartoline avrebbero da ridire. Ci ritroviamo con un'infrastruttura che non soddisfa nessuno. Troppo lenta per chi pedala, troppo veloce per chi cammina, troppo invasiva per chi vive e ammira il lago. Incendio sotto controllo a Lonato, ora l'attesa è per i dati dell'aria. Resta in vigore l'ordinanza precauzionale nel raggio di 1 chilometro. La colonna nera non c'era più, ma ieri mattina restavano l'odore acre della combustione e un lungo lavoro ancora da completare. Sopra le valli di Castelvenzago si alzava una nube grigiastra, molto meno densa rispetto a quella di domenica, che aveva oscurato il cielo.
Per tutta la notte, anche nella giornata di ieri, i vigili del fuoco hanno continuato le operazioni.

spegnimento e bonifica. Già dalla serata di domenica è stato installato un campionatore ad alto volume per rilevare eventuale presenza di microinquinanti, tra cui diossine, furani e idrocarburi policiclici aromatici. Sulla base dell'indicazione di ATS, poi, già nella tarda serata di domenica, il sindaco Nicola Bianchi ha firmato una seconda ordinanza a integrazione di quella emanata nelle ore immediatamente successive all'incendio. Restano in vigore, entro un raggio di un chilometro dallo stabilimento, l'obbligo di tenere chiuse le finestre e di evitare di sostare all'aperto, oltre al divieto di consumare frutta e verdura degli orti, alimenti o acqua lasciati all'esterno e all'invito a tenere al chiuso gli animali da affezione e da cortile, proteggendo anche le scorte di cibo e acqua. Le nuove disposizioni sono state comunicate direttamente ai residenti di Castel Venzago, ma l'ordinanza è soltanto il primo passaggio, perché se il giorno dopo l'incendio le fiamme non erano più il problema, il lavoro è ora tutt'altro che concluso per la completa bonifica di quel che rimane dello stabilimento e i monitoraggi ambientali servirà del tempo. Adesso invece andiamo su Brescia Oggi. L'apertura della cronaca di Città e Provincia era: incubo raduni clandestini di auto, tre province alleate per bloccarli. Emanuele Moraschini dice: da irresponsabili creare pericoli, noi siamo aperti al confronto interistituzionale. Pasini di Verona e Bottani di Mantova: appoggiamo ogni iniziativa utile per garantire sempre la sicurezza. E poi controlli in Germania, rientro costoso dopo il raduno, multe e sequestri. Nel pomeriggio di domenica la polizia tedesca ha atteso i conducenti delle auto elaborate per dei controlli specifici di settore. Poi abbiamo due pagine sull'allarme meteo: caldo, è l'estate più rovente e Brescia ritorna in rosso. La Leonessa è tra le città italiane dove nei prossimi due giorni la nuova ondata si farà sentire maggiormente. A spaventare non sono soltanto i picchi nelle ore centrali della giornata, ma anche le minime fuori controllo. In attesa delle precipitazioni, il comune punta a far conoscere i rifugi climatici dove difendersi dalla canicola. Questi ultimi sono pensati per ridurre la pressione sui pronto soccorso grazie ai cold spot. In questo contesto sono rilevanti i rifugi climatici e i cold spot recentemente varati da Regione Lombardia. Questi ultimi sono pensati per ridurre la pressione sui pronto soccorso grazie alla presenza di personale medico. A Brescia il cold spot della SST si trova nella casa di comunità di Viale Duca degli Abruzzi. La mappatura dei rifugi climatici, luoghi chiusi come biblioteche, sedi di associazioni o musei e aree aperte come parchi ombreggiati o piscine comunali, è invece un passaggio importante per il comune di Brescia, punto di incontro tra il lavoro iniziato negli ultimi anni col piano caldo e la novità del piano aria e clima. Se ne è parlato ieri pomeriggio in commissione consigliare congiunta Servizi alla persona ed ecologia, alla presenza dell'assessora all'ambiente Camilla Bianchi e della dirigente del settore sostenibilità ambientale Claudia Mabellini. È stata ribadita l'importanza di questi luoghi e della diffusione del materiale informativo. La guida ai rifugi climatici della città è disponibile in formato digitale online, ma verranno distribuite 1000 copie cartacee tra uffici partecipazione, consigli quartiere, sportelli per anziani, punti comunità, biblioteche e musei. E c'è anche proprio qui sul Brescia Oggi la lista dei rifugi climatici in città. Nella zona dove ci troviamo, zona ovest ad esempio, c'è il centro sportivo San Filippo, il parco delle stagioni, parco Attilio la Vecchia, parco dei poeti, parco Italo Nicoletto, parco Muro di Berlino, ma questi sono quelli all'aperto. Al chiuso invece, per quanto riguarda la zona di via Milano, c'è la sala di lettura 140 in via Milano 140, la biblioteca comunale Ghetti in piazza Buffoli al 16, poi il centro Rosa in via della Presolana, centro diurno Achille Papa in via del Santellone
insomma c'è tutto l'elenco che ovviamente adesso non possiamo, varie biblioteche, quella del Prealpino di Casazza, quella del Parco Gallo, quella di Largo Torrelunga, quindi le biblioteche insomma in tutte le circoscrizioni, in tutti i quartieri adesso dove si trovano. Adesso andiamo invece, per concludere, a vedere alcune brevi dal Brescia Oggi. Parco Tarello, basta illegalità, il caso in Consiglio Comunale con le opposizioni che chiedendo tempi certi e interventi contro spaccio e che chiedono, quindi non che chiedendo, c'è un refuso, che chiedono tempi certi e interventi contro spaccio e degrado. Poi abbiamo invece una notizia di Clusane sul lago di Iseo, Clusane soffocata dalle alghe, scatta la chiusura dell'imbarcadero, lo spessore dei vegetali invasivi mette a repentaglio la sicurezza, i battelli non possono attraccare fino a nuova disposizione. Per quanto riguarda invece Repubblica Milano, abbiamo Caldo, il telefono amico degli anziani soli, è un centralino apposito. E poi invece, per quanto riguarda il minorile Beccaria, abbiamo un articolo, Delpini visita al Beccaria, qui un dolore profondo ma serve dare speranza. L'arcivescovo incontra i giovani detenuti e parla di un disagio che la società non ha il coraggio di guardare. Ho visto la condizione desolante di alcuni ambienti e la vera mancanza di personale. Vediamo un paio di passaggi. Allora, c'è una situazione di sofferenza che raggiunge livelli drammatici. Diventa violenza verso gli altri, diventa violenza verso se stessi. Poi ancora, dall'altra restano l'inadeguatezza numerica del personale e la condizione desolante di alcuni ambienti, segnati dal tempo e dalle devastazioni provocate durante le rivolte. Qui, al contrario delle carceri per adulti, il sovraffollamento è contenuto e incomparabile rispetto a San Vittore. Esiste un'effettiva offerta di possibilità di recupero. Il problema fondamentale è che raramente c'è una motivazione personale per superare questo momento e non ricadere nella trasgressione. Con questo chiudiamo per oggi la rassegna stampa dei quotidiani locali. Ora la linea passa alla Compagnia dei Gatti Neri con Laura Pescatori. Noi ci risentiamo alle 11 col GR Flash, a seguire lo spazio Approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ora la linea alla Compagnia dei Gatti Neri.

0: dei gatti neri.
1: E via, allora, il 14 luglio del 2007. I Genesis si esibiscono al Circo Massimo di Roma, oltre 500.000 persone assistono all'evento. In scaletta anche la suite prog iconica Firth of Fifth.

0: andiamo al 14 luglio del 2009. Madonna si esibisce allo stadio San Siro di Milano, è la seconda donna ad esibirsi nello stadio dopo Laura Pausini. L'esibizione è suddivisa in quattro atti, include anche un omaggio alla New York degli anni Ottanta, ma non solo. In perfetto stile old school, questa è Into the Groove.
1: Susan!
2: Good going, stranger.

andiamo al 14 luglio del 1978. I Talking Heads pubblicano More Songs About Building and Food, il loro secondo album, il primo dei tre storici album consecutivi coprodotti da Brian Eno. Ci ascoltiamo il brano d'apertura Thank You for Sending Me an Angel.

14 luglio 1981 le americane Go Go's pubblicano Beauty and the Beat, loro album di debutto. Primo album al numero uno, scritto e suonato interamente da una band tutta al femminile. Da qui l'iconica We Got the Beat.

andiamo al 14 luglio del 2008. Un'altra pubblicazione. La band brasiliana capitanata da Love Fox, Can't Say Desert Sexy, sto parlando chiaramente, pubblica il singolo Left Behind, che anticipa l'album Donkey in uscita il 21 luglio del 2008, quindi insomma uscirà poi qualche settimana a venire. Andiamo quindi ad ascoltarci Left Behind.

E arriviamo al 14 luglio del 1912. Nasce in Oklahoma Woody Guthrie, musicista folk statunitense. Dopo essersi trasferito nella Grande Mela, diventò un punto di riferimento all'interno della musica di protesta americana. Collaborò e strinse veri e propri sodalizi artistici, artisti del calibro di Pete Seeger oppure gli Almanac Singers. Morì il 3 ottobre del 1967 e noi andiamo a ricordarlo con Doremi.

andiamo. 14 luglio 1952. Nasce nell'Ohio Bob Casale, chitarrista, bassista, tastierista statunitense. Lo troviamo nei Divo. Oltre a suonare diversi strumenti all'interno di questa formazione, coscrisse anche diversi brani e curò la produzione e l'ingegneria del suono. Ci ascoltiamo la reinterpretazione in chiave punk wave dei Divo, della celebre I Can Get No Satisfaction. Chiaramente stiamo parlando dei Rolling Stones, pezzone firmato Rolling Stones. Bob morì a causa di un'insufficienza cardiaca il 17 febbraio del 2014. Andiamo quindi con questa loro rivisitazione.

e cambiamo sonorità andando al 14 luglio del 1960. Facciamo gli auguri a Angélique Kidjo, cantante del Benin. È di aprile il suo nuovo lavoro, Hope, il 19esimo tra l'altro album in studio per Mama Africa. Da qui ci ascoltiamo Aye Khan, Are You Coming Back, un featuring con Ayra Starr.

E via, 14 luglio 1966, facciamo gli auguri anche a Tanya Donnelly, cantante e chitarrista statunitense. La troviamo in casa Bella, ma non solo, inizia con Kirsten Ersch, sorella acquisita nei Throwing Muses, e poi sul finire degli anni 80 assieme a Kim Deal darà vita a quel progetto meraviglioso chiamato Breeders. Poi nel 91 arriva anche la formazione Bella e appunto, beh, ovviamente Cannonball Breeders.

che meraviglia veramente. Breeders, 14 luglio 1966. Auguri a Helen Reed, cantante e tastierista canadese. La troviamo in casa Crash Test Dummies. Formazione molto attiva negli anni 90. Interpretò come voce solista la cover del brano The Ballad of Peter Pumpkinhead degli XTC, colonna sonora tra l'altro anche del film Scemo e più scemo, quindi ascoltiamocela, direi.

E ci spostiamo al 14 luglio del 1971 e facciamo gli auguri anche a Nick McCabe, chitarrista britannico. Lo troviamo in casa Verve, dopodiché lo troveremo informazioni quali Black Submarine, Field Theory, Strom. Noi rimaniamo per l'ascolto in casa Verve ed andiamo nella lontana estate del 1995, quando in casa Hoot pubblicano l'album, il secondo, A Northern Soul. Da qui andiamo ad ascoltarci On Your Own, The Verve.

luglio del 93 morì anche Léo Ferré, cantautore, poeta e intellettuale anarchico francese. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, la compagnia dei Gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: It's the end. La festa

11 in questo istante qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, l'edizione flash di metà mattina del nostro GR di oggi, martedì 14 luglio. L'aggressione imperialista statunitense all'Iran è ripresa a tutti gli effetti. Il presidente USA Trump lo ha annunciato anche al congresso di Washington. Colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain, ha detto davanti ai deputati. Il tycoon annuncia poi che terrà un discorso alla nazione giovedì sera. Abu Dhabi intanto comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Teheran invece afferma di aver colpito strutture militari statunitensi in Bahrain e Giordania. Amman afferma di aver abbattuto 4 missili iraniani nel proprio spazio aereo.

La ripresa della guerra imperialista sta già causando una nuova impennata dei prezzi. Il future sul gas naturale scambiato ad Amsterdam sale del 3,16% sui massimi degli ultimi tre mesi. Il metano è ai massimi da maggio. Sale di nuovo anche il petrolio. Ieri sera il greggio ha superato il $75 al barile. Israele rimane per ora defilato nei nuovi attacchi all'Iran, ma continua a bombardare, distruggere e uccidere in Palestina e in Libano, nonostante i cessate e il fuoco rimasti sempre soltanto teorici. Per quanto riguarda il paese dei cedri, si svolge oggi un nuovo round negoziale tra il governo libanese di Beirut e Tel Aviv. Ancora escluso dal tavolo il movimento sciita Hezbollah, che sul terreno però è un attore importante. In Italia imperversano gli effetti della crisi climatica, la terza ondata di calore di quest'anno entra nella sua fase più intensa, le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, Perugia, Firenze, Brescia e Torino, la giornata peggiore dovrebbe essere domani con 7 città in emergenza, si aggiungeranno infatti anche Bologna, Frosinone e Roma, entro venerdì si prevedono temperature record, arriveranno fino ai 45 gradi in alcune zone interne della Sardegna, il caldo estremo dovuto al cambiamento climatico sta continuando a colpire anche il resto d'Europa con conseguenze anche gravi sulla salute delle persone, in primis lavoratori e lavoratrici all'aperto e persone fragili come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici. E a proposito di chi è costretto a lavorare sotto il sole al caldo estremo, domani sciopero dei rider, i ciclofattorini delle piattaforme del food delivery sono pagati a consegna, dunque non stanno ricevendo la paga nelle ore più calde per le quali varie ordinanze locali in ordine sparso lungo lo stivale impongono lo stop. I sindacati rivendicano l'assunzione dei rider come lavoratori subordinati, mentre ora sono assunti e ipersfruttati come finti lavoratori autonomi. A Milano la Celere sta sgomberando in questi istanti lo spazio sociale SOX, settore occupato città studi. Noi vi daremo aggiornamenti e maggiori informazioni tra poco nello spazio approfondimenti e poi nel GR delle 13. Crisi climatica e condizioni dei lavoratori non sono le priorità nei palazzi romani. Oggi arriva alla Camera, infatti, l'esame piuttosto della riforma della legge elettorale, con la maggioranza di Meloni che è ancora divisa sulle preferenze. Secondo diverse fonti, anche il Partito Democratico si preparerebbe a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti, per i quali è consentito anche su quello che riguarda le preferenze. Torniamo all'estero con un altro fronte della guerra globale, quello ucraino. Anche stanotte Kiev l'ha passata sotto le bombe russe. Il tutto mentre ieri a Parigi, al vertice dei cosiddetti stati volenterosi, nasceva la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 paesi, tra cui anche l'Italia, hanno dato vita a questo fronte del riarmo. Oggi nella capitale francese intanto si svolge la parata militare in occasione dell'anniversario della presa della Bastiglia nel 1789. Alla presenza anche dell'ucraino Zelensky e di altri capi di governo e di Stato alleati, tra i quali anche Mattarella. L'Unione Europea intanto ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione UE-Ucraina. Infine negli USA c'è l'ennesima vittima della milizia trumpiana antimigranti, l'ICE, un 26enne colombiano ucciso con colpi di arma da fuoco dagli agenti federali nel Maine. La dinamica della sparatoria non è ancora chiara, ma le autorità si sono affrettate ad affermare che il giovane rappresentava un pericolo per la sicurezza. Pochi giorni fa a Houston, sempre gli agenti dell'ICE avevano ucciso una persona migrante di origini messicane. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR di Radio Onda d'Urto. Il prossimo notiziario alle ore 13, l'edizione del mattino con i servizi. Tra poco lo spazio approfondimenti del mattino.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
2: Celerie a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
3: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
4: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
5: No.
4: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
5: Barbero.
6: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
7: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
9: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
10: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
11: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina libera, e urlando blocchiamo tutto.
12: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
1: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto, eccoci qui per un nuovo spazio approfondimenti. Iniziamo subito leggendo i titoli. Partiremo da Milano, dove c'è stata una nuova stretta repressiva, infatti in corso da un paio d'ore lo sgombero del SOX all'interno dell'Università Milanese. Ce ne parlerà una compagna a brevissimo, da cui stiamo ricevendo aggiornamenti costanti. Guarderemo quindi agli Stati Uniti e soprattutto all'ICE, perché una settimana fa c'è stato l'omicidio di un muratore messicano a Houston. Ieri di nuovo l'ICE ha colpito a morte un uomo nel Maine. Si tratta della nona morte legata all'intervento della contestata autorità federale anti-immigrazione voluta dal tycoon, e proprio di questo abbiamo parlato con l'americanista Martino Mazzonis. Dopodiché guarderemo invece all'aggressione imperialista degli Stati Uniti all'Iran, che di fatto è ripresa a tutti gli effetti. Abbiamo approfondito i contorni di questa nuova fase armata e delle sue ricadute con Raffaella Bolini, responsabile relazioni internazionali dell'ARCI, e con Marco Bersani di ATAC Italia. E ancora sull'Iran, la guerra statunitense all'Iran spinge infatti nuovamente le quotazioni del greggio e del gas naturale al rialzo. Gli analisti economici paventano una nuova inflazione e difficoltà enormi nella ripresa economica. Ai nostri microfoni abbiamo raccolto il commento su questo aspetto economico di questa aggressione di Francesco Schettino, professore di economia all'Università di Napoli Luigi Vanvitelli. Torneremo quindi in Italia e parleremo di lavoro, perché sarà domani lo sciopero dei ciclofattorini delle piattaforme Glovo, Just Eat e Deliveroo, chiamato dalla Nidil CGL. Abbiamo approfondito i contorni e le istanze di questa mobilitazione con Andrea Bacchin, parte appunto del sindacato che ha chiamato l'istanza. Arriveranno quindi le 12 e sarà la volta del focus. Oggi parleremo di allevamenti intensivi, dal suolo al cibo sano. Allevamenti in Lombardia, un modello che condiziona ambiente, salute della tenuta economica del settore. L'incontro domani a Pancarale, promosso da Lega Ambiente e Slow Food, lo presenteranno ai nostri microfoni Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Lega Ambiente Lombardia, e Valerio Cherubini di Slow Food Terre Acque Bresciane. Ma adesso iniziamo senza indugi, andiamo a Milano e ascoltiamo la prima corrispondenza che ci ha mandato la compagna Minni del SOX di Milano, che abbiamo sentito circa una mezz'oretta fa. Collegamento con Minni del SOX di Milano, dove è attualmente in corso uno sgombero. Ciao Minni.
1: Ciao, grazie che ci date lo spazio per parlare di questa cosa.
0: Raccontaci. Allora,
1: sì, al momento siamo proprio dentro a Città Studi, dentro all'università, in piazzale di Chimica. Stiamo facendo un presidio in solidarietà delle persone che sono dentro allo spazio, che stanno venendo appunto sgomberate più o meno dalle 6 di questa mattina. E sì, chiediamo solidarietà a tutte le persone che possono venire. So che è uno spazio occupato da circa 2 anni, è iniziato con l'accampata per la Palestina, e poi ci siamo spostati dentro una volta che c'era troppo freddo per rimanere fuori con le tende. E quindi sì, siamo lì da un paio d'anni e questa mattina è arrivata questa cosa.
0: Ve lo aspettavate questo tipo di sgombero proprio in questi giorni?
1: In questi giorni no, sinceramente. Avevamo avuto contatti con i prorettori dell'università, che ci avevano comunicato uno sgombero per il 20 aprile, però poi questa cosa non era successa, e quindi sì, non ci aspettavamo che succedesse proprio oggi. Però sì, siamo qui dentro l'università, in piazzale di Chimica, a fare un presidio, quindi per chi volesse venire, per chi fosse a Milano, super ben accesso chiunque.
0: Voi cosa farete adesso? Starete lì a presidiare il posto ad oltranza, immagino?
1: Sì, esatto, saremo qui in questo piazzale ad oltranza tutta la giornata o insomma tutto il tempo che serve, le attività, stanno girando vari messaggi su vari canali Telegram e cose del genere, e quindi faremo un po' di giocoleria, un po' di musica, ci sarà lo yoga, un sacco di cose, sì.
0: E la presenza delle forze dell'ordine in questo momento com'è la situazione? È massiccia o è abbastanza tranquilla ancora?
1: C'è la cenere dentro l'università e moltissima Divos che presidia sia dentro che fuori, che vicino a noi, che vicino alle persone che stanno uscendo da Fox. E c'è anche tanta cenere dentro, sì.
0: Chiarissimo, Minni, non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no ovviamente siamo qui, facci sapere, aggiornaci su come si evolve nel corso della giornata, d'accordo?
1: Certo, sì, grazie mille.
0: Grazie a te, ringraziamo Minni in collegamento con noi in diretta dal Sox di Milano. E gli avevamo chiesto aggiornamenti qualora cambiasse qualcosa, non sono passati neanche 10 minuti e Mimmi del Sox di Milano ci ha mandato un aggiornamento non buono che vi facciamo ascoltare subito.

0: Ciao, sono Mimmi da Sox a Milano e la polizia ha iniziato a cambiare le serrature dello spazio e a dare i fogli di via a chi non è residente da Milano a chi era dentro. Le persone pian piano stanno uscendo con alcuni effetti personali. Sì, a prossimi aggiornamenti. Grazie.
1: Questo è un nuovo aggiornamento arrivato pochi minuti fa in redazione, probabilmente ne arriveranno altri perché, lo ripetiamo a chi si fosse collegato in questo momento, soprattutto da Milano è in corso lo sgombero di questa realtà di lotta universitaria nata sull'onda delle proteste per la Palestina ed è in corso in questi minuti, quindi insomma chi possa accorra è il messaggio che ci ha mandato Mimmi dal Sox e ci sta tenendo aggiornato con dei vocali su quanto sta accadendo proprio in questi minuti.

0: E sono arrivati infatti nuovi aggiornamenti appunto sullo sgombero del Sox, che vi facciamo ascoltare immediatamente, sempre da Mimmi, nome fittizio di questa compagna dello spazio, che mentre è in corso lo sgombero ci sta aggiornando in tempo reale della situazione. Ascoltiamo i suoi ultimi messaggi.
1: La detta quel calore ti brucia in petto, odio mosso d'amore.
2: Tutte le persone che erano dentro allo spazio adesso sono uscite, portando con sé alcuni oggetti personali, molti altri oggetti sono stati sequestrati, e sulla quindicina di persone che erano dentro, 4 hanno ricevuto un foglio di via da Milano. Adesso siamo in presidio tutto assieme, davanti al settore didattico, dentro a Città Studi, nel piazzale di chimica, con la celere, molta Digos dentro, che ci guarda da lontano.
0: Questi gli aggiornamenti giunti pochi secondi fa in redazione dal Sox di Milano, dove avete sentito è in corso lo sgombero, sono già stati dati i fogli di via e dove al momento compagni e compagni si sono riuniti nel piazzale di chimica all'interno di Città Studi in presidio, proprio per cercare di tenere, diciamo, un fronte unito di fronte a questa ennesima giro di vite, azione repressiva da parte del Comune di Milano.

Probabilmente arriveranno nuovi aggiornamenti da qui alla fine di questo spazio approfondimento, comunque nel pomeriggio continueremo a seguire questa notizia. Adesso è il momento di voltare pagine, inizieremo infatti a parlare di Stati Uniti e poi successivamente dell'aggressione statunitense all'Iran. La prima però notizia che trattiamo e abbiamo approfondito con il nostro americanista Martino Mazzonis è proprio l'ennesimo omicidio compiuto dall'ICE. Sentiremo a brevissimo l'analisi di Martino Mazzonis.

0: Siamo al telefono con Martino Mazzonis, americanista, nostro collaboratore. Ciao Martino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, è con te di nuovo a parlare purtroppo della discutibile e contestata ICE, lo ricordiamo, l'autorità federale per l'immigrazione voluta dall'attuale presidente USA Trump, che in una settimana di fatto ha ucciso due persone, dapprima un muratore messicano a Houston, tra l'altro viveva negli Stati Uniti da 30 anni, e poi ieri sempre l'ICE ha colpito a morte un colombiano nel Maine. Tra l'altro, voglio sottolinearlo, la nona morte legata appunto al discutibile intervento dell'ICE. Che dire, Martino?
1: Dunque, due cose. La prima è che mentre non assistiamo più a, come dire, invasioni di città come quella famosa, la più famosa è quella di Minneapolis, ma c'erano state altre sbarchi in massa dell'ICE in altre città, Los Angeles per esempio. Quello a cui stiamo assistendo adesso è la continuazione delle operazioni dell'ICE in forma meno vistosa, ok? Non vanno più in giro, non arrivano più in migliaia, dopodiché però la sistematica caccia all'immigrato senza documenti continua. Questo è un primo aspetto fondamentale, nel senso che appunto abbiamo visto meno immagini clamorose, e vedendo meno immagini clamorose possiamo pensare che ci sia meno attività. Probabilmente non ci sono più questi raid, queste occupazioni di quartiere eccetera eccetera, ma c'è un lavoro costante. Il lavoro costante continua, è semplicemente meno visibile, perché la visibilità, come sappiamo, aveva prodotto sia enormi proteste che anche un, come dire, le immagini che giravano eccetera avevano reso molto impopolare persino tra persone che avevano votato Trump. Insomma, diciamo, ci sta esagerando, okay? Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che continuano, e questo riguarda proprio adesso sul Maine, cioè sull'ultima morte, sappiamo abbastanza poco, no? Della dinamica, mentre invece conosciamo un po' la dinamica del Texas, che è l'inseguimento di un furgone guidato da quest'uomo messicano che viveva negli Stati Uniti da 35 anni e che tra tre figli cittadini americani laureati, uno ancora all'università e altri due laureati, cioè stiamo parlando, come dire, di una persona perfettamente integrata, sebbene senza documenti e sebbene stesse cercando di regolarizzare la sua posizione, che viene inseguita pur non essendo lui. Questo è l'altro aspetto, che spesso, come dire, si fa la caccia a una persona. Questo non era ricercato, diciamo, non era negli elenchi che l'ICE stava cercando in quella città, in Texas, quel giorno, no? Però si fa confusione, gli somigliava, evidentemente somigliava a una persona che si stava ricercando, e quindi è stato inseguito. E quell'altra cosa che sappiamo, anche se questo è meno chiaro perché non abbiamo le body cam, non abbiamo le telecamere addosso alla persona che ha sparato e quindi non abbiamo una visuale della persona che ha sparato, e di conseguenza non sappiamo esattamente come è andato questo incidente, chiamiamolo così. Sappiamo che però difficilmente, insomma, come dire, questa persona era pericolosa perché ha sparato, almeno questo sembra di capire. Perché, come al solito e come era successo a Minneapolis, si parlava, nel caso di René Good, di un tentativo di investire gli agenti, no? Le immagini non sembrano corroborare questa versione, e i testimoni pure dicono che non è andata così. Ripeto, sul Maine sappiamo meno, però quello che sappiamo è che anche in questo caso si tratta di una persona che non era ricercata, cioè non stavano andando a cercare lui quando questo colombiano è stato ucciso. Sappiamo che sono cominciate proteste anche in Maine, cioè sappiamo che tutto questo continua in forme meno visibili, come dicevo, però apparentemente continuamente drammatiche, con certo gli agenti dell'ICE continuano a godere di impunità, e diciamo continuano, evidentemente gli viene detto che godono di impunità, se no non aprirebbero il fuoco con tanta leggerezza.
0: Martino, tra l'altro appunto tu l'hai ricordato, non si concentrano più, come dire, nelle città, in una sola città, ma così, in diverse città. E infatti, secondo appunto quanto scrivono i quotidiani statunitensi, in 5 giorni, alla fine di giugno, l'ICE ha arrestato più di 10.000 persone, tantissime. Il problema grosso, e la domanda che ti pongo, Martino, è che appunto molti di questi arrestati sono lavoratori ormai presenti negli Stati Uniti, magari anche da molti anni, o comunque inseriti dal punto di vista lavorativo. Il problema grosso è che molte volte ce lo domandiamo anche a coloro che comunque chiedono il rimpatrio di migranti, che cosa succede, perché di fatto poi viene a mancare la manodopera, e soprattutto quella manodopera che gli imprenditori vogliono, perché costa di meno.
1: Beh, ci sono vari aspetti qui, sono davvero tanti aspetti, nel senso che c'è un primo aspetto che riguarda per esempio l'agricoltura in certi stati, penso alla California in particolar modo, dove c'è un'enorme quantità di ispanici, messicani che lavorano nei campi. Secondo aspetto è l'edilizia. Questi due settori sono settori nei quali gli immigrati lavorano, come del resto per certi aspetti anche in Europa, lavorano molto. In alcuni casi sono tra l'altro personale specializzato, cioè sono gente che insomma quel lavoro lo sa fare bene, oltre a faticare e essere pagati meno, ma diciamo c'è anche proprio l'aspetto invece qui e là, a seconda del tipo di coltura o del tipo di lavoro di in edilizia che c'è da fare, sono anche personale che il lavoro lo sa fare, e quindi sostituirlo dalla sera alla mattina, anche se si volesse, eccetera, non è necessariamente possibile, oltre al fatto che probabilmente ci aumenterebbe il costo del lavoro. Insomma, c'è una minor flessibilità da parte di chi li sostituisce, degli eventuali americani che non ci sono a sostituirli. Cioè c'è un tema, come dire, di mercato del lavoro enorme. Poi ce n'è uno, un caso particolare, è quello: nei giorni scorsi la Corte Suprema ha consentito a Trump di revocare lo status di protezione temporanea per tutta una serie di nazionalità, tra cui siriani e haitiani, a cui era stata concessa ai siriani durante la guerra, agli haitiani durante un'ondata di violenza, che peraltro bel terremoto, e poi c'è un'ondata di violenza successiva che peraltro non si è fermata. Ci ho detto però, gli haitiani in particolare sono 300.000 quelli a cui è stata data questa protezione temporanea, e lavorano soprattutto nella cura agli anziani, alle persone, ai malati cronici, eccetera. Cioè hanno trovato questo inserimento nel mercato del lavoro. E questo è, come dire, mentre diciamo l'agricoltura è un tema, eccetera, eccetera, ma qui stiamo proprio parlando invece di cura di persone, no? Quindi ci sono 300.000 famiglie in America che rischiano di vedere espulsa la loro o il loro badante, chiamiamolo così, e ritrovarsi in una situazione di enorme precarietà. Quindi questo per dire che questa campagna, che appunto tu sottolineavi, appunto non è più solo nelle grandi città, adesso voglio dire, l'ultima persona uccisa viene uccisa in Maine. In Maine vi posso assicurare che non c'è un eccesso di ondata migratoria, ecco, cioè mentre in alcuni stati qui e là durante l'amministrazione Biden ci sono stati davvero molti ingressi, le frontiere erano davvero abbastanza aperte e davvero c'è stato un effetto traino, diciamo, da questo punto di vista, cioè è entrata effettivamente tanta gente in un periodo relativamente breve, e quindi in alcuni stati si è sentita questa pressione. Faccio l'esempio che naturalmente non è assolutamente paragonabile, però l'esempio Lampedusa, no? Cioè c'hai, anche se arrivano poche persone, però hai, come dire, una situazione nella quale un certo territorio viene impattato in maniera particolarmente forte. Infatti in alcune contee del Texas, ad esempio, avevano votato Trump pur avendo votato democratico in passato, ecco, per fare questo esempio. Ecco, il Maine non è, nel Maine o in altri stati non è questo il caso, ma l'ICE come dire, va in giro anche lì. Quindi c'è questo aspetto generale di una politica anti-immigratoria che avviene dappertutto, politiche di tutti i tipi, come dico appunto l'ICE, ma anche questa cosa della protezione temporanea che che ho appena detto, che rischiano di danneggiare pesantemente l'economia americana, e in parte lo hanno già fatto le associazioni di produttori di prodotti agricoli, hanno protestato in maniera chiara, cioè ci sono i comunicati stampa di organizzazioni che sono tendenzialmente, come dire, le organizzazioni padronali, però su queste politiche qui protestano perché colpiscono direttamente i loro interessi.
0: E non finirà, perché di fatto la politica di Trump è questa, l'ha promesso e continuerà così.
1: Questo è uno degli aspetti sui quali la politica di Trump è coerente, diciamo così, no? A differenza di altri casi in cui si fanno annunci e passi indietro, eccetera, qui invece la cosa si mantiene. Una delle ragioni per cui si mantiene è che le persone incaricate di occuparsi di queste questioni, cioè del tema migrazione, lo zar che ha sostituito Dan Bovino a capo delle operazioni dell'ICE, che è lo zar della frontiera, o anche invece colui che ha ideato questa politica anti-migratoria, che è Stephen Miller, che è uno dei pochissimi che è sempre rimasto al fianco di Trump, nel senso che, di cui Trump non si è mai disfatto. Trump tra la prima e la seconda amministrazione si è disfatto di una quantità di gente impressionante, li ha fatti fuori o perché erano impopolari o perché non piacevano a lui. Stephen Miller è sempre rimasto lì, e Stephen Miller sulla questione dell'immigrazione è la figura probabilmente più a destra dell'amministrazione, ma ciò nonostante anche più influente, cioè è una figura estrema che però ha enorme influenza sul presidente e è quello che implementa, e che è una delle ragioni per cui poi a un certo punto si è arrivati a quei raid pazzeschi, perché Stephen Miller telefonava ai capi dell'ICE e diceva: voglio che prendiate più gente, dovete prenderne 10.000 al giorno, eccetera eccetera. E questo qua, questo tipo di pressione su una macchina di polizia ha generato quel che abbiamo visto e che stiamo vedendo.
0: Grazie a Martino Mazzoni, se lo ricordiamo, il nostro collaboratore americanista. Grazie per essere stato con noi e per la tua disponibilità.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te.

Radio Andadurto, abbiamo sentito l'americanista Martino Mazzonis analizzare e commentare l'ennesimo omicidio compiuto dall'autorità federale antimigrazione, ovvero l'ICE, uno dei reparti voluti fortemente da Trump. E sulle note degli Zen Circus, che vi ricordo saranno ospiti del palco principale della festa di Radio Andadurto il 21 di agosto, proseguiamo parlando di America, di Stati Uniti, ma soprattutto di quella che è l'aggressione imperialista che gli Stati Uniti stanno continuando in Iran. Sentiremo a breve il commento e l'analisi di questa nuova fase che stiamo vedendo in questi giorni, sia di Raffaella Bolini, responsabile delle relazioni internazionali dell'ARCI. Poi sentiremo anche Bersani di Attac Italia, ma iniziamo al termine di questo brano degli Zen Circus con appunto Raffaella Bolini.

0: Con noi Raffaella Bolini di Arci Nazionale e Stop Rearm Europe. Ciao Raffaella, buona giornata.
1: Ciao anche a voi.
0: Un commento su quanto sta accadendo nuovamente in Iran, bombardamenti statunitensi, scambio di minacce reciproche e di risposte iraniane con missili sulle basi americane nei paesi dell'area. Ecco, questo in una situazione in cui si stava procedendo verso un accordo, perlomeno così prevedeva il memorandum firmato, e invece appunto c'è questa situazione particolarmente critica. Come la possiamo leggere? È una momentanea interruzione di un negoziato che riprenderà, e dobbiamo un po' abituarci a questo alternarsi di dialogo e di guerra dispiegata, aperta?
1: Guarda, io penso che ormai ci siamo abituati su questo come su altri scenari. Annunci roboanti, paci annunciate, persino siglate, che poi non si traducono in fatti. E io penso che quello che sta succedendo è l'ennesima dimostrazione che Trump, con l'attacco all'Iran, si è ficcato in un gran ginepraio. Voleva abbattere il regime non è caduto, voleva sconfiggere militarmente l'Iran e non ci è riuscito. Voleva lo stretto di Hormuz per lui e questo non è dato, e in più, da non dimenticare, Netanyahu non è per nulla felice dell'accordo, di questo accordo, di nessuno accordo, perché per lui la guerra doveva continuare, perché diciamo la sua politica, la sua sopravvivenza si fonda sulla guerra permanente e sempre più globale. E quindi io credo che noi ci dobbiamo abituare a questo alternarsi in qualche maniera alla convivenza fra guerra e negoziato, perché mi sembra che in questo periodo la guerra serva a fare punti per il negoziato e la guerra serve a provare a stabilire sul campo i rapporti di forza. C'è una cosa che però va detta, non la dico io, la dicono tutti gli osservatori, anche quelli più moderati: il regime iraniano non è per nulla morto, e solo per questo, al di là di come va la parte militare del conflitto, al di là di come va il negoziato, al di là di come finisce la vicenda di Hormuz, ha ragione chi dice, e sono appunto tantissimi, che comunque questa per Trump è una gigantesca sconfitta.
0: Per il regime iraniano invece è stata una vittoria, perlomeno sul piano politico, ne esce rafforzato la crescita di consenso interno?
1: Guarda, in una situazione come questa è difficile capire, io perlomeno non riesco ad avere le informazioni necessarie per capire quanto l'opposizione al regime si sia davvero ricompattata nella difesa della patria contro l'aggressione, o se in realtà semplicemente stia sotto silenzio e stia in qualche maniera al coperto, perché ovviamente questo è il momento peggiore per riuscire ad alzare la testa. Quello che mi sembra che però sia successo è che la destabilizzazione l'aggressione israeliana e americana ha prodotto ha come risultato anche un elemento di instabilità dentro la vicenda del regime, perlomeno da quello che dicono gli osservatori, si sente e si vede anche in qualche maniera un'alternanza di posizioni o di posizionamenti da parte della parte più dialogante e della parte più invece dura e più invece tesa a una posizione di chiusura totale. E questo probabilmente immagino che sia vero, immagino che dopo lo sconquasso che comunque le uccisioni di Trump, la decapitazione di un pezzo del regime ha procurato, in qualche maniera abbia aperto anche lì dentro degli elementi di dibattito che ancora non è chiaro a che esito porteranno, cioè da che parte tenderà la bilancia. E anche da questo punto di vista mi sembra che questo, diciamo, non possa essere ascritto come un successo negli Stati Uniti.
0: Raffaella, al netto di tutte le retoriche propagandiste che abbiamo ascoltato per giustificare questo attacco statunitense-israeliano all'Iran, quindi la necessità di esportare, un tema che abbiamo già sentito, la democrazia, quindi col cambio di regime, la questione nucleare. Sembra che adesso la questione più spinosa invece resti lo stretto, il controllo dello stretto di Hormuz, che ovviamente è una questione che ha a che fare anche con le possibilità di approvvigionamento e quindi le economie dei paesi internazionali, potenze sia occidentali ma anche non solo. Grattando, alla fine resta questa sostanza, adesso il casus belli è lo stretto di Hormuz, quindi una qualcosa che ha a che fare con l'economia, con interessi geostrategici economici.
1: Ma guarda, oggi Trump ha detto lo stretto di Hormuz sarà nostro e ci faremo un sacco di soldi. Mi sembra, diciamo, che l'elemento dell'esportazione della democrazia, Trump lo agiti veramente, come dire, come figura retorica, e poi non nasconde i suoi interessi. È, diciamo, è un elemento di interesse grandissimo. È evidente il fatto che Trump cerchi, diciamo, di affermare un'egemonia anche dal punto di vista proprio economico e commerciale su quell'area del mondo. È evidente che peraltro in questo periodo, anche durante il conflitto, ne ha approfittato, come sta facendo peraltro con i progetti di riarmo, per portare a casa soldi a casa sua. E credo anche che, diciamo, che intorno a a quella questione giri in fondo ormai tutta la vicenda e le sorti del conflitto. E io credo che viviamo, diciamo, in un mondo che è molto diverso da quello a cui eravamo abituati noi che siamo più novecenteschi, dove dire, abbiamo ormai capito da tempo che non c'è nessuna giustificazione ricercata, nemmeno più scuse, come succedeva un tempo per la guerra all'Iraq. Gli Stati Uniti si inventarono le prove false da portare alle Nazioni Unite e adesso non hanno più nessun bisogno, non sentono di avere più nessun bisogno per fare quello che desiderano in giro per il mondo. E questo, diciamo, è un elemento di gigantesca destabilizzazione. Io penso che, rispetto a questo, per concludere vorrei dire una cosa, cioè in queste ore diciamo c'è vengono annunciati nuovi piani di riarmo dei volenterosi e l'Europa continua in questa scelta devastante, in questo mondo così, di non provare a porsi come faro di diritto internazionale, di disarmo, di dialogo, di negoziato, di sicurezza comune, ma sceglie di seguire la via del riarmo. Trump dice che ci vuole abbandonare, fa gesti e prende decisioni che si insegnano questa, diciamo, volontà, o perlomeno minaccia d'abbandono. Io penso che sarebbe questo il momento perfetto per riuscire finalmente a rompere la gabbia atlantica occidentale in cui come europei siamo prigionieri da 80 anni, per riuscire a pensare a un'altra Europa, a un'Europa che sia ponte, intersezione fra tre continenti diversi, con un centro nell'est e un centro nel Mediterraneo, che guarda caso sono i luoghi dove invece nella logica della frontiera armata occidentale oggi ci sono, diciamo, i conflitti, le guerre, le vittime, le distruzioni. e questo dovremmo fare, e invece come europei sembra che di fronte alla, come dire, alla minaccia di Trump di abbandonarci, noi diventiamo ancora di più i paladini di un'Europa che non c'è più e per di più un'Europa che ha perso la sua anima, i suoi valori e i suoi principi a Gaza. E questo mi sembra, diciamo, la sfida più grande che ci abbiamo di fronte. Noi il 18 di luglio, in occasione dei 25 anni di Genova, ci riuniremo con l'assemblea No Kings proprio a Genova, 25 anni dopo il Genova Social Forum. Lì si riunirà il movimento più giovane, quello che ha riuscito a costruire la convergenza più grande negli ultimi mesi contro i re e le loro guerre, e lì discuteremo di una proposta che arriva da Bruxelles, dalla manifestazione europea, una grande convergenza di organizzazioni sociali, movimenti e sindacati che si è tenuta il 14 di giugno, che è quella di organizzare il 21 di novembre, in occasione, il giorno dopo dello sciopero, di quello che sarà lo sciopero europeo degli studenti, mobilitazioni nazionali in tutte le capitali di tutti i paesi dove sarà possibile in Europa, tutte coordinate e tutte sotto lo stesso slogan: Stato sociale, non Stato di guerra. Mentre i paesi europei e anche l'Unione Europea sarà impegnata a discutere le proprie leggi di bilancio, che saranno una vera e propria macelleria sociale. E non riusciremo sicuramente a farla in tutta Europa, perché l'Europa, sappiamo, su questa questione del riarmo è spaccata come una mela, ma la parte che crede che bisogna evitare che l'Europa si accodi a questo mondo demenziale e pericolosissimo in cui stiamo vivendo, è bene che cominci a farsi sentire, a battere un colpo, a dare un segno. Di questo discuteremo a Genova, e io penso che la costruzione di un polo europeo di alternativa, che proponga un'alternativa al destino che ci stanno costruendo, sia una cosa veramente necessaria, importante, ci riguarda tutti, che non è una questione solo per gli addetti ai lavori delle cose europee, riguarda la vita di ciascuno di noi.
0: Grazie Raffaella Bolini dell'Arci Nazionale di Stop Rearm Europe. A risentirci, grazie.
1: Grazie a voi.

0: Fly over, fly over.
1: Abbiamo sentito Raffaella Bolini, responsabile relazioni internazionali dell'ARCI nazionale, e la sua analisi su quello che è l'aggressione imperialista degli Stati Uniti all'Iran. Adesso ascoltiamo un'altra analisi e un'altra riflessione da parte di Marco Bersani di ATAC Italia.
2: Con noi Marco Bersani di ATTAC e anche di Stop Rearm Europe per commentare la ripresa delle ostilità con i bombardamenti statunitensi contro l'Iran e la risposta di Teheran con lancio di missili. Al centro di questo nuovo scontro pare esserci la situazione il controllo dello stretto di Hormuz. La domanda che ti faccio è se siamo di fronte ad una fine, insomma, del memorandum d'intesa, o si tratta di un momentanea interruzione, insomma, del negoziato, una battuta d'arresto, e ci dobbiamo un po' magari abituare a queste, anche come si vede, periodi di pseudo negoziato con cessate il fuoco e a ripresa invece della guerra in forma dispiegata.
3: Ma io credo che intanto già il memorandum era una cosa molto fragile, cioè noi siamo di fronte a una situazione in cui in particolare Trump ha in mente una sola scadenza, che sono le elezioni di midterm di novembre, e rispetto a quelle, di fronte a un calo del consenso interno evidente, ha bisogno sostanzialmente di mettere in campo sempre nuove emergenze, perché è l'unica possibilità che ha, tra virgolette, di ricompattare l'elettorato che lo sostiene. Credo che la ripresa dell'ostilità faccia il paio anche con questo nuovo richiamo all'anticomunismo, sia all'interno, in cui dichiara gli Stati Uniti non saranno mai comunisti, sia con questa farlocca, diciamo, organizzazione di un incontro internazionale contro il cosiddetto terrorismo dell'estrema sinistra, che poi sarebbero sostanzialmente i gruppi e movimenti antifa. Il problema di Trump è che il memorandum firmato è stato letto da chiunque avesse raziocinio come una resa degli Stati Uniti, cioè come un fatto per cui l'America ha avviato una guerra al termine della quale non ha ottenuto nessuno degli obiettivi che si era prefissata, e che quindi, diciamo, Trump si è trovato in una situazione in cui deve rimettere in circolo una sorta di emergenza, da una parte per dichiarare che non è vero che il memorandum firmato era una resa, dall'altra per utilizzare le emergenze per richiamare il dissenso interno o il malcontento interno a un nuovo, diciamo, arruolamento culturale. Io credo che ci dovremo abituare in futuro a continui momenti in cui si fa finta che c'è un accordo di pace

0: è che anche Netanyahu è legato a filo doppio a un'idea di guerra, perché se appena si fermasse la guerra dovrebbe essere sottoposto a processo e quasi sicuramente condannato. Quindi la coppia Trump-Netanyahu sta difendendo, tra virgolette, se stessa dal punto di vista, tra virgolette, personale o come gruppo di potere. Dall'altro ovviamente stanno difendendo interessi pesantissimi, per cui Israele deve diventare il gendarme del cosiddetto Medio Oriente, e per poterlo fare deve essere lasciato libero di fare quello che vuole, sia a Gaza che in Cisgiordania, ma sia anche negli stati confinanti come il Libano e la Siria. Quindi siamo dentro una situazione in cui le esplosioni belliche possono arrivare un giorno sì e l'altro pure, perché non siamo assolutamente lontani da qualsiasi possibile intesa. E su questo, secondo me, l'Europa continua a giocare un ruolo che potremmo chiamare suicida dal punto di vista della storia dell'Unione Europea, è assolutamente inefficace dal punto di vista di quello che si può ottenere razionalmente in questa fase.
1: Venendo proprio all'Europa e ad un altro scenario di conflitto, quello della guerra russo-ucraina, oggi 9 paesi europei e l'Ucraina hanno creato una coalizione per sviluppare capacità antimissile balistico in Europa. Sarebbero i cosiddetti volenterosi che si stanno riunendo a Parigi. Siamo di fronte quindi a nuove prospettive di riarmo, oltre tutte quelle che già sono state decise per l'Europa?
0: Beh sì, direi che siamo a una prosecuzione di una strada che è il suicidio dell'Europa. L'abbiamo visto anche con il recente vertice della NATO, lo vediamo con il vertice volonterosi, tra l'altro convocato oggi e domani, quindi dentro una data solenne per Parigi come la ricorrenza della presa della Bastiglia, che è un messaggio evidentemente molto chiaro alla popolazione francese, che è quello di dire oggi il tema per tutte e tutti è il sostegno all'Ucraina e la guerra contro la Russia. Io credo che su questo si giochi il destino, ma ho l'impressione che siamo oramai al naufragio di quel destino, di un'idea di Europa, perché l'Europa aveva, con tutti i limiti del caso e conoscendo ovviamente la storia colonialista eccetera, l'Europa è nata su due, tra virgolette, valori che potrebbero essere pensati come la pace e lo Stato sociale. Ora, le politiche liberiste di questi 30 anni hanno smantellato lo Stato sociale, le politiche di riarmo hanno smantellato e stanno smantellando l'idea dell'Europa come continente di pace. Se un continente mina alle fondamenta le due originalità che lo tenevano in piedi, è chiaro che si trova di fronte al suicidio, con l'aggravante che stiamo inseguendo politiche di riarmo che potrebbero essere domani gestite da un continente politicamente in mano alle estreme destre, ai fascismi e ai nazismi. Quindi siamo in una situazione estremamente drammatica.
1: Grazie Marco Bersani, Attacchi Italia e Stop Rearm Europe.
0: Grazie a voi e che ci ha ascoltato.

Radio Onda d'Urto, sono le 12 e con Marco Bersani di HT Italia chiudiamo la prima parte dello spazio approfondimenti di questa mattina. E sulle note dei Cara Calma e di Brescia Inferno che

saranno protagonisti della festa di Radio Onda d'Urto lo stesso giorno degli scusate, ho perso la data, ecco qua, che saranno protagonisti del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto proprio la prima giornata, il 5 di agosto. Passiamo al nostro focus.

Parleremo infatti di allevamenti intensivi in Lombardia e lo faremo con Damiano Di Simile, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, e con Valerio Cherubini di Slow Food Terre Acque Bresciane. Ascoltiamoli. Ciao.

0: dal suolo sano, cibo sano. Questo è il tema di un incontro che si svolgerà il 15 luglio, mercoledì 15 luglio. Noi siamo in collegamento con Valerio Cherubini, vicepresidente di Slow Food Terre Acque Bresciane, e con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Lega Ambiente. Una buona giornata a entrambi.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, Valerio, lascio a te la parola per presentare la motivazione di questo incontro e il senso, l'obiettivo di questa iniziativa.
1: Bene, buongiorno a tutti di nuovo, io sono Valerio Cherubini, inizio declinando appunto il concetto, no, che si è parlato del suolo, dal suolo sano, cibo sano, perché appunto Slow Food da 40 anni si occupa appunto di cibo. Cibo ormai è diventato un elemento, secondo il mio punto di vista, ormai è un elemento coreografico nel panorama, diciamo, del consumo. E dico questo perché non dimentichiamoci che il cibo è un bisogno primario. Quindi partendo da questo assunto, voglio dire che nel tempo siamo arrivati invece a un cibo così qualsiasi, a una merce. Quindi, essendo merce, risponde meramente a quelli che sono gli interessi economici, no? Di chi lo produce, di chi lo trasforma e un po' meno di chi lo consuma, perché chi lo consuma non ha gli attributi, non ha la conoscenza specifica per definirne, no, gli aspetti qualitativi di salute e ambientali. Slow Food si occupa appunto di questo perché, come dicevo, da 40 anni mettiamo al centro, no, innanzitutto il fatto che oggi nel mondo il 75% del cibo prodotto a livello globale proviene da 12 specie vegetali e da 5 specie animali. Pensate, questo elemento qua, e solo il 3%, no, grano, riso e mais, forniscono il 60% delle proteine vegetali. È drammaticamente pericoloso questo elemento qua, perché solo da pochi anni che iniziamo a parlare di biodiversità, di sostenibilità, tutte queste filiera corta, responsabilità sociale riferite appunto al cibo. Ecco perché l'iniziativa di mercoledì in questa piccola realtà del Montenetto, no, va proprio in quella direzione lì, vedere se riusciamo a riconnetterci, no, noi consumatori, riconnetterci con il cibo. Slow Food prova a farlo appunto attraverso la definizione appunto del cibo deve essere buono, pulito e giusto. Ecco, io qui adesso non mi soffermo nella definizione del buono, pulito e giusto, perché quello comunque andrebbe sviluppato, lo svilupperemo magari mercoledì sera. Pongo solo questi termini qua, buono, pulito e giusto, e l'altra cosa che è stata definita ultimamente, no, nel congresso a Chengdu nel 2017 da Carlo Petrini, è che per tutti e tutte. Non è un elemento secondario. Noi lo sappiamo bene oggi che 800 milioni di persone nel mondo faticano oggi a raggiungere un'equità dal punto di vista nutrizionale. Quindi l'altra medaglia è che più di 1,5 miliardi di persone hanno problemi appunto con la sovraconsumo di cibo. Tutti questi elementi qua si collocano appunto nella definizione che ho detto prima, buono, pulito e giusto. Ecco, ora lascio la parola magari a Damiano, che così entra magari più nello specifico del tema degli allevamenti intensivi.
0: Certo, Damiano, come abbiamo detto, responsabile scientifico di Lega Ambiente, Damiano Di Simine, è anche autori del report Allevamenti intensivi Lombardia oltre i limiti ecologici. Ci puoi illustrare questo rapporto?
2: Sì, volentieri. Questo è un rapporto che abbiamo curato insieme, noi Lega Ambiente Lombardia, insieme ad altre due associazioni che sono Essere Animali, che si occupa soprattutto del tema del benessere animale e dell'alimentazione sostenibile, e l'associazione Terra, che invece è un'associazione di livello nazionale che si occupa soprattutto degli aspetti di sostenibilità ambientale e sociale. Attenzione a temi come quello del caporalato piuttosto che dell'eccessivo sfruttamento dei lavoratori della terra, e l'abbiamo fatto insieme a una società di ricerca, una società no profit di ricerca che si chiama ESTA, Economia e Sostenibilità, che ha curato, diciamo, gli aspetti più appunto scientifici della ricerca. L'obiettivo della ricerca è quello di fare una fotografia, una diagnosi del sistema agrozootecnico in particolare, quindi dell'allevamento della Lombardia, ricordando che la Lombardia è la regione allevamento per antonomasia in Italia. La Lombardia produce metà di tutto il latte che si produce in Italia e produce metà di tutta la carne di maiale che va alla trasformazione industriale, ed è quindi la regione che rifornisce di, chiamiamola così, materia prima, anche se poi vedremo che non è materia prima, rifornisce di materia prima le grandi produzioni delle prime due DOP per valore nazionale, che sono il grana padano per intendersi e il prosciutto di Parma, come valore della produzione insieme al parmigiano reggiano, sono le grandi DOP, i grandi prodotti bandiera, diciamo, del nostro paese nel mondo. Siamo campioni di esportazione di questi prodotti e produciamo una quantità enorme, e li vendiamo come se fossero dei prodotti del nostro territorio. Effettivamente sono prodotti lavorati nel nostro territorio, ma in realtà la materia prima non è del nostro territorio, perché siamo arrivati al paradosso che per produrre così tanto latte e così tanta carne, sostanzialmente la pianura padana non ci basta più. Gran parte del cibo che somministriamo in animali che arrivano in pianura padana arriva da altri continenti. Parliamo di soia, praticamente tutta OGM che importiamo dal continente americano, in particolare dal Sud America, dove spesso la soia è il risultato di interventi di deforestazione. Ormai anche il mais, che è la coltura, diciamo, più simbolica della pianura padana, in realtà molto poco è il mais della pianura padana che somministriamo ai nostri animali, perché lo importiamo quasi tutto dai paesi dell'Europa centro-orientale, e gran parte dei campi di mais che vediamo coltivati in Lombardia, tra l'altro con una problematica rilevantissima di consumo idrico, di cui il mais è sicuramente tra le colture agricole quella che ha più bisogno di acqua, quindi in questo momento in cui si parla di tanto di siccità dovremmo farci delle domande. Gran parte del mais che vediamo coltivato nella Lombardia in realtà è destinato alla produzione di biogas, quindi altro che produrre cibo dai nostri campi. I nostri campi ormai, soprattutto nella pianura lombarda orientale, quindi province di Brescia, di Bergamo, di Cremona, di Mantova, di Lodi, in parte anche del Milanese, i nostri campi ormai servono più a smaltire liquami che a coltivare, che a produrre cibo. Ormai l'imperativo di chi coltiva nella pianura padana orientale è dove trovo la terra per smaltire i liquami, proprio perché la quantità di animali che arrivano in pianura padana è talmente grande, è talmente rifornita di materie prime che arrivano da altri continenti, che ormai la principale problematica non è più produrre cibo di qualità che presidia la filiera delle grandi DOP italiane, ma è dove butto i liquami. Questa è la vera priorità con cui si coltiva in pianura padana, e gli impatti ambientali sono uno degli effetti di questa modalità di intendere la produzione di cibo, comunque cibo di qualità, perché parliamo di prodotti di DOP che viaggiano in tutto il mondo e hanno anche una discreta reputazione dal punto di vista soprattutto della qualità della trasformazione di questi prodotti, ma in realtà stiamo producendo impatti ambientali insostenibili in pianura padana, ma anche, questo è l'aspetto più importante dello studio secondo me, anche impatti economico-sociali rilevanti, perché quello che vediamo è che nonostante questa grandissima produzione di latte e di carne, le aziende di allevamento inesorabilmente chiudono. Ogni giorno in Lombardia chiudono due aziende di allevamento. Sono tutte aziende di allevamento di taglia medio-piccola che non ce la fanno più a reggere un livello di competizione e di economie di scala che viene richiesto dall'industria alimentare. Di fatto ormai tutto l'allevamento lombardo, sicuramente quello del maiale, ma sempre di più anche quello del bovino da latte, è diventata una sorta di appendice dell'industria alimentare. L'industria alimentare impone le sue regole, le sue scale, la sua dimensione produttiva, e se non hai la scala, la dimensione produttiva richiesta per far fronte agli ordinativi dell'industria, inesorabilmente chiudi. Il risultato è che abbiamo sempre più o meno gli stessi animali, ma concentrati in enormi allevamenti, e scompare invece quell'elemento, quel tessuto connettivo del sistema rurale della Lombardia, che è formato dalle piccole e medie aziende agricole che presidiano il territorio. Quindi sempre di più un'agricoltura fortemente industrializzata, non tanto per produrre più cibo, quanto per far fronte agli ordinativi dell'industria, alle regole che l'industria impone a chi gli rifornisce materia prima per la propria trasformazione. Quindi questo è un po' il senso del nostro rapporto, è un po' questo, descrivere gli impatti ambientali, economici, sociali della zootecnia lombarda, ma anche per far presente che questo sistema deve cambiare. È già troppo tardi, purtroppo i danni ci sono, li vediamo, ce ne rendiamo conto, li percepiamo anche olfattivamente, poi infatti si riferiscono sicuramente agli impatti olfattivi che sono quelli più percepibili, ma non dimentichiamoci che ormai in Lombardia il settore agro-zootecnico è il primo responsabile dell'inquinamento da polveri sottili, ha una enorme responsabilità anche per quanto riguarda l'inquinamento da ozono estivo, ed è anche il settore, diciamo, è responsabile di quasi un terzo di tutte le emissioni climalteranti dell'intera agricoltura italiana. Quindi,
0: questo è proprio per lo smaltimento dei liquami, giusto?
2: In parte per la gestione dello smaltimento dei liquami e in parte, anche se parliamo di emissioni climalteranti, il grosso problema è legato al numero e alla stazza e alla produttività dei bovini in particolare. I bovini sono grandi produttori di metano e lo fanno in modo assolutamente fisiologico, non c'è niente di male per un bovino nel produrre metano, perché è un ruminante e il suo sistema digerente produce grandissime quantità di metano. Da un punto di vista mediatico si dice sempre sono le flatulenze dei bovini, non è vero, è un'emissione che legata al sistema digestivo dei ruminanti, che è molto diverso dal nostro, che produce grandissime quantità di metano, non sono flatulenze, ma sono, se non dobbiamo andare troppo per il sottile potremmo paragonarli ai rutti, ma sono grandissime quantità di emissioni di metano che vengono dal settore bovino. Tutto normale, tutti i ruminanti lo fanno, anche i cervi, anche le capre, le pecore, gli stambecchi. Il problema è nei numeri. Quando, come in Lombardia, abbiamo 1,5 milioni di bovini allevati, di cui i 2/3 sono bovini da latte, quindi con un livello di produttività enorme rispetto ai bovini da carne, le emissioni di metano, che sono un precursore dell'inquinamento da ozono in estate e sono un gas serra molto rilevante, le emissioni di metano vanno fuori controllo. Quindi il problema è tutto nei numeri e nella loro distribuzione del territorio. La Lombardia è sicuramente una regione che ha una grande tradizione zootecnica, plurisecolare. Quello che abbiamo fatto saltare è il rapporto tra allevamento e territorio. Ormai si alleva non più perché il territorio è in grado di esprimere un determinato numero di produzione di carne, di latte, di altri derivati, di uova e di quant'altro, ma si alleva semplicemente per far fronte a ordinativi industriali a prescindere dalla capacità del territorio. Quindi questo è all'origine degli impatti ambientali, ma anche di quelli economici e sociali, perché ormai appunto il livello di estrema industrializzazione dell'agricoltura lombarda sta trasformando le nostre campagne in deserti in cui chi manca sono le persone che lavorano, perché ormai parliamo di giga farm, di grandi allevamenti che allevano migliaia di capi di bovini, di suini, o decine o centinaia di migliaia di capi di avicoli. Quindi è un problema di numeri e di un'agricoltura che non riesce più a garantire agli agricoltori un reddito se non alle condizioni imposte dall'industria di trasformazione.
0: Faccio una domanda allora a entrambi: si può tornare indietro? Si può rettificare questa situazione che sta provocando tutte queste criticità che sono state ben delineate adesso, che sono ovviamente rappresentano un problema, come si legge anche nella premessa, diciamo, dell'incontro di domani sera, di mercoledì 15 luglio, modello che condiziona il clima, l'ambiente, la salute e la tenuta economica del settore. La domanda che faccio a entrambi appunto è: cosa si può fare per risolvere, contrastare, affrontare questa situazione?
3: Beh, parto io. Ecco, io sono Valerio. Penso che sia
1: abbastanza difficile recuperare, anche perché il turbo capitalismo, voglio dire, la tecno finanziarizzazione di tutto, logicamente porta a una velocità tale che comunque l'agricoltore non riesce a starci. L'altra cosa importante è che anche noi consumatori, no, ne parliamo, ci ritroviamo nelle varie assise, nelle varie riunioni che facciamo, però poi se non riusciamo individualmente a capire i significati, no, del diversità, sostenibilità, responsabilità sociali, a fatica riusciamo a rimodellare il nostro modello di sviluppo, il nostro modello di consumo, voglio dire, ecco, non di sviluppo, scusa, il nostro modello di consumo. Perché solo attraverso queste consapevolezze che riusciamo. Oggi purtroppo non ci sono agenzie educative che affrontano questi temi, se non sporadicità appunto di questi incontri, eccetera. La politica oggi non è attrezzata per affrontare questi temi qua. Sono convinto di questo perché, ribadisco, oggi la finanziarizzazione di tutto ci porta a monetizzare tutto e a investire, no, su cose che un bisogno primario come il cibo non andrebbe investito in questi sensi. Io personalmente, guardate, io da mo' che lo ripeto, agli agricoltori che rispettano le regole, io pagherei lo stipendio. E poi quello che producono, no, la loro produzione andrebbe comunque posta percentualmente come reddito, perché altrimenti di qui non se ne esce. Hai detto prima bene, Damiano, oggi purtroppo in queste nostre zone, che pensate che il 70% dei comuni italiani si possono definire rurali, perché sono entità sotto i 5.000 abitanti, che addirittura la maggior parte non supera i 20.000, quindi la SAU, che è la superficie agricola utilizzabile, di circa 12 miliardi e 6 di ettari, a questo punto qua chi se ne approfitta, chi prende in mano tutte queste situazioni qua? Le grosse major, addirittura, che questi addirittura non più agricoltori, grandi agricoltori, ma sono quelle entità, diciamo, che escono dalla praticità e che sono i fondi di investimento, no? I fondi di investimento anche nel settore agricolo e anche nel settore del cibo. A questo punto io nutro sinceramente grande difficoltà. Io personalmente ritengo che appunto ogni individuo dovrebbe iniziare a ragionare in questi termini, perché, ribadisco, il cibo è un bisogno primario. Io posso fare a meno dell'automobile, posso fare a meno del telefono, posso fare a meno di tante cose, ma il cibo, oppure alternativa quale potrebbe essere? Che andiamo, no, giustamente, a tecnicizzare anche il cibo, quindi mi nutrirò solo con la pastiglia o con la carne sintetica, e quindi questo risolverà una serie di problemi, no, ambientali. Adesso non dico che il cibo possa diventare solamente un elemento nutritivo, perché la nostra cultura millenaria, non solo italiana, la cultura globale dei popoli, non solo si nutre, ma valorizza, crea identità, insomma diventa cultura, e perdendo la cultura perdiamo tutto.
2: Ma se devo dire io penso che non è per niente facile cambiare, ma lo dobbiamo fare. È un'esigenza imprescindibile per la salute nostra, per la salute dell'ambiente, per la salute del territorio e quindi del suo presidio agricolo, che è ancora un elemento fondamentale. Cioè, io continuerò a ripetere fino alla fine che è vero che i processi di concentrazione in economia fanno parte della dinamica del capitalismo, però un conto è la concentrazione nel settore industriale, in cui le economie di scala sono un dato oggettivo, in cui l'Italia spesso ha dei grossi svantaggi proprio perché non ha fatto economie di scala, e un conto è il settore agricolo, in cui all'agricoltore viene richiesto non soltanto di produrre una materia prima, ma anche di presidiare una società rurale. È un po' diverso. Non a caso il settore agricolo in tutta Europa è un settore fortemente beneficiato dagli aiuti pubblici. Quindi c'è un tema di come li usiamo i soldi pubblici, e sono tanti, che servono a mantenere in vita l'agricoltura. Oggi i soldi pubblici che servono a mantenere in vita l'agricoltura vengono usati per alimentare il sistema perverso che la distrugge. E questo basta vedere dove vanno a finire tutti i soldi della politica agricola comune. Vanno a finire dove, per esempio in Italia, la regione che beneficia maggiormente degli aiuti della PAC è la regione che in teoria ne avrebbe meno bisogno, cioè la Lombardia. La PAC dovrebbe servire a mantenere il presidio dell'attività agricola nelle aree interne, nelle aree montane di cui la Lombardia si disinteressa del tutto. Non è un mistero che l'agricoltura nelle aree montane lombarde è un'agricoltura doppiamente svantaggiata rispetto anche ad altri contesti del nostro paese, e invece vanno a finire tutte nelle aziende che hanno grandi superfici, quindi hanno sostanzialmente elevati fondi e hanno un grande numero di capi. Oggi gli aiuti della politica agricola comune servono ad alimentare quel meccanismo che di fatto annienta il presidio sociale dell'agricoltura. Quindi in realtà la leva esiste, non è una leva di mercato, ma è una leva di aiuto pubblico, e dobbiamo fare in modo che gli aiuti pubblici, visto che sono soldi dei contribuenti e non sono soldi del mercato, servano a sostenere un'agricoltura sostenibile. Poi c'è un dato di fatto, sicuramente l'Italia nel suo complesso è il paese europeo che maggiormente può cambiare le cose. Tanto non dimentichiamoci che l'Italia è un paese che ha una tradizione sull'alimentazione, sulla gastronomia, che non a caso l'Italia tra le cose che esporta esporta anche cose come Slow Food, visto che ce l'abbiamo in studio oggi. Slow Food è un fenomeno, un movimento che il mondo ci invidia e che è largamente importato come corrente di pensiero e di riflessione sul cibo. Quindi siamo in quella condizione anche perché l'agricoltura del resto d'Italia, tolta la Lombardia e tolta gran parte della pianura padana, è un'agricoltura molto orientata alla produzione di cibo e in genere cibo di qualità. Non dimentichiamoci che siamo il primo paese europeo per produzione biologica, tolta la Lombardia ovviamente, che non fa biologico in assoluto. Quindi siamo nella condizione di poter pensare che un'agricoltura di qualità nel nostro paese non soltanto possa, e di fatto esiste già, ma possa anche contagiare il modo di fare produzione agricola e alimentare in una regione come la Lombardia, che evidentemente fino ad oggi ha puntato tutto sull'industrializzazione, invece al contrario del resto d'Italia, e questo può avvantaggiare, però richiede un cambiamento sia nelle abitudini dei consumatori, che devono adeguare le loro abitudini alimentari non soltanto alla qualità del cibo che acquistano, ma anche alle raccomandazioni che vengono dal mondo della salute pubblica, che ci dicono che dobbiamo ridurre in modo molto sostanziale i nostri consumi di alimenti di origine animale. Ne mangiamo troppa carne, mangiamo troppo formaggio, mangiamo troppo latte. Non vuol dire privarsene, poi ognuno fa le sue scelte, se uno vuole essere vegetariano, vegano, decidere un regime alimentare diverso è rispettabilissimo anche da un punto di vista etico e morale, ma vuol dire semplicemente che se continuiamo a mangiare carne, formaggio, salumi che fanno parte della nostra tradizione alimentare, dobbiamo essere più esigenti. Ne mangeremo molto di meno, ma quando li mangiamo devono essere di qualità. Quindi adeguarsi anche alle raccomandazioni delle istituzioni sanitarie significa migliorare lo stato di salute della nostra popolazione in termini di qualità dell'alimentazione. Vuol dire anche produrre di più cibi di origine vegetale, quindi pensare che per esempio l'agricoltura della pianura padana deve essere un'agricoltura un po' meno specializzata. Certo, c'è bisogno di produrre foraggi e di non dipendere dai foraggi che importiamo da altre parti del mondo, ma c'è bisogno anche di produrre altro oltre al mais o alla soia. C'è bisogno di produrre anche cibo che va direttamente sulle tavole degli italiani con molti meno passaggi di trasformazione industriale. E abbiamo la DOP economy italiana, la famosa DOP economy, tanto decantata, che però nel suo prodotto di punta, il grana padano, fallisce. Ha un'ottima performance dal punto di vista economico, il grana padano sicuramente oggi si difende molto bene grazie ad un marketing anche molto aggressivo che valorizza molto il marchio ma non valorizza nulla della filiera di produzione di quel marchio, però la DOP economy è caratterizzata dai disciplinari di produzione. E modificare un disciplinare di produzione, per esempio per quanto riguarda il grana padano, può significare passare da una produzione estremamente massificata, estremamente uguale. Il grana padano ormai si produce allo stesso modo da Vicenza fino a Cuneo, senza nessuna differenza. senza nessuna caratterizzazione, per esempio, dell'azienda da cui viene il latte, del tipo di alimentazione degli animali. Dovrebbe essere un prodotto dell'eccellenza agroalimentare italiana e invece di fatto è un prodotto di massa, prodotto in modo... tant'è vero che oltre il 50% di tutto il grano padano che esportiamo è grana grattugiato, come se fosse un qualsiasi sfarinato, senza tenere conto. Quindi modificare i disciplinari di produzione delle nostre DOP può significare moltissimo, non è una modifica di tutto il sistema, ma può permettere ad esempio a tante aziende agricole che invece vogliono e desiderano puntare sulla qualità anziché sulla quantità, di vedere riconosciuto il loro spazio nel mercato, che oggi non c'è. Oggi produttore di grana padano biologico in tutta la pianura padana, non solo in Lombardia, si contano sulle dita di mezza mano. Non ci sono, perché non c'è spazio per la valorizzazione di questi prodotti in un sistema di marketing del prodotto, diciamo, che condiziona gran parte delle superfici coltivate in Lombardia, che non dà nessuna importanza alla reale filiera produttiva, quindi dalla terra fino al campo. Il grana padano è un esempio, potrebbe chiamarsi, che ne so, oro saiba, potrebbe chiamarsi in qualsiasi altro modo, un marchio commerciale qualsiasi, eppure è un prodotto che ha una sua grandissima tradizione nell'agricoltura della pianura padana. Un tempo esistevano tantissimi grana padano, esisteva il granonello di Giano, esisteva il vernengo, l'estivo, esistevano tante produzioni quanti erano i territori. Oggi è diventato un unico prodotto che si produce allo stesso modo dal Veneto al Piemonte, senza nessuna differenziazione. Ecco. Modificare i disciplinari può servire proprio a creare lo spazio, le nicchie di mercato in cui chi vuole far meglio, in modo più sostenibile, con maggiore attinenza a quelle che sono le produzioni del territorio, trova lo spazio anche economico per farlo.
1: Sì, guarda. Sono d'accordo con te, avendo vissuto personalmente queste cose all'interno dei consorzi, per cui ti raccomando, sono i decisori, certo che il piccolo caseificio, il piccolo, ha l'interesse, perché vendere oggi grana padano a 8,50 euro dopo 9 mesi non è economicamente importante. Io faccio riferimento appunto a questi dati: parmigiano reggiano 12 mesi lo vendi a 5-6 euro in più, perché dice una scelta, no? Innanzitutto normativa, che impone per esempio all'alimentazione del parmigiano reggiano minimo il 60% della fienagione dell'uovo. Nel grana padano queste cose qua non ci sono. Poi ci lamentiamo perché utilizziamo il disenzima, utilizziamo perché alimentando le vacche con gli insilati logicamente ci sono i problemi, perché il gonfiore tardivo, tutte queste robe qua. Ecco perché la standardizzazione delle produzioni porta a questo, ma chi è che si prende la briga di modificare il disciplinare? Ma sappiamo oggi quali sono le realtà che gestiscono i vari consorzi. Qui nella provincia di Brescia avevamo grandi player, no, del settore, e oggi non ce ne sono più. Chi li gestisce questi? Chi ha l'interesse di lavorare nei termini che dici Damiano? Perché questo è il problema, non è il singolo produttore o il singolo trasformatore o il singolo agricoltore, sono delle associazioni che parlano bene ma razzano male, nel senso che parliamo bene del Made in Italy, però Made in Italy insomma lo vediamo nei cereali, lo vediamo nel latte, lo vediamo nell'uovo, lo vediamo per tutto, no? Si parla molto di Made in Italy, ma di Made in Italy qui c'è poco. Ecco, in questo senso mi riferisco, perché per esempio noi abbiamo un codice civile, no? L'articolo 2135, che definisce, no, l'imprenditore agricolo, no? Chi, te lo leggo, chi esercita una delle seguenti attività: coltivazioni del fondo, selvicoltura, allevamenti di animali e attività connesse. Cosa succede? Che l'agricoltore, appunto, come dicevo prima, di 10 ettari, 20 ettari, 50 ettari, no? È equiparato a un capannone di 10.000 maiali e di 350.000 galline vaiole. E questa è la distorsione delle cose. Non ci sono delle norme che permettono appunto la modificazione di quello che sta avvenendo. Sappiamo bene che la nostra zona è una zona, diciamo, la direttiva nitrati per esempio impone, no, nella nostra zona di buttare 170 kg all'anno di azoto. Sono zone, le nostre zone sono zone a rischio, perché a rischio ambientale, ma insomma, chi si prende cura di definire questi aspetti e di farli rispettare? Domanda. Perché, ecco perché la, sono scettico nel senso di dire che oggi non ci sono agenzie educative nei confronti dei consumatori, no? E noi continuiamo a parlare, però poi in definitiva quando andiamo al supermercato prendiamo la busta del grappadano confezionato a 12 euro, insomma costa più la confezione che quello che c'è dentro. Se non impariamo anche attraverso queste esperienze qua, ecco perché sono un po' scettico. Personalmente noi stiamo lavorando per esempio sul settore grappadano di valorizzare per esempio un produttore, sono 8 produttori di prati stabili in provincia di Mantova e quindi lo stiamo valorizzando, lo stiamo portando, stiamo cercando di metterlo sull'arca del gusto perché sono i prodotti che sono diciamo in, a rischio di estinzione. Noi come Slow Food, ma contiamo quello che contiamo perché bene o male siamo tutti volontari, non abbiamo nessun interesse economico, per cui il nostro lavoro è quello appunto di cercare di far emergere queste realtà importanti sui nostri territori. Terracque Bresciane coinvolge la Bassa Bresciana, Brescia è una parte del Lago di Garda, anche lì c'è molto da lavorare, però capite bene che quando si parla di turismo non si guarda in faccia a nessuno, si va a tabula rasa. Insomma, io ho una certa età, ne ho vissute altre, ho lavorato nel settore agroalimentare, per cui conosco un po' tutti i passaggi. Se non si modificano le norme, perché questo codice civile appunto del 2001 ti permette di definire tutto. Quindi anche lì le sovvenzioni economiche, si parlava di PAC, se io appunto ho un piccolo appezzamento di terra che allevo le mie 50 vacche, e avremo modo di confrontarsi con una di queste lì domani, mercoledì sera, con una piccola realtà che si chiama BioBio, che produce un pochino di carne, un po' di latte, è biologico, quindi noi cerchiamo di valorizzare questi attraverso i mercati della terra che invitiamo queste piccole realtà. Altre associazioni di categoria di queste cose io vedo, certo, grandi campagne, no? Campagne amiche per non fare nomi, però poi in definitiva quando voto per esempio a livello europeo, voto i nuovi TEA, no? Il nuovo IGM, che alcuni dicono che non sono IGM, però se andiamo verso questi obiettivi cambia tutta la storia del modificare un disciplinare di produzione.
0: Grazie, allora avevi finito, scusa Valerio?
1: Sì, ho finito.
0: Perfetto. Allora, grazie a Valerio Cherubini, vicepresidente di Slow Food Terre e Acque Bresciane, e a Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Lega Ambiente. Saranno all'incontro dal Suolo Sano, Cibo Sano, che si svolgerà mercoledì 15 luglio all'azienda agricola Tre Gatti Montenetto, via dei Colli a Poncarale. Allevamenti, la Lombardia è il simbolo delle contraddizioni di un modello che condiziona il clima, l'ambiente, la salute e la tenuta economica del settore. Alle 20.45 ci saranno i dati del rapporto di Legambiente, allevamenti intensivi, Lombardia oltre i limiti ecologici. Ci saranno appunto a parlarne Damiano Di Simine e Valerio Cherubini, oltre a Valentina Taglietti, responsabile alimentazione di Essere Animali. E ci sarà anche un dialogo con i produttori del territorio, azienda agricola Tre Gatti, una storia di capre e formaggi, BioBio di Vobarno, fattoria e agriturismo sul fiume Chiese, e il bio caseificio Tomasoni di Gottolengo, produttore di grana padano biologico. Alle 19.30 ci sarà un aperitivo rinforzato in cascina con prodotti del territorio a cura dei gruppi d'acquisto locali. Promuove Lega Ambiente e Slow Food. Grazie per essere stati con noi e a risentirci.

Martedì 14 di luglio, eccoci a una nuova puntata di Dissonanze Estate. Andiamo ad ascoltare delle repliche di Dissonanze, dello spazio Dissonanze, andate in onda durante questa stagione. Un buon ascolto.

0: Allora, Chicca, lasciamo questa la ballata dell'invasione degli extraterrestri di Alberto Camerini, perché è in linea con noi il nostro ospite.
1: Perfetto, Marco, sei con noi?
2: Sì, ci sono, non sono su Marte.
0: Meno male.
1: Perfetto, ma anche perché pare che da Marte invece si spostino sulla Terra questi misteriosi esseri che popolano sporadicamente, sì, peraltro, perché questo romanzo è popolato per lo più dagli abitanti di questa città vicino a Maratona. Parliamo della seconda invasione dei marziani. Marcos y Marcos, dicevo, sta facendo un lavoro di traduzione o ritraduzione del lavoro dei fratelli Strugatsky. E questo libro, ho gettato questo sassolino prima nello stagno, e dicevo che questo libro, per vari motivi di cui parleremo adesso, mi ha fatto pensare alle satire di Aristofane. Non credo che la scelta dei nomi greci, il protagonista si chiama Apollo e tutti gli altri, la figlia Artemide, insomma, tutti i personaggi che popolano questo libro hanno nomi greci. E io ho pensato immediatamente, visto che questo è evidentemente un libro satirico, ho pensato proprio a un omaggio esplicito alla satira greca. Non sento assolutamente niente, se
2: no, ma è perché
1: Marco sta parlando. No, perché sento dei tasti invece, ma è...
2: Ah, no. Okay. No, io non sento neanche i tasti. Probabilmente c'è qualche interferenza marziana.
1: Marziana, bravo.
2: Hanno saputo di queste nostre, come dire, note e di queste tue interpretazioni, si saranno un po' spaventati, perché in realtà questi tizi sono abbastanza timidi. Non so se siano colti o non siano colti, però in realtà sono molto più gentili e timidi, a parte, vabbè, che ogni tanto ci scappa qualche scappellotto, di quanto normalmente non vi si rappresenti.
1: Marco, io devo chiedere a Simone se mi richiama sul fisso, perché non sento assolutamente. Scusate tutti quanti, ma...
0: Ok, abbiamo un problema tecnico, allora un secondo che lo risolviamo.
1: Lo risolviamo in un attimo.
0: E torniamo in un secondo.
1: Fra un istante.

0: Allora, ci riproviamo. Chicca, ci sei?
1: Sì, ci sono. Okay. Vediamo se appunto le interferenze marziane.
0: Vediamo se ce la facciamo.
2: Sì, allora, io sento bene.
1: No, adesso anch'io molto meglio.
2: Meno male. Perché in effetti prima c'era anche una onda di distanza che creava qualche problema. Cioè io sento la mia voce che riecheggia, ma quello va bene. Perché stiamo parlando di questioni spaziali, chi se ne frega.
1: Ma ce la faremo. Senti, tra l'altro dobbiamo anche dire due parole sulla trama di questo libro, altrimenti appunto io piombo lì a gamba tesa con Aristofane, sembra. In realtà è un libro estremamente divertente. In un paese vicino a Maratona, tu mi correggi, vero? Perché io sto funzionando
2: sì, poco. A me non piace mai tanto correggere, devo dire, perché...
1: Allora mi riconduci
2: con l'avanzare degli anni non mi piace tanto fare il severo, quindi vai tranquillamente.
1: Se vi sbaglio i nomi o cose del genere, comunque in questa cittadina tranquilla il signor Apollo, che è un pensionato, in realtà è un insegnante che vuole andare in pensione, lui insegna gastronomia, vuole andare in pensione, è molto preoccupato dalla questione della sua pensione, la sua gioia è all'interno di una famiglia che lui osserva più che, come dire, più che partecipare alla vita della famiglia, lui la osserva con un po' anche di critica. Lui è, l'unica passione che lo domina è quella dei francobolli, e in questa cittadina dove le cose vanno, no? La discussione al bar, col farmacista, con l'impiegato dell'ufficio postale, eccetera, improvvisamente cominciano ad arrivare voci dell'invasione di questi marziani. Inizialmente lui, siccome sa che Marte è un pianeta arido, non può sostenere la vita, si oppone, ma pian piano succede una cosa per cui in qualche modo qualcosa sta davvero succedendo, e da qui in poi secondo me diventa effettivamente satira e metafora, però la vita di questi personaggi non lo so, è divertente, ma anche c'è una critica fortissima, dopo leggerò una pagina che c'è alla fine. E insomma, se vi ricordate l'atmosfera di Stalker, dimenticatela, stavo leggendo un po' il fatto che l'opera dei fratelli viene più o meno classificata in vari, non so, c'è l'epica spaziale, la distopia, eccetera, questo è messo proprio nella satira.
2: È una forma molto strana di incrocio di generi, secondo sicuramente è una satira e ha un'impostazione molto teatrale, è come se Friedrich Dürrenmatt avesse deciso di non andare soltanto, cioè di non scrivere un'opera teatrale solo per dialoghi con botta e risposta, ma avesse deciso di inserire anche un pochino di trama, un pochino di racconto. Penso a Dürrenmatt perché Dürrenmatt è sempre stato anche lui uno che faceva della satira politica sui costumi del futuro del mondo, e ha scritto almeno 2-3 commedie che vanno molto vicino a questa opera, cioè il trionfo della metafisica sulla fisica, del si dice sul reale, e sulla manipolazione delle informazioni, la manipolazione dei dati. E devo dire che hai ragione quando dici che siamo distanti anni luce da Stalker. Stalker è molto più cupo, è molto più, come dire, radicato nel dramma, mentre qua insomma si sorride molto spesso, all'inizio non credi a nulla, poi pian piano secondo me ti fai fare anche progressivamente su, ripeto, anche per il carattere di questi marziani che si rivelano in realtà molto cooperativi, molto tra virgolette generosi, poi hanno dei loro doppi fini. E poi però c'è anche una satira rispetto al potere politico e al controllo, no? Tant'è che quest'opera fu molto, come dire, mal vista, fronteggiata, creò parecchie rogne, anzi loro fecero fatica a pubblicarla.
1: No, tra l'altro, Marco,
2: a 60 anni esatti, tra l'altro, ho visto questo libro, cioè compie 60 anni in aprile, l'hanno scritto in 3 settimane nell'aprile del 66.
1: No, diciamo Marco, mi meraviglio che questo libro sia uscito in Russia, cioè non ieri, ma decenni fa, perché è proprio, mette in ridicolo, sai cosa mi ha fatto pensare? Anche tutta la parte, diciamo, di derisione dell'establishment che c'è nel Maestro e Margherita. Cioè qua è veramente una presa in giro fortissima di qualunque tipo di istituzione, ridicolizzazione di qualunque tipo di istituzione, dalla comunicazione all'esercito, alla polizia.
2: Sindaco, il vice sindaco, cioè i funzionari cittadini, no? Che poi alla fine vanno sempre a bere, però in realtà sono degli stronzi bestiali.
1: E tu fino all'ultimo non capisci se questi marziani, perché sono dei marziani, cioè al di là della macchina strana per il resto o della loro forza estrema, cioè sono delle specie di funzionari, non so, di persone che girano. E cosa succede in pratica? L'unica cosa che succede è che di colpo i succhi gastrici diventano una moneta corrente e in qualche modo le colorazioni delle colture cambiano e diventa tutto blu. E questo mi ha fatto pensare ovviamente ai vari piani quinquennali, eccetera, di un paese come l'Unione Sovietica. Cioè improvvisamente loro devono estirpare tutte le colture e piantare il grano blu, fare il pane blu, ovviamente anche si distillano delle cose blu. Ma al di là di questo, sì, c'è una, come dire, presa di posizione contro i narcotici, per esempio, per cui addirittura non puoi più, lui andava a prendere dei tranquillanti, tipo in farmacia non c'è più niente, però al di là di questo non riesci a capire esattamente cosa stia succedendo, almeno questa è l'impressione che ho avuto io.
2: Anche il farmacista, in effetti, anche il farmacista è un collezionista di francobolli e litiga spesso, cioè proprio Achille e Apollo fanno a botte per determinati francobolli e parlano fanno delle grandi tirate su come sono infilate le strisce di fosforo sui vari francobolli, che mi rimanda peraltro a un mio simil nonno tedesco di quando vivevo in Germania, che era un collezionista pazzesco e mi sembrava uno di loro due, perché aveva fatto, diciamo, la collezione più celebre al mondo con quanto a varianti di Phosphor Streifen, cioè le bandelle al fosforo che citano esattamente in questo libro. È abbastanza buffo anche questa sovrapposizione fra realtà e fantasia.
1: Sì, tra l'altro avendolo tradotto tu sarà stato divertente imbattersi in questa,
2: sì, questa variante. Comunque, diciamo, erano veramente dei visionari, perché anche la questione dell'introduzione del superfood e di questo grano blu ipernutriente ma leggerissimo, da un lato certo c'è una critica diretta all'establishment dell'epoca, ma dall'altro viene anche un po' da ghignare quando si pensa a tutto il dibattito fra i nutrizionisti sui food, i superfood, e poi 2 anni dopo ti rendi conto che determinate cose erano sovrastimate. Penso alle uova, c'è stato un lunghissimo dibattito durato 2 decenni su quanto le uova fossero dannose, e adesso salta fuori che se tu mangi uova e avocado praticamente più o meno è come prendere una quel grano, quel frumento blu di questo romanzo. Manipolazione.
1: Ecco, sì, ho appena sentito, io seguo una band che si chiama Wolves of Glendale, che fa delle brevi canzoni satiriche, ce n'era una che ho sentito ieri che era basta mettere le proteine dappertutto. E effettivamente, se guardate gli scaffali dei supermercati, ultimamente ci sono metri e metri di prodotti che contengono proteine, prodotti in cui non ti aspetteresti di trovare le proteine. Senti, io...
2: Mi risulta che anche gli olimpionici quest'anno abbiano optato decisamente per un grande ritorno ai carboidrati, quindi vedremo questo dibattito. Mentre io ho pensato di fare comunque
1: comparsa invece.
2: La sera che abbiamo lanciato il libro e abbiamo fatto una grande festa a Roma per il lancio di questo libro e ci siamo divertiti a fare riso blu e cocktail blu e ci siamo tinti i capelli di blu, ci abbiamo fatto tutta una grande festa dedicata a, questa, a questo colore emergente.
1: Mi sarebbe piaciuto partecipare. Senti, a un certo punto comunque ci sono dei momenti anche

0: che stanno avvenendo in realtà non stanno cambiando sostanzialmente la società, dice a un certo punto. Che cosa vi manca? Vi hanno lasciato tutto quello che avevate, libertà di parola, autogoverno, costituzione, non solo, vi hanno offerto, vi hanno protetto dal signor Laomedonte, che è un ricco che viene, così, che pare che fosse un commerciante di droga e viene tirato, viene probabilmente ucciso. E infine vi hanno offerto una fonte di reddito permanente sicura, del tutto indipendente dalla congiuntura economica. Ci sono i famosi succhi gastrici che vengono pagati profumatamente. Si ha risposto, per questo che ridevo, i marziani mi hanno detto esattamente le stesse cose che mi ha detto lei, certo in modo un po' più coerente. Hanno insistito soprattutto sul fatto che rappresento l'elite della società, che nutrono un profondo rispetto per me e non capiscono perché io e quelli come me, i resistenti, gli insorti, ci dedichiamo a atti terroristici invece di dar vita a una corretta opposizione. Ci hanno proposto di combatterli, loro i marziani, con mezzi legali, garantendoci piena libertà di stampa e di riunione. Bravi ragazzi questi marziani, vero? E questo è il momento che per me è stato quello che ha, non so come dire, sai quando fai la besciamel e arriva il punto in cui si rapprende nel modo giusto, ecco, questo è il momento che per me nel libro è stato quel momento in cui tutto si bilancia. E arrivano i marziani e in fondo cosa ti dicono? Sì, bravissimi, combattete pure la nostra invasione, però fatelo con mezzi legali, vi garantiamo noi la libertà di parola e la libertà di farlo, però dovete restare, come dire, dentro le righe che abbiamo tracciato noi sul foglio. E non lo so, lì ho ritrovato quella forza della loro visione, perché questo non è un momento divertente, secondo me questo è un momento abbastanza angoscioso.
1: Beh sì, sicuramente. No, io devo dire, andrò avanti nell'esplorazione delle opere degli Strugatsky, perché sono molto molto interessanti, meritano assolutamente di essere ripresi e riproposti. Questo libro era già uscito nel 1970 e forse all'epoca era un po' troppo avanti, no? Rispetto ai tempi. Ho visto la prefazione dell'epoca della casa editrice Dall'Olio, era entusiasta, cioè chi aveva scritto la prefazione era il misero Kremaski, che era una persona molto creativa che aveva messo su anche una rivista letteraria che aveva abbastanza presa, e però forse all'epoca questa cosa era considerata un po' troppo fantascienza, no? E i classici sono così, cioè sono libri che tengono botta anche dopo decenni, per non dire secoli, quindi questo libro mi sembra più fresco oggi rispetto a 50-60 anni fa, e quindi devo dire che, tempo permettendo, frugherò e rovisterò nel grande granaio dei fratelli Strugatsky, perché secondo me hanno altre perle da farci conoscere.
0: È il grande granaio blu dei fratelli Strugatsky.
1: Sì,
0: Che li farete leggere voi, Marcos, ne saremo contenti. Volevo aggiungere che la traduzione è divertentissima, molto molto divertente. Odio il termine scorrevole, perché scorrevole anche se scivoli su una buccia di banana. No, è proprio bella, divertente da leggere, naturale, ma ti dà la misura di questo paesino dove alla fine tutto si riduce, non so come dire, a chiacchiere da bar. E alla fine
1: vero,
0: tutti non vedono l'ora di tornare alla loro vita normale, e la pensione, i francobolli, la letterina all'ex allievo che è diventato un generale, la raccomandazione per mandare avanti una pratica. Franco Bollini miei, dice a un certo punto, solo voi non mi date dolore. Apollo non vedo l'ora di tornare a questa, così, alle quattro mura della sua casa.
1: Mi vedo loro, no? Che si trovano in piazzetta e poi si spostano verso il bar. E uno che a un certo punto, non c'è nel libro ovviamente, è la mia immaginazione, uno che va al jukebox e mette su un bel disco di Giorgio Gaber.

0: concludo veramente dicendo che mi meraviglio che gli abbiano fatto pubblicare questa roba, perché se appena guardi sopra la superficie comunque è qui di Don Aristofane, comunque è una critica ai loro tempi. E sì, devo dire che le righe che ho letto prima sono talmente attuali, cioè noi facciamo quello che vogliamo, voi potete opporvi, però lo fate in modo legale, in modo tale che alla fine non esista di fatto, questo mi permetto di dirlo qua, sulle frequenze radio d'Aturno, onda d'urto, non esista realmente un pericolo nella vostra dissidenza, perché abbiamo stabilito noi le regole. E non lo so, un libro bello da scoprire, grazie di averlo ripubblicato e di averci dato la possibilità di parlarne con te, Marco, è davvero bella traduzione, si legge tranquillamente in un pomeriggio.
1: È divertente, cioè è arguto e divertente.
0: Ecco, arguto è un bel aggettivo che mi fa piacere che tu abbia ripescato in questo momento, perché è davvero arguto, tra l'altro veste grafica molto bella, come tutto quello che state facendo adesso con questi fratelli Strugatsky, molto bello, e è da maglietta questa copertina. Davvero è da maglietta.
1: Bene.
0: Ti ringrazio. Mi scuso con ascoltatori e ascoltatrici, perché purtroppo abbiamo fatto questa puntata e io sono a un telefono a cui sento malissimo, e quindi spero di non aver perso niente di quello che diceva Marco e che si sia capito quello che dicevo io, e vi ringrazio tanto voi di Marcos y Marcos per essere spesso qui ospiti nostri, grazie mille.
1: Grazie a voi dell'attenzione.
2: Benissimo.
1: Buona giornata a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie Marco e grazie Chicca. Ciao.
0: Grazie Simone, ciao. Grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato. E io penso che adesso, negli ultimi minuti, tu avrai fatto un'altra arguta scienza musicale.
2: Ovviamente, Simone. Ovviamente. Un brano dei Blue Vertigo, Altre forme di vita, mi sembrava carina per chiudere questa puntata.
1: Ottima scelta. Grazie.
2: Ciao Marco, ciao Chicca.
1: Ciao.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
4: Il GR delle 13 di martedì 14 luglio qui su Radio Onda d'Urto, con diversi minuti di ritardo, quindi andiamo subito a leggere i titoli di questa edizione. L'aggressione statunitense all'Iran è ripresa a tutti gli effetti, scambi di colpi tra Washington e Teheran anche nelle ultime ore intorno a Hormuz, nuova impennata dei prezzi. Con noi ci sarà per un commento l'economista Francesco Schettino. In Palestina anche oggi vittime, feriti e palestinesi rapiti dalle forze di occupazione. La famiglia Barghouti denuncia il ferimento dello storico leader palestinese nelle carceri israeliane dove è recluso dal 2002. A Roma oggi nuovo vertice Beirut e Tel Aviv sul Libano. Sul fronte della solidarietà internazionale e della repressione, a Milano sgombero di polizia del SOX, settore occupato Città Studi, nato proprio sull'onda delle mobilitazioni per la Palestina a novembre 2024. Gli aggiornamenti da Milano con Mimmi, attivista di SOX. In Italia imperversano gli effetti della crisi climatica con il caldo estremo. Le conseguenze più gravi, oltre che su anziani e malati cronici, sono sui lavoratori all'aperto. Domani sciopero dei rider. Con noi ci sarà Andrea Bacchin della NIDIL CGIL di Milano. Negli USA invece c'è un'altra vittima della milizia trampiana antimigranti, l'ICE, un 26enne colombiano ucciso dai federali nel Maine. Avremo con noi Martino Mazzonis, giornalista e americanista. Buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. L'aggressione imperialista statunitense all'Iran è ripresa a tutti gli effetti. Il presidente USA Trump lo ha annunciato anche al Congresso di Washington. Colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Pikake Mountain, ha detto davanti ai deputati. Il tycoon annuncia poi che terrà un discorso alla nazione giovedì sera. Da Abu Dhabi intanto comunicano che missili iraniani hanno colpito due petroliere miratrine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Teheran invece afferma di aver colpito strutture militari USA in Bahrain e Giordania. Amman afferma di aver abbattuto 4 missili iraniani nel proprio spazio aereo. La ripresa della guerra imperialista sta già causando una nuova impennata dei prezzi a livello globale. Il future sul gas naturale di Amsterdam sale del 3,16% sui massimi degli ultimi tre mesi. Il metano è ai massimi da maggio. Sale di nuovo anche il petrolio. Ieri sera il greggio ha superato i $75 al barile. Sentiamo nel servizio il commento dell'economista Francesco Schettino.
5: Come al solito, parlare di economia come non come secondo me è il modo peggiore per cercare di intuire almeno quali possano essere, diciamo, le direttrici che sta prendendo il mercato globale, perché esistono gruppi sociali che ovviamente si avvantaggiano da questo e altri che inevitabilmente ci rimettono. Gli interessi delle varie classi sono divergenti. Primo, perché non c'è accumulazione, e questo lo certifica il Fondo Monetario Internazionale, indipendentemente dalle fluttuazioni del prezzo del petrolio. E quindi, se la torta non aumenta, ma dei gruppi come i 12 multimiliardari che detengono più della metà delle risorse del mondo continuano a crescere, e quindi questo modo così altalenante, abbastanza incomprensibile, gestire la questione, anche quella di Iran e di Hormuz, sta sicuramente producendo delle grandi ricchezze per chi riesce a scommettere al rialzo, ribasso solo sulle quotazioni del Brent.
4: Israele rimane per ora defilato nei nuovi attacchi all'Iran, ma continua a bombardare, distruggere e uccidere in Palestina e in Libano, nonostante i cessate il fuoco rimasti sempre soltanto teorici. Nella striscia di Gaza un uomo è morto per le ferite riportate dopo un bombardamento israeliano su Khan Yunis. Nello stesso attacco effettuato con un drone è rimasto ucciso anche un bambino, diversi i feriti. Nella Cisgiordania occupata oggi incursioni e violenze dei coloni contro la popolazione palestinese, in particolare nelle aree di Nablus, El Bireh e Salfit. Operazione dell'esercito di occupazione israeliano invece a sud di Hebron, con decine di palestinesi che sono stati rapiti dai militari. Sempre dalla Palestina, la famiglia del leader di Fatah, Marwan Barghouti, rinchiuso nelle carceri israeliane da quasi 25 anni, denuncia che la scorsa settimana guardie carcerarie israeliane gli hanno sparato, colpendolo a una gamba con un proiettile di gomma. Per quanto riguarda invece il Libano, si svolge oggi un nuovo round negoziale tra il governo di Beirut e Tel Aviv. Ancora escluso dal tavolo il movimento sciita libanese Hezbollah, che sul terreno però è un attore importante. Da Roma a Milano, dove stamattina è stato sgomberato il SOX, settore occupato Città Studi, spazio sociale nato nel novembre 2024 proprio sull'onda delle tendate universitarie per la Palestina e contro il genocidio. La celera è entrata stamattina in università per sgomberare lo spazio. L'aggiornamento con Mimmi, attivista universitaria di SOX.
6: Tutte le persone che erano dentro allo spazio adesso sono uscite, portando con sé alcuni oggetti personali. Molti altri oggetti sono stati sequestrati, e sulla quindicina di persone che erano dentro, 4 hanno ricevuto un foglio di via da Milano. Adesso siamo in presidio tutte assieme davanti al settore didattico, dentro a Città Studi, nel piazzale di chimica, con la celere, molta Digos dentro, che ci guarda da lontano.
4: In Italia imperversano intanto gli effetti della crisi climatica. La terza ondata di calore di quest'anno entra nella fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. La giornata peggiore dovrebbe essere domani, con 7 città in emergenza. Si aggiungeranno infatti anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record. Arriveranno fino a 45 gradi in alcune zone interne della Sardegna. Il caldo estremo dovuto al cambiamento climatico sta continuando a colpire anche il resto d'Europa, con conseguenze anche gravi sulla salute delle persone, in primis lavoratori e lavoratrici all'aperto e persone fragili come anziani, bambini molto piccoli e malati cronici. A proposito di chi è costretto a lavorare sotto il sole al caldo estremo, domani sciopero dei riders. I ciclofattorini delle piattaforme del food delivery sono pagati a consegna, dunque non stanno ricevendo la paga nelle ore più calde, per le quali varie ordinanze locali, in ordine sparso lungo lo stivale, impongono lo stop. I sindacati rivendicano l'assunzione dei riders come lavoratori subordinati, mentre ora sono assunti e ipersfruttati come finti lavoratori autonomi. Sulle rivendicazioni dello sciopero di domani sentiamo Andrea Bacchin della Nidil CGIL di Milano.
7: Allora, sicuramente i problemi in generale sono davvero parecchi, in particolare tutte quante le controversie che stanno insite in questa tipologia di rapporto di lavoro si sono dimostrate ancora più problematiche in occasione dell'entrata in vigore di un'ordinanza, in particolare qui a Milano, nel comune di Milano, però ce ne sono simili anche in altre regioni italiane, che sostanzialmente impone alle aziende di interrompere l'assegnazione di ordini. A Milano in particolare era in bicicletta, poi possono variare da regione a regione. Un'ordinanza di principio corretta, perché chiaramente volta a garantire il diritto alla salute, che tuttavia si innesta su un contesto molto molto problematico. I lavoratori sono impropriamente, dal nostro punto di vista, inquadrati come lavoratori autonomi e quindi non hanno accesso a nessun ammortizzatore sociale. Questo è l'evento scatenante ed è la motivazione che poi ha spinto i lavoratori a raccogliere comunque l'appello e a mobilitarsi per richiedere di venire comunque pagati.
4: Ancora lavoro e ancora sfruttamento. Un imprenditore cinese, titolare di 3 ditte di abbigliamento a Prato, è finito agli arresti domiciliari per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera clandestina. L'inchiesta è partita dalla richiesta di aiuto di 2 lavoratrici cinesi. Le indagini sono durate oltre un anno, rivelando che una ventina di operai, tutti cinesi, sarebbero stati impiegati in turni di lavoro massacranti, con picchi di 16 ore giornaliere, 7 giorni su 7, senza alcuna forma di tutela previdenziale assicurativa, alloggiati all'interno di dormitori funzionali all'attività di impresa vicino o dentro il luogo di lavoro. Il capitolo retribuzioni infine è stato ricostruito attraverso i quaderni del Cottimo. I salari erano di pochi centesimi di euro per ogni articolo prodotto, ben al di sotto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali. Ingenti invece i profitti per il padrone, ora indagato. La situazione è analoga a quella di decine di altre aziende da tempo denunciate con le lotte operaie dal sindacato Sudcobas nel distretto del tessile di Prato. Torniamo agli effetti del caldo estremo. Tra i più esposti ci sono anche i detenuti costretti nelle ultra sovraffollate carceri italiane. Protesta ieri nel carcere bresciano di Canton Mombello, uno dei peggiori sotto il profilo dell'affollamento. Alcuni detenuti hanno bruciato materassi e suppellettili, c'è poi stato l'intervento repressivo delle guardie. E tra le conseguenze del caldo estremo ci sono anche gli incendi. Non è ancora stato spento quello scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne di Aglientu, nel nord della Sardegna, nonostante l'intervento di 2 elicotteri e 2 Canadair. Le fiamme hanno raggiunto la pineta vicino alla spiaggia di Burreddaggia. È ancora in corso l'incendio, che da ieri ha già distrutto diverse aree di macchia mediterranea nella zona di Monte Vingiolo, a sud di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Nelle scorse ore le fiamme si sono avvicinate al santuario della Madonna della Grotta di Praia a Mare. Il rogo ha lambito anche la statale 18. I primi mezzi aerei dell'antincendio stanno effettuando lanci di acqua. Crisi climatica e condizioni di lavoratori e detenuti non sono però priorità nei palazzi romani, dove si parla solo di legge elettorale. Oggi arriva alla Camera l'esame della riforma, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze volute da Meloni e da Fratelli d'Italia. Forza Italia si starebbe orientando sul sì, mentre nella Lega sarebbe ancora in corso un dibattito interno. Nella centrosinistra, secondo diverse fonti, il PD si preparerebbe a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito anche sulle preferenze. Ancora politica di palazzo, c'è un accordo nella maggioranza meloniana per la presidenza della Consob. Oggi in Consiglio dei Ministri arriverà l'ok all'economista Guido Stazzi sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi. Oggi ci sarà anche l'ennesimo pacchetto sicurezza, che prevederebbe una nuova stretta repressiva cosiddetta antimaranza, cioè contro i giovani delle seconde e terze generazioni migranti. Rimaniamo nei palazzi romani. Relazione annuale del presidente di Agicom Giacomo La Sorella stamattina al Parlamento. Il garante delle comunicazioni ha diffuso alcuni dati sull'andamento dei media. Per quanto riguarda la televisione, i primi 3 operatori detengono ancora il 67% del mercato dei media, con Rai al 26,6%, Sky al 22% e Fininvest Mediaset al 18,5%, ma devono fronteggiare la crescita delle piattaforme globali come Netflix, DAZN, Amazon, Disney Plus, che ormai pesano per il 23% delle risorse totali grazie ai loro contenuti premium. La nota più dolente del sistema mediatico, continua la sorella, arriva dai quotidiani che nel 2025 hanno visto la diffusione delle copie cartacee crollare a 1,2 milioni di unità giornaliere, quasi un decimo di quanto si vendeva all'inizio del secolo. Il calo è stato del 9% rispetto all'anno scorso, ha aggiunto la sorella. I ricavi delle aziende editoriali sono in netta flessione, meno 8%, rendendo i fondi pubblici un sostegno vitale che ormai pesa per quasi il 10% del totale del comparto. In generale, conclude il presidente di Agicom, il quadro economico del settore dei media nazionali registra nel 2025 una lieve flessione con ricavi totali che si sono attestati poco sopra i 12 miliardi di euro, invertendo la tendenza dell'anno precedente, facendo segnare una contrazione dello 0,6% su base annua. Torniamo all'estero con un altro fronte della guerra globale, quello ucraino. Anche stanotte Kiev l'ha passata sotto le bombe russe, il tutto mentre ieri a Parigi, al vertice dei cosiddetti stati volenterosi, nasceva la coalizione europea di 9 stati per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. C'è anche l'Italia. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare in occasione dell'anniversario della presa della Bastiglia del 1789, alla presenza dell'ucraino Zelensky e di altri capi di governo o di Stato alleati, tra i quali anche Mattarella. Intanto l'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione, presa nei giorni scorsi, è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione UE-Ucraina. Negli Stati Uniti d'America c'è l'ennesima vittima della milizia trumpiana antimigranti, l'ICE, un 26enne colombiano ucciso con colpi di arma da fuoco dagli agenti federali nel Maine. La dinamica della sparatoria non è ancora chiara, ma le autorità si sono affrettate ad affermare che il giovane rappresentava, scrivono, un pericolo per la sicurezza. Pochi giorni fa a Houston, sempre gli agenti dell'ICE avevano ucciso una persona migrante di origine messicana. Il commento di Martino Mazzonis, giornalista e americanista.
8: Mentre non assistiamo più a invasioni di città come quella famosa, la più famosa è quella di Minneapolis, ma c'erano state altre sbarchi in massa dell'ICE in altre città, Los Angeles per esempio. Quello a cui stiamo assistendo adesso è la continuazione delle operazioni dell'ICE in forma meno vistosa, non arrivano più in migliaia, dopodiché però la sistematica caccia all'immigrato senza documenti continua. Questo è un primo aspetto fondamentale, nel senso che appunto abbiamo visto meno immagini clamorose e vedendo meno immagini clamorose possiamo pensare che ci sia meno attività. Probabilmente non ci sono più questi raid, queste occupazioni di quartiere, eccetera, eccetera, ma c'è un lavoro costante. Il lavoro costante continua, è semplicemente meno visibile, perché la visibilità, come sappiamo, aveva prodotto sia enormi proteste, le immagini che giravano, eccetera, avevano reso molto impopolare persino tra persone che avevano votato Trump. Insomma, diciamo, ci sta esagerando.
4: Chiudiamo andando in Thailandia, dove si è aggravato il bilancio delle vittime dell'incendio avvenuto domenica in un pub di Bangkok. È salito a 30 il numero delle persone morte in seguito al rogo. I feriti sono più di 70, di cui 24 in condizioni critiche. Secondo la BBC, le autorità thailandesi riferiscono che 27 delle persone decedute sono state ora identificate. È tutto per quanto riguarda questa edizione del giornale radio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Il prossimo GR Flash alle ore 16 questo pomeriggio. Ora invece andrà in onda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e a seguire la seconda parte dello spazio Dissonanze Estate.

0: Get it down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Martedì 14 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dalla capolinea sud della metropolitana Santa Eufemia Bufalora. 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, oltre a libri, produzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. La festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Sportello Salute dell'associazione SOS Diritti. Lo Sportello Salute ti supporta per ottenere il rispetto dei tempi. La salute è un tuo diritto, non rinunciarci. Il martedì l'appuntamento è dalle 17 alle 19 al Corso Luigi Bazzoli 79 presso Punto Comunità. E passiamo ai consigli di quartiere. Questo martedì 14 luglio alle 20:30 si riunisce il consiglio del quartiere Chiusure nella sede di Via Farfengo 69. La prossima seduta del consiglio del quartiere Porta Cremona Voltas si terrà invece domani mercoledì 15 luglio alle 20 presso la sala civica di Via Zigliani 6. E ora la rassegna cinematografica. 5 secondi il film in programmazione questa sera alle ore 21:30 al Castello di Desenzano del Garda. The Drama, un segreto è per sempre, invece il film in programmazione questa sera alle 21:30 al Cortile delle Scuole Calini in Via Nino Bixio. Il film La casa delle finestre che ridono è invece in programmazione questa sera alle 21:30 presso l'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in Via Musei 81B a Brescia. E concludiamo con un'anticipazione. Il sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni ha organizzato un presidio per domani mercoledì 15 luglio alle 14:30 fuori dalla sede Aler di Via Puricelli Guerra per evitare gli sgomberi di famiglie con anziani invalidi senza contratto. L'appuntamento quindi domani 15 luglio alle 14:30 fuori dalla sede Aler di Via Puricelli Guerra a Sesto San Giovanni. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo martedì 14 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org. La festa.

Radio Onda d'Urto, le 13:26, un brano musicale per aspettare insieme lo spazio di Sonanza Estate, la seconda parte. Questo è Mama She Don't Like You dall'album Escape from Babylon 2009. Lui è Alborosi e chiuderà la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Torna infatti a Brescia alla festa di Radio Onda d'Urto Alborosi sabato 22 agosto 2026, ovviamente nella storica area festa di Via Serenissima a Brescia. She's not giving me no-

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.

0: ospedale di provincia. Ospitaletto. L'intervista completa.
1: Buonasera a tutti, grazie.
2: Buonasera.
3: Partiamo con una domanda canonica. Avete voglia di raccontarci un po' la storia della sala cinematografica Agorà?
1: Allora, intanto, vabbè, il cinema Agorà nasce come cinema, come super cinema nel 1953, e quindi sono da poco passati 70 anni, diciamo, dalla costruzione di questa sala, che fu voluta da Monsignor Gatti, che era il parroco di allora, in una serie di operazioni legate alla costruzione di alcuni ambienti parrocchiali, comprese le acli, quindi una serie di altri ambienti, una parte, diciamo, un po' più giovanile dell'oratorio, e dentro questo grosso progetto nasce anche l'idea di costruire una sala cinematografica, che viene inaugurata nel maggio appunto del 53, con una capienza di oltre 800 posti. Noi proprio qualche anno fa, quando abbiamo poi rinaugurato questa sala nel 23, dopo la sua seconda ristrutturazione, abbiamo ricordato anche questo settantesimo, ed era una sala appunto che, come un po' accadeva in quegli anni, le parrocchie subito dopo la guerra, diciamo, rinnovando gli oratori, insieme al campo di calcio, costruivano tutte una sala cinematografica. Quindi era proprio un modello, diciamo, che si ripeteva, ed è questo anche portato ad esserci in provincia tantissime sale cinematografiche. E la storia, diciamo, è andata avanti, come dire, per molti anni, almeno fino agli anni 80, con una programmazione, diciamo, ordinaria più o meno, ecco, come un po' tutte le sale cinematografiche. Accanto a questa sala a Ospitaletto c'era anche un cinema commerciale, che era l'Astra, quindi, diciamo, un po' c'era una specie di duopolio, come dire, il cinema dell'oratorio e il cinema, diciamo, commerciale.
3: C'era anche una rivalità?
1: Sì, ma non so, penso adesso, questo ve lo racconta Beppe, perché lui c'era, cioè forse un po', almeno no, non negli anni 60, ma magari un po' dopo, forse sì. E poi di fatto è andato un po' in decadimento, come un po' tutti i cinema dopo gli anni 80, ecco, dove anche dal punto di vista anche strutturale c'erano anche ancora alcune difficoltà. Nel 1990, diciamo, più o meno alla fine degli anni 80, nel disegno di una ristrutturazione complessiva dell'oratorio, quindi la costruzione di questo grande oratorio, che tra l'altro è stato in provincia forse il primo grande oratorio, la prima grande ristrutturazione di un oratorio in maniera anche molto significativa, e subito è entrato dentro anche la necessità di ristrutturare la sala. Quindi da quella sala di 800 posti si è passati a una sala inaugurata più o meno nel 94 di 430 posti, che è già sostanzialmente quella che esiste adesso, perché questa grande, diciamo, scalinata, come dire, che dà questo tipo di divisione, comunque il palco e anche un po' il tipo di organizzazione, diciamo, degli spazi, era sostanzialmente già questa. E poi, vabbè, più recentemente, nel 2022, nell'estate del 2023, abbiamo proceduto a un ulteriore adeguamento energetico e strutturale, che ha permesso soprattutto intervenire sulle poltrone, sui posti, eccetera, e anche un po' sulla tecnologia e alcune disposizioni degli ambienti, portandola di fatto a 317 posti, e dotata, insomma, anche un po' delle... Negli anni 2000 non era stata fatta, diciamo, il passaggio dalla tecnologia, dalla pellicola all'acquisto del proiettore digitale, quindi aveva portato di fatto fino al 2022 a interrompere, ecco, perché dagli anni 90 al 2020, cioè al 2007 2007 più o meno si era andati avanti a fare il cinema anche con un gruppo di volontari, una programmazione insomma significativa, che è testimoniata anche un po' da queste locandine che come dire accompagnano la sala, la scala del cinema. E lì si vede appunto la programmazione che era stata fatta. E poi non fu fatto il passaggio al digitale, quindi di fatto si è fermata.
3: Il cinema è rimasto chiuso dal 2007 al 2020.
1: È stato usato soprattutto come teatro e come sala, diciamo, dell'oratorio. Però non c'erano più proiezioni. Le proiezioni le abbiamo riprese, vabbè, quando poi io sono venuto a Spitaletto nel 2022, e un po' anche grazie un po' alla così la collaborazione con l'amministrazione, che ci ha dato una mano anche a prima acquistare il primo proiettore in seconda mano, insomma, per ricominciare. Abbiamo ricostituito un gruppo, diciamo, di gestione, un gruppo di volontari che prendesse in mano un po' la questione, e dopo anche sul fatto che la prima annata era stata anche molto positiva in termini di partecipazione popolare, di insomma bacino di utenza, anche di volontariato eccetera, abbiamo anche scommesso su una come dire una ristrutturazione complessiva, che poi di fatto è avvenuta l'anno dopo. E quindi il 1° novembre del 23, con il film di Bisio, è venuto Bisio insieme al vescovo, e abbiamo inaugurato la sala che avete visto, che vedete oggi, insomma, ecco, e che adesso ha appunto una programmazione insomma significativa, e anche un gruppo soprattutto di volontari che gestisce questa cosa.
3: Beh, è una storia interessante, perché abbiamo al 2007 si ferma la programmazione cinematografica, rimane tutto in stand-by, un cinema che rinasce dopo la pandemia, e quindi subentra anche magari quella nota di difficoltà. E qui magari mi rivolgo a Beppe, come si è riusciti a riprendere un po' il filo del discorso dopo così tanti anni di pausa e a ricreare quel gruppo di volontariato? Ne parlavamo prima chiacchierando tra di noi, siete in molti volontari, possiamo chiedere tu come sei entrato al cinema e qual è stato il processo di ricostruzione di questo gruppo di volontari e quanti siete ad oggi?
2: Allora, siamo, come vi dicevo prima, siamo quasi 50 volontari. Il processo di ricostruzione è partito dopo appunto l'arrivo di Don Adriano, che ha chiesto, ha cominciato a far girare questa richiesta, no, di partecipazione per la volontà di per cercare di capire se era possibile riaprire l'attività di questa sala. E devo dire che la partecipazione è stata subito, anche alle prime assemblee, è stata subito ben vissuta. Forse è perché qui, come si diceva prima, c'era anche un'altra sala, era un paese abituato un pochino ad avere una sala e questo tipo di attività. E da subito si è costituito un bel gruppo di volontari che direi che ha cominciato subito a lavorare in maniera abbastanza costante, in maniera abbastanza in un buon modo, ecco. Siamo, come vi dicevo, quasi 50 volontari, si è divisi in 4 gruppi che hanno l'impegno di una settimana al mese di fatto per la gestione della sala. La gestione implica la gestione della parte cinematografica, ma anche la gestione della parte teatrale e di tutta un'altra serie di attività che vengono svolte nella sala. All'interno di questo gruppo poi ci sono anche un qualche ruolo un po' più specifico, si è creato alcuni piccoli commissioni, chi si occupa della programmazione cinema, chi si occupa della programmazione teatrale, chi si occupa un pochino della parte tecnica, e c'è stato sempre un buonissimo coinvolgimento.
3: E tu eri attivo prima della pausa?
2: No. Io ho iniziato prima di tutto per passione verso l'attività cinematografica, ma sapendo che appunto c'era questa possibilità di cominciare a vedere come si poteva gestire un cinema, come funzionava anche tutta la parte di proiezione, di programmazione, ero interessato alla cosa e ho cominciato a partecipare alle prime assemblee, e così un pochino per tante delle persone. Credo che le persone che sono parte di questo gruppo adesso, pochissimi erano parte del gruppo prima, forse anche un po' una questione generazionale, un pochino di impegno, era anche un tipo di attività molto diversa, per cui e per cui ecco, da subito un pochino si è cominciato a capire un po' con la passione, un po' con l'impegno, come funzionava la sala e cosa si poteva fare. La cosa secondo me molto bella è che dopo questi 3 anni di attività il numero di volontari è costante, è ancora a livello di quando abbiamo iniziato, e l'impegno è sempre molto buono e molto positivo.
3: Prima di approfondire la realtà quotidiana del cinema, un'ultima domanda sulla storia. Don Adriano ci ha detto che il comune ha partecipato all'acquisto del proiettore. Quindi questa comunione di intenti tra il civico e il religioso in qualche modo ci suggerisce che la sala ha una valenza per tutta la comunità, a prescindere magari dal discorso prettamente più legato all'ambiente parrocchiale. È così?
4: Sì, è dentro, penso. Allora, vabbè, evidentemente io sono arrivato a Spitaletto da parroco con una storia che è legata proprio anche a questo, perché sono stato per molti anni responsabile della comunicazione della diocesi di Brescia per quasi 15 anni, ho fatto per 6 anni il presidente nazionale dell'Associazione Cattolica Esercenti Cinema, che comunque raduna 600 cinema in tutta Italia. Ma il concetto che sta dietro a questa realtà, cioè dello sguardo della Chiesa sul mondo del cinema, del teatro, eccetera, è lo sguardo della sala della comunità, e questo concetto di sala della comunità che ha all'interno storicamente nell'ACEC una preponderanza di attenzione al mondo del cinema. Accoglie anzi in maniera molto forte anche tutta la dimensione teatrale, ma anche tutta la dimensione culturale in senso ampio. Quindi questo pone evidentemente per una parrocchia, e adesso oggi parlo di Spitaletto, il ruolo della sala come uno spazio culturale che evidentemente è in dialogo con il territorio, perché prima di tutto è un presidio culturale, oltre che pastorale, all'interno di una determinata comunità. Quindi noi evidentemente, nella sala della comunità facciamo anche gli incontri di preparazione ai pellegrinaggi, però poi facciamo chiaramente il cinema in tutte le sue espressioni, facciamo il teatro, facciamo la musica, facciamo tante altre cose. Dal versante della comunità cristiana, questo è un versante soglia tra virgolette, cioè ci sono delle persone che evidentemente vengono in questa sala e che non vengono a messa, ma questo diventa anche un modo di entrare in una dimensione di dialogo. Penso anche a dei film che sono anche a volte problematici dal punto di vista tematico, cioè settimana prossima probabilmente la faremo La Grazia, evidentemente non è che è un film cattolico, ma questo non toglie che delle domande le susciti, e il fatto che susciti delle domande pongono degli interrogativi, evidentemente visto anche in un contesto come il nostro ci aiuta a porci appunto delle domande, non perché dobbiamo dare per forza delle risposte. Quindi il modo con cui una sala della comunità, quindi un cinema teatro parrocchiale, si pone all'interno di un territorio è quello di essere uno spazio che interroga, uno spazio che dialoga, e poi anche c'è tutta una dimensione di accoglienza di quello che il territorio vive. Parliamo di sala della comunità perché noi pensiamo che la comunità viva, cioè debba vivere questo spazio. La collaborazione con l'amministrazione nasce dal fatto che evidentemente, anzitutto perché un comune non ha una sala, ma noi adesso anche sui contributi che abbiamo ricevuto sulla ristrutturazione abbiamo chiaramente chiuso delle convenzioni che permettono ad esempio all'amministrazione di avere 20 serate all'anno in cui fa la proposta delle sue attività culturali, ma si ospitano le scuole, le associazioni, il territorio vive dentro la sala e trova nella sala uno spazio in cui può esprimersi, no? Quindi ecco perché la sala è uno spazio che, ripeto, aiuta proprio questa simbiosi, questa collaborazione all'interno della comunità, tra in questo caso la parrocchia, l'amministrazione, le associazioni associazioni e tutti coloro che insomma intendono interagire in maniera positiva dal punto di vista culturale.
3: A memoria, non lo so, c'è un film o anche magari uno spettacolo teatrale che avete ospitato più o meno recentemente che riguarda in qualche modo questo dialogo? Non so, c'è mai stato uno spettacolo che affrontasse un determinato tema che era in qualche modo legato a dinamiche del territorio? Non lo so.
4: Ma noi, vabbè, siamo attenti a quello che accade. Abbiamo fatto un'esperienza recentemente interessantissima dal punto di vista di una storia di cinema che riguarda Ospitaletto, perché negli anni 70 a Ospitaletto un ragazzo di 18 anni ha girato un film che si chiama Spasmo, l'ultimo atto di un'agonia. Girato in pellicola nel 1977, finanziato dal comune, un gruppo di ragazzi ha messo insieme un film a tutti gli effetti che poi è stato girato in pellicola, eccetera eccetera, stampato a Cinecittà, c'era. Quindi abbiamo ritrovato ad esempio questo regista, abbiamo ritrovato la pellicola, l'abbiamo restaurata, eccetera eccetera. È stata un'operazione di comunità molto forte, perché c'erano delle persone che ricordavano di essere state protagoniste di questo film, che erano state protagoniste del fatto che questo film avesse creato in quegli anni, perché avevano fatto un casting, è stato girato tra il cimitero, la piazza, una villa diroccata, attraversando il paese di notte. Cioè era una cosa che era nell'immaginario collettivo, l'abbiamo riprodotto, l'abbiamo fatto nei giorni tra l'altro dei primi di novembre, dei morti e di Halloween, e abbiamo avuto la sala piena. Dal punto di vista cinematografico evidentemente non è che è una cosa tra l'altro l'operazione molto importante per noi è stata questa: uno, valorizzare il fatto che un gruppo di ragazzi di 18 anni negli anni 70 era riuscito a fare un'operazione di questo genere. Si trovavano in biblioteca, avevano scritto il film, avevano trovato le scenografie, avevano trovato tutti i macchinari, avevano bloccato la statale che passava in mezzo all'ospitaletto per far girare questo film. Cioè avevano coinvolto tutta la comunità in questa cosa, e al tempo stesso però recuperare anche un'operazione culturale dal punto di vista che però ha visto una partecipazione della comunità
3: significativa, ecco,
4: evidentemente certo. Spasmo fatto probabilmente a Lumezzane non direbbe niente. È stata un'operazione esempio che ha messo in dialogo la storia del territorio, la comunità, e la comunità si è ritrovata dentro questo.
2: Sì, persone che si riconoscevano o che magari vedevano anche parenti che in qualche modo non hanno più modo di vedere, eccetera. È stata un'operazione dal lato comunitario molto bella.
5: Ecco, prima di tornare al presente e chiedervi un attimo come funziona poi effettivamente il mantenere viva una sala come la vostra, volevo fare un passo indietro solo un secondo per sapere nel vostro percorso individuale se c'è stato un momento in cui avete detto, in cui è nata questa passione che poi vi ha portato a intraprendere un percorso di tipo cinematografico come quello che state facendo oggi, o se semplicemente è stata una serie di eventi casuali che poi vi hanno portato a oggi essere il responsabile tecnico, o per quanto riguarda tutta la parte di comunicazione nel bresciano a livello parrocchiale nazionale.
2: Certo. Dal mio lato è passione per il cinema, semplicemente, nel senso che fin da ragazzo avrei voluto capire come funzionava un proiettore cinematografico, e questa era un'occasione che era irripetibile per un certo senso, no? Perché non capita tutti i giorni di poter comunque entrare nelle dinamiche anche tecniche e tecnologiche, e è stata una bellissima occasione.
5: E dato che abbiamo la possibilità di chiedere a te, Beppe, che sei proprio di qua, c'è un ricordo particolare che ti riguarda con la vecchia sala, quando magari eri più giovane, che ti è rimasto particolarmente dentro, che è un ricordo che hai, che non se ne è più andato via?
2: Sì, sono ricordi più che altro legati magari alla famiglia, nel senso che era una sala che io vivevo da ragazzo con mia mamma, che faceva la catechista, per cui ci portava comunque o comunque con mio papà, eccetera, sono più che altro ricordi legati alla famiglia, le feste di Natale, quando c'era l'occasione, il cinema dove andare a Natale, era un pochino questo da piccoli, eccetera.
5: Era un momento di ritrovo,
2: sì,
5: forse, della comunità,
2: sì,
5: del paese, poi anche a livello familiare forse.
2: Assolutamente, assolutamente.
4: Per quel che mi riguarda, vabbè, io sono di Chiari di origine e anche a Chiari, come dire, quando ero piccolo c'era il cinema Sant'Orsola, il teatro Sant'Orsola. Da bambino mi ricordo che noi entravamo, come dire, al cinema alle due e stavamo dentro fino alle 6-8 perché si entrava dentro col biglietto, poi stavi dentro tutte e tre le proiezioni.
5: Un'altra cosa che in tanti non sanno, ecco, ma i tempi c'era quella tipologia.
4: Questa cosa qui, quindi no, si stava là tutto il pomeriggio, si stava dentro, quindi dopo il catechismo si andava e quindi era proprio un elemento. Poi vabbè, negli anni questa cosa un po' si era persa il cinema, però era rimasto molto il teatro, quindi a me piaceva molto il teatro, quindi avevamo fatto, vabbè, insomma, come dire, anche come oratorio si facevano i miei recital, i musical, un po' queste cose qua. Poi vabbè, mi sono trovato dentro per motivi, diciamo, perché il vescovo mi ha a Nave, poi io sono stato a Nave, quindi a Nave avevo anche lì un cinema, un teatro che comunque funzionava esattamente un po', anche lì c'era un bel gruppo di volontari, siamo riusciti, insomma, pur non avendo conoscenze particolari dal punto di vista competenze particolari, però ho sempre pensato che fosse un elemento importante, diciamo, anche della vita della comunità e anche di questo dialogo col territorio. E poi vabbè, per motivi di studio, perché poi sono andato a studiare comunicazione a Roma, ho incrociato l'ACE, che quindi poi dopo ho avuto anche delle responsabilità da questo punto di vista, e quindi diciamo che poi questo è stato anche quello che mi ha permesso un po' di come dire, inquadrare ancora di più una passione originaria all'interno anche di un percorso sia di studi che poi di competenze, certo, che sono arrivate, ecco.
5: E passando invece ora al lato, tra virgolette, un po' più tecnico, sarebbe interessante capire, per quanto riguarda la programmazione del cinema, come succede, quali aspetti tenete in considerazione, come fate a scegliere quello che è tutto il programma, la rassegna cinematografica, insomma.
2: Allora, partendo dal fatto che c'è una piccola commissione all'interno del gruppo volontari che è composta da quattro persone, si occupa un pochino della programmazione cinematografica, si tiene conto di diversi aspetti, ovviamente dal tipo di film,

0: Il target della sala nostro sono, abbiamo due target abbastanza definiti. Un target sono le famiglie con i ragazzi, che magari su, per cui magari si cerca di portare cartoni animati, animazioni, film per famiglie, e poi c'è una parte che invece magari ama un cinema un po' più autoriale, un pochino più de sé, un pochino più particolare, ecco. Si cerca di accontentare un po' tutti, non togliendo mai però poi l'occhio a tutto il resto, anche le film magari un pochino più generalista, che comunque accontenta comunque il pubblico. Si cerca un pochino di accontentare tutti, stando nei tempi delle sale, in quello che ci è concesso.
1: Noi siamo comunque sala de sé, nel senso che abbiamo anche ricevuto il contributo de sé per il riconoscimento de sé, perché comunque in percentuale facciamo un numero, siamo sempre un po' lì così, però ecco, abbiamo questa attenzione anche perché comunque ci accorgiamo che c'è tutto un pubblico anche che non si sposta a Brescia facilmente, che comunque ama anche un certo tipo di film di genere. Per esempio anche il film italiano alla fine a noi paga molto di più tante volte di, ecco, se c'è un film che noi un pochino evitiamo sono i grandi blockbuster. Adesso faccio un esempio, l'ultimo può essere Avatar piuttosto che, non so, i grandi film, ecco, esatto, questo tipo di genere, perché è un genere che raggiunge un pubblico più giovanile magari, però ha anche dei tempi di uscita immediati, cioè chi ama questo genere va la sera, la prima sera in cui esce, quindi evidentemente lo spostamento sulle multisale è automatico, mentre invece chi ama un film anche magari un po' più, ripeto, d'autore piuttosto che altro, aspetta anche una settimana o due settimane, che poi a volte sono i tempi tecnici che anche noi dobbiamo avere per poter avere, anche perché vabbè, evidentemente c'è poi anche una dimensione economica che comunque è significativa, perché andare a una multisala paghi 11 euro 16 in centro città, quindi paghi 7, quindi cioè, evidentemente c'è una differenza e magari i tempi di uscita sono proprio relativi. L'altra cosa è che vabbè, un po' di scelta ne abbiamo fatta nella programmazione, quella di dire, cerchiamo anche di distinguere, insomma, ad esempio, come dire, abbiamo sicuramente il giovedì, cioè dare dei tempi un po' precisi, giovedì, la domenica sera in modo particolare, cosa, poi se c'è qualcosa d'altro di mezzo il venerdì noi lo teniamo un po' più libero, ad esempio tutte le iniziative comunali piuttosto che altro sono di venerdì, oppure abbiamo sperimentato un po' i prodotti dell'annexo sui, sì, film, diciamo, documentario artistico, queste, oppure adesso vorremmo provare anche un po' questi revival che ritornano, non so, in sala escono evidentemente dei film passati eccetera, oppure anche concerti musicali, qualche volta funzionato, qualche volta un po' meno. I film di autore magari giovedì li presentiamo, si fa un po' più diciamo cineforum, ecco, qualcuno apprezza anche il fatto che ci sia una presentazione, una chiave di lettura, un po' anche queste cose qua. Ecco, questo poi nella diversificazione, poi dopo dobbiamo tenere dentro anche tutta la parte più teatrale eccetera, perché poi ci sono anche dei momenti dell'anno in cui evidentemente entra dentro anche molto il teatro, però noi facciamo circa, l'anno scorso mi pare abbiamo fatto 170 proiezioni all'anno, che è un numero non enorme, però anche sufficiente, abbastanza discreto, sicuramente per le sale comunità è abbastanza alto.
2: C'è anche un numero di ingressi unici?
1: Siamo oltre i 10.000 spettatori biglietti staccati all'anno, quindi siamo in una fascia, diciamo, oltre, sì. Questi sono dati Cinetel, quindi, perché noi siamo comunque in Cinetel, quindi abbiamo anche su alcune fasce pubblicitarie, eccetera, di alcuni prodotti, siamo oltre i 10.000 spettatori all'anno, ecco, questo nel 24. Però anche nel 25 sarà così, cioè dovrebbe essere stato così. Quindi, e poi ci vanno aggiunti a questo tutti quelli invece del teatro, che sono altri, ecco, perché poi anche il teatro comunque ha una buona risposta, soprattutto dialettale per alcuni versanti, però poi si fa anche il resto, e poi ci sarebbero tutti gli eventi gratuiti, quindi è una sala che comunque alla fine fa 17-18 mila spettatori all'anno, ecco, parlo di biglietti anche pagati, perché poi tendenzialmente noi, a parte alcuni eventi comunali che fanno loro, che sono gratuiti, abbiamo fatto un gospel, hanno pagato 15 euro a testa, c'erano 200 persone sotto Natale.

0: che evidentemente hanno anche una, c'è anche un'attenzione al fatto di dire che alcuni, la cultura insomma ha anche un costo, bisogna anche essere capaci di magari anche poco, però non è che è proprio tutto automatico, ecco, è un modo anche di valorizzare il prodotto culturale, e questo ci permette anche di investire continuamente insomma anche nella cosa.
1: Ultima domanda sul pubblico in particolare, menzionato così in un passante film giovanili,
0: sì.
1: Qual è la percentuale di pubblico, chiamiamolo giovanile, non lo so, perché se parlava di famiglie e cinema di sé, usando gli stereotipi, i giovani magari faticano, sì, a frequentare il cinema di sé, frequentano la sala i giovani, e riuscite ad attirarli anche per entrare nel gruppo di volontari per dare una continuità verso il futuro?
0: Allora, vabbè, sulla parte giovanile, diciamo, è effettivamente la fascia un po' più debole, no? Ma anche perché noi siamo a 10 km dalla città e evidentemente il tipo di prodotto giovanile. Però, ad esempio, certo, dopo magari sarà un caso, però su questo film di Zalone evidentemente abbiamo visto tutte le generazioni, no? Con molta facilità, quando ci sono questi film anche generalisti che hanno comunque una resa, non sono tanti in un anno evidentemente, perché... E quindi diciamo che, però ad esempio in questo caso non c'è stata una, non possiamo dire di aver visto, è perché a volte proprio il prodotto diventa un po' specifico, ecco, certo se noi dobbiamo fare una scelta, anche perché poi c'è un pubblico che si affeziona, no? Quindi alla fine tu sai che hai un certo tipo di bacino e che è quello che, se, che ama questo tipo di prodotto, evidentemente lo accompagni. Quindi è più difficile sulla fascia giovanile fare questa cosa, perché non sempre il prodotto c'è e non sempre poi è comunque è immediato come il giovane, cioè il giovane ha tempo di dire appunto stasera esce, come dire, Avatar, e vado a vederlo al cinema, all'Oz direttamente. Quindi questo accade. L'altra cosa che
1: riguardo dice, il gruppo volontari.
0: Ah, il volontario.
1: Ci sono giovani che si avvicinano?
0: Allora, il nostro gruppo è abbastanza medio, allora è partito, ecco, c'è una cosa che quando è ripartito, diciamo, prima la sala era molto all'interno della realtà dell'oratorio, noi in questo senso abbiamo fatto proprio una scelta di dividere, ma perché la sala non è una sala dell'oratorio, cioè non è che fa solo le cose, quindi evidentemente l'oratorio quando ha attività, diciamo, di spettacolo per i bambini, i ragazzi eccetera, indubbiamente usa la sala, però evidentemente anche questo dal punto di vista della sostenibilità non era possibile, no? Quindi prima era anche dal punto di vista economico, era a carico completamente dell'oratorio, e adesso ha anche tutta una sua autonomia, perché poi è un'attività commerciale a sé, è anche per questo che siamo riusciti ad avere anche contributi dal punto di vista dello Stato, tutta una serie di... E però noi volutamente abbiamo puntato su una generazione un po' più, diciamo, tra i 35 e i 50 anni, insomma l'età che ha noi volontari, e poi quella lì, poi c'è anche qualche giovane dentro, anche un po' più giovane, sui 20 anni, 25, però diciamo la fascia è quella più o meno adulta, che è una fascia però di persone che ha magari, come Beppe è successo, un interesse che magari non si sarebbe, come dire, non sarebbe apparsa in altre situazioni del volontariato, della parrocchia o dell'oratorio, no? Quindi ha risvegliato un gruppo di persone che si è mossa intorno a questo, ecco, questo non vuol dire, questa è un'attenzione che comunque bisogna avere, e noi conosciamo per le sale che a volte incontriamo e conosciamo, a volte ci sono, ecco, bisogna stare molto attenti a fare in modo che i gruppi non si sclerotizzino, perché se poi dopo un certo punto eccetera, fai fatica molto o un po' a far entrare oppure a fare i passaggi generazionali, cioè a un certo punto deve succedere che muore il gruppo degli storici e allora magari forse riparte qualcosa d'altro, questo a volte accade, a volte è necessario che accada, quindi non è che c'è da scandalizzarsi, chiaro, tanto, chiaro. Perché
1: preferire
0: poi
1: che non accada. grado.
0: C'è una dimensione anche di impatto, ecco, come diceva Beppe prima, dei volontari, è che sì, sono saltati fuori un po' così, però è anche vero che si sono saltati fuori, come si dire, ben calibrati, amalgamati bene, cioè poi è nato anche un rapporto di amicizia, ci si trova anche al di fuori, le nostre donne l'altro giorno sono andate a Londra tutto il giorno a fare la gita, che ne so, si trovano a mangiare lo spiedo, ci si trova ad andare a fare la gita, adesso andremo a fare la gita a Torino, al Museo del Cinema, cioè si è costituito un eco, e anche questo è molto importante, soprattutto quando si fa il volontariato.
1: Adesso.
0: Questo genera poi, anche perché anche quest'anno qualcuno di nuovo è arrivato, un po' di ricambio comunque avviene, ecco, un po' anche per impegni, perché a un certo punto uno dice non ce la faccio per motivi vari, però salta fuori sempre qualcun altro, ecco.
1: Cinema ente commerciale, chiacchieravamo prima, così lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, mentre noi stiamo parlando qua all'oratorio, in sala sta andando per l'ennesima volta il film di Zalone, che ha salvato la stagione.
0: Sì,
1: possiamo dirlo?
0: Sì, dopo Beppe su questo Mari ti dice di più, cioè, ha salvato la stagione anche perché in questi ultimi 3-4 mesi, ma questo noi quando siamo stati a Riccione 6 mesi fa ci siamo accorti che sarebbero stati 6 mesi di vuoto assoluto, perché doveva uscire Zalone, cioè diciamola chiara.
1: Quindi anche da parte delle case di distribuzione c'è stato così, una sorta di disegno
2: a
1: per
2: Riccione,
1: fare in modo che...
2: A Riccione era molto evidente, a Riccione in genere presentano la stagione da giugno a dicembre, e era molto evidente invece che pensavano tutti al Natale e al dopo, che sarebbe stata una stagione abbastanza vuota, ed effettivamente così è stata. È stata una stagione inizialmente abbastanza complessa, e sì, si può dire che quello che sta facendo Zalone in questo momento salvi un po' questa parte di stagione sicuramente.
1: Raccontaci la trattativa, che è una trattativa, quali sono stati poi state le condizioni che la casa di distribuzione ha imposto perché si potesse presentare Zalone.
2: Sì,
1: è una cosa molto interessante, che magari non tutti conoscono le dinamiche che legano le case di distribuzione ai singoli cinema. Se vuoi dirci due parole.
2: Sì, per avere Zalone in prima visione è stato richiesto l'impegno anche ad esempio a fare altre pellicole, come il film di Milani uscito 2 mesi fa, piuttosto che Aldo Giovanni e Giacomo, e fa parte un po' di trattative tra distribuzione, le agenzie che stanno nel mezzo e chi si occupa della programmazione, però sì, hanno richiesto un impegno abbastanza grande, e per come lo vedo io, anche a fronte di un risultato che non era scontatissimo. Adesso poi il risultato c'è, perché il risultato c'è, però se pensiamo a queste richieste viste un mese fa, quando della pellicola non si sapeva di fatto niente, ma c'era solo l'impegno, no, delle sale a dover rispettare per poi poter avere, era un bel impegno da prendere.
1: E di fatto vi blocca, diciamo così, la sala per 2 mesi?
2: Per un buon periodo, sì, 2 mesi. Considerate che noi adesso sono 3 settimane che abbiamo Zalone, abbiamo proiettato per 3 settimane La vita va così, abbiamo proiettato per 2 settimane Aldo Giovanni e Giacomo, già qua i conti sono questi. Poi ammetto anche che ovviamente per quanto l'obiettivo delle sale della comunità ovviamente sia un po' la divulgazione culturale, no? Tutto quello che si parlava prima dell'aspetto comunitario, è ovvio che il cassetto che poi lascia fare Zalone dà anche modo di poter andare avanti poi con la sala, di poter poi gestire la sala.
3: Perché è interessante questa cosa qua, nel senso, tutte queste dinamiche, come diceva Stefano, produzione, distribuzione, poi tutti i vari legami con le varie sale indipendenti piccoline, quelle di provincia per esempio come la vostra, sulla famosa bilancia pro e contro, fondamentalmente però nei vari contro che possono esserci, tipo vorreste fare un altro tipo di proiezione ogni tanto ma avete la sala occupata, però fondamentalmente alla fine tu, cioè, mi stai dicendo che è un bilancio positivo comunque il fatto del...
2: Sì, ci sono due aspetti molto marcati. Uno è quello che appunto la sala viene impegnata e magari non dà spazio ad altri prodotti, che sarebbe bello riuscire a fare in tempi abbastanza brevi rispetto alle uscite, no? Per cui avendo comunque un buon riscontro al pubblico e dando comunque un prodotto diverso al proprio pubblico, ovviamente il lato positivo è quello sicuramente il fatto che comunque l'incasso serve, non si può dire che non serva. Comunque una sala ha dei costi, ha una gestione anche ordinaria che va sostenuta. E l'altro aspetto positivo, lo dico a caldo, nel senso, in questo periodo, è che comunque noi abbiamo visto molta gente che non fa parte del nostro pubblico abituale avvicinarsi alla nostra sala per vedere questo film, e per cui si fa un pochino anche di diffusione fuori dal nostro giardino, no? Fuori dalla nostra comunità. Per cui anche questo è da mettere comunque sulla bilancia.
3: Anche io poi, per chiudere, poi non so Stefano se ha altre domande, proprio così per finire, se avete un film preferito, un vostro film che vi ha particolarmente colpito di tutti quelli che avete visto, che vi è rimasto particolarmente impresso, così per curiosità.
2: Il film che abbiamo usato nell'inaugurazione della sala era l'ultima volta che siamo stati bambini e c'era anche Bisio presente, tra l'altro, quando abbiamo inaugurato la sala, mi aveva colpito molto per tipo di film, per il messaggio, ma anche per il target che aveva. Era un buonissimo prodotto.
1: Chiediamo anche a Don Adriano.
4: Ma sinceramente io faccio fatica molto a... un po' perché li vivo i film un po' in stagione estiva, vado anche a Venezia, quindi mi faccio sempre un po' di scorta. Di solito mi becco quella ventina di film in 3-4 giorni, quindi sono anche consumatore da questo punto di vista. Faccio più fatica, ci sono dei film che riguardano determinate stagioni, determinati argomenti, ma poi non faccio molta fatica, Maria, proprio a dire un film è quello che mi ha, ecco. Quindi amo il fatto che, dopo, per mio gusto personale, come dire, il film mi piace tutto, mi piace quello che mi fa divertire, mi piace molto anche il film però che mi fa pensare, e quindi e a questo un po' mi sono abituato, ecco. Forse un tempo l'avrei preso in una maniera diversa, quindi, come dire, il cinema è sempre un'occasione, quindi è uno sguardo che, come dire, ti butta dentro la realtà e al tempo stesso ti restituisce una realtà che comunque ti fa crescere, ti fa pensare, quindi questo è il cinema, ecco, nel suo insieme, nel suo linguaggio che mi affascina. Poi spero sempre che ogni stagione ci dia qualche occasione bella, ecco, e che lo dia anche al nostro pubblico, insieme a un contesto, che, ripeto, questo della sala è proprio un contesto, perché, come dire, noi anche qui cerchiamo di lavorare molto nelle nostre sale per continuare a dire che il modo in cui accogliamo, il modo in cui, come dire, stiamo vicini al pubblico, il modo in cui magari facciamo qualche proposta. Ci è capitato anche a noi di ospitare ogni tanto qualche regista in collaborazione anche con un'associazione qui del territorio, quindi è venuto Nichetti per Amiche Mai, è venuto il regista Diddu insieme all'attore, a uno degli attori. Insomma, ogni tanto abbiamo anche queste occasioni, ma proprio perché il cinema ha un linguaggio che comunque può dare molto, quindi in questo senso mi interessa.
1: Grazie. Io ho due domande finali, prevalentemente per Don Adriano. Don Adriano è stato, l'hai detto anche tu prima, presidente dell'ACEC nazionale per quanti anni?
4: 6 anni.
1: E il periodo era?
4: Fino al 2013-19, sì. Okay, ho chiuso un mese prima della pandemia. Più o meno, no, non poco prima.
1: Hai vissuto il passaggio, se vogliamo dirlo, al digitale.
4: Sì.
1: E su scala nazionale, come è stato vissuto questo passaggio, come ha influito sulla frequentazione dei cinema e sulla salute dei cinema in giro per il paese, da quel punto di osservazione che era il tuo all'ACEC?
0: Ma il passaggio digitale, vabbè, nel passaggio digitale abbiamo perso indubbiamente tutta una serie, cioè l'esempio di Ospitaletto, esatto, che ti dicevo, come è capitato Ospitaletto. Io presente, sono ancora presidente di ACEC Brescia, allora avevamo 50-60 sale attive, adesso ne abbiamo 30. C'è una serie di sale, hanno scelto a quel tempo, anche perché un proiettore costava 50-60 mila euro, ecco, di non investire su questo. Evidentemente quello è stato uno snodo importante, però non è tanto questo. L'altro tema è che ha voluto andare avanti, cioè le sale forse in questo senso si sono un po' selezionate, nel senso di dire sono andate avanti che quelle che avevano davvero forse un po' un progetto, avevano anche un po' di forza legata evidentemente al volontariato e anche a chi le sosteneva nelle comunità, e quindi oggi, come dire, siamo, come dire, tutto sommato ancora, perché comunque 500 cinema in Italia, delle parrocchie non sono più i 6.000 degli anni 60, evidentemente, però sono una fetta di mercato molto significativa, perché anche i dati dicono che comunque il 20% del pubblico va nelle sale della comunità, del pubblico che va al cinema. Ecco perché gli schermi comunque delle sale, certo, è difficile, cioè questo è anche un po' il ruolo che facciamo come ACEC, come dire, sia a livello territoriale, in questo caso per noi Brescia, perché io da presidente nazionale, Beppe, pur essendo anche di Ospitaletto, fa anche la programmazione degli altri cinema parrocchiali della provincia di Brescia nostri, e, come dire, è faticoso, cioè Ospitaletto ha, come altre sale un po' più grosse, Manerbio, così hanno, arriviamo a 170 proiezioni all'anno, ma la stragrande maggioranza non arriva alle 100 proiezioni, fa una programmazione di sabato e domenica, evidentemente più è bassa anche l'investimento da questo punto di vista, però è anche comprensibile,
1: certo.
0: Ci vogliono anche dei bacini di utenza, esatto, cioè esatto. La sala diagnosine o di Lodrino, che cosa può fare quando ha 1500 abitanti?
1: Esatto, per quanto riguarda questo discorso, come ACEC Brescia state guardando nel medio futuro e c'è una pianificazione, o appunto si dice è una cosa fisiologica, andrà a spegnersi?
0: Noi cerchiamo di sostenere, vediamo che le sale reggono laddove, indubbiamente soprattutto grazie alla passione dei volontari, evidentemente una sala come Lodrino che avete già incontrato, piuttosto che Esine, piuttosto che appunto Agnosine, ecco, che hanno 1300 abitanti eccetera, non è, però un po' è l'insieme dei linguaggi, la sala deve tenere presente proprio questo, c'è il cinema ma c'è anche il teatro, c'è tutto il resto, è un presidio culturale indipendentemente dal fatto che il cinema è ancora una delle realtà che poi sostegno. Noi dobbiamo sempre avere un'attenzione, questo come ACEC, anche dal punto di vista politico, di far presente anche in questo caso al Ministero, piuttosto che altre situazioni, alla Regione ad esempio, queste realtà, perché se tu vuoi che un presidio culturale resti vivo in mezzo alla Valsabbia o alla Valtrompia, non puoi che, cioè, e non sempre le leggi, cioè ad esempio c'è una tendenza adesso nelle leggi ad esempio a porre, alzare sempre di più l'asticella ad esempio sulle proiezioni, cioè se tu non fai almeno 120 proiezioni all'anno non entri, evidentemente questo taglia fuori quasi tutto il nostro mondo di sale. Qualcos'altro c'è, ecco, dopo bisogna essere anche capaci di farlo, ecco quello che noi cerchiamo di fare da sempre, sia anche come servizio alle sale a livello di provincia di Brescia, di diocesi di Brescia, piuttosto che a livello nazionale, anche di quelli sostenerle. Fare un bando non è così automatico per tutti, non è così facile per tutti farlo. Per esempio noi, anche come ACEC Brescia, abbiamo vinto per l'ennesima volta il progetto del cinema per la scuola a livello territoriale, quello lì lo facciamo noi, lo fa anche il nazionale, ma noi lo facciamo come Brescia, e vuol dire che le nostre sale entrano dentro in un numero in collaborazione con le scuole, portando i ragazzi delle scuole dentro le sale a vedere il cinema, e dandogli anche un sostegno. Ad esempio, questo lo fa l'ACEC Brescia a nome di tutte le sale della, certo, che aderiscono. Quindi, ecco, questo arriva a Bienno, a Esine, come arriva a Lumezzane, come arriva a Lograto, che ha una saletta di 150 posti. Ecco, quindi questo è quello che deve fare poi anche l'associazione, tenere ai piedi laddove, quando le piccole realtà non riescono, ma è assolutamente fondamentale, sennò spariscono. Poi è vero, i volontari, la passione dei volontari è la forza, certo, di questi luoghi.
1: Beh, grazie mille. Ricordiamo in che serate, in che giornate ci sono le proiezioni ospitaletto. Abbiamo detto il giovedì sera.
0: Di solito noi dal giovedì alla domenica siamo sempre attivi, poi se c'è la settimana in cui c'è l'evento mariteatrale o culturale, però tendenzialmente i fine settimana, dal giovedì alla domenica, la nostra programmazione c'è.
1: Perfetto, vi ringraziamo e verremo in sala.
0: Grazie a voi, grazie, di essere venuti.
1: Grazie.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, eccoci arrivati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi ci diamo alla fantascienza con il nuovo libro di Andy Weir, Project Hail Mary. Project Hail Mary, due mondi in pericolo, un abile scienziato ma umano e imperfetto, un abile alieno, innumerevoli enigmi scientifici da risolvere mentre l'umanità stessa è in pericolo. Questo libro ha tutto ciò che gli appassionati di fantascienza vecchio stile, come me, amano. Se vi piace trovare molta scienza nei racconti di fantascienza, Andy Weir è lo scrittore per voi. Queste le parole di George R.R. Martin. Andy Weir è nato e cresciuto in California leggendo i classici della fantascienza. A 15 anni ha cominciato a lavorare come programmatore, partecipando tra l'altro anche alla realizzazione del videogioco Fantasy Warcraft 2. Dal 1992 si è dedicato alla scrittura, diventando celebre nel 2011 per il bestseller L'uomo di Marte, libro da cui Ridley Scott ha tratto il film The Martian, sopravvissuto con Matt Damon come protagonista. Nel 2017 è uscito Artemis, la prima città sulla Luna, di cui sono già stati acquistati i diritti cinematografici. La traduzione è a cura di Vanessa Valentinuzzi, laureata in lingue e letterature straniere. È alla Scuola Superiore Interpreti e Traduttori, ha frequentato corsi di specializzazione sulla traduzione e interpretariato in Inghilterra e traduce per le più importanti case editrici italiane. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Project Hail Mary di Andy Weir, qui nella traduzione di Vanessa Valentinuzzi. Inizierei proprio dalla dedica che fa Andy Weir. Questo libro è dedicato a John, Paul, George e Ringo, ovviamente i Beatles. Bene, partiamo dal capitolo 1. Quanto fa 2 più 2? Qualcosa in quella domanda mi innervosisce. Sono stanco, sprofondo di nuovo nel sonno. Quanto fa 2 più 2? La voce bassa e femminile è priva di emozione e ripete la frase con la stessa identica intonazione di prima. Appartiene ad un computer, quindi è una macchina che mi sta molestando, e saperlo mi irrita ancora di più. Farfuglio. Sono stupito, in realtà volevo dire lasciami in pace. Una risposta assolutamente ragionevole a mio avviso, ma non sono riuscito a scandire le parole. Errato, sentenzia il computer. Quanto fa 2 più 2? È il momento di eseguire un esperimento. Tenterò di pronunciare un ciao. Io? Mi esce. Errato, quanto fa 2 più 2? Cosa succede? Voglio scoprirlo, ma non ho molto su cui lavorare. Non riesco a vedere né a sentire nulla a parte la voce del computer. Ho perso anche la sensibilità. No, non è vero. Percepisco ancora qualcosa. Sono sdraiato. Mi trovo su un oggetto morbido. Un letto. Credo di avere gli occhi chiusi. La situazione non è così brutta, dopo tutto. Devo solo aprirli. Ci provo, però non succede nulla. Perché non ci riesco? Apritevi. Apritevi. Apritevi, cavolo. Oh, ho avvertito un movimento. Le palpebre si sono spostate, l'ho avvertito. Apritevi. Le mie palpebre si schiudono e una luce accecante mi brucia la retina. Accidenti, esclamo. E tengo gli occhi aperti solo grazie alla forza di volontà. Tutto è bianco e segnato da sfumature di dolore. Rilevato un movimento oculare, constata la mia tormentatrice. Quanto fa 2 più 2? Il bagliore bianco diminuisce. Gli occhi si stanno abituando. Comincio a distinguere alcune forme, ma nulla di chiaro per adesso. Vediamo. Riesco a muovere le mani? No. I piedi? Neanche quelli. Però la bocca sì, giusto? Ho parlato. Parole senza senso, ma pur sempre qualcosa. Errato. Quanto fa 2 più 2? Comincio a distinguere le figure. Sono in una cuccetta. La forma è ovale. Le luci a LED mi illuminano dall'alto. Le telecamere sul soffitto osservano ogni mio singolo movimento. Nonostante siano inquietanti, mi preoccupano molto di più le braccia robotiche. Si tratta di due armature in acciaio spazzolato che pendono dal soffitto. Ognuna, al posto delle mani, è dotata di minacciosi strumenti che sembrano pronti a penetrarmi. Non mi piace affatto il loro aspetto. Balbetto. Basterà? Errato. Quanto fa 2 più 2? Porca miseria. Raccolgo tutta la mia forza di volontà e ogni risorsa interiore. Avverto una sensazione di leggero panico. Bene, sfrutterò anche questo. 4! Riesco a rispondere finalmente. Corretto. Oh, grazie a Dio riesco a parlare, per così dire. Tiro un sospiro di sollievo. Un momento, ho appena regolato la respirazione. Respiro di nuovo, intenzionalmente. Mi fa male la bocca e anche la gola, ma finalmente sento qualcosa, ho di nuovo il controllo. Indosso una maschera per l'ossigeno, mi stringe sul viso ed è collegata a un tubo che mi passa dietro la testa. Posso alzarmi? No. Ma riesco a muovere un po' la testa. Abbasso lo sguardo verso il mio corpo. Sono nudo e collegato a più tubi di quanti sia in grado di contare. Ne ho uno in ogni braccio, gamba, uno sui gioielli di famiglia e due che scompaiono sotto la coscia. Suppongo che uno arrivi fin lì dove non batte il sole. Non è un bel segnale. E sono anche ricoperto di elettrodi. Quegli adesivi simili ai sensori usati per l'elettrocardiogramma, solo che io ce li ho ovunque. Beh, almeno si trovano solo sulla pelle e non infilati all'interno del corpo.
dove? Rantolo e tento di nuovo. Dove sono? Qual è la radice cubica di 8? Domanda il computer. Dove sono? Chiedo di nuovo, stavolta con più facilità. Errato. Qual è la radice cubica di 8? Chiede la voce. Effettuo un profondo respiro e parlo lentamente. 2 per e elevato alla potenza di 2 per i per pi greco. Errato. Qual è la radice cubica di 8? Non era sbagliato, volevo solo verificare quanto fosse intelligente il computer. Risposta: non molto. 2, dico. Corretto. Mi tengo pronto per altre domande, ma il computer sembra soddisfatto. Sono stanco, scivolo di nuovo nel sonno. Mi sveglio. Quanto tempo ho dormito? Deve essere stato per un bel po', perché mi sento riposato. Apro gli occhi senza il minimo sforzo. Questo è un progresso. Tento di muovere le dita, che si spostano obbedendo al comando. Bene, finalmente si migliora. Rilevato spostamento mani. Resta immobile, decreta il computer. Cosa? Perché? Le braccia robotiche si avvicinano velocemente e prima che me ne renda conto mi hanno rimosso gran parte dei tubi dal corpo. Non ho sentito nulla, nonostante la mia pelle sia avvolta da una specie di torpore. Hanno lasciato solo 3 tubi, quello della flebo nel braccio, quello nel culo e un catetere. Speravo togliessero proprio questi ultimi 2, ma va bene così. Sollevo il braccio destro e poi lo lascio ricadere sul letto. Ripeto lo stesso movimento con il sinistro. Mi sembrano pesantissimi. Eseguo il movimento diverse volte, le mie braccia sono muscolose, ma non è logico. Suppongo di aver avuto qualche grave problema medico e di essere rimasto a letto a lungo. Altrimenti perché mi avrebbero agganciato a tutta quella roba? Non dovrei soffrire di atrofia muscolare? E non dovrebbero esserci dei medici? O magari i rumori di ospedale? Ma e che razza di letto è questo? Non è rettangolare, bensì ovale. E credo che sia fissato alla parete invece di trovarsi sul pavimento. Togli... La mia voce si affievolisce, sono ancora stanco. Toglimi i tubi. Il computer non risponde. Sollevo ancora un po' di volte il braccio, sto decisamente migliorando. Fletto le caviglie avanti e indietro, si muovono. Piego le ginocchia, anche le mie gambe sono toniche. Non massicce come quelle di un culturista, ma comunque molto in forma per un moribondo. Non sono certo di quanto dovrebbero essere muscolose comunque. Premo i palmi contro il letto e spingo, al che riesco a sollevare il torace. Mi sto alzando. Ci vuole tutta la forza che ho, ma non mollo. La cuccetta oscilla dolcemente mentre mi sposto. Non è un letto normale, questo è certo. Sollevo la testa ancora un po' e noto la testiera e i piedi della cuccetta ellittica. Sono attaccati a supporti dall'aspetto resistentissimo. È una sorta di amaca rigida. Strano. Dopo qualche secondo sono seduto sul tubo piantato nel culo. Non è la sensazione più confortevole del mondo, ma quando mai avere un tubo ficcato nel culo può essere considerato piacevole? Adesso ci vedo meglio, se non altro. Questa non è una normale stanza di ospedale. Le pareti sembrano di plastica e la camera è rotonda. Le lampade a LED montate sul soffitto emanano una luce bianchissima. Ci sono altri 2 letti tipo amaca montati alle pareti e su ognuno c'è un paziente. Siamo disposti a triangolo e le braccia moleste si trovano al centro del soffitto. Suppongo che si occupino di tutti e 3. Non riesco a vedere granché i miei compagni, sono infossati sotto le lenzuola come me prima. Non ci sono porte, solo una scala sulla parete che conduce a... un portello? Boh, è rotondo e dotato di una maniglia a ruota nel centro. Già, deve essere una sorta di boccaporto come quello dei sommergibili. Forse abbiamo tutti e 3 una malattia contagiosa? Magari è una stanza ermetica da quarantena? Noto alcune piccole prese d'aria qui e là sui muri e avverto un lieve flusso. Potrebbe trattarsi di un ambiente controllato. Lascio scivolare una gamba oltre il bordo del letto, gesto che lo fa oscillare. Le braccia robotiche accorrono verso di me. Sobbalzo, ma si fermano di colpo e restano sospese nelle vicinanze. Probabilmente pronte ad afferrarmi qualora cada. Rilevato movimento completo del corpo. Come ti chiami? Dice il computer.
Scherzi, vero? Domando. Errato. Tentativo numero 2. Come ti chiami? Faccio per rispondere. Errato. Tentativo numero 3. Come ti chiami? Mi rendo conto solo ora di una cosa. Non ho idea di chi io sia, né di cosa mi occupi. Non ricordo nulla. Rispondo. Errato. Vengo travolto da un'ondata di stanchezza. È piuttosto piacevole in realtà. Il computer deve avermi sedato attraverso la flebo. Aspetta, borbotto. Le braccia robotiche mi depositano delicatamente sul letto. Mi risveglio. Una delle braccia robotiche è sul mio viso. Cosa sta facendo? Rabbrividisco, per lo più a causa dello shock. Il braccio si ritrae e ritorna al suo posto sul soffitto. Mi tocco il viso in cerca di danni. Su un lato sento una leggera peluria e l'altro è liscio. Mi stavi rasando? Rilevato stato di coscienza, constata il computer. Come ti chiami? Ancora non lo so. Errato. Tentativo numero 2. Come ti chiami? Sono maschio, caucasico e parlo inglese. Tiro a indovinare. John? Errato. Tentativo numero 3. Come ti chiami? Mi strappo la flebo al braccio. Vai all'inferno. Errato. Le braccia robotiche si allungano verso di me. Mi rotolo giù dalla cuccetta, commettendo uno sbaglio. Sono ancora attaccato ad altri tubi. Quello che ho nel sedere esce, ma non fa neanche male. Il catetere ancora gonfio si stacca dal pene. E ora sì che sento dolore. È come pisciare una palla da golf. Urlo e mi contorco sul pavimento. Sofferenza fisica, constata il computer. Le braccia si avvicinano. Io striscio sul pavimento, pronto a fuggire. Mi rifugio sotto gli altri letti. Le braccia robotiche si fermano di colpo, ma senza arrendersi. Aspettano. Sono comandate da un computer. Non esauriranno la pazienza. Lascio cadere la testa all'indietro e respiro affannosamente. Dopo qualche istante, il dolore diminuisce e mi asciugo le lacrime dagli occhi. Non ho idea di cosa stia accadendo. «Ehi! Qualcuno di voi si svegli!» grido. «Come ti chiami?» domanda il computer. «Uno di voi si svegli, per favore!» «Errato!» dice il computer. Il pene mi fa così male che devo ridere. È talmente assurdo. Per di più le endorfine stanno manifestando il loro effetto, rendendomi allegro. Guardo il catetere accanto alla cuccetta. Scuoto la testa sbigottito. Quella cosa era infilata nella mia uretra. Accidenti. E ha provocato qualche danno staccandosi. A terra noto un rigagnolo di sangue. Solo una sottile linea rossa di...

Sorseggiai un caffè, poi trangugiai l'ultimo frammento di pane tostato e chiesi il conto con un cenno alla cameriera. Avrei di certo risparmiato un po' di soldi facendo la colazione a casa invece che al Sally's Dinner ogni mattina. Probabilmente sarebbe stata una buona idea, considerando il mio misero stipendio, solo che odio cucinare e amo le uova con il bacon. La cameriera annuì e mi avvicinai alla cassa per pagare, ma in quello stesso istante entrò un altro cliente che voleva sedersi. Controllai l'orologio, erano solo le 7 del mattino. Niente fretta, mi piaceva arrivare al lavoro per le 7:30 in modo da avere il tempo di prepararmi per la giornata, anche se in realtà non era necessario che fossi lì prima delle 8. Estrassi il telefono e controllai la mail. A curiosità astronomiche astrocurious@shilist.org da Irina Petrova ipetrova@gauran.ru. Oggetto, la sottile linea rossa. Fissai lo schermo con aria confusa. Pensavo di essermi cancellato da quella newsletter. Avevo abbandonato quell'ambiente e anche da molto tempo ormai. Le email non erano troppo frequenti e le notizie che riportavano, se ben ricordavo, di solito erano piuttosto interessanti. Si trattava di un gruppo di astronomi, astrofisici e altri esperti del settore che parlavano di qualunque avvenimento strano li colpisse. Lanciai un'occhiata alla cameriera. I clienti avevano domande sul menù. Probabilmente volevano chiedere se il Sally's Dinner serviva porzioni d'erba vegane senza glutine o roba simile. La gente per bene di San Francisco era capace di certe richieste a volte. E dato che non avevo di meglio da fare, mi dedicai alla lettura della email. Salve colleghi, sono la dottoressa Irina Petrova e lavoro all'osservatorio di Pulkovo di San Pietroburgo in Russia. Vi scrivo per chiedervi aiuto. Da 2 anni lavoro su una teoria circa le emissioni di raggi infrarossi da parte delle nebulose. Ho raccolto una serie di osservazioni dettagliate sulla radiazione infrarossa, in particolare su specifici fasci di luce. E ho scoperto una cosa strana, non in ogni nebulosa, solo qui, nel nostro sistema solare. C'è una linea molto tenue ma rilevabile nel sistema solare che emette luce infrarossa a una lunghezza d'onda di 25.984 micron. Pare che sia solo quella lunghezza d'onda, senza oscillazioni. Vi allego alcuni fogli Excel con le informazioni che ho raccolto. Ho anche aggiunto alcuni rendering dei dati con modellazione tridimensionale. Sul modello noterete che la linea è un arco asimmetrico che si innalza dal polo nord per 37 milioni di chilometri. Da lì si inclina bruscamente verso il basso, allontanandosi dal Sole per dirigersi verso Venere. Superato l'apice dell'arco, la nuvola si allarga a imbuto. Nei pressi di Venere, la sezione trasversale dell'arco è larga quanto il pianeta stesso. Il bagliore emesso dagli infrarossi è debolissimo. Sono riuscita a rilevarlo solo perché usavo un'attrezzatura molto sensibile mentre cercavo alcune emissioni a infrarossi della nebulosa. Ma per esserne certa, ho chiesto un favore all'osservatorio di Atacama, in Cile, che secondo me è il miglior osservatorio di radiazione infrarossa al mondo. Hanno confermato l'esattezza delle mie scoperte. Le ragioni per cui si possono vedere fasci di luce infrarossi nello spazio interplanetario sono molteplici. Potrebbe trattarsi di polvere spaziale o di altre particelle che riflettono il Sole. Magari qualche composto molecolare che assorbe energia per poi riemetterla nel fascio di luce infrarossi. E ciò spiegherebbe persino perché hanno sempre la stessa lunghezza d'onda. La forma d'arco è particolarmente interessante. All'inizio ho pensato che si trattasse di una serie di particelle che si spostavano lungo linee di campo magnetico. Tuttavia, Venere non ha un campo magnetico. Niente magnetosfera. Nulla. Quali forze costringerebbero le particelle ad arcuarsi verso quella direzione? E perché brillano? Qualunque suggerimento o teoria saranno graditi.

mi è balzato in mente di colpo, senza alcun preavviso. Non ho scoperto molto sul mio conto. Vivo a San Francisco, questo lo so, e mi piace fare colazione. Inoltre lavoravo nel campo dell'astronomia, ma adesso non più? A quanto pare il mio cervello ha deciso che per me era fondamentale ricordare quell'email e non dettagli insignificanti, tipo il mio nome. Il mio subconscio vuole dirmi qualcosa. Quel rigagnolo di sangue deve avermi ricordato l'oggetto dell'email, la sottile linea rossa. Ma cosa c'entra con me? Sguscio fuori da sotto la cuccetta e mi siedo con la schiena alla parete. Le braccia robotiche si inclinano verso di me, ma senza ancora afferrarmi. È ora di dare un'occhiata agli altri pazienti. Non so chi io sia né perché mi trovi qui, ma almeno non sono da solo e i miei compagni sono morti. Sì, decisamente morti. Quello più vicino a me è una donna, credo. Aveva i capelli lunghi. A parte questo dettaglio, per il resto è una mummia. Pelle essiccata, avvolta attorno alle ossa. Non emana alcun odore. Nulla sta marcendo. Deve essere deceduta da un sacco di tempo. La persona nell'altro letto era un uomo. Credo che sia morto anche prima di lei. Non solo la pelle è essiccata e simile al cuoio, ma si sta staccando. Ok, quindi sono qui con due cadaveri. Dovrei essere disgustato e provare ribrezzo, invece no. E sono morti da così tanto tempo che non hanno più un aspetto umano, anzi, sembrano decorazioni di Halloween. Spero di non essere stato amico intimo di uno dei due. In caso contrario, prego di non ricordarmelo. I cadaveri sono una preoccupazione, ma a me mette più ansia pensare che giacciono qui da chissà quanto. Persino in una zona di quarantena rimuoverebbero i morti, non è così? E qualunque sia il problema, deve essere piuttosto grave. Mi alzo in piedi lentamente e con grande fatica. Mi reggo al letto della signorina mummia. Oscilla e di conseguenza anche io, ma resto in posizione eretta. Le braccia robotiche si avvicinano, ma io mi appiattisco di nuovo alla parete. Sono piuttosto certo di essere stato in coma. E più ci rifletto, più sono sicuro che sia così. Non so da quanto mi trovo qui. E in ogni caso, se sono arrivato insieme ai miei compagni di stanza, allora è da un bel po'. Mi strofino il viso rasato a metà. Quelle braccia sono state realizzate per gestire uno stato di incoscienza prolungato. Un'altra prova che ero in coma. E forse riesco a raggiungere quel portello. Avanzo di un passo, poi di un altro, e infine crollo sul pavimento. È troppo per me. Devo riposarmi. Ma perché sono così debole se ho i muscoli decisamente tonici? E se sono stato in coma, com'è possibile che sia muscoloso? Il mio fisico dovrebbe essere avvizzito, gracile e non da spiaggia. Sono disorientato. Cosa dovrei fare? Sono davvero malato? Voglio dire, sto da schifo, ovvio, ma non ho la sensazione di avere una malattia. Non ho la nausea, né mal di testa con la testa. Niente bernoccoli, né cicatrici, né bende. Il resto del mio corpo sembra decisamente massiccio, anzi, meglio, scolpito. Vorrei dormire, però resisto. È ora di provarci di nuovo. Mi rialzo ed è come una seduta di sollevamento pesi, ma stavolta più facile. Sto facendo sempre più progressi. Spero. Mi sposto lungo la parete usando la schiena oltre che i piedi per sorreggermi. Le braccia robotiche si protendono costantemente verso di me, ma io mantengo la distanza. Ansimo, mi sembra di aver corso una maratona. Forse ho un'infezione ai polmoni. Magari sono in isolamento perché vogliono proteggermi? Finalmente raggiungo la scala. Inciampo e, per evitare di cadere in avanti, afferro un gradino. Sono così debole. Come riuscirò a salire una scala alta 10 piedi? 10 piedi? Penso in unità imperiali. E questo è un inizio. Probabilmente sono americano o inglese o forse canadese. I canadesi misurano le distanze brevi in piedi e pollici. E mi chiedo quanto dista Los Angeles da New York? D'istinto rispondo 3.000 miglia. Un canadese si sarebbe espresso in chilometri, perciò sono inglese o americano. Oppure vengo dalla Liberia. Sono certo che in Liberia si usa il sistema imperiale, però non so come mi chiamo. È irritante.

Faccio un profondo respiro, mi aggrappo alla scala con tutte e due le mani e metto il piede sul gradino più basso. Mi tiro su, tremando, ma ci riesco, e salgo con entrambi i piedi. Allungo le mani verso il secondo piolo. Ok, sto facendo progressi. Mi sento il corpo di piombo, ogni movimento è una gran fatica. Cerco di sollevarmi, ma la mia mano non è abbastanza forte. Cado indietro. Adesso sì che mi faccio male. E invece non accade. Le braccia robotiche mi afferrano prima che io tocchi terra. Fortunatamente ero in un punto raggiungibile e quelle non sbagliano un colpo. Mi riportano a letto e mi rimboccano le lenzuola come una madre con il figlio. Ma sapete una cosa? Va bene così. Sono stanco e mi va di restare sdraiato. Il letto oscilla delicatamente e in modo confortevole. Qualcosa nel modo in cui sono caduto dalle scale mi irrita e, nonostante riveda la scena nella mia testa, non riesco a identificarne la ragione. Eppure avverto che qualcosa non va. Sprofondo nel sonno.

Mangia. Sul mio torace c'è un tubetto di dentifricio. Eh? Mangia, ripete il computer. Sollevo il tubetto. È bianco con una scritta nera che dice giorno 1, pasto 1. Che diavolo è? Domando. Mangia.

Quando sei affamato, il cervello ti ricompensa in modo generoso per aver finalmente mangiato. Ottimo lavoro, ti dice, sopravvivremo ancora un po'. Alcuni tasselli trovano la giusta collocazione. Se sono stato in coma a lungo, mi hanno alimentato artificialmente. Non avevo un tubo addominale quando mi sono svegliato, quindi probabilmente mi nutrivano con un sondino nasogastrico che arrivava nell'esofago. È il modo meno invadente di nutrire un paziente che non può mangiare, ma non ha problemi di digestione. Inoltre, mantiene il sistema digestivo attivo e in salute. E spiega come mai la sonda non c'era quando ho ripreso conoscenza. Se possibile, bisognerebbe rimuovere la sonda nasogastrica quando il paziente è privo di sensi. E perché ho tutte queste informazioni? Io sono un medico? Spremo un altro po' di quella roba in bocca. È ancora deliziosa. La divoro e il tubetto si svuota quasi subito. Lo sollevo. Ne voglio ancora. Pasto completato. Ho ancora fame. Dammene un altro. Porzione quotidiana di cibo somministrata. È logico, il mio sistema digestivo si sta abituando ora agli alimenti semisolidi, meglio procedere con prudenza. Se mangiassi accontentando i miei desideri, probabilmente starei male. Il computer agisce nel modo più ragionevole. Dammi altro cibo! La fame se ne frega del modo più ragionevole. Porzione quotidiana di cibo somministrata. Bah! Eppure mi sento molto meglio rispetto a prima. Il cibo mi ha fornito energia e poi ho anche riposato. Scendo delicatamente dal letto per fuggire verso la parete e le braccia robotiche non mi seguono. Suppongo che mi sia permesso stare in piedi adesso che ho dimostrato di riuscire a mangiare. Abbasso lo sguardo sul mio corpo nudo e mi sento a disagio, nonostante sia consapevole che gli altri presenti nella stanza sono morti. Posso avere dei vestiti? Il computer non risponde. Bene, arrangiamoci. Rimuovo le lenzuola dal letto e le avvolgo attorno al torace con un paio di giri. Tiro un'estremità da dietro la schiena, passandola sopra la spalla, e la leggo all'altra davanti. Una toga istantanea. Rilevata deambulazione autonoma. Come ti chiami? Fa il computer. Sono l'imperatore comatoso. Inginocchiati al mio cospetto. Errato. È giunto il momento di vedere cosa c'è in cima alla scala. Sono un po' instabile, però mi incammino. E questa è già una vittoria. Non ho bisogno di letti traballanti né di pareti a cui appoggiarmi. Riesco a stare in piedi. Raggiungo la scala e mi ci aggrappo. Non ho bisogno di qualcosa a cui tenermi, ma di certo semplifica la vita. La botola in alto sembra piuttosto massiccia. Immagino sia tenuta stagna. E sicuramente è chiusa a chiave. Tuttavia, devo provarci. Salgo un gradino, è dura ma ce la posso fare. Proseguo sul secondo, ok, tutto sotto controllo. Procedo lentamente e senza sosta. Arrivo al portello, mi appoggio alla scala con una mano e giro la maniglia circolare con l'altra. E ruota davvero. Accipicchia, esclamo. Accipicchia. È con questa parola che esprimo stupore? Cioè, voglio dire, immagino che vada bene. Mi sarei aspettato però qualcosa meno anni 50, ma che razza di tipo strambo sono? Completo 3 giri con la maniglia e poi sento uno scatto. La botola si inclina verso il basso e io mi allontano. Si apre, restando sorretta da un cardine massiccio. Sono libero. Più o meno. Al di là del portello c'è solo l'oscurità. Minacciosa, ma pur sempre un progresso. Mi inoltro nella nuova stanza issandomi per approdare sul pavimento, al che si accendono subito le luci. Presumibilmente è opera del computer. La stanza appare della stessa grandezza e forma rotonda di quella da cui provengo. C'è un tavolo grande, da laboratorio a giudicare dall'aspetto, fissato al pavimento accanto a 3 sgabelli. Tutto intorno alle pareti ci sono strumenti da laboratorio. È tutto inchiodato su tavoli e panche attaccate al pavimento. Come se la stanza fosse pronta per un terremoto catastrofico.

Una scala lungo la parete porta a un'altra botola sul soffitto. Mi trovo in un laboratorio ben attrezzato. Da quando i reparti di ospedale lasciano entrare i pazienti in un laboratorio? E questo non ha l'aspetto di un laboratorio medico comunque. Ma cosa caspiterina succede? Caspiterina? Ma come parlo? Ma forse ho dei figli piccoli? O magari sono molto religioso? Mi alzo per avere una panoramica migliore. Il laboratorio è dotato di un'attrezzatura più piccola fissata al tavolo. Noto un microscopio, un autoclave, una serie di provette, cassetti per scorte varie, un frigorifero per campioni biologici, una fornace da laboratorio, pipette e... Un attimo, ma come mai conosco tutti questi termini? Osservo gli strumenti più grandi lungo le pareti. Microscopio elettronico a scansione, stampante con risoluzione micron submillimetrica in 3D, fresatrice a 11 assi, interferometro laser, una camera a vuoto in un metro cubo. Conosco ogni oggetto e so come usarlo. Sono uno scienziato allora. Ecco, adesso sì che comincio a capire. È arrivato il momento di utilizzare la scienza. Ok, cervello geniale, elabora qualcosa di speciale. Ho fame. Mi hai deluso, cervello. Ok, non ho idea del perché questo laboratorio si trovi qui, né come mai mi abbiano permesso di entrarci, però andiamo. Il portello sul soffitto si trova a 10 piedi di altezza. Mi aspetta un'altra faticosa salita su una scala. Beh, perlomeno adesso sono più forte. Faccio qualche respiro profondo e comincio. È un'impresa che mi richiede uno sforzo enorme, esattamente come in precedenza. Forse la mia salute sta migliorando, però di certo non sto bene. Ti dico quanto sono pesante. Arrivo in cima e mi appoggio alle barre scomode e tiro la maniglia e non si muove. Per aprire il portello, dichiarare il proprio nome, interviene il computer. Ma io non so come mi chiamo. Errato. Colpisco la maniglia con il palmo. La maniglia non si muove e ora mi fa male la mano, quindi mossa inutile. La seconda botola dovrà aspettare. Forse presto mi tornerà in mente il mio nome. Oh, lo vedrò scritto da qualche parte. Scendo dalla scala. Almeno questo è il mio piano. Scendere sembra più facile e più sicuro che salire, ma non è così. Invece di muovermi in modo aggraziato, metto il piede sul gradino successivo e con un'angolazione strana mi sfugge la presa dalla maniglia del portello e cado come un idiota. Mi contorco come un gatto arrabbiato, allungandomi verso qualunque cosa a cui riesca a aggrapparmi, però si rivela una pessima idea. Precipito sul tavolo e sbatto la tibia contro una serie di cassetti. Che male terribile, caspiterina. Grido, mi afferro lo stinco dolorante, rotolo accidentalmente giù dal tavolo e cado a terra. E stavolta le braccia robotiche non mi afferrano. Atterro sulla schiena e mi sento mancare il respiro. Poi al dolore si aggiunge la beffa perché la cassettiera cade, i cassetti si aprono e mi piove addosso una serie di materiali di laboratorio. I tamponi di cotone non sono un problema, le provette fanno solo un po' male e sorprendentemente non si frantumano, ma il metro a nastro mi colpisce proprio in mezzo alla fronte. Altri articoli si riversano fuori, ma sono troppo impegnato a stringermi il rigonfiamento che mi sta crescendo in fronte per notarlo. Ma quanto è pesante quel metro a nastro? Mi ha lasciato un bozzo in testa cadendo solo da 3 chili. Non ha funzionato, dico a nessuno in particolare. È stato tutto ridicolo, tipo un film di Charlie Chaplin. In realtà sembrava proprio una di quelle pellicole, ma anche troppo. Vengo di nuovo assalito dalla sensazione che qualcosa non va. Afferro una provetta accanto a me e la lancio in aria. Si sposta verso l'alto e poi ricade come previsto. Tuttavia mi infastidisce. Qualcosa riguardo agli oggetti che precipitano mi irrita e voglio sapere perché. Con quali strumenti mi metto al lavoro? Beh, ho un intero laboratorio e so come usarlo, ma cosa c'è veramente a portata di mano? Mi guardo attorno, scrutando la roba caduta a terra.
una serie di provette, tamponi, campione, bastoncini di legno, un cronometro digitale, pipette, nastro adesivo, una penna. Ok, forse c'è tutto ciò che mi occorre. Mi rialzo in piedi e spazzo via la polvere dalla toga, solo che non ce n'è e tutto ciò che mi circonda sembra davvero pulito e sterile, però eseguo quel gesto lo stesso. Prendo il metro a nastro e lo scruto, notando che usa il sistema metrico. Forse sono in Europa? Chissà. Poi afferro il cronometro, è piuttosto robusto come quelli da trekking. La struttura è di plastica, molto solida, con un anello di gomma dura attorno. Sicuramente resistente all'acqua, solo che non funziona. Pare morto stecchito. Lo schermo LCD è spento. Premo una serie di tasti, ma non accade nulla. Lo giro per dare un'occhiata alla batteria. Magari in un cassetto ce ne sono di scorta, mi basta sapere quali occorrono. Noto un piccolo nastro di plastica rosso che esce dal retro. Lo tiro e si sfila completamente. Al che il cronometro prende vita. Tipo i giocattoli venduti con la batteria. Quel piccolo nastro di plastica era lì per impedire alla batteria di scaricarsi prima che l'oggetto venisse usato per la prima volta. Ok, è un cronometro nuovo e di una nota marca. Onestamente tutto in questo laboratorio sembra nuovissimo. Pulito, ordinato e a quanto pare nessun segno di usura. Non so proprio cosa pensare. Ci gioco un po' finché non capisco il funzionamento dei comandi, è piuttosto semplice in realtà. Uso il metro per scoprire quanto alto è il tavolo. Per quello che vale, la parte inferiore del tavolo è alta 91 cm. Prendo una provetta. Non è di vetro, dovrebbe trattarsi di plastica ad alta densità o roba simile. Di sicuro non si è rotta cadendo da tre piedi su una superficie dura. Qualunque sia il materiale di cui è composta, è solido abbastanza da rendere trascurabile la resistenza all'aria. Appoggio il cronometro sul tavolo e lo preparo. Spingo la provetta in fondo al tavolo con una mano e con l'altra aziono il cronometro. Misuro quanto impiega a raggiungere il pavimento. 0,37 secondi. È velocissimo. Spero che il mio tempo di reazione non stia distorcendo i risultati. Annoto il tempo sul braccio con la penna. Non ho ancora trovato fogli di carta. Rimetto a posto la provetta e ripeto il test. Stavolta è 0,33. Lo eseguo altre 20 volte, annotando i risultati per minimizzare gli effetti del margine di errore quando aziono e fermo il cronometro. Comunque, termino con una media di 0,348 secondi. Il braccio sembra la lavagna di un professore di matematica, ma va bene così. 0,348 secondi. La distanza è proporzionale a metà del tempo di accelerazione al quadrato, perciò l'accelerazione è proporzionale a due volte la distanza per il tempo al quadrato. Queste formule mi risultano semplici e naturali e senza dubbio sono un esperto di fisica. Beh, buono a sapersi. Osservo le misurazioni e mi viene in mente una risposta che non mi piace. La gravità in questa stanza è troppo intensa. 15 metri al secondo quadrato invece di 9,8. Ecco perché mi sembra strano il modo in cui cadono gli oggetti. Si muovono troppo in fretta. Ed ecco come mai sono così debole, nonostante i muscoli. Tutto pesa una volta e mezzo più di quanto dovrebbe. Il fatto è che nulla influenza la gravità. Non si può aumentare o diminuire. L'accelerazione di gravità sulla Terra è pari a 9,8 metri al secondo quadrato. Punto. Eppure qui il valore è più alto. Dunque, c'è solo una possibile spiegazione. Non sono sulla Terra.

0: E siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Con gli occhi chiusi. Vi abbiamo letto il primo capitolo dell'ultimo libro di Andy Weir, Project Hail Mary, qui uscito nel febbraio del 2023 per Mondadori, qui nella traduzione di Vanessa Valentinuzzi. Bene, io vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto, restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Radio Onda d'Urto verso la festa della radio, 34esima edizione dal 5 al 22 di agosto, sempre in via Serenissima a Brescia. Un po' di musica con artisti che ritroveremo sul palco principale della festa. Partiamo con i Ministri, 18 di agosto, questa è la loro aurora popolare dall'ultimo album, anche se in questi giorni a cavallo tra maggio e giugno è uscito anche un nuovo EP. Ma l'album è del 2025. Aurora popolare, questi sono i Ministri. Una scintilla, un carnevale. A seguire invece i BBC che apriranno proprio il concerto dei Ministri il 18 di agosto. Ci ascolteremo uno brano di questa band rock and roll del Mantovano. Andremo a ascoltarci Daily Jobs.

I BBC che saranno alla festa di Radio Onda d'Urto nella stessa data dei ministri, la data in questione è quella del 18 di agosto.

Tra pochi istanti invece un salto in avanti di data, sempre verso la festa di Radio Onda d'Urto 2026, 21 di agosto, infatti tornano gli Zen Circus con Via dell'Ironia e noi ci ascoltiamo la band toscana con un pezzo storico realizzato ormai qualche anno fa. Andate tutti a fanculo. Zen Circus alla festa di Radio Onda d'Urto il 21 di agosto.

Zen Circus alla festa di Radio Onda d'Urto. La data in questione è la penultima sera, vale a dire venerdì 21 di agosto. Prima della band toscana sul palco, invece le bresciane Via dell'Ironia, che andiamo a ascoltarci con questo brano. Musica da Camera Mia, sempre verso la festa di Radio Onda d'Urto 2026, dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni su festaradio.org.

Ancora in viaggio con questa rotta del rock che attraverseranno la festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto, lasciamo Zen Circus e Via dell'Ironia il 21 di agosto. Facciamo invece in questo caso un piccolo passo indietro, almeno per quanto riguarda le date. Andiamo infatti ad approfondire un'altra serata, quella del 10 di agosto, sul palco Marlene Kunz e Delta V. Qui ci ascoltiamo proprio Marlene Kunz, la canzone è Retrattile, dall'album Il Vile, che sarà al centro del concerto realizzato dalla band piemontese.

Retrattile, loro erano i Marlene Kunz, arriveranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto. Prima di loro sul palco i milanesi Delta V. Noi ce li ascoltiamo con questo pezzo, Nazisti dell'Illinois.

oggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ, scorri le classifiche, brucia le classifiche.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.

Festa di Radio Nodurto, un po' di musica verso l'edizione numero 34, dal 5 al 22 di agosto 2026 in via Serenissima a Brescia. Come da tradizione, una serata sarà dedicata alla musica blues a 360 gradi. Quest'anno con tante sfumature che andranno dal desert fino al rock. Partiamo dall'headliner della serata di Ferragosto, arriva da Fort Lauderdale, Florida. Lui è Eric Sardinas, uno dei maestri globali della chitarra resofonica, del blues mescolato un po' con il rock e i suoni del sud degli Stati Uniti. Un gigante della scena, ce lo ascoltiamo con questa Treat Me Right.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Eric Sardinas, lo abbiamo appena ascoltato, questo bluesman dagli Stati Uniti che arriverà alla festa di Radio Onda d'Urto nella serata di Ferragosto, 15 di agosto. In apertura invece le sonorità, sempre blues, ma fortemente influenzate anche dalla dancer di Wilots. E noi andiamo a chiudere questa conduzione musicale verso la festa di Radio Onda d'Urto, dedicata in particolare a una serie di concerti, diciamo, legati al mondo del rock a 360 gradi, ascoltandoci proprio Wilots con la sua Menhir. Buon ascolto a tutti e a tutti, vi ricordiamo che tutte le informazioni, concerti, ma non solo, dedicati alla festa di Radio Onda d'Urto 2026, li trovate sui siti radioondadurto.org e sul sito festaradio.org. Ancora buon ascolto a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

1.000 per 1.000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. Sulla tua dichiarazione redditi allora scrivi il codice 02 08 46 20 174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda,

Giovedì 13 agosto torna sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Caparezza con il suo Orbit Orbit Tour. Noi adesso ascoltiamo però El Sendero, una canzone storica di Caparezza.

0: viaggio in tasca, la mia vita passa camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina,
1: guerrero, cammina. Le prevendite online per partecipare al concerto di Caparezza all'interno della 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella serata di giovedì 13 agosto sono chiuse, tuttavia è possibile ancora comprare direttamente il biglietto ai cancelli durante la stessa serata.

0: condotto da
1: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elga Scavagnini,
0: martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20 e il sabato dalle 14:30 alle 15:30, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto. Interviste, novità, anticipazioni e il mercoledì live acustico a Baraonda Live. Baraonda d'Urto, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto, sono le 16 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 14 di luglio. Sono ricominciati a tutti gli effetti gli attacchi imperialisti degli Stati Uniti contro l'Iran. Si segnalano oggi esplosioni sulle isole di Kish e Keshm, nonché su Bushehr e Bandar Abbas. Trump vuole il controllo dello stretto di Hormuz con questi attacchi e minaccia di colpire l'impianto nucleare iraniano di Pikaxe Mountain, come annunciato al Congresso nella giornata di ieri. L'Iran direziona intanto i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture statunitensi in Bahrain, Kuwait e anche in Giordania, colpendo due petroliere negli Emirati nello stretto di Hormuz, causando un morto e 8 feriti. Schizzano intanto i prezzi delle energie, con quello del petrolio che ha superato con il WTI gli $80 al barile. La benzina in Italia sfiora invece il 90, l'euro e 90 al litro. Questo perché il circa 20% del combustibile mondiale immesso nei mercati energetici di tutto il mondo transita proprio attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto le compagnie aeree europee sconsigliano di sorvolare lo spazio aereo sopra il Golfo. In Italia intanto imperversano gli effetti della crisi climatica, continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore, in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno a 7 in più, per passare a 15 nella giornata di giovedì 16 di luglio. Domani le città più calde saranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino. Giovedì invece, proseguendo con le ondate di calore, queste avranno il bollino rosso del Ministero della Salute insieme a Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il bollino rosso, livello 3, lo ricordiamo, indica un'emergenza caldo con ondate di calore prolungate e forte rischio generale per la salute, anche per persone giovani e in buone condizioni. E a proposito di chi è costretto a lavorare sotto il sole al caldo estremo, domani sciopero dei riders a Milano. I ciclofattorini delle piattaforme del food delivery sono pagati a consegna, dunque non ricevono la paga nelle ore più calde, per le quali varie ordinanze locali in ordine sparso lungo lo stivale impongono lo stop. I sindacati rivendicano l'assunzione dei riders come lavoratori subordinati, mentre ora sono assunti e ipersfruttati come finti lavoratori autonomi. E ancora lavoro e proteste. Un operaio di 25 anni è salito poco fa su una gru a Rimini dopo il mancato pagamento di 5 mesi di stipendio, in via Piemonte, dove si sta costruendo un asilo nido. Sul posto le forze dell'ordine, polizia di Stato e carabinieri, vigili del fuoco e sindacati. Anche il segretario della FILLEA, Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Legno, Andrea Pracucci, che ha precisato che da 3 mesi i lavoratori vivevano, mangiavano e dormivano in una baracca nei pressi del cantiere, che andrà verificata la catena dei subappalti. E torniamo agli effetti del caldo estremo. Tra i più esposti ci sono anche i detenuti costretti nelle ultra sovraffollate carceri italiane. Protesta ieri nel carcere bresciano di Canton Mombello. Alcuni detenuti hanno bruciato materassi e suppellettili. C'è poi stato l'intervento repressivo, come sempre, delle guardie carcerarie. E a proposito di carcere, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia in relazione al caso di Antonio Raddi, il 28enne che il 30 dicembre 2019 morì nel carcere di Torino dopo aver perso 25 kg in

7 mesi. Il giovane durante la detenzione affermava di non riuscire più a mangiare. Sul caso, dopo la denuncia dei familiari, aveva indagato la procura del capoluogo piemontese, che però al termine degli accertamenti aveva chiesto e ottenuto l'archiviazione del fascicolo. La Corte ha accolto un ricorso degli avvocati, ha condannato però l'Italia per la violazione degli articoli sul rispetto del diritto alla vita e sul divieto di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri. Nessuna parola in tutto questo del governo Meloni, impegnato com'è a portare avanti la riforma della legge elettorale, all'esame oggi nell'aula della Camera. La maggioranza fino a poche ore fa si era presentata divisa, infatti ieri Fratelli d'Italia aveva depositato un emendamento con Noi Moderati e UDC sulle preferenze senza la firma di Lega e Forza Italia. In tarda mattinata però il plot twist: la Lega e Forza Italia hanno infatti dato l'ok all'emendamento sulle preferenze, tema che aveva diviso la maggioranza in queste settimane. Le opposizioni chiedono il voto segreto, Meloni invece non vuole, per evitare i franchi tiratori, cioè i segretamente contrari alle direttive della maggioranza. 16:05 minuti, è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle 17:20 di questo pomeriggio. La linea ora a Baraonda d'Urto, condotta oggi da Ciano Cianotic Taffurelli.

Onda d'Urto, programma che va in onda dal lunedì al sabato dai microfoni di radio Onda d'Urto, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20, mentre al sabato dalle 14:30 alle 15:30. Iniziamo subito col nuovissimo lapporo di Tormento, rapper Tormento, Antidoto, qui un brano con Saif, Sofia, dopodiché The Bobby Lees dal loro New Self, Give, e Downtown Boy con la loro Public Luxury, loro l'ultimissimo album, The City Begins.

E dunque The Bobby Lee dallo stato di New York, precisamente da Woodstock, e da lì andiamo a Providence nel Rhode Island, dove troviamo i Downtown Boys, che ci fanno ascoltare, come dicevamo, The City Begins, dal loro ultimo lavoro Public Luxury. Figa Steve's invece, nuovo singolo per Jack White e Junkie Jenny in Gay Town per i Battle Surfer.

Yeah! With the gas steeds! With the gas steeds!

Lasciamo i Bottle Surfer, lasciamo gli Stati Uniti e andiamo a fare un salto alla festa di radio. Onda d'urto nella giornata del 10 agosto, Marlene Kunz alle prese con il Vile dopo 30 anni e in apertura Delta Via andiamo ad ascoltarli dal loro ultimo lavoro, infatti ostili, La disciplina del nulla. Dopodiché rimaniamo sul palco principale e andiamo al 5 agosto, dove in apertura al concerto di Sittamburo troveremo i Cara Calma. BBC invece li troveremo, oltre che al Pan Rock Raduno, giovedì sera insieme a Rico Bellis Dwarfs, e li troveremo anche alla festa di Radio Onda d'Urto in data 18 agosto, in apertura al concerto dei Ministri. Allora, Delta V, Cara Calma, BBC.

0: E che in un posto come questo la disciplina del nulla è una cosa seria. È un trattato di fisica quantistica dove le nicchie si contraggono ed ogni cosa resta uguale.
1: Ogni cosa resta uguale.
0: E se un giorno tutto il cielo si riempisse di astronavi e si oscurassero le nuvole e mi dicessero che questo mondo, per come lo conosco, non ha più nulla da spiegare, più niente da capire. Poi detesto intimamente.

Lasciamo dunque il palco principale e trasferiamoci nella tenda Siringuito, e lo facciamo in data 11 agosto. Sul palco principale troveremo Ernia con apertura di Beba, mentre invece in Fiasca Siringuito troviamo Naur, rapper giovanissimo, rapper bresciano, ed ci propone Adesso. Dopodiché ritorniamo sul palco principale, lo facciamo nella serata del 21, quando il primo gruppo che si esibirà quella sera saranno gli Aymara di Brescia, dopodiché Via dell'Ironia, che ascolteremo dopo, e Zen Circus. Ma poi noi invece andremo al 18 con i ministri che ci propongono Questa non è musica. Ricapitoliamo: Naur con Adesso, Aymara con L'Alfiere, Celeste, ultimo singolo di Via dell'Ironia, Aymara e Via dell'Ironia, e insieme il 21 agosto, prima degli Zen Circus, mentre il 18 avremo protagonisti, sempre alla festa di Radio Onda d'Urto, i ministri che ci propongono Questa non è musica.

come se qualcun altro possa decidere, solamente tu ed io in amoragine, rivendicando la voce.

0: Lasciamo il ministro, lasciamo il palco principale e ci trasferiamo in tenda blu, dove troviamo il 7 agosto Camilla PNK qui con la sua Zucchero. Dopodiché ritorniamo in acqua internazionale con l'ultimo singolo delle Linda Lindas insieme a Hayley Williams, Closer. Ritorniamo sul palco principale per il 12 agosto con Enrico Bellis e poi torniamo negli Stati Uniti, dove troviamo i Dead Pioneer con la loro Zealots.
1: Non ho niente da mangiare, vedo in bianco e nero. Dentro di me il temporale, ma fuori è sereno.
2: Pasticceria di Milano, vendono veleno.
1: Zucchero, zucchero.

Ed eccoci giunti dunque ai Dead Pioneers con la loro Zealot dal loro album Wagon Burner. Wagon Burner è uscito verso fine giugno.

È uscito giusto in questi giorni una riedizione di un vecchio brano dei T-Rex, Rider White Swan, e la, diciamo che, come si può spiegare, è la versione molto abbastanza diversa dall'originale, la versione è proprio quella di Mark Bolan. Dopodiché ritorniamo a Jack White con un altro suo singolo, Nebo's Blues, e Bad Nerves per Network.

The boss money.

nothing good to say.

Lasciamo Jack White, suo nuovissimo singolo Neighbors Blues, andiamo dai Bad Nerves con la loro Network, dopodiché Gatto Toro, protagonista in Tenda Blu il 6 agosto, qui con un singolo a quattro mani insieme a Dutch Nazari.

0: poi sul più bello.
1: Lasciamo dunque a Gatto Toro insieme a Dace Nazare per questo singolo a quattro mani, italiani all'estero. Gatto Toro, ricordo, protagonista della serata del 6 agosto in tenda blu alla festa di radio Onda d'Urto. Ultimo brano a nostra disposizione, tra qualche minuto ritorno all'informazione con le notizie in breve del radio giornale Flash. Sono una band bresciana, si chiamano Sioux and the Skunks, e questa è la loro Mira.
2: We are Belly Legs!

0: coraggio in tasca, la mia vita passa camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 17:23 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo martedì 14 di luglio. Iniziamo con le notizie in breve partendo dall'Iran. Sono ricominciati infatti a tutti gli effetti gli attacchi imperialisti degli Stati Uniti contro il paese. Si segnalano esplosioni nella notte sulle isole di Kish e Kashm, nonché sul Bushehr e a Bandar Abbas, tutte città a sud dell'Iran. Trump vuole il controllo dello stretto di Hormuz e minaccia di colpire l'impianto nucleare iraniano di Pickax Mountain, come annunciato al Congresso nella giornata di ieri. L'Iran invece dire i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture USA in Bahrain, Kuwait e in Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, causando un morto e 8 feriti. Schizzano intanto i prezzi delle energie, con quello del petrolio che ha superato con i VTI gli $80 al barile. La benzina in Italia invece sfiora l'€1,90 al litro. Questo perché circa il 20% del combustibile immesso nei mercati energetici di tutto il mondo transita proprio attraverso lo stretto. Intanto le compagnie aeree europee sconsigliano di sorvolare in queste ore lo spazio aereo sul Golfo. In Italia intanto imperversano anche gli effetti della crisi climatica, non soltanto quella energetica. Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 le città da bollino rosso, per passare a 15 nella giornata di giovedì 16 luglio. Domani le città più calde saranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino. Giovedì, oltre a queste, si aggiungeranno anche Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il bollino rosso, lo ricordiamo, indica un'emergenza caldo con ondate di calore prolungate e forte rischio generale per la salute, anche per persone giovani e in buone condizioni. E a tal proposito, chi è costretto a lavorare sotto il sole e il caldo estremo domani sciopererà. Sono infatti i riders, i ciclofattorini delle piattaforme del food delivery, che sono pagati a consegna, dunque non ricevono la paga nelle ore più calde, per le quali varie ordinanze locali impongono lo stop. I sindacati rivendicano l'assunzione dei rider come lavoratori subordinati, mentre ora sono assunti e ipersfruttati come finti lavoratori autonomi. E sempre sul fronte di lavoro e proteste, oggi un operaio di 25 anni è salito su una gru a Rimini dopo il mancato pagamento di 5 mesi di stipendio in via Piemonte, dove si sta costruendo un asilo nido. Sul posto le forze dell'ordine, la polizia di Stato, i carabinieri, i vigili del fuoco e anche sindacati, tra loro anche il segretario della Fillea, Andrea Pacucci, che ha precisato che da 3 mesi i lavoratori vivevano, mangiavano e dormivano in una baracca nei pressi del cantiere, che andrà verificata la catena dei subappalti. E torniamo agli effetti del caldo estremo, e tra i più esposti ci sono anche i detenuti nel nostro paese, costretti nelle ultra sovraffollate carceri italiane. Protesta ieri nel carcere bresciano di Canton Mombello, dove alcuni detenuti hanno bruciato materassi e suppellettili. C'è poi stato l'intervento, come sempre repressivo, delle guardie carcerarie. Intanto nessuna parola del governo Meloni, impegnato com'è a portare avanti la riforma della legge elettorale all'esame oggi dell'Aula della Camera. La maggioranza fino a poche ore fa si era presentata divisa. Ieri Fratelli d'Italia aveva depositato un emendamento con Noi Moderati e UDC sulle preferenze, senza la firma di Lega e Forza Italia. In tarda mattinata invece il plot twist: Lega e Forza Italia hanno infatti dato l'ok all'emendamento sulle preferenze, tema che aveva diviso in queste settimane la maggioranza. Le opposizioni chiedono il voto segreto, Meloni non vuole, per evitare i franchi tiratori, cioè i segretamenti contrari alle direttive della maggioranza. Ma secondo fonti della Camera, Fabio Rampelli, però presidente di turno proprio all'Aula della Camera, ha annunciato poco fa che sono state accettate tutte le richieste delle votazioni a scrutinio segreto accolte, a cui si aggiungerà anche la votazione finale. E da Roma a Milano, dove stamattina è stato sgomberato il SOX, il settore occupato Città Studi, spazio sociale nato nel novembre del 2024, proprio sull'onda delle tendate universitarie per la Palestina e contro il genocidio. La celere è entrata in università per sgomberare lo spazio, 16 le persone denunciate, 4 fogli di via. 17:28 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna in forma lunga con l'ultimo giornale radio di questo pomeriggio alle ore 19:20. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. A tutti e tutte un buon ascolto.
2: Martedì 14 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dalla capolinea sud della metropolitana Santa Eufemia Bufalora. 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, oltre a libri, produzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. La festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Sportello Salute dell'associazione SOS Diritti. Lo sportello salute ti supporta per ottenere il rispetto dei tempi. La salute è un tuo diritto, non rinunciarci. Il martedì l'appuntamento è dalle 17 alle 19 al corso Luigi Bazzoli 79 presso Punto Comunità. E passiamo ai consigli di quartiere. Questo martedì 14 luglio alle 20:30 si riunisce il consiglio del quartiere Chiusure nella sede di Via Farfengo 69. La prossima seduta del consiglio del quartiere Porta Cremona Voltas si terrà invece domani mercoledì 15 luglio alle 20 presso la sala civica di Via Zigliani 6. E ora la rassegna cinematografica. 5 secondi il film in programmazione questa sera alle ore 21:30 al Castello di Desenzano del Garda. The Drama, un segreto è per sempre, invece il film in programmazione questa sera alle 21:30 al Cortile delle Scuole Calini in Via Nino Bixio. Il film La casa delle finestre che ridono è invece in programmazione questa sera alle 21:30 presso l'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in Via Musei 81B a Brescia. E concludiamo con un'anticipazione. Il sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni ha organizzato un presidio per domani mercoledì 15 luglio alle 14:30 fuori dalla sede Aler di Via Puricelli Guerra per evitare gli sgomberi di famiglie con anziani invalidi senza contratto. L'appuntamento quindi domani 15 luglio alle 14:30 fuori dalla sede Aler di Via Puricelli Guerra a Sesto San Giovanni. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo martedì 14 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.
3: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
5: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
6: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Sono le 17:35 minuti, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto e questa è la sigla dello spazio approfondimenti del pomeriggio. Inizieremo con la pagina internazionale parlando della guerra fra Iran e Stati Uniti. La guerra statunitense all'Iran spinge nuovamente le quotazioni del greggio e del gas naturale al rialzo. Gli analisti economici paventano una nuova inflazione e serie difficoltà nella ripresa. Ai nostri microfoni il commento di Francesco Schettino, professore di economia all'Università di Napoli Luigi Vanvitelli. Ascolteremo anche alcune considerazioni che ha tenuto in una diretta su YouTube questo pomeriggio l'analista di politica internazionale Roberto Iannuzzi. In particolare vi proporremo la parte dove viene sostenuta la tesi, l'ipotesi che il memorandum firmato a febbraio sia stato violato da parte degli Stati Uniti. Torneremo poi a occuparci delle notizie di carattere, come dire, locale, in particolare dello sgombero questa mattina di Sox. Nel pomeriggio alle 16 si è tenuta un'assemblea, previsto poi un presidio il 16 luglio contro gli sgomberi. Quello che è successo stamattina è un fatto gravissimo, dice una nota di Udo Milano. Ne abbiamo parlato con Elisa Frigeni, senatrice accademica della statale, appunto di Udo Milano. Sulla vicenda abbiamo sentito anche Angelo Avelli, presente al presidio di questa mattina. Angelo Avelli che ritroveremo nella pagina dedicata al lavoro. Lui infatti è un rider. Noi parleremo quindi dello sciopero che si svolgerà domani dei rider delle piattaforme Glovo, Just Eat, Deliveroo, a chiamarlo la NI della CGL. A Milano, a Bologna, a Firenze, a Torino sono previsti cortei e manifestazioni. Abbiamo approfondito i contorni di questa mobilitazione anche con Andrea Bacchin della NI della CGL di Milano. Torniamo poi a occuparsi degli effetti del caldo estremo, tra i più esposti anche i detenuti costretti negli ultra sovraffollate carceri italiane. A tal proposito si è tenuta una protesta ieri nella carcere bresciano di Canton Mombello. Ci sono stati anche degli incidenti, delle guardie carcerarie che sono anche rimaste ferite. Parliamo di questo con Arianna Carminati, garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Andiamo poi a Lonato, sono servite ben oltre 24 ore di lavoro intenso per spegnere l'ultimo focolaio dell'incendio che è divampato a Castel Venzago domenica pomeriggio in un capannone della Valli S.p.A., azienda specializzata nel trattamento e nella gestione di rifiuti plastica in particolare. Quali sono i rischi sanitari per la popolazione? Ne parliamo con Celestino Panizza di ISDE Brescia, Medici per l'Ambiente. E poi la cassetta degli attrezzi EU dentro i confini della Fortezza Europa. Oggi vi replichiamo una puntata andata in onda lo scorso 10 marzo, Diritto alla Verità. Alle 19:20, come di consueto, poi il Radio Giornale, la seconda edizione con i servizi. Allora, quali sono le ripercussioni economiche di questo nuovo attacco statunitense contro l'Iran, giunto al terzo giorno? Anche oggi sono stati compiuti diversi raid in tutto il paese, colpite infrastrutture civili e militari, ma parliamo di quello che sta accadendo, anche delle ripercussioni sul piano economico con Francesco Schettino, professore di economia all'Università di Napoli.
1: Del petrolio del Golfo Persico è nuovamente chiusa ancora una volta. Di fatto la guerra, il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran, di fatto spinge l'incertezza e le quotazioni del greggio in rialzo, con un Brent di nuovo oltre gli $82, e siamo di fronte comunque, tra l'altro lo ricordo, anche il mercato del gas naturale accusa un colpo, un blocco prolungato che mette in crisi quel che molti avevano definito, come dire, una ripresa economica globale.
2: Ma allora, guarda Rosangela, diciamo i tempi radiofonici un po' ci impediscono di fare un'analisi più completa, però io invito tutti e tutte a ricordare che il Brent a $82 non è che sia una cifra straordinaria mai raggiunta. Vi ricordo semplicemente che qualche anno fa eravamo sempre intorno ai 100 e non nessuno strillava alla crisi petrolifera e quindi al fatto che l'economia mondiale non accumulasse più perché c'era un problema di prezzo eccessivo del petrolio. Detto ciò, sicuramente un innalzamento del prezzo del petrolio induce a fare delle previsioni che sono basate su costi crescenti, vista e considerata comunque la dipendenza che continua ad avere, direi anche ignobilmente, per certi versi ormai in maniera superata, l'economia soprattutto occidentale, questa dipendenza dalle risorse fossili. Detto ciò, come al solito, parlare di economia come non come secondo me è il modo peggiore per cercare di intuire almeno quali possano essere, diciamo, le direttrici che sta prendendo il mercato globale, perché esistono gruppi sociali che ovviamente si avvantaggiano da questo e altri che inevitabilmente ci rimettono. Gli interessi delle varie classi sono divergenti, primo perché non c'è accumulazione e questo lo certifica il Fondo Monetario Internazionale, indipendentemente dalle fluttuazioni del prezzo del petrolio, e quindi se la torta non aumenta, ma dei gruppi come i 12 multimiliardari che detengono più della metà delle risorse del paese, del mondo, scusatemi, continuano a crescere le loro proprietà e i loro redditi, è inevitabilmente che qualcuno debba rimetterci. Chi ci rimette sono le classi subordinate, chi ci guadagna è una parte più o meno importante della classe dominante, non tutti, perché anche all'interno delle classi dominanti ci sono dei conflitti in atto, perché ovviamente, come dicevo sopra, se i profitti non crescono, se la torta non si ingrandisce, voglia grattare i salari, ma poi c'è pure un limite, perché noi lavoratori dobbiamo campare. Quindi l'instabilità sicuramente alimenta delle tensioni, però attenzione ad attribuire a queste tensioni tutti i malefici che noi subiamo. Ribadisco, qualche anno fa, non più di 10-15 anni fa, stavamo intorno ai $100 a barile, quindi insomma non è che siamo molto lontani, siamo molto al di sotto, un 20% al di sotto di questa cifra, il che dovrebbe tenerci appunto a riparo da grandi fluttuazioni. E soprattutto aggiungo un'ultima cosa, mi devi lasciarti la parola, è importante notare come queste fluttuazioni permettono delle speculazioni, questo l'abbiamo già detto altre volte. Sappiamo bene che gruppi vicino a Trump, dal primo giorno del suo insediamento, abbiano guadagnato avendo delle informazioni in precedenza. E quindi questo modo così altalenante, abbastanza incomprensibile, gestire la questione, anche quella di Iran e di Hormuz, sta sicuramente producendo delle grandi ricchezze per chi riesce a scommettere a rialzo o a ribasso solo sulle quotazioni del Brent. C'è insomma diversi processi ancora, immagini in corso, per insider trading proprio ai danni del Presidente degli Stati Uniti, che pare passi delle informazioni prima appunto che promulghi delle politiche che vanno ad alterare appunto questo sistema di prezzi.
1: L'inflazione, dicono appunto, potrebbe colpire, visto appunto il caro carburante, e tra l'altro gli esperti sono preoccupati perché di fatto Wall Street segnala ribassi tra i comparti più tra virgolette, secondo loro, interessanti, che riguardano nello specifico l'intelligenza artificiale, che ultimamente, grazie probabilmente anche a manovre speculative, in qualche modo ha guadagnato parecchio.
2: Ma quella sull'intelligenza artificiale ormai secondo me è un qualcosa evidente a tutti. Si stanno creando investimenti più o meno fittizi su questa intelligenza artificiale di cui nessuno comprende bene i limiti, anche per una questione tecnica, probabilmente sono, i segreti sono conosciuti da pochi grandi esperti veramente di intelligenza artificiale, perché tutto quello che gli gira intorno è pressoché speculazione. Un po' se qualcuno di voi ricorda quando uscirono fuori le dot-com, no? Che poi determinarono la bolla esplosa nel 1999, inizi del nuovo millennio. Sembra di rivedere una storia abbastanza simile. Detto ciò, l'inflazione, sì, è evidente che l'inflazione colpisce, ma chi colpisce l'inflazione? Se lo leggete sui manuali di economia del primo anno di qualsiasi facoltà universitaria, colpisce chi percepisce i redditi fissi, cioè chi è lavoratore dipendente sostanzialmente è anche precario, ma io ci metto tutti dentro, la dipendenza sta proprio nel vincolo, no, del fatto che il salario viene pagato da qualcuno, erogato da qualcuno, senza di cui insomma noi siamo praticamente nulla perché viviamo di salario. E allora lì c'è un problema duplice. Da una parte il potere d'acquisto naturalmente si riduce perché vai a fare la spesa e ti costa tutto di più, vai a fare benzina e ti costa molto di più, e si rincarano gli affitti magicamente, anche se non c'è nessuna correlazione, almeno in via teorica, con il prezzo del petrolio, ma sappiamo che i padroni di casa trovano sempre il modo di dire è cresciuto perché la benzina mi costa di più e noi essendo dipendenti siamo costretti a pagare quello che ci viene chiesto. Ma il problema grosso soprattutto in Italia sono i salari. Cioè continuiamo a percepire dei salari che potevano andare bene 30 anni fa, forse 40 anni fa, e invece nel frattempo il mondo è cambiato e appunto si è accumulato un aumento dei prezzi che fa sì che ormai i salari medi siano veramente bassi. Siamo, lo so, l'abbiamo detto anche questo tante volte, è il fanalino di coda di un gruppo di paesi che può essere per esempio quello dell'Europa 27 in termini di crescita dei salari, e quindi è chiaro che nel momento in cui le fluttuazioni del prezzo agiscono a rialzo, perché sappiamo che hanno molte difficoltà a ritornare ai punti di partenza, lo vediamo diciamo in maniera molto banale col prezzo del latte, col prezzo del caffè o anche col prezzo della benzina, crescono ma poi non ritornano indietro nonostante le quotazioni del barile o anche del caffè, che pure questo diciamo ha una dinamica strana sul mercato di Amsterdam, ecco, rimangono sempre più alti. E dinanzi a questi aumenti, se i salari non si adeguano, come una volta immagino tutti si ricordino della scala mobile avveniva, è chiaro che noi rimaniamo indietro, e quindi ogni movimento verso l'alto su un dato di base, quello del salario già stressato ab origine, ma la firma del contratto, perché noi stiamo parlando spesso di contratti firmati dai sindacati, non contratti firmati da sindacati pirata, proprio dai sindacati confederali, e quindi del tutto all'interno della legge, ebbene non sono degni di essere coerenti con la Costituzione italiana, lì dove appunto il salario, secondo la Costituzione italiana, dovrebbe assicurare dignità a chi percepisce il salario e alla sua famiglia, ma così come sappiamo non è, anche se non consideriamo i precari che vivono appunto una storia completamente diversa, e purtroppo tra tanti di questi precari ci troviamo i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri amici, gli immigranti, quelli che fanno i lavori più duri e che da questo paese non vedono l'ora di scappare.
1: L'ultima domanda, Francesco, che mi ricollego praticamente a proprio questo ultimo ragionamento, mi sono domandata molte volte perché l'Italia, paese europeo, paese tra virgolette del 7G, è diventato un paese che dal punto di vista lavorativo, soprattutto da un punto di vista salariale, che si avvicina di più, non so, a quello che una volta noi consideravamo la Romania o la Polonia?
2: Guarda, questa è una domanda a cui non so darti una risposta certa, però diciamo individuo alcuni elementi che secondo me sono utili per cercare di capire quello che sta succedendo. Prendi il meridione, no? Il meridione delle isole, io in questo momento vi sto parlando dalla Sardegna, nelle zone interne e anche vicino al mare, la maggior parte dei ristoranti hanno difficoltà a trovare personale di qualsiasi tipo. Mi dicono, noi paghiamo anche il salario regolare, però i ragazzi non vengono. Come mai? Perché probabilmente i salari sono troppo bassi. Gli dico, prova a offrirgli 4.000 euro al mese e vedrai che è la fila qua fuori, no? Altrove dove lavoro, stesso ragionamento, i ragazzi tendono non a essere più attratti da ipotesi lavorative perché sono lavori stagionali, lavori che non cambiano la vita, lavori con cui tu ti guadagni qualcosa di così basso e così ridicolo che ti serve per comprarti un iPhone, andare a cena con gli amici e poi si esaurisce tutto. E quindi la domanda che loro fanno, ne vale la pena? Allora, sul perché tutto ciò stia avvenendo ormai in maniera evidente nel nostro paese, l'idea potrebbe essere quella che l'Italia debba far parte diciamo di una delle fasi a valore aggiunto inferiore rispetto ad altri paesi, immagino per esempio la Germania, nella nuova divisione internazionale del lavoro. Cioè, se prima l'imperialismo prevedeva che venivano fatti investimenti diretti all'estero lì dove la manodopera avesse un basso costo, allora a quel punto poteva essere un'idea. Fino a qualche anno fa, quello che la Germania, allora, quindi prima della guerra dell'Ucraina, sicuramente traino dell'Europa, avesse individuato nell'Italia un luogo dove appunto prendere manodopera a basso costo. Questo sembrerebbe dare anche una risposta al motivo per cui c'è tanta emigrazione a proposito di idee strane, dei vannacciani, eccetera. Noi perdiamo tantissimi ragazzi, siamo un paese che fra 10 anni avrà delle difficoltà a fare qualsiasi cosa, perché diminuirà la popolazione, si dice fino a 45 milioni di persone, la cui gran parte saranno anziani. E quindi vediamo chi ci apre bar, vediamo chi lavora dentro questo paese. Se non ci saranno i migranti, che vedrete tra qualche anno, gli faremo i ponti d'oro per venire. Saremo costretti, non potremo fare altrimenti. Quindi probabilmente è questo nuovo ridisegnamento della divisione internazionale del lavoro che l'Italia viene ricollocato, diciamo, alla parte bassa della catena del valore. Questo potrebbe essere. Secondo, c'è sempre, non dimentichiamo, lo zampino della criminalità organizzata, che sicuramente da situazioni al sud, immagino, insomma, in gran parte, ecco, diciamo che poi gli interessi della criminalità organizzata, sapete bene, che si collocano lì dove ci sono i denari. Quindi al sud probabilmente avere una disoccupazione così diffusa alimenta, no, la forza coercitiva e attrattiva della criminalità organizzata, e poi è un paese che non ha una politica industriale, e quindi tutto ciò che viene fatto al meridione ormai passa attraverso le zone economiche speciali, detassazioni in cui ci sono imprenditori pirata, per esempio, ribadisco ancora una volta una roba molto importante che è avvenuta qui in Sardegna, un gruppo diciamo di imprenditori non ben definito di origine brasiliana sta sfregiando una delle parti più belle dell'isola sarda, e come l'ha fatto? Attraverso appunto la normativa ZES del governo, che ha autorizzato che un paradiso naturale venisse convertito sostanzialmente in un resort di lusso, nonostante il parere negativo della regione sarda e del comune. E ecco, questi sono gli investimenti che vengono collocati all'interno del meridione. Quindi c'è una volontà politica sicuramente di non intervenire con un programma, con un piano più a lungo periodo, perché non si tratta di industrializzazione ma di denari facili fatti con il turismo, che sul territorio lasciano sostanzialmente occupazione stagionale, dunque per loro natura precaria, che non siamo un paese che ha il sole 12 mesi, per cui per 3 mesi può funzionare il turismo, per il resto poi c'è il deserto, e non solo qui ma anche in altre zone del meridione ovviamente, però le industrie di Stato, vedete per esempio il caso Ilva a Taranto, o anche la facilitazione di creare proprio dei poli industriali a sud, come magari poteva avvenire una 20 anni fa, sono cose di cui non si parla neanche più. Quindi, insomma, io direi che questi sono più o meno alcuni degli elementi che possono dare una risposta alla tua domanda, senza appunto avere la presunzione di rispondere a una domanda così complessa.
1: Francesco, ci siamo allargati intanto, però comunque ti ringrazio, ci siamo allargati nella discussione e nel ragionamento. Ti ringrazio naturalmente per la disponibilità.
2: Io ringrazio voi e sono sempre disponibile, come sai, e un abbraccio a chi ci ascolta.
1: Grazie, a presto. Io intanto ricordo che con noi appunto c'era l'economista Francesco Schettino.

0: Ci sono diverse notizie anche nel pomeriggio che riguardano la situazione nello stretto di Hormuz. Poco fa Trump ha scritto su Truth: lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, eccetto quello dell'Iran. Ciò è dovuto alla sua leadership bugiarda, violenta, malevola, che sta trascinando il paese verso la distruzione totale. Trump ha ribadito che gli Stati Uniti imporranno un blocco totale ma limitato alle navi dirette ai porti iraniani o in partenza da essi, oppure a quelle che trasportano carichi legati all'Iran. È chiaramente una violazione del memorandum d'intesa che era stato firmato precedentemente, che invece stabiliva nel punto 5 che lo stretto doveva essere gestito congiuntamente tra Oman e Iran. Trump ha anche scritto, anche detto, che sulla base di colloqui estremamente produttivi con i leader del Medio Oriente ho deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i vari stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti stessi. Ha scritto sempre questo pomeriggio Trump su Truth: tali investimenti saranno ingenti ma al contempo straordinariamente vantaggiosi per loro e per il loro futuro. Come tutti sanno, gli Stati Uniti vantano il più grande volume di investimenti in dollari della storia, ma questi nuovi accordi faranno crescere ulteriormente questa cifra, ha aggiunto il Tycoon, che evidentemente pensa solo e esclusivamente ai propri interessi. Come si è giunti a questo rinnovato conflitto militare nel Golfo tra USA e Iran e perché gli Stati Uniti hanno smantellato pezzo a pezzo il memorandum d'intesa firmato con Teheran? Su questa questione è intervenuto nel pomeriggio su YouTube l'analista di questioni internazionali, giornalista, scrittore Roberto Iannuzzi. Ve ne proponiamo una parte.
1: La dinamica del fallimento di questo memorandum d'intesa, anche appunto per ristabilire un pochino di chiarezza rispetto alle descrizioni assolutamente nebulose, no? Per essere gentili, insomma, da parte dei media di grande diffusione. Allora, da quando il memorandum d'intesa è stato firmato, praticamente gli Stati Uniti hanno cominciato a lavorare alla delegittimazione di questo memorandum d'intesa e allo smantellamento di questo memorandum d'intesa. La prima cosa che gli Stati Uniti hanno fatto è stata quella di esercitare pressioni sull'Oman affinché attivasse un corridoio alternativo a quello iraniano nello stretto di Hormuz, quindi un corridoio più a sud in prossimità delle coste omanite, al di fuori di ogni coordinamento con l'Iran. Ora, se noi andiamo a leggere il memorandum d'intesa, è abbastanza chiaro, c'è l'articolo 5 che si occupa di questo elemento in particolare, e cioè della navigazione nello stretto. L'articolo recita testualmente che sarà l'Iran a occuparsi della riapertura dello stretto e della gestione dello stretto in coordinamento con l'Oman, quindi, e eventualmente con gli altri paesi del Golfo, ma la responsabilità primaria è iraniana. E si parla senza l'imposizione di dazi soltanto per i primi 60 giorni, il che sottintende che dopo i primi 60 giorni eventualmente l'Iran avrà anche il potere di imporre dei dazi. Questo è il testo ufficiale del memorandum d'intesa. La creazione di un corridoio omanita alternativo dove le navi hanno cominciato a passare sotto scorta americana e senza alcun coordinamento con l'Iran è una chiara violazione quindi dell'accordo. Ora, l'accordo può piacere o non piacere, ma questi erano i patti, diciamo così, no? Dopodiché l'altro elemento da chiarire è che qual è la ragione per cui l'Iran ha questo interesse così forte a controllare la navigazione nello stretto di Hormuz. Non è neanche la ragione primaria, non è neanche dovuta all'interesse a imporre un pedaggio o delle commissioni o cose del genere, ma è una ragione di sicurezza per l'Iran, e cioè se l'Iran controlla la navigazione nello stretto, ha la garanzia che non sarà attaccato dai propri avversari, da attori ostili come possono essere gli Stati Uniti o Israele. Questa è la garanzia che cerca l'Iran, perché non dimentichiamo che l'Iran, che viene descritto appunto dai mezzi di informazione, come nostri mezzi di informazione, come una potenza che minaccia in continuazione, che compie questi attacchi apparentemente ingiustificati. Ora, non dimentichiamoci che l'Iran negli ultimi

0: esponenti politici di primo piano, così come dei vertici militari, una cosa inaudita, perché non si è mai visto in altri conflitti che cioè stiamo parlando di azioni al di fuori di ogni legalità internazionale, perché tu non, diciamo, non uccidi la controparte politica con cui stai negoziando, insomma, diciamo, solitamente, no? Quindi questo è quello che ha subito l'Iran e che tuttora sta subendo, perché non dimentichiamo che l'attuale guida suprema, Mojtaba Khamenei, il figlio della guida suprema assassinata, è tuttora costretto a nascondersi perché rischia continuamente di essere assassinato, e noi sappiamo qual è stato l'utilizzo di mezzi di intelligence coadiuvati dall'intelligenza artificiale, da strumenti di sorveglianza sofisticatissimi che impiegano gli Stati Uniti e Israele per scovare i leader avversari. Lo hanno fatto in Iran, lo hanno fatto in Libano, lo hanno fatto con Hamas. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione che non ha precedenti nella storia, io direi, e che ha ripercussioni internazionali gravissime a livello mondiale, perché non illudiamoci, cioè non inganniamoci, diciamo, no? Sia i cinesi che i russi sanno benissimo che potrebbe capitare anche a loro, insomma, no? Cioè è evidente questo fatto.
1: Questo è uno stralcio dell'intervento, di un lungo intervento che Roberto Iannuzzi, analista di politica internazionale, ha tenuto questo pomeriggio su YouTube. Adesso noi andiamo ad ascoltare un brano di Noiz Narcos prima di andare a parlare dello sgombero di Sox avvenuto questa mattina. Noiz Narcos tornerà per la terza volta alla festa di Radio Onda d'Urto, sarà lui sul palco il 6 di agosto.

0: Attica, lui è Noiz Narcos, tornerà alla festa di Radio Onda d'Urto questo 6 di agosto sul palco, una esibizione che sarà preceduta anche dal concerto di Marte. Noi adesso andiamo a occuparci nuovamente della nuova stretta repressiva a Milano. Questa mattina è stato sgomberato il SOX, nel pomeriggio alle 16 si è tenuta un'assemblea, un presidio il 16 di luglio contro gli sgomberi a difesa degli spazi sociali, iniziativa questa che è già stata organizzata insieme ad altre realtà di movimento. Presente questa mattina al presidio che si è formato in seguito allo sgombero anche Angelo Avelli, rider che risentiremo ancora nello spazio approfondimenti quando ci occuperemo proprio dello sciopero dei rider previsto per domani.
1: Allora, stamattina è stato ordinato e poi eseguito lo sgombero di un'occupazione studentesca che si trova in Città Studi da diverso tempo, nella quale avevano anche trovato alloggio alcuni dei lavoratori che erano stati vittima del cantiere chiuso poi per caporalato all'ambasciata americana. Questa occupazione è stata sgomberata stamattina, sono state consegnate 16 denunce con l'accusa di occupazione e di invasione. In più sono stati consegnati subito 4 fogli di via da Milano. È chiaro che dopo lo sgombero di ieri a Roma, a Monte Sacro, si sta inaugurando di nuovo la stagione estiva degli sgomberi consueti, che sono in linea di continuità purtroppo con l'assenza di politiche sociali a cui questo governo ci ha abituato, e con l'unica politica che è la repressione che rivolge alle rappresentanze sociali questo governo, in linea con DDL sicurezza e con l'inasprimento delle attenzioni che la stretta securitaria dà a chi in qualche modo si fa portatore di voce di dissenso e di critica. Ho convocato subito stamattina un presidio in via Goggi 17, poco distante da dove si trovava l'occupazione, che è in Città Studi. Da lì ci sarà un'assemblea chiamata alle 16 di questo pomeriggio, e poi sicuramente si rilancia per un presidio davanti a Palazzo Marino, che era già previsto alle 18, se non erro, il 16 luglio. E un presidio sul diritto alla città, diritto alla casa, in difesa degli spazi sociali.
0: Questo Angelo Avelli, rider di Milano, presente quindi in solidarietà al presidio di questa mattina in occasione dello sgombero di SOX. Quello che è successo stamattina, lo sgombero di SOX in Città Studi, è un fatto gravissimo, non solo perché è il segno di una repressione sempre crescente anche all'interno dell'università, ma perché rappresenta la prova di forza finale che sancisce il fallimento delle interlocuzioni affidate fino a questo momento alla governance e l'incapacità dell'Ateneo di ascoltare le istanze della comunità studentesca. Lo spazio occupato di Via Celoria era un luogo che accoglieva gli studenti, era nato dalla volontà di affermare ciò che le istituzioni non hanno il coraggio di ammettere, che in Palestina è in corso un genocidio e che l'università non è uno spazio neutrale ma un tassello di un sistema di sfruttamento che attraverso la didattica e la ricerca lo legittima e lo alimenta. Così in una nota UDU Milano, che ha cercato anche di portare le istanze degli studenti all'interno del Senato accademico. Sentiamo cosa ci ha detto a proposito Elisa Frigeni, senatrice accademica della Statale e dell'Udo di Milano.
2: Allora, sono Elisa Frigeni, sono senatrice accademica in Statale, sono coordinatrice dell'Udo Milano e sostanzialmente stamattina alle 8:30 è arrivata la polizia, la Celere e la Digos per sgomberare gli spazi occupati in Città Studi. Questi spazi sono stati occupati nel 2024 in seguito alla campada e alle proteste per il genocidio in Palestina, e poi sono spazi che sono rimasti occupati in cui si sono svolte attività culturali, di dibattito, di formazione, in cui si è messo in dubbio il sistema universitario in generale, sia a livello didattico ma anche a livello di finanziamenti dell'università, per un ripensamento appunto di questo sistema dell'università pubblica. E quello che è successo è che appunto i tentativi di interlocuzione con la governance evidentemente sono falliti, perché non c'è stata la volontà di venirsi incontro e soprattutto l'università statale, che riconosce nell'occupare dello spazio cittadino e anche regionale per l'estensione che questa università ha come un elemento fondante, non lascia che invece siano gli studenti a prendere spazio all'interno dell'università. Quella di Sox non era l'unica occupazione che c'era all'interno dell'università, ce n'era anche un'altra nella sede di via Festa del Perdono, dell'auletta nel cortile di Legnaia, e quella è stata sgomberata con la scusa dei lavori di manutenzione all'interno di quello spazio, e diciamo che il filone narrativo è quello per cui all'interno di questi spazi gli studenti non hanno costruito niente, ma anzi hanno degradato gli spazi, e quindi si è chiamata la Celere, si è legittimato uno sgombero, e ci tengo anche a dire che all'interno di questo sgombero sono anche stati spaccati i bagni dell'area occupata di Sox, per evitare che appunto gli occupanti potessero rioccupare in un secondo momento e usufruire dei servizi igienici. E quindi c'è anche molto una disparità tra che cosa vuol dire curarsi degli ambienti universitari nel momento in cui gli studenti della statale, che ricordo sono 60.000, e pagano delle tasse ingenti, cioè sono le tasse universitarie che tengono in piedi il bilancio della statale, come di molte università pubbliche, non hanno spazi, perché gli spazi di studio sono dei corridoi poco illuminati, senza prese elettriche, gli spazi di dibattito dovrebbero essere delle aule concesse soltanto a liste di rappresentanza, e spesso non ci vengono neanche concesse, tutto quello che sta fuori da questo perimetro viene delegittimato. All'interno del Senato accademico abbiamo fatto notare tutta questa serie di criticità, non c'è stata data risposta, se non che era giusto sgomberare quello spazio per ridarlo alla comunità studentesca, per ridarlo nei termini che la comunità studentesca non sono quelli che chiede. Quindi noi non chiediamo una biblioteca, non chiediamo delle aule didattiche, ma noi chiediamo degli spazi per confrontarsi, per fare socialità, per fare dibattito, e tutto questo oggi è assente durante l'università, cioè all'interno dell'università. Quindi la risposta è stata negativa, è stata una non risposta fondamentalmente, ed è una risposta che noi non accettiamo. Adesso continua ad esserci la Celere in Città Studi, all'inizio si erano calmati, adesso sono arrivate nuove persone che continuano a girare liberamente per tutto il settore didattico.
0: Ecco, è in corso un presidio, una manifestazione, c'è stata un'assemblea, mi sembra di aver capito.
2: C'è stata un'assemblea e c'è stato un pranzo sociale, un'assemblea, e adesso c'è un presidio di persone che stanno rimanendo lì a presidiare appunto la situazione, e stanno tenendo monitorato soprattutto durante il Senato accademico.
0: Grazie Elisa per la tua testimonianza, a risentirci, buona giornata.
2: Grazie a te.
0: E questa era quindi Elisa Frigeni, senatrice accademica alla Statale dell'Udo Milano, portavoce dell'Udo Milano. Le sue considerazioni rispetto allo sgombero oggi di Sox. Il 16 luglio, come ci ricordava in precedenza Angelo, alle 18 c'era un presidio contro gli sgomberi a difesa degli spazi sociali.

0: E proprio in questo istante Mimì, l'attivista universitaria che abbiamo sentito durante la diretta di questa mattina, ci ha scritto: per ora la situa è così, 52 celerini, 11 camionette, 40 di Gossini. Questa insomma la situazione alla statale di Milano. Noi restiamo a Milano per andare a parlare invece dello sciopero dei rider che si svolgerà domani, che riguarda naturalmente non solo la città di Milano ma anche altre città come Bologna, Firenze e Torino. In tutte queste città si svolgeranno cortei e manifestazioni di piazza. In particolare per quanto riguarda Milano, l'appuntamento è previsto alle 18 in piazzale Duca d'Aosta per una biciclettata fino in Cairoli. Dalla sciopero di domani abbiamo approfondito i contorni della mobilitazione, prima con Andrea Bacchin della Nidel CGIL e poi, come vi avevo anche annunciato prima, con Angelo Avelli che è un rider milanese. Andiamo quindi ad ascoltare Andrea Bacchin.
1: Buongiorno, grazie a voi. Giusto una piccola correzione, perché abbiamo visto che è stata riportata un'informazione leggermente scorretta, nel senso che lo sciopero indetto da Nidi, il CGL in diverse città, la Filte è a supporto, ma chiaramente i lavoratori che rappresentano hanno una condizione differente, quindi in questo momento non partecipano anche loro allo sciopero, anche se venerdì in piazza erano con i loro delegati, ci saranno di nuovo mercoledì, quindi stanno supportando la mobilitazione, però non essendo strettamente legato, diciamo, ai problemi che hanno in questo momento, non sciopereranno, ecco.
2: Chiarissimo, grazie per la precisazione. Iniziamo quindi con una prima domanda. Quello che ti chiedo ovviamente: quali sono le istanze e le rivendicazioni che porterete in piazza domani e perché era urgente farle sentire queste rivendicazioni?
1: Allora, sicuramente i problemi in generale sono davvero parecchi, in particolare tutte quante le controversie che stanno insite in questa tipologia di rapporto di lavoro si sono dimostrate ancora più problematiche in occasione dell'entrata in vigore di un'ordinanza, in particolare qui a Milano, nel comune di Milano, però ce ne sono simili anche in altre regioni italiane, che sostanzialmente impone alle aziende di interrompere l'assegnazione di ordini. A Milano in particolare era in bicicletta, poi possono variare da regione a regione. Un'ordinanza di principio corretta, perché chiaramente volta a garantire il diritto alla salute, che tuttavia si innesta su un contesto molto molto problematico. I lavoratori sono impropriamente, dal nostro punto di vista, inquadrati come lavoratori autonomi e quindi non hanno accesso a nessun ammortizzatore sociale. Questo è l'evento scatenante ed è la motivazione che poi ha spinto i lavoratori a raccogliere comunque l'appello e a mobilitarsi per richiedere di venire comunque pagati. Poi ci sono comunque altre regioni molto molto molto problematiche. Due settimane fa abbiamo abbandonato il tavolo con l'organizzazione datoriale di fronte alla non disponibilità da parte loro di discutere di contratti di lavoro subordinati. Purtroppo questo l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto un'altra sigla, non l'ha fatto la Felsa CISL, che è rimasta al tavolo. Quindi siamo in un periodo dove il rischio che qualcuno accetti di sottoscrivere, rinnovare ancora una volta un contratto di questo tipo è molto molto ampio. Quindi sicuramente la ragione principale che poi muove è la necessità di non perdere metà della retribuzione in questo momento. Tuttavia quello che sta succedendo è comunque molto grave e siamo in piazza anche per denunciarlo.
2: Assolutamente, oltretutto la mobilitazione anticiperà di un giorno anche l'incontro che avrete al Ministero del Lavoro a Roma. Cosa vi aspettate da quel tavolo? Innanzitutto magari ricordiamo qual è il tema di quel tavolo e cosa vi aspettate magari anche visto la mobilitazione del giorno prima.
1: Allora, noi chiaramente andremo a chiedere al ministro, comunque complessivamente a tutto quanto il governo, di prendere, di fare delle disposizioni urgenti per fare in modo che questi lavoratori possano effettivamente accedere a una cassa integrazione, chiamiamola così, comunque una qualsiasi forma di, una forma di sostegno di ammortizzatore sociale. Non ci sono dei presupposti ottimi, perché in realtà la stessa, lo stesso provvedimento è stato oggetto anche di una legge che è stata presentata un paio d'anni fa, col nome di Perisco, il sindacalista purtroppo venuto a mancare, che ha fatto molto per i lavoratori, in particolare sul territorio di Napoli. La legge che portava il suo nome presentava già una proposta di questo tipo e il governo l'ha completamente ignorata. Tuttavia poi negli scorsi anni la contraddizione legata poi anche alla crisi climatica si è palesata ancora più chiaramente, quindi pensiamo che, al netto del fatto che sono ormai un paio di estati che succede la stessa cosa, e col fatto che i lavoratori non ci stanno e dimostrano tutti quanti il loro dissenso rispetto a questa situazione, ci aspettiamo che magari ci sia un pochino più di attenzione al problema, quindi sostanzialmente pensiamo che sia più corretto che si vada ad imporre alle aziende di versare i contributi per questi lavoratori. Poi chiaramente sappiamo che le casse integrazioni straordinarie generalmente ricadono comunque sui contributi versati da tutti quanti i contribuenti, e va anche bene per affrontare una situazione di emergenza, però il principio politico che comunque vogliamo passare è che non è accettabile che queste aziende non paghino assolutamente nulla. I lavoratori sono autonomi, quindi i contributi se li pagano da soli, hanno tutte quante le spese a loro carico. Seppure la collettività si deve far fronte delle mancanze di questa azienda, è chiaramente problematico. Quindi se va bene, se c'è un'iniziativa, chiederemo chiaramente di fare qualcosa per intervenire, per non lasciare i lavoratori senza metà dello stipendio, però chiaramente in prospettiva la cosa che per noi è più importante è che siano le aziende a pagare qualcosa.
2: Chiarissimo, ti faccio un'ultima domanda, perché appunto domani almeno 3 città hanno già dichiarato cortei e manifestazioni da parte delle lavoratrici e dei lavoratori delle piattaforme di delivery. Come si muoverà domani la giornata su Milano?
1: Ci troveremo alle 18 in piazza Duca d'Aosta, faremo un concentramento e poi partiremo con un corteo in bicicletta che attraverserà le vie del centro. Abbiamo proposto un percorso chiaramente che passa nelle vie dove i lavoratori che conoscono meglio, dove ci sono più locali e dove è più visibile, per poi arrivare in Largo Cairoli, dove comunque faremo un punto e capiremo come continuare la mobilitazione.
2: Ringraziamo Andrea Bacchin della NIDIL CGIL per essere stato con noi. Grazie infinite.
1: Grazie a voi.
0: Come vi abbiamo annunciato, andiamo ad ascoltare anche cosa ci ha detto Angelo Avelli, che è un rider di Milano.
3: Insomma, tra le calde e torride emozioni che ci regala quest'estate c'è anche la questione della ventata di caldo che sta invadendo le città e tutto il paese, e non soltanto il nostro paese, anche in Francia abbiamo visto, e nel resto d'Europa. E che cosa sta succedendo? C'è stata un'ordinanza che è stata recepita poi dai vari governi regionali, dove si parla delle categorie di lavoratori e lavoratrici a rischio a causa del cambiamento climatico e del caldo torrido. Alcune ordinanze regionali hanno escluso i rider, altri invece le hanno coinvolte, con la consueta autonomia che i governi regionali hanno anche in base al colore e all'attenzione che rivolgono ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Tra Lombardia e Milano si è creata una situazione di disparità, nella misura in cui la regione ha deciso di non comprendere i rider tra questa categoria, e invece il comune di Milano sì. Però oltre al fatto che questa categoria ha il problema del non avere ammortizzatori sociali, perché soprattutto nel caso di Glovo e Deliveroo i lavoratori risultano ancora essere in partita IVA o in collaborazione occasionale, quindi lavoratori autonomi, anche se de facto sono lavoratori subordinati, non hanno accesso a nessun ammortizzatore sociale. E non avendo una paga oraria, che cosa succede se non è permesso loro di lavorare nel momento in cui un'ordinanza come quella del Comune di Milano, in maniera del tutto legittima e sacrosanta dal punto di vista della tutela della salute, ordina la sospensione del servizio nelle ore più calde, quindi nelle ore del pranzo, da mezzogiorno e mezza alle 16. Succede che però si toglie la continuità di reddito ai lavoratori, che però di fatto la continuità di reddito non l'hanno garantita a causa del non riconoscimento del lavoro subordinato e del fatto che sono ancora lavoratori pagati a cottimo sotto l'egida di questo meccanismo di precarizzazione, che nonostante tutte queste lotte resta ancora valido nelle società di Glovo e Deliveroo, che ricordiamo sono anche state sottoposte al commissariamento e ad un'indagine da parte della Procura di Milano rispetto al caporalato. Per questa ragione il NIDI, la CGIL, ha convocato uno sciopero per chiedere attenzione al governo, alle amministrazioni e da parte delle aziende rispetto a questa categoria e trovare delle soluzioni rispetto al fatto che da una parte va tutelata la salute, ma dall'altra non si può escludere i lavoratori dalla una continuità di reddito che è necessaria, visto che questa continuità dovrebbe essere garantita essendo lavoratori in una categoria che, come ha dimostrato la pandemia, sono lavoratori profondamente strategici che offrono un servizio, se non essenziale, sicuramente molto importante per la città.
0: Chiarissimo. Ecco, che tu sappia, ci sono previste iniziative domani?
3: Sì, a Milano saremo in piazza con i lavoratori, insieme anche al sindacato degli atipici della CGIL, con un presidio che diventerà poi una manifestazione, prevista anche una biciclettata da Piazza Duca d'Aosta fino a Cairoli Castello, a partire dalle 18.
0: Grazie, allora, e magari ci risentiamo domani a questo punto nel corso
3: volentieri, grazie a tutti e non ordinate.
0: Grazie, ciao Angelo.
3: Ciao, a presto.
0: Ciao.

0: Torneremo a occuparci dello sciopero dei rider nella corso della giornata di domani. Adesso vi proponiamo un breve intervento invece di Arianna Carminati, garante dei diritti delle persone private, della libertà personale. Ha denunciato la gravità della situazione che è acuita dal forte sovraffollamento, dalle temperature roventi che da settimane superano i 35 gradi all'interno della struttura di Canton Mombello, dove ieri c'è stata una protesta, alcuni incidenti col ferimento anche di una guardia carceraria. Sentiamo Arianna Carminati.
1: Diciamo che in questi giorni naturalmente passerò a verificare, insomma, cosa per quanto mi compete, cosa sia accaduto. Ho appreso appunto questa notizia anch'io dai giornali e sono sicuramente, come dire, vicina e dispiaciuta vicina alla persona, all'agente di polizia che ha subito appunto delle lesioni in conseguenza di questo fatto, e dispiaciuta naturalmente perché la situazione evidentemente è trascesa e vedremo di capirne un po' le cause, se ci sono, diciamo, degli strumenti e degli interventi che si possono fare per prevenire fenomeni di questo tipo. Naturalmente, come dire, immagino che la situazione, diciamo, la convivenza in questi giorni dentro il nostro istituto penitenziario cittadino sia particolarmente complessa, lo è sempre, ma in questi giorni probabilmente complici anche le alte temperature, lo stress che questo genera in tutti noi, e quindi immaginatevi anche cosa può accadere in una situazione di ristrettezza come quella appunto di Nerio Fischione, cosa possano appunto, quali tensioni ci possano essere. Questa non è naturalmente una giustificazione per comportamenti che non siano rispettosi delle regole o peggio, bisogna vedere eventualmente di fare un'attività di prevenzione nella quale credo che siamo tutti coinvolti e chiamati a prenderci, insomma, ognuno la sua parte, e non solo scaricare sulle spalle della polizia penitenziaria questa difficile gestione, o dell'amministrazione penitenziaria questa difficile gestione.

0: Questa quindi Arianna Carminati, garante dei diritti delle persone private della libertà personale, suo intervento in merito a quanto accaduto alla carcere Canton Mombello di Brescia in queste ultime ore. Sono le 18.36, abbiamo ancora un servizio da proporvi prima di lasciare spazio alla cassetta degli attrezzi. Andiamo a Lonato, sono servite oltre 24 ore di lavoro intenso per spegnere l'ultimo focolaio di incendio che è divampato a Castel Venzago, nel comune di Lonato, per l'appunto domenica pomeriggio, in un capannone della Valli S.p.A., un'azienda che è specializzata nel trattamento, nella gestione di rifiuti plastica in particolare. Operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno coinvolto ben 35 vigili del fuoco contemporaneamente, arrivati non solo dalla provincia di Brescia ma anche da fuori. 4 squadre con autopompa, 3 autobotti, 2 autoscale, un mezzo speciale dall'aeroporto di Montichiari. Nella sola giornata di domenica sono stati utilizzati oltre 40.000 litri di acqua. Il monitoraggio dell'area nel frattempo continua senza sosta, è stato affidato ad ARPA Lombardia, proseguirà per alcuni giorni fino al ripristino delle condizioni ordinarie di qualità dell'aria. Il sindaco della comune di Lonato ha dato alcune disposizioni ai cittadini, quelli che abitano nell'arco di un chilometro, di non utilizzo di prodotti agricoli che insistono nell'area dove si è sviluppato l'incendio. Ma quali sono i rischi sanitari per la popolazione? Sentiamo ai nostri microfoni Celestino Panizza di ISDE Brescia, Medici per l'Ambiente.
1: Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Sì, c'è da dire che questi sono episodi ricorrenti. Qualche giorno fa o settimana fa in Franciacorta è bruciata una fabbrica dello stesso tenore, nel milanese pure, ogni tanto le discariche si vanno in sovra temperatura e si incendiano, e quindi le emissioni sono fatti non incidentali, sono occasioni che si presentano ricorrentemente. Le emissioni ovviamente, quando c'è una combustione soprattutto di plastica, le emissioni di idrocarburi, di diossine, di tutti i componenti che si formano, si distribuiscono in aria, ma soprattutto ricadono, a secondo della direzione dei venti, ricadono localmente. Quindi c'è un problema di evitare ulteriormente il danno, raccogliendo, evitando la contaminazione delle abitazioni, magari dove ci sono bambini che giocano e gattonano, e quindi pulire implica di pulire, perché questi composti penetrano attraverso la cute, ma soprattutto la via alimentare, quindi anche la catena alimentare alla fine viene contaminata, e normalmente l'indicazione è quella di rimuovere le coltivazioni degli orti, di non consumare i cibi, la verdura prodotta negli orti localmente, perché ovviamente, anche se il fatto è isolato, contribuisce all'inquinamento delle persone. Queste sostanze sono ovviamente altamente persistenti, seguono la catena alimentare e quindi si insinuano nel corpo con effetti a breve e a lungo termine, soprattutto a lungo termine, che sono ad esempio in uno studio condotto nell'area di Palermo in una discarica che si è incendiata, è stato documentato un effetto abbastanza sulle nascite precoci, quindi sono fatti che poi la storia della terra dei fuochi, per dire, dove si bruciavano rifiuti dove si bruciano rifiuti all'aperto con grave contaminazione dell'aria, dei terreni e quant'altro, è una storia che fa appunto storia. Ecco, quindi voglio dire, la preoccupazione soprattutto riguarda le misure per tamponare un effetto che c'è stato e ormai si interviene a valle di un fatto accaduto. A monte il problema è come si gestiscono questi impianti.
0: Ecco, come si gestiscono questi impianti, sottolineavi all'inizio di questa intervista che sono già diversi gli episodi accaduti nelle ultime settimane, hanno a che fare questi episodi anche con le alte temperature?
1: Oddio, questo è un po' difficile dirlo, francamente non credo perché per innescare un incendio ci vuole un innesco e quindi non mi sembra che sia connesso alle alte temperature che stiamo vivendo.
0: Potrebbero quindi essere episodi di carattere doloso.
1: È un fatto tecnologico, direi che è un fatto tecnologico.
0: Per cui è un po' più legato, diciamo così, al controllo, alla manutenzione dell'impianto.
1: Sì, alla gestione del ciclo tecnologico, alla corretta gestione del ciclo tecnologico, alle misure di prevenzione antincendio e all'assoluta manutenzione di questi apparati di sicurezza interna. Ecco, dopodiché queste cose ricorrentemente succedono, soprattutto dove ci sono materiali altamente infiammabili e comunque pericolosi per una serie di motivi, tra cui questo, per l'incidente che può accadere, richiedono una particolare scrupolosa attenzione e rigorosa a gestione delle misure di sicurezza.
0: Chiarissima. Con un'ultimissima osservazione, l'ARPA ha fatto sapere che monitora la qualità dell'aria per qualche giorno, renderà poi anche noti i risultati, però mi sembra aver capito che poi il problema principale è quanto si è depositato nel terreno, soprattutto nelle prime ore, nelle ore successive all'incidente.
1: Infatti, cioè, di solito, adesso non voglio addentrarmi in una cosa che non conosco fino in fondo, però le misure di inquinamento, di misure di contaminazione dell'aria riguardano prelievi che durano, che non vengono fatti nell'immediato, durano un po' di tempo e quindi di fatto cogli la media delle medie. Quello che conta, secondo me, sono capire dove avvengono le maggiori ricadute e le ricadute a terra, e comunque comunque di adottare misure cautelative rispetto alla gestione del post incidente.
0: Chiarissimo. Celestino Panizza, grazie per essere stato con noi. Una buona giornata.
1: Grazie a voi, saluto. Ragazzi!
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
3: Anche quest'anno il 2000, nella tua dichiarazione dei redditi 730, ma non solo, sostieni attraverso il 5 per 1000 l'informazione indipendente di Radio Onda d'Urto. Dal basso, senza pubblicità, condizionamenti, articoli a pagamento, padroni o padrini, da 40 anni esatti. (02) 08 46 20174, questo il codice da inserire nella vostra dichiarazione dei redditi per contribuire a sostenere l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto. Sostieni Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: EU dentro i confini della Fortezza Europa, puntata di questa settimana, ci occupiamo di diritto alla verità. Il diritto alla verità inteso come dare un nome e un cognome a tutte le vittime dei naufragi che stiamo e continuiamo a vedere anche negli ultimi mesi sulle coste italiane. Vittime di naufragi dovute alle politiche della Fortezza Europa che spesso e volentieri non vengono identificate. Il diritto alla verità, una ricostruzione di quanto accaduto e a dare un nome e un cognome a queste vittime è un tema centrale non solo dal punto di vista politico e umano, ma anche dal punto di vista giudiziario. Lo spiegano bene Anna Barambilla ed Erminia Rizzi, che sono avvocate dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che hanno raccontato in una diretta YouTube moderata dalla portavoce dell'Associazione Carta di Roma, Paola Barretta, che cos'è il diritto alla verità, come si è evoluto e quale dimensione collettiva può assumere e strumenti concreti si possono attivare per soddisfarlo. In questa puntata quindi iniziamo proprio da qui, iniziamo dal diritto alla verità, non solo fare memoria ma esigere questo diritto. Un obbligo degli Stati, un obbligo dell'Europa che non viene rispettato. Partiamo con questa diretta con Erminia Rizzi e poi a seguire l'intervento di Anna Barambilla, introduttivo un po' al tema.
1: Come appunto nell'introduzione ci occupiamo questa sera di diritto alla verità e quindi un po' di quello che è restituire quella dignità e quella verità a quello che purtroppo succede molto frequentemente in Italia e in tutta l'area del Mediterraneo. Come appunto hai parto da un caso, da uno degli ultimi avvenimenti, che è quello appunto che riguarda le migliaia di morti di persone scomparse in mare durante il ciclone Harry. Noi abbiamo praticamente, vengono riportati secondo quello che sono le testimonianze da associazione, da reti di familiari, circa un migliaio di persone che si sono messe in mare tra il 14 e il 21 gennaio di quest'anno, e di questi praticamente quasi nessuno è arrivato, per cui noi negli ultimi appunto tempi sono stati emersi dal mare, quindi sulle coste calabresi e siciliane, ma anche appunto in Tunisia, in Libia, dei corpi verosimilmente appunto di persone che erano in viaggio durante quei giorni. È una, come dire, circostanza, nel senso dell'analisi di contesto, è durante appunto quello che è il ciclone Harry, però non possiamo attribuire la responsabilità al ciclone Harry o al maltempo o ad altre circostanze, perché quello che accade, e quindi il ritrovamento di corpi, la scomparsa di tante persone, di uomini, donne e bambini durante la migrazione, è la conseguenza diretta della politica delle frontiere, che al contempo, in assenza di canali di accesso sicuri, contemporaneamente criminalizza i soccorsi. Cosa abbiamo fatto praticamente anche dopo le segnalazioni e dopo il ritrovamento lungo le coste calabresi e appunto siciliane? Insieme ad altre associazioni come per esempio Mediterranea, Lanfone e MEMMED, abbiamo inviato delle lettere alle autorità nazionali e locali, alle autorità competenti, proprio perché si attivassero e mettessero immediatamente in atto delle procedure finalizzate a una corretta identificazione di quei corpi anche per un futuro, proprio per in qualche modo garantire una dignità a quei corpi, il nome, ma anche i familiari, di conoscere che cosa è successo anche dopo moltissimo tempo. Abbiamo inviato appunto queste lettere facendo una serie di richieste, e cioè appunto di attivare tutte le procedure immediatamente necessarie appunto a garantire anche a distanza di tempo la possibilità di restituire un'identità certa alle vittime, come il prelievo del DNA, la predisposizione di una scheda post mortem con la descrizione del corpo, dei segni caratteristici, ma anche appunto degli oggetti o personali che sono stati ritrovati, il rilievo delle impronte digitali, e assicurare anche in ogni caso che la sepoltura di quel corpo sia disposta in modo tale da poter avere l'assoluta certezza del luogo anche in un futuro. Questo insomma ci sembra, sono delle richieste importanti ed è importante che vengano messe in atto immediatamente, nell'immediatezza. Per questo comunque abbiamo inviato queste lettere durante appunto a seguito del ritrovamento di questi corpi, che tra l'altro è avvenuto in un momento molto particolare, e cioè appunto nel terzo anniversario della strage di Steccato di Cutro.
2: L'OIM stima, ed è una sottostima, va sottolineato, che nei primi mesi dell'anno sono 606 le vittime di naufragio, uno dei dati più alti degli ultimi 5 anni. E chiedo a questo proposito ad Anna Brambilla se Erminia faceva riferimento poc'anzi alle procedure, cioè alla necessità di stabilire dei modi per riuscire a rintracciare i corpi, a recuperare i corpi, a rintracciarli, poi a determinare l'identità, il nome e appunto e restituirne la dignità. Cosa, se ci può illustrare, quali sono state, se ci sono state delle azioni proposte in tal senso e se c'è una sinergia con altre istituzioni, con altre organizzazioni che consente di regolamentare e di implementare queste procedure.
3: Grazie Paola, grazie a tutti e a tutti, grazie Erminia e buonasera. Sì, la sinergia con le altre organizzazioni, con le istituzioni e con i familiari è fondamentale. Come ha evidenziato Erminia prima, queste azioni che abbiamo portato avanti, che al momento sono principalmente azioni di advocacy, di moral suasion, sono azioni che mirano a introdurre delle procedure che al momento non sono uniformi, non esistono, perché il nostro approccio alla morte delle persone migranti o alla loro scomparsa è ad oggi un approccio, soprattutto quello delle istituzioni, maggiormente finalizzato a accertare le responsabilità dei singoli individui, degli scafisti, degli smuggler o procedere all'inumazione dei corpi in tempi rapidi. Questo è l'approccio ad oggi utilizzato dalle istituzioni. Occorre quindi un rovesciamento della prospettiva. Chiaramente individuare e accertare le responsabilità è centrale, ma non basta. Di quale sinergie si parla? Si parla di sinergie con, ad esempio, le organizzazioni non governative che effettuano operazioni di ricerca e soccorso in mare, che molto spesso sono i primi che sono costretti recuperare anche i corpi, oltre che a soccorrere le persone vive. Sono le organizzazioni non governative che effettuano queste operazioni di ricerca e soccorso in mare, che sono in grado di raccogliere informazioni importantissime dalle persone sopravvissute. Ricordiamoci che questo dato delle 606 persone morte nei primi mesi del 2026, come dicevi tu prima, è un dato parziale che spesso non registra non solo le persone che sono vittime dei cosiddetti naufragi invisibili, ma che non coincide sempre con i corpi che vengono effettivamente recuperati. Quindi noi abbiamo da una parte la necessità di identificare, di restituire un'identità alle persone i cui corpi sono stati recuperati, e dall'altra parte a cercare di informare le famiglie circa la sorte appunto dei propri cari che sono partiti e non sono mai arrivati. Sono livelli che si intersecano, ma che spesso non possono avere necessitare di attenzioni differenti. Mi spiego: in alcuni casi noi abbiamo il contatto diretto con i familiari, in altri casi invece questo contatto diretto con i familiari non c'è e quindi appunto noi dobbiamo garantire una raccolta di dati che permetta anche in un secondo momento questa identificazione. Per fare un esempio, non è il caso ad esempio di un aereo che cade in cui c'è una lista di passeggeri e una lista di familiari che cerca i passeggeri che c'erano su quell'aereo, non è così, perché noi non possiamo sapere chi è partito, quando è partito, sono veramente informazioni molto difficili. E qui vado a uno degli elementi centrali, cioè la raccolta di dati. Chi lo fa? Cioè non è solo una questione di procedure di identificazione, raccolta del DNA, ma anche raccolta di dati, di informazioni che, come immaginiamo, come potete immaginare, sono informazioni sensibili che in tempi di criminalizzazione crescente della solidarietà e delle migrazioni pongono dei quesiti. Quindi c'è una certa attenzione anche da parte del Consiglio d'Europa, ad esempio in una risoluzione del 2024, Call to Clarify the Faith, riguarda queste procedure, riguarda lo scambio di dati, riguarda il ruolo delle polizie

Il diritto alla verità. Ci troviamo continuamente inondati da notizie che ci dicono come sulle coste italiane, greche, libiche, tunisine si continua a trovare, il mare continua a restituire corpi di persone morte. Al contempo persone migranti perdono la vita lungo la rotta balcanica, non sono vittime casuali del mare, del maltempo, ma sono il risultato di scelte politiche che svuotano dai soccorsi queste rotte, il Mediterraneo in particolare, mantengono chiusi i canali d'accesso sicuri, politiche che causano quindi morte e sparizioni, anche sulle rotte terrestri, ricordiamolo. Migliaia di famiglie a quel punto restano prive di informazioni sulle sorte dei propri cari, spesso a causa anche dell'inerzia e dell'opacità da parte delle istituzioni.

0: E da qui viene negato il diritto alla verità, riconosciuto tra l'altro nel diritto internazionale dei diritti umani, affermato dalla giurisprudenza delle corti sovranazionali, richiamato anche dalle Nazioni Unite, tra l'altro come obbligo degli stati di cercare le persone scomparse, accertare i fatti, garantire trasparenza, assicurare responsabilità. Ce l'hanno spiegato Anna Brambilla ed Erminia Rizzi, avvocate dell'ASGI, che in quest'ultimo intervento all'interno di questa discussione, realizzata grazie all'Associazione Carta di Roma, si concentrano anche su questo diritto alla verità che deve essere rivendicato anche dagli operatori dell'informazione, dai giornalisti.
1: Sì, vado su una panoramica molto, diciamo, anche veloce, sintetica e sicuramente infelice, però è importante in qualche modo quando noi parliamo di diritto alla verità, come anticipava appunto Anna, immaginiamo questo, il diritto più umanitario, quindi un po' anche la pietà, la compassione nei confronti appunto di persone migranti che hanno perso la vita o sono scomparse lungo la migrazione. Noi vogliamo spostare, quindi anche contribuire insomma a un racconto di differente. Innanzitutto il diritto della verità è fortemente connesso anche al diritto alla giustizia e quindi perché quindi ad accertare eventuali responsabilità o negligenze, con la cui conseguenza poi appunto è la perdita di numeri elevatissimi di vite, di storie, di desideri e di appunto con un impatto notevole anche sulla società e la comunità di partenza. Quindi sostanzialmente è, l'abbiamo detto, il diritto a vedersi riconosciuto il proprio nome, il diritto ad avere un'identità e ad essere, quindi avere, i senza nome non parlano, non reclamano, non chiedono, non impongono una riflessione. Le persone con nome invece sì, anche praticamente se decedute. In questi giorni, sempre tornando alla strage di Steccato di Cutro, il gesto è che non è un gesto simbolico, ma è di un'importanza rilevante. Aver dato un nome a un bambino, uno dei primi insomma corpi recuperati, che era stato identificato come col nome di Siano Ali. Nei giorni scorsi, durante l'anniversario, è stato, grazie a tantissime persone in rete e anche giornalisti che hanno lavorato per questo, è stato ridato, riconsegnato, restituito il nome a quel bambino. È una valenza politica, non solo simbolica, ma politica e giuridica rilevante, anche perché richiama anche il mancato riconoscimento, il mancato accertamento del decesso, della morte di una persona, di un familiare, l'assenza di una dichiarazione di morte, ha delle conseguenze sulla vita privata e familiare, ma anche appunto patrimoniale, perché appunto immaginiamo un coniuge che non risulta, non ha lo status di vedovo, perché comunque non risulta che la propria moglie, il proprio marito è morto, ma anche in presenza di figli minori oppure in presenza di eredità, quindi ha comunque una rilevanza e un impatto sulla vita complessiva anche della famiglia di origine, per cui è importante. E c'è un altro diritto che qui vogliamo chiamare, è il diritto al lutto per i familiari, perché è questione molto importante e qui richiama anche delle responsabilità e l'impossibilità per i familiari di ottenere un visto per poter venire in Italia a raggiungere i luoghi dove i familiari hanno perso la vita, dove ci sono i corpi, per poterli identificare, per poterli seppellire secondo praticamente le proprie tradizioni e i propri riti, o per poter venire, recarsi in Italia, poter fare un esame del DNA per fare la comparazione con dei corpi magari già sepolti. E quindi diciamo richiama tanti diritti e qui li vogliamo collegare, per cui dire diritto alla verità vuol dire innanzitutto dire diritto alla giustizia, ma praticamente anche tutto quello che poi ha un impatto notevole sulla vita privata e familiare.
2: E con una sollecitazione andiamo in chiusura con Anna anche sul rispetto stesso dei diritti umani, quindi non solo rispetto alle famiglie, ai familiari, a chi è prossimo, ma più in generale al rispetto dei diritti umani.
3: Sì. Sì, il diritto alla verità appunto ha una dimensione anche collettiva, non è solo un diritto dell'individuo, del singolo, delle famiglie, ha un diritto alla conoscenza, è fortemente connesso anche all'accesso all'informazione e non è necessariamente coincidente con il diritto alla verità processuale, per esempio. È vero che è importante accertare le responsabilità, che è importantissimo che si aprano procedimenti penali, però questo non sempre significa permettere alla famiglia, ad esempio, di sapere dove è il corpo, di conoscere che ne è stato appunto del proprio caro. Chiaramente noi stiamo facendo una sorta di procedimento di adattamento di categorie esistenti e di strumenti esistenti. Non possiamo non pensare ai desaparecidos e al diritto alla verità degli ordinamenti dell'America Latina, che hanno poi codificato anche all'interno delle proprie costituzioni, dei propri ordinamenti nazionali, grazie al lavoro della giurisprudenza della Corte Interamericana dei diritti dell'uomo, il diritto alla verità, il diritto dei familiari, ma della collettività intera di sapere e di conoscere cosa è avvenuto e quali sono state le dinamiche che hanno portato alla grave violazione dei diritti umani. Quindi è un diritto in divenire, è un processo, ripeto, di adattamento, e quello che noi intendiamo appunto reclamare è che queste procedure non restino nell'alveo dell'umanitario, anche se poi la loro origine deriva appunto nel post-conflitto della Seconda Guerra Mondiale dalle grandi convenzioni che appunto erano legate al diritto dei familiari di conoscere le sorti dei propri familiari scomparsi durante il conflitto, ma le vogliamo reclamare sull'oggi, dandogli anche una valenza ovviamente politica e richiamando, e qui chiudo, non solo i diritti dei familiari, dell'individuo e della collettività, ma gli obblighi giuridici degli stati che sono riconosciuti dalle convenzioni internazionali.
0: E con questi interventi di Anna Brambilla ed Erminia Rizzi, avvocate dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, moderati in questo intervento dalla portavoce dell'Associazione Carta di Roma, Paola Barretta, chiudiamo questa puntata di EU dentro i confini della Fortezza Europa. Sigla, l'appuntamento è rinnovato tra 2 settimane.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
1: È il codice da inserire in dichiarazione dei redditi per devolvere le 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. 5 per 1000 Radio Onda d'Urto per un altro anno assieme. Il codice lo trovi anche su radioondadurto.org.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 19:20 minuti, in onda ora il giornale radio di questo martedì 14 di luglio. Subito i titoli. Sono ricominciati a tutti gli effetti gli attacchi imperialisti degli Stati Uniti contro l'Iran. Gli aggiornamenti nel giornale radio, la testimonianza di Sia Mak, attivista di origini iraniane del collettivo rivoluzionario Jina. Caldo record ed effetti della crisi climatica, dal lavoro alle carceri imperversano le proteste. Avremo diversi servizi. Nessuna parola dal governo Meloni su questo fronte, impegnato com'è a portare avanti la riforma della legge elettorale all'esame oggi dell'Aula della Camera insieme agli emendamenti. Tra l'altro leggiamo nella notizia dell'ultimissimo minuto che la Camera è sotto rispetto alla maggioranza sulle preferenze. Con il voto segreto ha bocciato l'emendamento proprio proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze, i capilista bloccati. Gli aggiornamenti all'interno del giornale radio. Intanto il Consiglio dei Ministri vara un nuovo ennesimo disegno di legge liberticida, cosiddetto sicurezza. Sorvegliare e punire, dunque, unica linea del governo. Stamattina ha sgomberato il SOX, il settore occupato Città Studi, a Milano. Il commento nel pomeriggio di Elisa Frigini, senatrice accademica della Statale e di UDU. Pagina locale, ancora allarme a Lonato del Garda dopo l'incendio scoppiato domenica nel capannone della Valli SPA, azienda specializzata nel trattamento e gestione dei rifiuti. Quali i rischi sanitari per la popolazione? Avremo con noi Celestino Panizza dell'ISDE di Brescia e dei Medici per l'Ambiente. E a chiudere con gli Stati Uniti, dove c'è l'ennesima vittima della milizia trumpiana anti-migranti, cioè l'ICE. Il commento di Martino Mazzonis, giornalista e americanista. Sono ricominciati a tutti gli effetti gli attacchi imperialisti degli Stati Uniti contro l'Iran. Nuove esplosioni sulle isole di Kish e Kashmir, nonché a Bushehr e a Bandar Abbas. Trump vuole il controllo dello stretto di Hormuz e minaccia di colpire l'impianto nucleare iraniano di Piax Mountain, come annunciato ieri al Congresso. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture USA in Bahrain, Kuwait e in Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati all'interno dello stretto di Hormuz, causando almeno un morto e 8 feriti. Schizzano intanto i prezzi dell'energia, con il prezzo del petrolio superando il WTI agli $80 al barile. La benzina in Italia sfiora €90 al litro. Il prezzo del gas viaggia a €53,65 al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti per la compravendita del gas segnano un più 4,6%. Questo perché circa il 20% del combustibile immesso nei mercati energetici di tutto il mondo transita proprio attraverso lo stretto di Hormuz. Qui Trump straparla di accordi commerciali con i paesi del Golfo. Ho deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% con accordi di investimento che i vari stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti. Intanto le compagnie europee sconsigliano di sorvolare lo spazio aereo sul Golfo dopo gli attacchi statunitensi all'Iran. Su questo sentiamo Sia Mak, attivista di origine origini iraniane e del collettivo rivoluzionario Jina.
3: Sono arrabbiatissimo io personalmente, perché notizie che arrivano dall'Iran sono tremende, sono tristi davvero, perché per esempio si sente nelle notizie che dicono che America ha attaccato il sud d'Iran, America ha attaccato anche zona centrale, anche verso nord-est, ha colpito, distrutto parziale linee ferroviarie, questi giorni ha distrutto tantissimi postazioni di impianti di produzione elettrica. Infatti i nostri parenti dicono che ci hanno avvisato che ci saranno blackout per qualche ore al giorno. Sono aumentati i prezzi delle medicine e non è sostenibile. Giusto ciò è quello che praticamente l'imperialismo americano sta pensando di mettere sotto pressione il popolo e a vedere che cosa succede, se può avere successo. In Iran abbiamo visto la folla nel funerale di Ali Khamenei, ma noi abbiamo detto, sappiamo che il regime non è che è zero, abbiamo pensato sempre un 10%.
2: Prima che i combattimenti attorno allo stretto si intensificassero, in questi giorni la guerra di Israele contro il Libano aveva ripetutamente minacciato di far fallire l'accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran. E così l'esercito israeliano ha continuato come oggi ad effettuare attacchi a demolire villaggi nel Libano meridionale, nonostante l'accordo quadro firmato il mese scorso. In questo scenario, rappresentanti israeliani e libanesi hanno avviato a Roma un altro ciclo di colloqui di 2 giorni mediati dagli Stati Uniti e iniziati proprio oggi nella capitale, nel sesto round di negoziati. La richiesta di Beirut è il ritiro israeliano dal Libano meridionale, prevedendo zone pilota dove l'esercito libanese dovrebbe sostituirsi al controllo di Hezbollah. Intanto violenze quotidiane da parte di Israele anche in Palestina. Oggi almeno 9 i morti a Gaza, tra cui un bambino di 9 anni. Gli attacchi genocidiari si sono concentrati nella città di Khan Yunis, nel sud della striscia, e contro il campo profughi di Jabalia, nel nord. Il bambino, ucciso, si trovava fuori dalla sua tenda questa mattina quando un carro armato israeliano ha aperto il fuoco con una mitragliatrice nei pressi del campo profughi. E ora dalle galere israeliane, cui la scorsa settimana guardie carcerarie avrebbero sparato al leader palestinese condannato a 5 ergastoli Marwan Barghouti, colpendolo ad una gamba con un proiettile di gomma. Ovviamente Israele nega, qui sempre dalle galere israeliane, sono costretti a sopravvivere oltre 10.000 prigionieri politici palestinesi, compreso il pediatra Abu Safiya, detenuto senza accuse da Israele dal dicembre 2024, quando è stato arrestato all'ospedale di Gaza Kamal Adwan. Israele usa torture che non si vedono nemmeno nei film horror, ha denunciato nella giornata di ieri il figlio del medico palestinese. Veniamo ora alle notizie dall'Italia, dove imperversano gli effetti della crisi climatica. Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore, in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7, per passare a 15 nella giornata di giovedì 16 di luglio. Domani le città più calde saranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Giovedì, oltre a queste, avranno il bollino rosso anche Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il bollino rosso, innalzato con il livello 3, indica un'emergenza caldo con ondate di calore prolungate e forte rischio generale per la salute, anche per persone giovani e in buone condizioni. E a proposito di chi è costretto a lavorare sotto il sole e il caldo estremo, domani è sciopero dei riders in diverse città italiane. I ciclofattorini delle piattaforme del food delivery sono pagati a consegna, dunque non ricevono la paga nelle ore più calde, per le quali varie ordinanze locali, in ordine sparso lungo lo stivale, impongono lo stop al lavoro. I sindacati rivendicano l'assunzione dei riders come lavoratori subordinati, mentre ora sono assunti e ipersfruttati come finti lavoratori autonomi. La testimonianza a Radio Onda d'Urto di Angelo Avelli, Riders di Milano.
4: Ha convocato uno sciopero per chiedere attenzione al governo, alle amministrazioni e da parte delle aziende rispetto a questa categoria, e trovare delle soluzioni rispetto al fatto che da una parte va tutelata la salute, dall'altra come prima cosa, ma dall'altra non si può escludere i lavoratori dalla una continuità di reddito che è necessaria, visto che questa continuità dovrebbe essere garantita, essendo lavoratori è una categoria che, come ha dimostrato la pandemia, sono lavoratori profondamente strategici che offrono un servizio, se non essenziale, sicuramente molto importante per la città.
2: Un operaio di 25 anni, sempre sul fronte lavoro, è salito su una gru a Rimini oggi dopo il mancato pagamento di 5 mesi di stipendio in via Piemonte, dove si sta costruendo un asilo nido. Sul posto le forze di polizia, quelle dei carabinieri, i vigili del fuoco, i sindacati, tra questi anche il segretario della Fillea, Andrea Praccucci, che ha precisato che da 3 mesi i lavoratori vivevano, mangiavano e dormivano in una baracca nei pressi del cantiere dell'asilo e che andrà verificata la catena dei subappalti. Torniamo agli effetti del caldo estremo. Tra i più esposti ci sono anche i detenuti costretti nelle ultra sovraffollate carceri italiane. Protesta ieri nel carcere bresciano di Canton Bombello. Qui alcuni detenuti hanno bruciato materassi e suppellettili e, come sempre, poi c'è stato l'intervento unicamente repressivo delle forze di polizia carceraria. Sentiamo negli aggiornamenti Arianna Carminati, garante dei detenuti di Brescia.
5: Vedremo di capirne un po' le cause, se ci sono, diciamo, degli strumenti e degli interventi che si possono fare per prevenire fenomeni di questo tipo. Naturalmente, come dire, immagino che la situazione, diciamo, la convivenza in questi giorni dentro il nostro istituto penitenziario cittadino sia particolarmente complessa, lo è sempre, ma in questi giorni probabilmente complici anche le alte temperature e lo stress che questo genera in tutti noi, e quindi immaginatevi anche cosa può accadere in una situazione di ristrettezza come quella appunto di Nerio Fischione, cosa possano, appunto, quali tensioni ci possano essere.
2: La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia in relazione al caso di Antonio Raddi, un 28enne che il 30 dicembre del 2019 morì nel carcere di Torino dopo aver perso 25 kg in 7 mesi. Il giovane durante la detenzione affermava di non riuscire più a mangiare. Sul caso, dopo la denuncia dei familiari, aveva indagato la procura del capoluogo piemontese, che però al termine degli accertamenti aveva chiesto e ottenuto l'archiviazione. La Corte ha accolto invece un ricorso degli avvocati Gianluca Vitale e Federico Milano, che ha condannato l'Italia, come hanno spiegato i legali, per la violazione degli articoli sul rispetto del diritto alla vita e sul divieto di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri. In tutto questo nessuna parola del governo Meloni, impegnato com'è a portare avanti la riforma della legge elettorale all'esame oggi dell'Aula della Camera. La maggioranza fino a poche ore fa si era presentata divisa. Ieri infatti Fratelli d'Italia aveva depositato un emendamento con Noi Moderati e UDC sulle preferenze senza la firma di Lega e Forza Italia. In tarda mattinata poi il plot twist. Lega e Forza Italia infatti avevano dato l'ok all'emendamento sulle preferenze, tema che aveva diviso la maggioranza fino a poche ore fa. Le opposizioni avevano chiesto il voto segreto, Meloni aveva detto che non voleva, per evitare i franchi tiratori, cioè il segretamente contrari alle direttive della maggioranza, questo ovviamente il sotteso. Fabio Rampelli però nel pomeriggio di oggi, presidente di turno alla Camera, aveva annunciato che erano state accolte l'elenco di tutte le votazioni a scrutinio segreto, compresa la votazione finale. Poco fa la Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze e i capilista bloccati. È la prima volta che la Camera va sotto con il voto. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188, per un solo voto. E leggiamo dalle notizie delle ANSA di questi minuti che la Camera, con il voto segreto, dopo aver bocciato appunto le preferenze, ha fatto udire i cori di elezioni e dimissioni proprio dai cori dell'opposizione. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Proseguendo poi, il Consiglio dei Ministri ha varato in queste ore nuove norme liberticide contro i giovani, le famose punizioni anti-Maranza nel nuovo ennesimo DDL sicurezza. La stretta prevede l'allargamento anche alla politica locale e il potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, esteso il fermo preventivo anche per i minorenni. E da Roma a Milano, dove questa mattina è stato sgomberato il SOX, settore occupato, Città Studi, spazio sociale nato nel novembre 2024 proprio sull'onda delle tendate universitarie per la Palestina e contro il genocidio. La celere entrata in università per sgomberare lo spazio, 16 le persone denunciate e 4 i fogli di via. Nel pomeriggio l'assemblea pubblica davanti allo spazio sgomberato è ancora militarizzato, in serata invece una TAZ. Il commento ai microfoni di Radio Onda d'Urto di Elisa Frigeri, senatrice accademica della Statale di Milano e di UDU.
6: Questi spazi sono stati occupati nel 2024 in seguito alla campada e alle proteste per il genocidio in Palestina, e poi sono spazi che sono rimasti occupati, in cui si sono svolte attività culturali, di dibattito, di formazione, in cui si è messo in dubbio il sistema universitario in generale, sia a livello didattico ma anche a livello di finanziamenti dell'università, per un ripensamento appunto di questo sistema dell'università pubblica. E quello che è successo è che appunto i tentativi di interlocuzione con la governance evidentemente sono falliti, perché non c'è stata la volontà di venirsi incontro, e soprattutto l'università statale, che riconosce nell'occupare dello spazio cittadino e anche regionale per l'estensione che questa università ha come un elemento fondante, non lascia che invece siano gli studenti a prendere spazio all'interno dell'università.
2: Leggiamo ancora alcune ansa che arrivano direttamente dalla politica di Palazzo da Roma, dove erano in corso le votazioni rispetto alla legge elettorale. Ve lo abbiamo detto all'interno del giornale radio, la maggioranza per la prima volta è andata sotto alla Camera rispetto alle preferenze della legge elettorale portate avanti da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC con il loro emendamento. È stato votato con un voto in più sotto. Per il voto alla maggioranza i favorevoli erano stati 187, i contrari 188. Adesso, oltre ai cori dalle fila dell'opposizione, si levano anche le richieste delle dimissioni. Conte dice: Meloni sfiduciata dalla maggioranza, vada a casa. Schlein: è stato un voto contro l'arroganza di Meloni, il governo ha fallito, andate a casa. Noi invece proseguiamo il giornale radio tornando a parlare del caso Regeni. Arriverà infatti il 28 di settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è fissata dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza di oggi, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e poi ucciso il ricercatore italiano nel gennaio del 2016, oltre 10 anni fa, al Cairo. Per loro il procuratore aggiunto ha sollecitato un ergastolo, le 3 condanne a 17 anni e mezzo. Veniamo ora alla politica locale. La scritta 10 e 12 è apparsa su un muro esterno della sede cittadina del Partito Democratico di Brescia. Un chiaro riferimento all'ora dell'esplosione della bomba di Piazza della Loggia, scoppiata il 28 maggio 1974. L'attentato fascista di Stato e della NATO, in cui morirono 8 persone e oltre 100 rimasero ferite. A denunciare il fatto il segretario cittadino del partito, Roberto Cammarata. La scritta è stata tracciata sul muro sopra un cestino dei rifiuti con l'orario in cui scoppiò la bomba, con un richiamo al contenitore nel quale fu collocato l'ordigno stragista. E ancora pagina locale, l'allarme che prosegue a Lonato del Garda dopo l'incendio scoppiato domenica nel capannone della Valle SPA, azienda specializzata nel trattamento e gestione dei rifiuti in zona. Le fiamme sono divampate proprio da un cumulo di rifiuti plastici. 24 ore e 35 vigili del fuoco per spegnere il rogo. Anche oggi persistenti gli odori dell'aria, estesi per chilometri, come denunciato dagli abitanti. Prosegue poi il monitoraggio dell'ARPA sulla qualità dell'aria. Quali però i rischi sanitari per la popolazione? Risponde ai nostri microfoni Celestino Panizza dell'ISDE di Brescia, Medici per l'Ambiente.
7: Della direzione dei venti ricadono localmente, quindi c'è un problema di evitare ulteriormente il danno, raccogliendo, evitando la contaminazione delle abitazioni, magari dove ci sono bambini che giocano e gattonano, e quindi pulire implica di pulire, perché questi composti penetrano attraverso la cute, ma soprattutto la via alimentare, quindi anche la catena alimentare alla fine viene contaminata, e normalmente l'indicazione è quella di rimuovere le coltivazioni degli orti, di non consumare i cibi, la verdura prodotta negli orti localmente.
2: Negli Stati Uniti c'è l'ennesima vittima della milizia trumpiana antimigranti, l'ICE, un 26enne colombiano ucciso con colpi di arma da fuoco dagli agenti federali del Maine. La dinamica della sparatoria non è ancora chiara, ma le autorità si sono affrettate ad affermare che il giovane rappresentava un pericolo per la sicurezza, così dicono. Pochi giorni fa a Houston, sempre gli agenti dell'ICE avevano ucciso una persona migrante di origine messicana. Il commento ai microfoni di Radio Onda d'Urto di Martino Mazzonis, giornalista e americanista.
8: Mentre non assistiamo più a invasioni di città come quella famosa, la più famosa è quella di Minneapolis, ma c'erano state altre sbarchi in massa dell'ICE in altre città, Los Angeles per esempio. Quello a cui stiamo assistendo adesso è la continuazione delle operazioni dell'ICE in forma meno vistosa, non arrivano più in migliaia, dopodiché però la sistematica caccia all'immigrato senza documenti continua. Questo è un primo aspetto fondamentale, nel senso che appunto abbiamo visto meno immagini clamorose, e vedendo meno immagini clamorose possiamo pensare che ci sia meno attività. Probabilmente non ci sono più questi raid, queste occupazioni di quartiere eccetera eccetera, ma c'è un lavoro costante. Il lavoro costante continua, è semplicemente meno visibile, perché la visibilità, come sappiamo, aveva prodotto sia enormi proteste, le immagini che giravano eccetera avevano reso molto impopolare persino tra persone che avevano votato Trump, insomma diciamo ci sta esagerando.
2: 19:40 minuti, si chiude il giornale radio di questa sera con questo ultimo servizio. Notizia ulteriore dell'ultimo minuto, in questo caso da Pescara. Tensioni al comizio di Vannacci, interviene la polizia, leggiamo proprio dall'ANSA. Alta tensione al comizio del, questo lo aggiungiamo noi, fascista Roberto Vannacci, ex generale, nel centro di Pescara. Al grido di fasciste tornate nelle fogne, un centinaio di persone sta contestando il leader di Futuro Nazionale arrivato per presentare il passaggio al suo partito di Valeria Toppetti e Cristian Orta, ex assessori dell'attuale giunta guidata dal sindaco Carlo Masci. Gli agenti di polizia in tenuta antisommossa sono stati costretti, qui lo dice l'ANSA, a intervenire per evitare che i due schieramenti venissero a contatto tra di loro. I manifestanti hanno esposto anche striscioni contro il generale come Futuro Nazionale, Servi del Capitale o Gramsci Vivi e Lotta insieme a noi. E con questo aggiornamento dell'ultimo minuto passiamo la linea all'agenda dei comunicati, degli appuntamenti, a Storia di Classe. Poi torniamo in studio per le notizie che non vi abbiamo dato all'interno di questo giornale radio, la programmazione di questa sera. Rimanete all'ascolto.
9: Martedì 14 luglio, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026, nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dalla capolinea sud della metropolitana Santa Eufemia Bufalora. 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, oltre a libri, produzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. La festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Sportello Salute dell'associazione SOS Diritti. Lo Sportello Salute ti supporta per ottenere il rispetto dei tempi. La salute è un tuo diritto, non rinunciarci. Il martedì l'appuntamento è dalle 17 alle 19 al corso Luigi Bazzoli 79 presso Punto Comunità. E passiamo ai consigli di quartiere. Questo martedì 14 luglio alle 20:30 si riunisce il consiglio del quartiere Chiusure nella sede di Via Farfengo 69. La prossima seduta del Consiglio del quartiere Porta Cremona Voltas si terrà invece domani mercoledì 15 luglio alle 20 presso la sala civica di Via Zigliani 6. E ora la rassegna cinematografica. 5 secondi il film in programmazione questa sera alle ore 21:30 al Castello di Desenzano del Garda. The Drama, un segreto è per sempre, invece il film in programmazione questa sera alle 21:30 al Cortile delle Scuole Calini in Via Nino Bixio. Il film La casa delle finestre che ridono è invece in programmazione questa sera alle 21:30 presso l'Eden d'estate al Parco del Museo di Santa Giulia in Via Musei 81B a Brescia. E concludiamo con un'anticipazione. Il sindacato Unione Inquilini di Sesto San Giovanni ha organizzato un presidio per domani mercoledì 15 luglio alle 14:30 fuori dalla sede Aler di Via Puricelli Guerra per evitare gli sgomberi di famiglie con anziani invalidi senza contratto. L'appuntamento quindi domani 15 luglio alle 14:30 fuori dalla sede Aler di Via Puricelli Guerra a Sesto San Giovanni. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo martedì 14 luglio. Vi ricordo, per segnalare eventi, iniziative politiche o culturali, la mail è redazione@radioondadurto.org.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Luglio 1789, la presa della Bastiglia, l'inizio della Rivoluzione francese.

0: 14 luglio 1789 un gruppo di francesi conquista la Bastiglia. Costruita per volere di Carlo V, era il 1382, per difendere le porte orientali di Parigi, già durante il regno di Luigi XI. La struttura era usata come carcere, divenne prigione di Stato nel 600. Vi furono rinchiusi nomi illustri, quali Voltaire, Cagliostro. Al momento della sommossa di quel 14 luglio 1789, la Bastiglia contava però solamente 7 prigionieri, 4 falsari, 2 malati di mente e un nobile. La sua conquista è stata di fatto il momento per cui, per convenzione, viene fatta iniziare la Rivoluzione francese. Il 14 luglio è soprattutto una data che viene costantemente riattualizzata in Francia, proprio perché rimane simbolo della rivolta popolare. La stessa Repubblica Francese, tra l'altro, la riconosce come data che viene riproposta e restituita, dice, alla memoria collettiva, perché sono le persone ad occupare il centro dell'azione, essendo attore e oggetto, soggetto e scopo. Se da un lato alcuni francesi celebrano la festa della propria nazione, altri ricordano invece la rivoluzione con rinnovamento, ma ancora diversi movimenti se ne riappropriano in chiave anche conflittuale, come accaduto ad esempio nel 2019 col movimento dei Gilet Gialli.
1: 14 luglio di commemorazione e disordini in Francia. Nel 230° anniversario della presa della Bastiglia, a fare notizia sono stati soprattutto gli incidenti e gli scontri avvenuti sugli Champs-Élysées a margine delle celebrazioni ufficiali. Una scena stranamente familiare da novembre a questa parte per le strade di Parigi. Gruppi di dimostranti bellicosi hanno formato vere e proprie barricate con le transenne di metallo e hanno appiccato il fuoco ai cassonetti. La polizia ha dovuto sparare gas lacrimogene nel tentativo di disperdere i manifestanti e più di 170 persone sono state fermate. Dall'altra parte degli Champs-Élysées, il presidente francese Emmanuel Macron, che rimane al centro di gran parte della rabbia dei manifestanti, ha assistito alla tradizionale parata militare. Con 4.300 soldati, 196 mezzi, 237 cavalli, 69 aerei e 39 elicotteri, compreso il cosiddetto soldato del futuro, arrivato dal cielo a rappresentare la Flyboard, una piattaforma volante alimentata da 5 motori a reazione. Presenti anche Angela Merkel e Jean-Claude Juncker.

Giovedì 13 agosto torna sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Caparezza con il suo Orbit Orbit Tour. Noi adesso ascoltiamo però El Sendero, una canzone storica di Caparezza.

0: Cerca la mia vita, passa camminando e basta. Lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca.
1: Cammina, guerrero, cammina.
2: Le prevendite online per partecipare al concerto di Caparezza all'interno della 34esima festa di Radio Onda d'Urto nella serata di giovedì 13 agosto sono chiuse, tuttavia è possibile ancora comprare direttamente il biglietto ai cancelli durante la stessa serata.

Radio Onda d'Urto, sono le 19:55 minuti, non ci sono notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi oltre quelle che vi abbiamo dato all'interno del giornale radio che trovate in formato podcast sul nostro sito radioondadurto.org. In questi minuti continuano a esserci, diciamo, dibattiti, questo è un eufemismo, all'interno della Camera dei Deputati dopo che c'è stata la bocciatura dell'emendamento delle preferenze sulla legge elettorale proposta da Fratelli d'Italia per un solo voto, con 187 voti favorevoli e 188 voti contrari. La votazione è stata effettuata a scrutinio segreto con le opposizioni che hanno dichiarato che la bocciatura dell'emendamento rappresenterebbe una crisi di governo e invocandone le dimissioni.

Noi invece vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera, come sempre su Radio Onda d'Urto, a partire dalle ore 20 ogni martedì. Inizia infatti la programmazione serale qui sulle nostre vostre frequenze con il disagio nella civiltà. Alle 21 Blues Metal Jacket con Blues e dintorni insieme ad Andrea Fusari. Alle 22 Bande distorte e alle 23:77 Storie e altro sulla Popular Music. L'informazione invece torna domani mattina alle ore 7:30 con la replica della cassetta degli attrezzi, alle 8 la diretta con le notizie dalle prime pagine dai quotidiani locali e nazionali. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: Il disagio nella civiltà, puntata di questo martedì sera dalle frequenze di Radio Onda d'Urto, come sempre e come sempre negli ultimi mesi, a indagare l'adolescenza che non esiste, come abbiamo insomma detto più volte all'interno, un po' prendendo spunto da questa provocazione a titolo del nostro ciclo di incontri. L'adolescenza come invenzione della fragilità nella società del disincanto. E questa sera abbiamo con noi ospite in studio Anna Scalori, che coordina il Centro per la Giustizia Riparativa di Brescia. Grazie di essere con noi, di essere qui in studio con noi, Anna, innanzitutto.
1: Grazie a voi, buonasera a tutte e a tutti.
0: Un ritorno da parte di Anna con noi, perché avevamo già ragionato sul tema della giustizia riparativa in precedenti puntate del disagio nella civiltà. L'abbiamo fatto in maniera allargata, complessiva e articolata proprio sul tema della giustizia riparativa. Questa sera ci concentreremo su alcuni aspetti particolari che riguardano ovviamente anche il tema della al tema della cosiddetta adolescenza. Noi lo faremo attraverso non tanto le mie parole, ma quanto quelle di Giuseppe Ricca, che è qui in studio con me. Ciao Beppe.
2: Ciao, buona serata a tutti e a tutti.
0: E in collegamento da Bologna il nostro Paolo Patuelli. Ciao Paolo.
3: Ciao.
0: Iniziamo dunque, e iniziamo proprio da Beppe, introdurre l'ospite di questa sera e le prime domande.
2: Sì, l'adolescenza non esiste, l'invenzione della fragilità del disincanto. Grazie a Anna Scalori, Centro per la Giustizia Riparativa di Brescia, centro che ha avuto recentemente un convegno importante nello scorso mese di maggio, dal titolo Giustizia Riparativa, attuali prospettive, nuove sfide, ma magari poi Anna ce ne parlerà. Ora, il tema di questa sera vuole concentrarsi appunto su questi aspetti di giustizia riparativa legati al mondo dell'adolescenza, quindi quando a commettere il reato è il minore, quindi cosa mettiamo in campo dal punto di vista di una giustizia che vuole riparare laddove ci sono evidentemente dei danni o delle fratture tra il mondo dell'adolescenza, il mondo degli adulti, il fatto di commettere dei reati e quant'altro. Ma

0: Volevo però introdurre, partendo dal fatto, il perché un titolo provocatorio di questo tipo, l'adolescenza non esiste, e soprattutto l'invenzione della fragilità. Siamo stati abituati da un po' di tempo a questa parte a ragionare, o quantomeno ci viene proposta questa immagine, della generazione pre-Covid e della generazione post-Covid. Pare che dopo Covid le generazioni, soprattutto dell'adolescenza, che si affacciano al mondo adulto, abbiano questa caratteristica: da un lato essere fragili, dall'altro lato essere portatrici o portatori di trauma. Ora, è un aspetto dal punto di vista di una teorizzazione, dal nostro punto di vista piuttosto debole, nel senso che affermiamo il fatto che se c'è una fragilità, ebbene questa è una fragilità della società, perché l'adolescenza è uno specchio riflesso fondamentalmente. E quindi quando noi categorizziamo le adolescenze, in realtà le categorizziamo a partire dal fatto che sono appunto uno specchio riflesso, uno specchio che tutto sommato assume anche delle debolezze sostanziali. Ora, il minore che compie reato, il minore che commette reato, è un tema sicuramente che porta esposta un po', diciamo così, il tema dell'adolescenza. Non tutta l'adolescenza commette dei reati, però sicuramente sono dei reati molto particolari, e io credo che ad esempio questo dato vada fortemente incrociato con quelli che oggi possiamo definire essere i processi di identificazione che avvengono via social, perché a volte, o spesse volte, questi reati stanno dentro, racchiusi e rinchiusi in un mondo che è il mondo social, e quindi sostanzialmente lì accade un qualcosa, nel senso che se noi dovessimo pensare alle forme dei processi di identificazione, come si costruisce l'identità di un adolescente degli anni 80, degli anni 70, degli anni 90, ecco che vediamo affermarsi ancora delle forme dei processi di identificazione, quali il ruolo genitoriale, il ruolo degli adulti, il ruolo dei pari, il ruolo della scuola, eccetera. Oggi invece il tema pare essersi fortemente spostato sul tema social, ma non voglio dirottare quello che potrebbe essere la puntata di questa sera. Lascio la parola a Anna Scalori per farci un inquadramento sul Centro per la Giustizia Riparativa, a partire anche dal convegno importante. I Centri per la Giustizia Riparativa nascono all'indomani della legge di riforma sulla giustizia, la legge Cartabia così definita, dove lì dentro esattamente si produce quello che è il tema della creazione di questi centri.
1: Grazie. Mi sono arrivato una serie di sollecitazioni, per cui prima di entrare nel merito della giustizia riparativa mi piaceva l'idea di mettere insieme il tema della giustizia in generale e quello citato più volte di un'adolescenza che non esiste. In realtà nel sistema nostro giuridico, nel sistema penale, non so se la dobbiamo chiamare adolescenza, ma esistono dei limiti molto ben precisi che definiscono una capacità di intendere, una maturità e quindi l'imputabilità e la responsabilità se si è commesso o non si è commesso un reato. Sono pienamente d'accordo sul fatto che l'adolescenza sia una costruzione sociale e quando comincia, quando finisce, si dilata, al ribasso, al rialzo, in che termini. Però in qualche modo l'ordinamento si è dato dei confini, e questi confini sono i 14 anni, perché al di sotto dei 14 anni i ragazzi non sono imputabili, e tra i 14 e i 18 anni, perché in questa fascia di età vige l'ordinamento penale minorile, che è molto diverso da quello degli adulti. È in qualche modo maggiormente educativo, rieducativo, chiamiamolo così, cerca nel limite del possibile, di far sì che reati commessi in quest'arco di tempo possano essere una sorta di incidente di percorso nella crescita, non tanto la strutturazione di un modo di essere e che definisce poi la propria vita nel futuro. Ecco, mi sembrava utile questa premessa, perché in realtà sono dei paletti ben precisi con cui dei conti bisogna farli. E quindi, dentro questo pezzetto, perché parliamo di giustizia riparativa, che con la riforma Cartabia si estende a tutte le età, per qualsiasi tipo di reato, in ogni stato e grado del procedimento, però il focus della serata è relativamente agli adolescenti che in realtà commettono reati, agli adolescenti, sì, ai ragazzi, chiamiamoli così, in realtà commettono reati in maniera sempre più significativa anche prima dei 14 anni, e li compiono magari a 18, a 19, sono fuori dall'adolescenza, non lo so, però sicuramente finiscono all'interno di un procedimento penale che è molto diverso. Detto questo, la giustizia riparativa li potrebbe raggiungere tutti, li potrebbe raggiungere prima del compimento dei 14 anni, perché la giustizia riparativa non è un'imposizione, non è qualcosa che viene ordinato dall'alto, ma è una proposta, e li può raggiungere dopo, perché appunto, come dicevo prima, riguarda giovani e adulti. Forse prima però diciamo che cos'è. La giustizia riparativa è una giustizia che si affianca alla giustizia ordinaria e che in qualche modo vuole rispondere al reato che è stato commesso in una maniera molto molto differente. Intanto per come vede il reato non tanto come violazione di una norma o di una regola, quanto piuttosto come aggressione al legame sociale, al legame tra le persone, e parte dal presupposto che la cura del legame è uno degli aspetti fondamentali di un qualsiasi contesto sociale. Quindi, più che avere infranto una regola, quello che è il centro e il cuore della giustizia riparativa è quali sono le conseguenze che qualcuno ha subito per il comportamento che è stato messo in essere. Quindi la dimensione relazionale è davvero una dimensione estremamente importante e significativa, e molto si sposa con quello che è stato detto prima, perché io condivido molto. Non sono riuscita a capire dal nostro osservatorio quanto il Covid possa aver influito sui ragazzi. Tenete conto che lo spaccato che incontro io è uno spaccato di persone che hanno commesso reati, quindi non in generale l'adolescenza, però sicuramente che esista una fragilità e posso assolutamente condividerlo, insomma, dirmi molto d'accordo. Esiste anche una certa solitudine, esiste un'idea molto molto ridotta di legame sociale, perché molto spesso esistono i miei amici, le persone della mia cerchia, quelle con cui mi rapporto, per cui potrei fare di tutto e di più, e quello che succede dall'altra parte, dell'altro gruppo, delle altre persone, è cosa che mi riguarda relativamente. Esiste una difficoltà di comunicare le cose vere, profonde, abbastanza significativa, e quindi direi che la proposta della giustizia riparativa, che invece mette al centro la relazione e mette al centro il dialogo, è qualcosa di particolarmente significativo e particolarmente influente all'interno di questa lettura. Mette al centro il dialogo, è una giustizia che è stata definita anche giustizia dell'incontro, perché considera in qualche modo la persona indicata come autore dell'offesa, questa è la nuova definizione, e la vittima del reato e la comunità come i soggetti fondamentali che sono chiamati in causa tutte le volte che viene commesso un reato. E cosa meglio, visto che sono i soggetti che sono coinvolti, che diventino i protagonisti, che possano prendere la parola e che possano confrontarsi per trovare loro una soluzione che sentono adeguata al superamento di quanto è accaduto. Evidentemente questa cosa viaggia parallela al percorso dell'autorità giudiziaria, che comunque non viene meno. Ma anche su questo si basa su due cardini completamente diversi. L'autorità giudiziaria vede un giudice che è tenuto a prendere delle decisioni che sono vincolanti. La giustizia riparativa è una proposta che si basa sul consenso, e quindi le persone aderiscono o meno a seconda che sentano questa cosa importante per sé.
2: Paolo, una domanda alla nostra ospite.
3: Intanto ciao Anna, mi fa piacere che tu sia nostra ospite.
1: Ciao.
3: Allora, la giustizia, la delega, c'è una delega sociale alla giustizia, no? Cioè la società che delega qualcuno a essere giudice rispetto a questioni da dirimere quando c'è conflitto, quando c'è reato e tutto il resto. Però mi pare che oggi, no, noi viviamo una società che è strutturalmente ingiusta, no? Dove vige la legge del più forte, c'è, cioè, le guerre in atto, tutto quello che sta accadendo un po' ce lo dimostra. E quindi non è che forse la giustizia oggi si deve occupare anche, c'è un'ulteriore delega, cioè si deve occupare anche di ricostruire un senso rispetto a quanto accade, no? Che si mostra, specialmente quando parlavi per esempio dei minori sotto i 14 anni compiono reati efferati, quindi insomma lì si entra dentro una domanda, una questione secondo me molto difficile, no? da inquadrare. E quindi quello che propone la giustizia riparativa, no? Ha una funzione di ridurre anche, come dire, quella frammentazione, quella forma di fuori senso, no? Che il reato di un minore crea, no? nella rappresentazione sociale che noi abbiamo, appunto, dell'adolescenza, o comunque del giovane in società. Mi viene anche da dire questo, cioè c'è un'adultità che è in crisi nel sostenere la propria posizione, perché l'adultità fondamentalmente agisce anche in termini di ingiustizia. Se la società, e su questo insomma io mi sento di dirlo abbastanza con convinzione, è oggi veramente strutturalmente ingiusta.
1: Guarda, la riflessione che stai facendo tu è abbastanza, come dire, è forse troppo elevata rispetto ai ragazzi che incontriamo. I ragazzi che incontriamo sono ragazzi che riescono a sentire dei livelli di responsabilità per quello che hanno fatto, prevalentemente, ancora una volta, chiamiamo in causa i legami primari, perché hanno tradito le aspettative dei genitori, non sono stati all'altezza di quanto i genitori volevano, e faticano tantissimo a vedere quello che hanno causato all'altra parte. Sentono a volte dei livelli di ingiustizia, ma dei livelli di ingiustizia sociale, francamente io non li percepisco molto. Percepisco un isolamento, questo sì. A tutti noi chiediamo così di raccontarci anche un po' chi sono, e al di fuori della frequenza scolastica e nella loro vita potrebbe esserci per alcuni lo sport, sia organizzato, strutturato, non so, partecipazione al gioco del calcio piuttosto che a squadre, eccetera, o chi ama andare in bicicletta o con lo skate. Per qualcuno la musica, se no non c'è niente. Incontro gli amici qualche volta, è una partecipazione, un essere parte, un sentirsi parte di qualcosa di più grande che stai cercando di costruire, è qualcosa che nei ragazzi che incontro io vedo veramente molto poco. Le domande sulla giustizia ancora meno, e tante volte inconsapevolezza anche, e qui chiamiamo in causa soprattutto i mezzi telematici, della differenza che esiste tra le persone vere e tra, insomma, quello che passa sul web, in internet, eccetera, e della potenza di questi mezzi, per cui cioè la diffusione di immagini pedopornografiche, tutte queste cose sono reati in cui incappiamo molto spesso, dei danni enormi per chi ne risulta vittima, ma dall'altra parte un rendersi conto veramente a posteriori di quello che si è fatto, cioè proprio una consapevolezza veramente molto molto ridotta. E mi viene però da dire che se riusciamo a portarli davvero a un incontro tra autore del reato e parte offesa, a volte ci siamo accorti che c'è stata la possibilità di sperimentare qualcosa di assolutamente inedito, cioè una profondità di dialogo e di confronto che per qualcuno è stata un'assoluta novità. Siamo ben più indietro da quell'idea e da quella riflessione che portavi tu, ecco. Perlomeno nella stragrande maggioranza dei casi che arrivano lì.
2: Torneremo poi da Paolo. Intanto andiamo a Beppe per un'altra domanda alla nostra ospite Anna Scalori. Prego, Beppe.
0: Ma sì, da questo primo giro di domande e anche di risposte mi sorge una riflessione che ritorna esattamente al tema della fragilità della società, questo sì, perché mi riallaccio anche in parte a quello che è stata la domanda analisi di Paolo, e cioè il fatto che noi chiamiamo gli adolescenti ad una adultità dove forse manco gli adulti riescono ad esserla in termini completi, questa adultità. E quindi in questo senso a rimarcare il fatto che l'adolescenza non esiste, se non che la fragilità esiste nella misura in cui è uno specchio fragile fondamentalmente. Quindi noi vediamo gli adolescenti come specchio riflesso di una società fragile fondamentalmente. Ma credo anche che ci siano degli aspetti molto importanti per chi raccoglie storie di vita, che deve necessariamente fare un percorso a ritroso rispetto al fatto che laddove c'è stato un reato bisogna andare a ricomporre facendo esattamente un lavoro all'indietro per andare a ricostruire il perché forse di quel reato. E prendo spunto anche da questo articolo del maggio di quest'anno, appunto Giustizia riparativa, attualità, prospettive, nuove sfide, che lanciava questo convegno di riaffermazione del Centro per la giustizia riparativa, dove ci sono alcune parole d'ordine che secondo me sono abbastanza importanti, ma soprattutto ci servono anche per capire meglio dove stiamo andando. Aggiustare per ricomporre l'intero, riparare al danno emotivo, relazionale e materiale causato dal reato. Ora, aggiustare per ricomporre l'intero avrebbe anche un obiettivo molto elevato, perché ricomporre l'intero vuol dire riportare il tema dentro una società dove il reato è avvenuto, e quindi questo adolescente sminuito dal punto di vista di un'adultità che si trova a gioco forza a essere vittima, oltre che carnefice, ma si trova a essere vittima due volte, vittima di un'adultità mancata, ma perché in questa fragilità rispecchiante sostanzialmente non costruisce dei processi di identificazione. Io mi sono identificato in questo, e qui ritorna la riaffermazione iniziale del ruolo che oggi hanno i social media rispetto a tanti meccanismi di identificazione. E dall'altro aspetto, il riportarlo nell'intero che è la società, ecco che lì noi abbiamo un buco. La puntata precedente avevamo come ospite il garante per l'infanzia e l'adolescenza, E con il garante ragionavamo ad esempio relativamente al fatto che il DDL immigrazione, portavo questo esempio di questo bell'articolo di Michele Scaffidi Runchella tratto da Minore Giustizia, che è la rivista dell'Associazione Italiana Magistrati Minorili. Il titolo è: alcuni ragazzi diventano adulti prima degli altri, il DDL immigrazione è il rischio di una tutela differenziata, nel senso che per l'adolescente autoctono c'è la possibilità magari di avere una sorta di prosieguo amministrativo, per il minore straniero non accompagnato no. E quindi anche qui questo elemento di differenziazione, dove per uno l'adolescenza scade al 18° anno, per l'altro ci può essere l'aspetto di prosieguo amministrativo. Ecco che quando noi ricomponiamo il tema del reato e lo portiamo nel tutto, il tutto, e quando noi parliamo di fragilità del tutto, esattamente ci riferiamo anche alle dimensioni dove la mancanza di una politica sociale, la mancanza di politica di tutela, la mancanza di tutta una serie di cose fatte dagli adulti riflettono esattamente sull'adolescenza, che di fatto aspira tutto quello che è il condensato di questa società e ne produce esattamente elementi che possono portare anche a reati e devianza. E quindi il tema della fragilità, tra virgolette, decade, perché il disincanto con il quale noi guardiamo la società è esattamente il disincanto della frantumazione del legame sociale, e quindi non c'è legame relativamente al fatto che questi adolescenti che commettono reato sostanzialmente possano trovare una travatura forte dentro la dimensione del legame. Non è una domanda, Anna, me ne rendo conto, ma è un'affermazione o una riflessione.
1: In realtà mi dà uno spunto importante, anche se forse siamo un passo fuori relativamente almeno a quell'ordinamento che dicevo all'inizio, cioè non siamo più nel penale minorile ma siamo nel penale degli adulti, perché sono due le questioni da dire. La prima è che la comunità è stato il terzo pilastro in qualche modo della giustizia riparativa nella tradizione bresciana, come dire, è ancora in una fase iniziale. Noi nasciamo come ufficio per la mediazione penale minorile, quindi abbiamo fatto prevalentemente quel tipo di intervento, ma sicuramente l'intervento con la comunità è un intervento necessario e fondamentale. Comunità che non è sempre e solo vittima perché qualcuno ha infranto delle regole al suo interno, ma molto spesso ha contribuito a costruire esattamente la possibilità che si verificassero cose di questo genere. Quindi il coinvolgimento è uno specchio anche con la comunità, io lo sento assolutamente necessario. Comunità intesa nelle sue articolazioni più ampie. Ma dicevo, rispetto anche all'idea di giustizia e alla fragilità delle istituzioni, a me viene in mente un intervento che è stato fatto recentemente, insomma l'anno scorso, mi pare poco più di un anno, dal Comune di Milano, a proposito dell'imbrattamento del dito di Cattelan, ok? Dei ragazzi di, adesso non mi ricordo, l'organizzazione
0: Friday for Future,
1: Extinction Rebellion. E come dire, è stato estremamente interessante. Hanno violato una regola, hanno cercato di affermare qualcosa di diverso, hanno messo in crisi l'idea di giustizia, come diceva prima Paolo. Questo non avviene nei ragazzini tra i 14 e i 18 anni, che per quanto mi riguarda sono quello spaccato che rientra all'interno del penale minorile, perlomeno io non ho mai incontrato niente del genere. Però i ragazzi un po' più grandi che finiscono nel penale degli adulti, queste sono delle esperienze che in realtà sono capitate, potrebbero capitare ulteriormente e possono essere degli incontri particolarmente significativi, perché nella giustizia riparativa, come dire, la comunicazione è una comunicazione vera, il dialogo è un dialogo vero senza sconti, quindi ognuno è chiamato ad assumersi delle responsabilità. È capitato nella relazione tra i due reo vittima che l'incontro si concludesse con delle scuse reciproche rispetto ad alcuni reati commessi, quindi che anche la vittima avesse qualcosa di cui doveva chiedere scusa, di entità magari molto più ridotta, che non si configurava come reato, eccetera. Provate a immaginare una cosa del genere in un confronto con le istituzioni. Potrebbe essere qualcosa di veramente molto, molto interessante, ecco. E la riparazione cos'è a quel punto? Perché giustizia riparativa vuol dire che è possibile riparare qualcosa che è stato così attaccato, aggredito e forse anche rotto in relazione a un reato che è stato commesso. Si può riparare come? Sono le parti coinvolte che lavorano su questo e che decidono se e come, e una non è più forte dell'altra. Sono tenute a trovare insieme una possibile riparazione. A volte è fatta di parole, a volte è fatta di gesti concreti. Io credo che questo sia qualcosa di veramente dirompente in relazione alla, come dire, all'assetto attuale. Credo che sia, come dire, una cosa anche molto umile e piccola, falso pezzettino, non è risolutiva di tutto, di cose da fare, ce ne sono veramente tante, ma la direzione in cui si muove e l'ambito in cui si muove mi sembrano estremamente interessanti.
2: Lo sono Anna Scalori, con la quale andiamo a chiudere con un'altra domanda del nostro Paolo Patuelli. Paolo.
3: Sì, io vorrei passare al fenomeno delle baby gang, premesso che insomma la trovo una definizione anche lì sempre precaria, anche un po' fragile, appunto, come una definizione. Però c'è un tema. Io qui ho sotto un testo che si chiama Adolescenti Devianza, che è scritto da due psicologi inglesi, che io acquistai tantissimo tempo fa, è un testo del 2000 del Mulino, di Nicola Selmer e Steven Reicher. E hanno fatto, secondo me, una ricerca interessante, perché hanno posto al centro la questione della reputazione, e c'è un capitolo che tratta proprio della questione delle gang e quanto può incidere sostenere, no, una reputazione all'interno di un gruppo, no, come elemento che va contro la possibilità, appunto, di riparare, no? Uno scontro, quando ci si sente appartenenti ad un gruppo, no? L'elemento fondamentale di riferimento è il fuori, no? Quindi se un elemento del gruppo, di una gang, insomma, no? Fa una rissa e quella persona specifica colpisce quello dell'altra parte, dell'altro gruppo, dell'altra gang, no? Poi alla fine riparare tra due è difficile, quando la riparazione andrebbe fatta forse tra due elementi complessi, come possono essere appunto due gruppi, no? Ai quali ci si sente di appartenere, dove ci si gioca lì la reputazione.
1: Sì, sono perfettamente d'accordo, e infatti, come dire, uno dei programmi possibili di giustizia riparativa potrebbe per esempio essere un dialogo riparativo, che non è legato soltanto alle due persone coinvolte, ma che può essere ampliato e può essere allargato. E adesso per brevità e per non entrare troppo all'interno della giustizia riparativa, però una delle cose che diciamo sovente è che i programmi non sono qualcosa di predefinito, sono qualcosa di sartoriale, che vanno costruiti sulle persone che arrivano, sulle loro storie, su quello che quel reato ha causato in quel determinato contesto. Riguarda quello che tu dici delle gang, grazie al cielo, devo dire, non ci è ancora capitato niente del genere, e spero proprio perché il fenomeno nel nostro contesto, insomma, possa essere particolarmente marginale. Insomma, vediamo, leggiamo spesso anche sui giornali noi di baby gang, ma in realtà sono delle aggregazioni di ragazzini che non sono riportabili effettivamente alla definizione di baby gang. Ma alcune dinamiche del genere le possiamo avere in reati di gruppo, commessi in gruppo, dove non c'è soltanto la relazione tra l'autore del reato e la vittima, ma la relazione tra chi il reato l'ha commesso e quindi chi è dominante, chi è più forte all'interno di quel gruppo e chi cerca di determinarne, come dire, l'organizzazione. Quindi non soltanto in relazione all'esterno, ma anche in relazione all'interno. E allora lì queste dinamiche vanno colte, vanno comprese, e di volta in volta bisogna capire cosa può essere più utile fare. E certo che il tutto va poi messo anche in relazione a chi il reato l'ha subito, quindi c'è questo ulteriore elemento di complessità. Per dire, ci sono stati reati commessi in gruppo dove la parte offesa ha voluto incontrare tutti gli autori contemporaneamente per evitare che uno scaricasse la colpa sull'altro, che ci fossero versioni differenti, eccetera eccetera. Ce ne sono stati altri, guarda, di recente mi è capitato, era un ragazzino con 5 autori di reato, ha voluto incontrarli singolarmente, che per lui è stata una lavorata perché ha fatto 5 incontri e abbiamo fatto per quel fascicolo 5 incontri in mediazione. E anche i ragazzi che avevano commesso il reato tutti insieme ci avevano chiesto, in questo caso siamo stati molto fortunati perché tutti andavano nella stessa direzione, di potersi confrontare singolarmente con la vittima, perché non si sarebbero sentiti assolutamente liberi di poterlo fare in maniera autentica, sincera e trasparente se ci fossero stati gli altri componenti del gruppo.
2: Noi ringraziamo davvero tanto Anna Scalori per questo contributo in qualità di coordinatrice del Centro per la Giustizia Riparativa di Brescia. Avremo modo, credo, proprio di risentirci e ritrovarci, anche perché il tema della giustizia riparativa è un tema che è in costruzione vero e proprio, e quindi sarà sicuramente doveroso riaggiornarci. Continuiamo in questo periodo, insomma, a ricordare un po' quelle che sono le grandi basi che si pongono per questa sfida. Credo che per costruirla servano anche che ci siano fondamenta ben fatte, come in questo caso, ma che soprattutto ci siano dei bravi muratori che tirano in piedi l'edificio. E quindi non sarà certo una sfida semplice. Grazie mille ad Anna Scalori, grazie mille a Paolo e a Beppe. Una buona serata, ascoltatrici.
1: Grazie a voi.
2: A presto.

tagli come sorrisi. Questi sono Ensi e Nerone, due dei protagonisti della data del 19 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Oltre a loro sul palco avremo infatti Danny Five, Arcobaleno, Liff e Barra 1. Tutto il programma della festa su Festa.

hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

Silvia Baraldini, sorella, compagna, combattente della libertà. Condannata a 43 anni negli Stati Uniti d'America per un reato che nella Repubblica Stellata viene colpito con la massima spietatezza, con l'ergastolo, con il fascicolo. Un reato ideologico di battersi per la giustizia, per l'uguaglianza, per l'emancipazione degli afroamericani. Silvia Baraldini, da 14 anni nei peggiori lager d'America, sta vincendo ogni giorno la sua battaglia perché il suo messaggio spezza le sbarre di qualsiasi prigione, supera muraglie e filo spinato, raggiunge ogni angolo del mondo, invita alla lotta, insegna che la rassegnazione è suicidio quotidiano. Ecco perché Silvia Baraldini fa paura ai potenti. Ecco perché nel penitenziario federale di Danbury fanno di tutto per soffocare la sua voce. Ecco perché Washington disattende il diritto internazionale e non la restituisce al nostro paese.

0: ai padroni del mondo una sdegnata protesta che mobilita tutti, una richiesta che diventa sempre più forte. Silvia, libera!
1: Venerdì 14 di agosto, serata meta, la festa di Radio Onda d'Urto. Saliranno sul palco principale Discharge, Odai e gli Speedgoat, che ci ascoltiamo con questo brano che si intitola Kerosene.

Avete ascoltato gli Speed Goat che saranno sul palco principale insieme a Discharge e Odai venerdì 14 di agosto via Serenissima Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, ingresso gratuito fino alle 20, quando poi verrà richiesta una sottoscrizione per sostenere la nostra emittente a 10 euro.

Riportando tutto a casa, Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, Riportando tutto a casa.

portando tutta a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti, il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: radioonda.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Casino Royal alla festa di Radio Onda d'Urto. Il 9 agosto, nell'area festa di Via Serenissima, zona Sant'Eufemio Bufalora, capolinea della metropolitana.

Casino Royale in attività dal 1987. Il brano che ascoltiamo in questo contesto di brani, canzoni dei gruppi, degli artisti e delle artiste che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto, il brano in questione è Cose Difficili.

Prima dei Casino Royale sul palco Ellie Cottino. Agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: It's the end of the world.
2: Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Big Red Line è il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: anni sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Delta Via, la festa di Radio Onda d'Urto, il 10 di agosto, la stessa sera degli Marlene Kunz. Il brano che ci stiamo ascoltando è la loro Nazisti, dell'Illinois.

0: stato.
1: Nazisti dell'Illinois, Delta V in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, nella stessa serata i Marlene Kunza. Tutto il programma della festa, che si tiene da mercoledì 5 fino a sabato 22 di agosto, su festaradio.org.

hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: con il tuo tipo.
1: State ascoltando il brano hip hop di Elly Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Aspetta la notte e Nois Narcos, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto per un nuovo grande concerto il 6 agosto. La festa quest'anno dal 5 al 22 agosto. State ascoltando brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che si esibiranno sul palco principale.

0: Ben trovati, nuova puntata di Bande Distorte. Cos'è? 3 marzo?
1: Marzo,
0: che punto siamo?
1: Mio. Primavera si avvicina. Siamo...
0: Va bene,
1: non
0: sì.
1: La senti? Ancora?
0: Certo, nelle ossa.
1: C'è ancora qualcosa che è un rimasuglio.
0: Anche
1: diciamo,
0: tu da... c'hai un rimasuglio.
1: Sì, qualcosa.
0: Dei polmoni. Della...
1: sì, cerchiamo di andare avanti, anche perché, caro Zuffo, questa è una puntata particolare, quella di stasera, no? Speciale, perché... La dedichiamo tutta a, a una rivista, è un momento del fumetto italiano importante che ha fatto capo alla rivista Mondo Naif, cioè sì. E al gruppo di autori che sono emersi, perché ne abbiamo approfittato perché c'è una ricorrenza. Nel marzo del 1996 uscì il primo dei 3 numeri brossurati per Star Comics che raccoglievano
0: gli
1: episodi di queste diverse serie, in realtà realizzate da vari team di autori, che in realtà poi confluivano in un finale, perché c'era un finale che era un concerto degli Allegri Ragazzi Morti
0: col CD, c'era anche il CD
1: anche il CD, perché in questo gruppo c'era anche Davide Toffolo, il frontman dei 3 Allegri Ragazzi Morti. E quindi questo gruppo di autori che era cresciuto...
0: Che ruotava intorno a Bologna, diciamo, la città di Bologna.
1: Alla Bologna degli anni 90, ha questa intuizione di realizzare un fumetto, anzi dei fumetti, scusate, che in qualche modo abbandonassero i territori dell'intrattenimento fumetti
0: d'avventura, eccetera, fiction, ma raccontassero un po'
1: raccontassero,
0: pezzi di vita,
1: relazioni.
0: Sì.
1: E lo facevano con un linguaggio
0: la
1: nuovo:
0: la città, la musica, i giovani,
1: certo.
0: Le tendenze, insomma, di quella.
1: Lo facevano con un linguaggio che si lasciava contaminare anche da quello che culturalmente era successo in quegli anni, poco prima, cioè l'avvento dei manga su grande scala. Quindi il lettore italiano aveva.

0: Italiano, per esempio, era tutto un accadimento di fatti, fatti, fatti, come dire, succedevano tante cose. E invece lì, magari in un manga non succede niente per tante pagine, ma era importante entrare nella psiche del personaggio.
1: quello che provavo.
0: Forse solo Ken Parker, era un
1: Sì, poi dopo.
0: personaggio così.
1: Sì, poi dopo c'erano delle tradizioni anche diverse, anche in quel senso, però certamente è stata una svolta, ecco, dal punto di vista del narrativo. Scusate.
0: E quindi è stata una vita ovviamente che non è durata 30 anni, cioè cade il trentennale dal
1: No.
0: primo numero, ma poi dobbiamo dire appunto i primi tre numeri Star Comics,
1: E poi dopo
0: poi dopo un paio d'anni nel 98
1: parte una rivista vera e
0: parte una
1: propria,
0: rivista vera e propria con un'altra casa editrice,
1: la K Edizioni, e dura 28 numeri
0: 28
1: fino al
0: numeri,
1: 2006.
0: quindi
1: È
0: altri
1: una per...
0: 10 anni, quindi si chiude questa esperienza 20 anni fa.
1: Sì, diciamo, rievocando, perché questo gruppo di autori non abbiamo ancora specificato, oltre che K-Boys e Davide Toffolo, ricomprendeva Vanna Vinci, Gianmaria Liani, c'era Giovanni Mattioli, Otto Gabos,
0: Andrea Accardi,
1: Andrea
0: che
1: Cardi.
0: abbiamo, infatti dobbiamo dire chi abbiamo come ospiti stasera, quindi
1: Esatto, perché tre di questi
0: tre di
1: saranno
0: questi ce
1: nostri
0: li
1: ospiti.
0: abbiamo, cioè abbiamo Otto Gabos, Massimo De Giovanni e Andrea Accardi,
1: Massimiliano Di
0: Massimiliano De
1: Giovanni.
0: Giovanni e Andrea Accardi, i
1: Quindi
0: Kappa
1: andiamo
0: Boys magari una
1: subito.
0: prossima volta,
1: Un'altra volta, sì.
0: un'altra volta.
1: Allora, andiamo subito, mettiamo il primo pezzo e
0: Eh
1: poi Otto
0: sì, tu
1: Gabos.
0: fai dei
1: Sì.
0: come si dice? Fai del suffumigi, come si chiamano quelle robe che ti metti il... Allora, come colonna sonora ho pensato appunto di utilizzare i pezzi appunto dei Tre Allegri Ragazzi Morti, perché, come dire,
1: Sì.
0: noi abbiamo provato anche a sentire Toffolo e
1: No, no,
0: altri
1: no, non hanno
0: personaggi,
1: potuto
0: però
1: essere dei nostri.
0: non sono potuti intervenire, e quindi diciamo che abbiamo fatto il nostro, quello che potevamo. Allora, Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Mondo Prima, tratto dal disco La Seconda Rivoluzione Sessuale, e poi avremo il nostro primo ospite che è Otto Gabos.

0: Allora, rientriamo in studio. Abbiamo al telefono Otto Gabos.
1: Buonasera.
0: Buonasera, ben trovato.
2: Ciao, ben trovato, ben trovato. Allora, abbiamo allestito questa puntata celebrativa di Mondo Naif. 30 anni, non sembra vero che siamo passati già 30 anni, eh? Cosa dici?
1: A fare i conti sembra tanto, però...

0: anche poco, dipende dai punti di vista. Ecco. Nella memoria è molto vicino, poi nel tempo è un altro discorso.
1: Il tempo sì, è passato. Noi come lettori eravamo molto giovani, voi eravate poco più grandi.
2: Sì, erano i nostri 18 anni, insomma, 96, 95, 96.
1: Io avevo una ventina d'anni. Insomma,
2: sì, la maggiore età, insomma.
1: Però quel primo numero uscito nel marzo 1996 l'ho preso perché era, mi incuriosiva molto, era qualcosa di totalmente nuovo. Il formato era Bonelli, quindi... non è particolarmente appariscente, però dentro c'erano una miriade di storie di autori che le realizzavano con stili anche nuovi per noi e soprattutto andavano a raccontare qualche cosa di diverso, come abbiamo detto prima. Tu Mario hai fatto all'interno di questo percorso il tuo primo lavoro è stato I Camminatori, vero?
0: Esatto, I Camminatori è uscito proprio nella prima serie di Mondo Knife, quella da Edicola, formato Bonelli con Star Comics, quindi era stata quella la mia prima apparizione su Mondo Knife. Poi quando è diventata la versione da libreria con Cape Edizioni ho fatto altro, però quello è stato il primo lavoro per Mondo Knife.
1: Senti, se tu potessi descrivere, diciamo, la scintilla che ha fatto partire quel progetto e il come sei stato tirato dentro, dove ti focalizzeresti? Qual è stato è stata la città, è stato un modo di sentire a cui vi sentivate tutti appartenenti, non so, pur declinandolo ognuno secondo le proprie sensibilità, che cos'era la scintilla iniziale?
0: Ma la scintilla era, vabbè, ci conoscevamo già tutti, quindi quella sicuramente è una ottima base. C'era stato, ma la base prima, la brevissima vita di Dinamite, che era un progetto uscito con Granata Press, creato da Davide Toffolo e Giovanni Mazzioli. Qui saremmo dovuti comparire anche io con un'altra storia che poi uscì sulla seconda serie di Mondo Knife, La Vigliaria. E là appunto era una serie che voleva raccontare di adolescenza, di ragazzi, ed era un settore che ci interessava particolarmente. Dopo quello ci siamo rivisti qualche, diciamo, un anno e mezzo dopo, adesso non vorrei essere cialtrone con le date, e nasce un po' questa idea, ci siamo visti nella sede di dove lavoravano i K allora, che era in via del Rondone, facevano del service appunto col fumetto, poi manga, e là chiacchierando alla fine abbiamo deciso di concentrare tutte le storie là a Bologna, che era molto bello, un immaginario Bologna che tuttora ha comunque un immaginario molto forte perché la sua struttura anche architettonica, urbanistica lo consente, c'è Bologna dell'alto, Bologna dei tetti, Bologna dei portici, la Bologna di sotto, dei canali, dei sotterranei, per cui dal punto di vista strutturale si presta molto bene al gioco. Poi era un interesse comune tutti quanti noi a quello di indagare nella Bologna appunto la metà degli anni 90, ed era molto bello lavorare praticamente in diretta, guardarci intorno, pensare delle storie, vedere quello che succedeva e poi raccoglierle in queste miniserie da tre episodi che uscivano su Mondo Knife. Quindi il fil rouge che c'è per almeno diverse storie, e almeno sicuramente per la mia, quella di Vanna e Giovanni e quella anche di Davide, era il realismo magico che in qualche maniera tornava, per cui l'adolescenza, l'altro mondo che si apre, la comunicazione fra diverse cose, e quello diventava un po' un fil rouge. E poi chiaramente ci raccontavamo tra di noi le trame, gli episodi, c'era un confronto molto serrato, veramente molto intenso. Chiaramente abbiamo lavorato così al buio, presentando il primo numero, non sapendo veramente come sarebbe potuto andare, anche perché proprio la scelta del formato Bonelli è stata proprio decisa da noi, non c'è stata imposta. Volevamo proprio lavorare con un formato che fosse il più popolare possibile,
2: sì,
0: però dando un altro tipo di ottica, quindi portando l'autoriale verso un'altra dimensione, per cui era tutta una serie di idee che avevamo che poi si è concretizzata in quel primo numero che è uscito con una copertina, tra l'altro c'è anche l'edizione Variant, qua c'era la ragazza che era la ragazza simbolo della prima primissima formazione dei ragazzi morti, poi gli altri del copertino l'ha fatto Massimo Semeran, proprio in stile Bonelli, quasi che c'è il copertinista ufficiale, poi all'interno si alternano i vari disegnatori, quindi c'era molta progettualità e il titolo Mondo Naif è proprio l'opposto, quindi sembrerebbe una cosa totalmente casuale, quasi spontanea, invece dietro c'era un ragionamento di fondo.
2: Ma
0: non era naif alla fine, ecco.
2: Voi, cioè, sapevate se, come dire, se dopo il primo numero ci sarebbe stato un secondo, oppure
0: no,
2: era così,
0: era all'inizio di tre, perché c'era questo brevissimo storiaggio delle nostre storie che si sviluppavano e si esaurivano in tre numeri, quindi sì. Era proprio il progetto, era farlo di tre numeri, poi saremmo stati pronti a farne altri 3, 6, 10.
2: Ok, quindi quando è iniziata l'avventura per la K edizioni, tu dici almeno i primi tre
1: avevano un lavoro,
2: bisognava farli.
0: Sto parlando di Star Comics.
2: Ah, stai parlando dell'esperienza della Star Comics.
1: Di quella della Star, okay.
0: Sì. Prima te la okay. Con Kappa noi era totalmente diverso, cambia veramente formula, perché sì. Diventa rivista libro, la libreria, ci sono degli, io lavoravo là in relazione, per cui c'è tutto il contributo di altri autori fuori dello stesso nucleo, ci sono dei racconti, ci sono fumetti altri, rubriche, come, diventa un progetto parzialmente diverso, pur mantenendo nei fumetti lo stesso spirito.
1: Sì,
0: da una parte era proprio da Battaglia, da Edicola, era più o meno come se fosse un albo con voce, chitarra, basso e batteria. Quando invece poi arriva nell'altra versione, la seconda incarnazione, è un prodotto più strutturato anche nella sua estetica, quindi cambia, ecco.
1: Sì, poi si va, appunto, come dicevi, direttamente in librerie e fumetterie, non invece nell'arena delle edicole.
0: Certo.
1: Tu sei d'accordo, ovviamente, del fatto che avete, diciamo, potuto contare anche su un pubblico che nel frattempo aveva iniziato a leggere in massa i manga e quindi anche dal punto di vista tematico era pronto anche per andare su altri lidi che non fossero più solo quelli dell'avventura, no?
0: Ma guarda, non lo so se abbiamo pensato a quello, però considera che allora il fatto, noi raccontavamo molto di sentimenti, c'era anche l'avventura, c'era il fantastico, c'era dell'altro, ma al centro appunto c'era la commedia con i sentimenti, quello penso che siano delle tipologie di narrazione universali, quindi non penso che il manga ci abbia dato aiuto in tal senso. Del resto poi, considerando che già a metà degli anni 90 avevamo fatto, uscivano in volume, subito dopo la rivista, sono iniziato a uscire in volumi le nostre storie con capo edizioni, quindi era quel momento di passaggio in cui i libri a fumetti erano ancora chiamati tali e non ancora graphic novel, quindi a quel momento in cui uscivano i libri tratti dalle nostre storie andavano per il circuito librario, quindi il pubblico era già molto pronto, perché prima i libri erano un po' meno, poi invece a metà degli anni 90 comincia a cambiare perché c'è l'esplosione delle fumetterie, la fine delle riviste, così come erano intese fino agli anni 90. E poi chiaramente a cavallo, tra fine degli anni 90 e 2000, escono case editrici come Black Velvet e Coponino, che chiaramente portano moltissimo, di fatto trasferiscono il libro a fumetti nella libreria di Varia, quindi si impone un po' come una narrazione lunga, prima facevano un po' più fatica a trovarsi. Quindi la vedo più in questa direzione qui, che è l'apparato dei manga. Di sicuro il fatto che potesse esserci d'aiuto i manga, perché uscivamo con una seconda serie con K edizioni e 4K, lavoravano molto con i manga, io compreso che lavoravo nella relazione di K come editor, quindi c'era un po' questo legame, però non è solo questo il volano, i lettori modernifi non erano... C'erano anche lettori di manga, ma non solo.
2: Dici, non
0: più variegato.
2: Certo, forse un pubblico più, sì, un po' più ampio, un po' diverso. Io effettivamente ricordo la metà degli anni 90, il manga ha inondato le edicole, Quindi, come dire, probabilmente molti dei lettori adolescenti di manga frequentavano le edicole, invece Mondo Naif era nella seconda versione.
1: Poi dopo è andato
2: in dei posti più da adulti, diciamo, tra virgolette, più da appassionati di fumetto.
0: È stata un'evoluzione della testata, che è giusto, così sarebbe stato un po' forse riduttivo ripetere la stessa ricetta che avevamo fatto prima. Considera che quando abbiamo fatto la prima miniserie di Edicola è arrivato un successo inaspettato, nel senso sperato ma inaspettato, che di fatto mi sono reso conto che stavamo facendo qualcosa in diretta, nel senso stavamo facendo qualcosa in diretta per il pubblico e il pubblico ce lo comunicava in diretta, quindi si era creata questa sorta di sintonia tra quello che facevamo noi e quello che si leggeva e quelli che lo leggevano. A distanza di anni hanno definito Mondo Naif quella rivista generazionale, mi capita tuttora di trovare le persone ormai decisamente adulte che hanno detto più o meno quello che avete detto voi all'inizio di trasmissione: avevamo 18 anni, 16 anni, è stata una rivista che ci ha colpito molto in certi casi qui, e quindi alla fine mi sono reso conto, e penso anche gli altri di Mondo Naif, che per quel piccolo segmento là di tempo che siamo usciti abbiamo espresso una voce, abbiamo intercettato delle altre voci che appunto erano quelle dei lettori, e penso che sia molto bello come esperienza.
1: Tra l'altro si parlava di una tiratura di circa 20.000 copie, che oggi sarebbe una cosa da stappare lo champagne, cioè nel senso sono numeri molto, molto importanti, chiaramente. Però è molto, molto illuminante anche quello che hai detto tu, cioè sul fatto che le storie forse sono tutte state raccolte in volume e che di fatto siete arrivati subito prima a questo grande arrivo delle graphic novel, dei romanzi a fumetti, che poi dopo abbiamo conosciuto nei due decenni e mezzo successivi.
2: Ma sì, è stato proprio quegli anni lì, infatti io poi mi ricordo appunto nella mia città tra il 95 e il 96 aprì la prima fumetteria, cioè, con anche la stanza per i giochi di ruolo. No,
1: sì, certo, che adesso è la norma, diciamo, dappertutto.
2: C'era quei mondi lì che si fondevano, e il fumetto veniva percepito non più come un prodotto di scarto, appunto, da edicola con la cartaccia, cose così,
0: ma
2: cominciava a essere percepito come un prodotto di un certo tipo da mettere in libreria, da curato, eccetera, eccetera.
0: Io mi ricordo, infatti, quando abbiamo fatto la prima miniserie, ci muovevamo molto per presentarlo nelle fumetterie che nascevano come funghi. Siamo andati a Varese, siamo andati forse a Bergamo, io e Massimo siamo andati a Potenza, siamo andati a Caserta, insomma ci siamo veramente, a volte andavamo in due, in tre, ci rivedevamo, perché avevamo tante richieste ed era proprio venuto fuori questo fenomeno che prima era molto più circoscritto alle fumetterie, quindi poi c'è pure proprio l'esplosione, tant'è che permise la creazione di un altro mercato, nel senso facendo la distribuzione soltanto in fumetteria potevi stampare meno copie e riuscire a fare dei prodotti che altrimenti magari in edicola non sarebbero potuti resistere. Ecco, quindi era stato un momento veramente di grande passaggio quello là, nella seconda metà degli anni 90.
1: Assolutamente, e ti devo dire anche quei titoli alla fine sono diventati dei piccoli classici della narrativa fumetti italiana, perché i vari, quelli che si tutti, i Camminatori, Gente di Notte, Guarda che Luna, Pira degli Spiriti,
0: Fregoli,
1: che era stato il lavoro di Toffolo, pensato proprio per Mondo Naif, cioè sono tutte cose che adesso si possono recuperare. Lo dico anche per chi volesse andare a capire che fumetti che si possono leggere. Quei fumetti esistono in edizioni successive, quelle della K, alcuni anche successive, rieditate, perché sono diventate, diciamo,
2: possiamo chiamarle delle graphic novel, ecco.
1: Sì, comunque fanno parte di quel mondo, ecco. E in più, secondo me, cosa che ancora non abbiamo messo a fuoco, ma hanno anche, non solo per i lettori, diciamo, hanno rappresentato qualcosa a cui guardare anche per una generazione successiva di autori, perché molti autori che si sono visti negli anni 2000 e hanno guardato, secondo me, molto a questo modo di fare fumetti. In particolare trovo molti degli autori che si trovano per esempio nel catalogo della Bao, per dirti, hanno affinità, secondo me, con questo modo di fare fumetti. Tu che sei anche insegnante lo hai notato nel tempo, no, questo?
0: Sì, prima parte degli anni 2000 sono venuti degli autori con questa sensibilità, quindi con questa sensibilità che appunto usavano la commedia, poi dopo magari tanto è sfociato nell'intimismo. Da noi c'era
2: l'autobiografismo.
0: Sì, da noi c'erano questi fattori qui, ma no, mantenevamo sempre comunque al centro la narrazione, una storia. Però raccontavamo molte di ciò che i personaggi sentivano, quindi non c'erano semplicemente soltanto storie d'avventura o altro, ma c'erano anche cose, soprattutto andavamo a indagare sulle relazioni umane personali. E quello di sicuro ha avuto appunto davanti uno sviluppo in eredità tutto nell'ambito del fumetto intimista, ma noi non eravamo prettamente intimisti perché i nostri fumetti avevano riferimenti a generi letterari, alla narrativa letteraria, al romanzo, insomma al cinema, quindi era un po' diverso. Eravamo stati proprio là abbastanza espliciti a voler parlare dei sentimenti dei personaggi, che poi alla fine erano sentimenti che si vivono da adulti nell'adolescenza, quindi diventavano universali, inseriti in un contesto di fiction anche con toni fantastici. Era stata forse proprio la novità di quel periodo, che poi ha lasciato anche un po' il segno quello che è venuto dopo.
1: Ecco, guarda, l'ultima cosa che ti chiediamo è questa: verso la fase conclusiva l'ultima fase, diciamo, della rivista Mondo Naif, c'è stata un'apertura anche al fumetto internazionale, cioè avete dentro venivano pubblicati autori molto importanti come Baru, come Chabuté,
0: come Bruce.
1: Sì, c'erano parecchia roba di qualità alta, Freddy Peters anche. Sì, insomma, un fumetto in cui si trovava una certa sintonia, partendo da una realtà come quella di Bologna e dell'Italia, ci sia in qualche modo anche un modo per aprirsi a un fumetto di respiro internazionale. E io oggi ci riflettevo, secondo te questa cosa, che c'è comunque una contaminazione con un fumetto più almeno europeo, oggi gli autori italiani ce l'hanno o ci guardiamo ancora più nella nostra nicchia?
0: Ma guarda, dipende, è una cosa molto articolata questa problematica, anche perché ormai uno deve guardare una visione mondiale, non guardare soltanto all'Italia, perché fra contrazioni di mercato, problematiche varie, chiaramente non si trova a doversi confrontare con l'estero. Infatti sono tantissimi gli autori italiani che pubblicano addirittura prima all'estero,
1: in molti casi
0: per questioni economiche sostanzialmente, e quindi c'è molta comunicazione, nel senso quello che succede nel mondo. Sarebbe interessante anche vedere adesso cos'è, soprattutto invece cosa si racconta in Italia, quali sono le tematiche più forti, cosa vengono nelle varie collane con i vari editori, qual è l'esigenza che siete a raccontare adesso. Per esempio, a me stupisce che in un clima come quello che stiamo vivendo ci sia la tendenza a non raccontare il presente, magari lo spirito del presente, magari in tantissime altre chiavi come avevamo fatto noi, ma sembra quasi che il presente non si viva, a meno che non si faccia magari un fumetto esplicito con problematiche sociali, ecco. Ma la tensione che si vive, questo stato di incertezza, questa anche paura del futuro, o il fatto che a tratti stiamo vivendo in diretta una distopia che prima era sempre relegata ai racconti apocalittici di fantascienza, e invece non viene fuori con quanto mi sarei aspettato, soprattutto da persone che sono più giovani di me, lavorano con una visione del mondo e un entusiasmo che è diverso dal mio, e sarebbe importante lasciare questo segno. Invece non lo trovo così, in maniera così forte.
1: Guarda, su questa cosa posso dire siamo d'accordo anche noi, nel senso che tante volte l'abbiamo evocata questa cosa, però forse prende anche delle forme molto diverse, viene presa molto di lato, magari l'inquietudine si trova in molti fumetti, si trova anche un tentativo di riflettere, però no, la cosa non viene forse affrontata di petto e direttamente, ecco, forse questa è una cosa che non tanti hanno, insomma, però sensazione.
0: Lo spirito del tempo, poi chiaramente uno non può nemmeno fare paragoni col passato, perché eventualmente, evidentemente, anzi, tutto ciò che sta vivendo adesso viene filtrato da come si è. quindi non è inutile fare paragone o meno, però sono sicuro che a un certo punto verrà fuori, ma sai, si parla sempre di autori generazionali, è da diversi anni che non c'è un autore generazionale, forse l'ultimo è stato Zero Calcare,
1: Zero ormai Calcare,
0: sì, anni ha 40 anni,
2: ormai è una generazione che
1: lui
2: anziana,
1: è 40 anni,
0: è impressionante che viene sempre citato Pazienza, che è autore straordinario, però che la dice lunga, che Pazienza è morto nell'88, quindi
2: probabilmente c'è proprio questa estrema come dire frammentazione delle identità, che appunto una volta c'erano delle cose che tenevano insieme tante persone, la nostra generazione è caratterizzata da, e c'erano cose che ci tenevano insieme, che ci collegavano. Oggi effettivamente sono proprio tutti microcosmi,
0: è vero, molto più sfilacciati,
2: e ognuno vive in il suo piccolo mondo con la sua piccola dieta mediatica. È difficile raccontare questa roba qua. Ci provano, forse, come dici tu, il fumetto di realtà, cioè che prende di petto la cosa, ti racconto quello che sta succedendo, no, attraverso il giornalismo, fumetti.
0: Sì, quello è una possibilità, potrebbe essere magari un autore che racconta i fatti suoi, come che ci sta benissimo, con un impeto, una cosa che in qualche maniera uno lo vede, dice, ecco,
2: questo lo detto, un Manu Larsenè in Italia non ce l'abbiamo,
0: non,
2: ecco.
0: Ma secondo me non è per questioni che non abbiamo una caratura mentale o tecnica di talento, c'è qualcos'altro che non so, magari ci vorrebbe un lavoro editoriale che magari non tutti fanno, ci sono editori che sono bravissimi, lo fanno, magari invece altri hanno un altro tipo di approccio. Quindi è un bel discorso lungo.
1: Sì, no, ma guarda, ci hai dato uno spunto che potrebbe essere ripreso anche in futuro,
2: per riflettere sulla storia del fumetto italiano.
1: Sì, è molto, molto interessante, visto che noi testimoniamo di tanti fumetti, di tanti autori diversi, forse un tentativo di focalizzare sarebbe interessante. Noi, Mario, dobbiamo salutarci qui perché abbiamo anche altri ospiti questa sera. Intanto ti ringraziamo, diamo appuntamento a una futura occasione.
0: Certo,
1: diciamo.
0: Con grande piacere quando volete.
1: Perfetto, allora grazie, viva Mondo Naif intanto, perché è stato un momento importante per il fumetto italiano.
2: Alla prossima, allora.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
2: Allora, metto un altro pezzo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Primitivi del Futuro è l'album del 2010 e il pezzo in questione è La Ballata delle Ossa.

0: Eccoci, rientriamo in studio. Abbiamo allora il nostro secondo, graditissimo secondo ospite della puntata al telefono. E anche Mauro si è spostato nella stanza qui vicino per fare questo strano collegamento.
1: Torno subito.
0: Poi torni dopo quando abbiamo il nostro terzo ospite. Abbiamo al telefono Massimiliano De Giovanni.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito. Ciao, ciao, benvenuto, benvenuto, uno dei mitici K-Boys. Siamo contenti di averti come ospite, Massimiliano.
2: Grazie.
1: Senti, parlando di mondo naif, ma che anni erano? Cioè, tu te li ricordi, perché tutti dicono che erano, tutti voi dite, sono stati anni molto belli, ma se tu dovessi adesso pensarci un attimo, che cosa che ti viene in mente come prima cosa di quegli anni in cui tutto è partito, verso metà degli anni 90?
2: Ma guarda, devo dire che si respirava nell'aria una voglia di cambiamento, no? Una sorta di ribellione alla classica figura dell'eroe invincibile, un po' la filosofia che tra Topolino e Paperino ho sempre preferito Paperino. E tanto nel cinema, tanto nella narrativa, in quegli anni, chi prima, chi dopo, da Virzì, Brizzi, col suo Jack Frusciante uscito dal mucchio, noi con Mondo Naif, cioè tutti volevamo riappropriarci del quotidiano, e questa è stata secondo me un'esperienza molto bella e collettiva, non capita subito, perché è come se ci fosse una sorta di sdoppiamento: da una parte un pubblico che probabilmente anche derivava in parte anche dai manga, è abituato quindi a vivere il quotidiano. E invece una certa pruderia, no, che vedeva nelle nostre storie quasi un inno all'adolescenza, quando in realtà affrontavamo, insomma, tantissimi temi diversi. E nel tempo però abbiamo dimostrato che Mondo Naif è stato non solo un contenitore di idee, ma anche una grande fucina di autori, sia quelli passati sulla rivista, che oggi sono, cioè, tutti assolutamente affermati, ma anche chi sulla rivista non è mai arrivato, perché all'epoca era un semplice lettore e che oggi invece fa fumetti. Quindi diciamo
0: Massimiliano,
2: che
0: quando tu dici riappropriarci del quotidiano, non vuol dire rinchiudersi nel privato come era negli anni Ottanta, no? Il cosiddetto
2: no, noi volevamo,
0: riflusso, insomma.
2: no, quello no, volevamo semplicemente far sì che le storie partissero dai personaggi, no? Non ci fosse una costruzione di genere, non ci fosse un'avventura a tutti i costi. Il bello era appunto anche raccontare delle storie piccole, ma che piccole in fondo non erano, no? Quindi diciamo che abbiamo messo, la cosa che ci interessava era mettere a contrasto la forza di ogni evento, no? Il magnetismo delle situazioni, il sogno che prendeva proprio la sua rivincita, e in qualche modo era un modo per prendere in giro la vita e far entrare la nostra vita e quella dei nostri lettori nella scrittura, no? Quindi era una sorta di reale finzione, non so come dire, no? Il principio di realtà annullava l'artificio, e il pubblico si è appassionato, si è ritrovato, no, nel vicino di casa, nelle storie di persone apparentemente comuni.
1: Senti Massimiliano, secondo me una delle caratteristiche peculiari, tu hai parlato di scrittura, è proprio quella del fatto che avete trovato un modo di scrivere che fosse veramente, che guardasse un po' al presente, che si svecchiasse un po'. Tu personalmente a chi guardavi quando hai cominciato a scrivere le cose per Mondo Naif?
2: Ma guarda, devo dire che per la mia esperienza di autore, e io sono nato con Mondo Naif, nel senso che prima avevo fatto qualche comparsata nel fumetto, scrivendo, no, scrivendo per Lupin Terzo, scrivendo per Keiko Ichiguchi, ma tutte cose legate a comunque il mio essere, il mio appartenere appartenere al mondo manga. E invece con Mondo Naif ho messo anche in campo quella che per me era stata una passione del fumetto italiano sin da ragazzino, quando leggevo Oriente Express, quando sono appassionato dei fumetti di Vittorio Giardino, che già raccontavano, no, la mia Bologna. E in particolare però devo dire che per me è stato fondamentale l'incontro con Vittorio Tondelli, per cui sarà perché sono uno sceneggiatore, ma mi è sempre venuto più naturale ritrovarmi, no, negli scrittori piuttosto che negli sceneggiatori. Ed è proprio sui romanzi di Tondelli che mi è venuto naturale raccontare di amore, di omosessualità, di solitudine, di come sia difficile trovare il proprio posto nel mondo, e quindi ho fatto sì che no, quelle situazioni che respiravamo tutti a Bologna, perché appunto la Bologna è stata la protagonista vera, il vero collante di tutte le storie di Mondo Naif, almeno perlomeno della prima miniserie di Mondo Naif che abbiamo pubblicato per Star Comics, e quindi un modo per renderla parte integrante delle storie, con le sue strade, i suoi locali, le sue architetture. E quindi ecco, così come Tondelli in altro periodo, raccontando un altro tipo di realtà, però con lo stesso, no, sempre cercando il lato più intimo e vulnerabile dei personaggi, parlando di una minoranza, ma attraverso tematiche comunque universali.
1: Senti Rob, abbiamo forse tempo ancora per una domanda, mi sembra.
0: Abbiamo ancora 4 minuti, perfetto.
1: Ecco, allora, sai che dopo di te interverrà Andrea Cardi, no? Che è stato, sì, il disegnatore con cui hai poi creato Gente di Notte. Sì. E secondo me delle cose che avete fatto tutte e due è ancora una delle cose che si ricorda più volentieri, no? Nonostante fosse uno dei tuoi primi lavori. Che cosa c'era secondo te di magico nel fatto che vi siate anche trovati, forse non del tutto, non, in maniera forse anche non del tutto pianificata?
2: Ma guarda, io ho conosciuto Andrea Cardi in Granata Press, quando lui è arrivato dall'Accademia di Belle Arti, insomma, per far vedere un suo fumetto che ricordo ancora, perché è estremamente così, una sorta di punto di contatto tra Mike Mignola e Gonagai, quindi una roba per me meravigliosa. E quindi quando c'è stato da pianificare la rivista, ho immaginato di poter raccontare le mie storie insieme a lui, anche se lui è convinto che io, che non fosse stata la mia prima scelta, ma bisogna anche farglielo credere le cose, no? Perché altrimenti poi si adagiano troppo, e adesso a distanza di tanti anni forse le cose gliele racconterò. Ma a parte questo, no, era molto strano per me, perché sei un autore unico, mette in gioco i propri sentimenti e trova la chiave per farlo. Una storia scritta da un autore, disegnata da un altro, è comunque un figlio di due persone che non può non può essere solo di uno. E raccontando io storie estremamente intime, avevo bisogno di una persona di cui fidarmi. E Andrea è la persona che più di tutti mi ha proprio dato, devo dire, tutto se stesso, oltretutto raccontando in maniera pazzesca storie a tematica LGBT, considerando che io sono gay e lui no. Quindi questa cosa secondo me è stata straordinaria, perché significa proprio mettersi al servizio di una storia.
1: Benissimo Siliano, io secondo me non abbiamo più tempo, questo mi dispiace, però
0: un minuto, la domanda finale, magari quella che fai sempre ai nostri ospiti, Mauro.
1: Cioè, su cosa stai lavorando?
0: Sì,
1: adesso,
0: su quello. Sì, se c'è qualche progetto in corso.
2: Allora, in questo momento ho ripreso a scrivere fumetti. Dopo una parentesi di un romanzo, ho scritto una storia sull'omofobia interiorizzata, su un professore che sfrutta un insomma, un fatto luttuoso per riappropriarsi un po' del proprio baricentro. E per farlo sto lavorando con un autore, per me una nuova esperienza, nel senso che non abbiamo mai lavorato insieme. Si chiama Antonio Corsi, e quindi insomma presto spero di poter annunciare qualcosa di interessante.
1: Grazie Massimiliano, speriamo di risentirci in futuro, sarebbe bello anche dedicare, diciamo, uno spazio anche all'epopea dei K-Boys, perché meriterebbe, visto l'importanza che ha avuto nell'editoria italiana.
2: Quindi magari quello servono più di 10 minuti.
0: Sì, sicuramente, sì, sicuramente, esatto. Sarebbe bello.
1: Più tempo,
0: e poi magari aspettiamo anche che questo nuovo lavoro veda la luce e magari possiamo anche approfondire. No?
2: Abbiamo iniziato adesso,
0: ci vuole un pochettino.
2: Tra almeno un anno.
0: Un annetto, va bene, va benissimo.
1: Attendiamo fiduciosi, grazie Massimiliano.
0: Massimiliano, grazie mille. Forte. Grazie. Allora Mauro, metto un pezzo musicale, così poi ci connettiamo con Andrea e poi appunto ritorniamo qui, Bande Distorte, Radio Onda d'Urto. A tra poco.

0: Allora, rieccoci in onda in studio. Abbiamo al telefono l'ultimo ospite della nostra puntata, il mitico Andrea Accardi.
1: Ciao,
0: bentrovato, benvenuto.
2: Bentrovato, grazie per essere con noi in questa situazione un po' che così, di spostamenti di traffico. Così.
1: Poi, è capitato in questo momento, ma ce la faremo.
2: No, infatti l'importante è che sei nei nostri, perché su questa puntata celebrativa dei 30 anni di Mondo Naif non potevi mancare, nel fatto che tu sei, e sin dall'inizio eri in quel mitico gruppo, diciamo, che bella avventura di partire in questo modo, con questi fumetti completamente nuovi anche per i lettori, e tu eri il tuo primo lavoro, abbiamo detto prima, con Massimiliano De Giovanni, è stato insieme a lui Gente di notte,
1: esattamente, sì.
2: Ecco, allora tu eri nei primi passi che facevi nel mondo del fumetto?
1: Beh, infatti guarda, quando rivedo queste pubblicazioni ho dei brividi, perché veramente sono le mie prime esperienze di pubblicazione, e infatti io devo sempre ringraziare i Kappa Boys anche per questo, perché insomma, cioè, sono stati praticamente loro i primi a pubblicarmi. Diciamo che tutto è partito anche prima, perché io li ho conosciuti quando lavoravo in Granata Press, anzi dovrei dire che grazie a due di loro, grazie a due dei Kappa Boys, Barbara e Andrea Baricordi, io ho cominciato a lavorare in Granata. Mm. Ed è lì che ho fatto un sacco di esperienza, ed è lì che ho visto anche sorgere la prima rivista, che è quella che ha dato un po', diciamo, i natali anche a Mondo Naif, che è Dinamite.
2: Dinamite,
1: la mitica veramente Dinamite di Luigi Bernardi. E niente, poi mi sono ritrovato insieme a tutti gli altri in questa bellissima avventura di Mondo Naif.
2: Tu già quando hai realizzato più avanti per la rivista, quella poi pubblicata direttamente da Kappa, dopo,
1: Kappa.
2: E già lì, quando ti sei ripresentato ai lettori, avevi maturato un segno nuovo. Mi ricordo che nel rivedere le tue tavole si vedeva che avevi già fatto un ulteriore grosso passo avanti. Te li ricordi come anni di grande fermento anche dal punto di vista artistico per te? Perché la sensazione è che questo gruppo fosse molto, molto carico, che avesse molte energie, molta voglia di fare, no?
1: Sì, è verissimo. Guarda, sono stati in effetti degli anni bellissimi. È vero che sono gli anni che corrispondono più o meno a quell'età in cui
2: sì,
1: hai un sacco di esperienze,
0: c'è energia, diciamo.
1: Diciamo cresci, ecco. Però devo ammettere che sono veramente cresciuto, e siamo cresciuti tutti insieme. Noi di questo gruppo di disegnatori, autori, sceneggiatori, facciamo molte cose insieme, cioè oltre a lavorare per la stessa rivista, uscivamo anche insieme, frequentavamo gli stessi locali, andavamo alle stesse feste, c'era uno scambio continuo.
0: Beh, devo dire che anche
1: di emozioni, di stimoli.
0: Devo dire che anche la Bologna degli anni 90, insomma, che ho frequentato un pochino, era qualcosa di esplosivo, era veramente eccezionale.
1: Sì, guarda, quando io sono arrivato a Bologna, diciamo che ognuno di noi aveva una sua strada che poi riportava nell'esperienza della rivista. Per esempio, io mi ricordo che frequentavo moltissimo all'inizio l'Isola del Cantiere, poi il livello 57, esatto, poi la fabbrica,
0: il Link,
1: tutte cose che ho tentato poi di mettere insieme, anche se magari non erano gli stessi locali che frequentava Massi, però comunque, cioè, riuscivamo a condensare nella stessa pagina tutte le nostre visioni, ecco.
2: La sensazione è che comunque l'intesa con De Giovanni fosse molto buona, perché i tuoi disegni assecondavano perfettamente le sue storie, vi trovavate comunque in sintonia, al di là del fatto che l'ambiente in cui stavate crescendo fosse lo stesso, ti sei ritrovato nelle sue storie.
1: Sì, ma guarda, cioè, sai, sono quelle cose che succedono così, cioè, senza appunto pensarci troppo. Sì, mi ci sono ritrovato, devo dire la verità, non ci siamo cercati forse all'inizio. Massi non lo dice spesso, però in realtà non dovevo essere io il disegnatore delle storie di Gente di Notte, ecco, doveva essere un altro, che però era impegnato e quindi insomma sono arrivato io. D'altronde neanche io pensavo che avrei disegnato delle storie sue, no? Quindi, però devo dire la verità, poi alla fine, mentre lavoravamo, abbiamo trovato sicuramente una sintonia, un interesse per le cose che lui stava raccontando, cioè tutte le esperienze che stava facendo lui, tutto sommato le stavo facendo pure io, anche se in un modo diverso, però ecco, crescevamo contemporaneamente i nostri personaggi, e questo ci ha fatto diventare più, come si dice, solidali anche proprio nel nostro lavoro. Se avrei notato, i primi tre numeri di Montanelli, sì, della Star, hanno un disegno veramente che è molto più grezzo, che guarda anche, cioè, ad un altro stile. E già invece con appunto con la rivista dei K, c'era tutta un'altra
2: Sì, no? Sì, è quello che dicevo prima, Ma sai, una delle cose che è emersa già in questa serata è proprio anche questo fatto che voi respiravate, cioè la cosa bella di questa esperienza è che si sentiva che stavate respirando dell'aria nuova, probabilmente quel fermento che si sentiva molto a Bologna, e la fortuna è stata quella di metterla su carta e consegnarla anche a degli lettori che non erano abituati, ma che forse avevano bisogno di quella cosa lì, avevano bisogno di quella cosa lì che non trovavano altrove, se non forse nei manga che si erano da alcuni anni affacciati. Insomma, ecco.
1: È verissimo, infatti poi alla fine erano gli stessi fumetti che leggevo anche io, che leggeva Massi, di conseguenza appunto ci incontravamo anche con gli editori su questa cosa. Cioè, forse mancava in quel momento, cioè, o meglio, ancora non era nata questa sensibilità, e sicuramente se non i primi, ma siamo stati tra i primi. Ecco,
0: sì, sicuramente non era una rivista che ricalcava le orme delle riviste degli anni Ottanta, insomma,
2: è un'altra
0: direzione, e anche perché appunto c'era un altro pubblico pronto ad accogliere un'altra proposta. Infatti poi quella stagione lì mitica delle riviste degli anni Ottanta, Frigidaire eccetera eccetera, poi quell'esperienza lì si è chiusa lì, non è stata più,
2: è stata un'epoca importante,
0: poi tutti i tentativi magari di riproporre quel modello lì sono falliti.
1: Sì, non hanno continuato, ecco. Ma stavo pensando a una cosa, che tra l'altro la nostra, cioè dico la nostra regista perché non ci sento, cioè Mondanizio comunque è nato proprio in un momento in cui le riviste cominciavano a chiudere, cioè
0: abbiamo
1: chiuso molte riviste, quindi è stata anche un'esperienza coraggiosa da questo punto di vista.
2: Sì. Diciamo un'epoca si chiudeva, un'altra si apriva. Ecco,
0: c'è da dire che i K avevano una credibilità, insomma, avevano anche un marchio da un certo punto di vista, che hanno potuto spendere.
2: Sicuramente qualcosa sì, è importante. Senti, il tempo vola, abbiamo pochissimo ancora a disposizione. Io mi limito a farti un'unica ultima domanda, e sempre ricollegandoci al fatto che hai maturato un'evoluzione, poi nel tuo percorso personale questa evoluzione è andata anche ben oltre, anche altrove, diciamo. Sappiamo che adesso hai fatto diverse cose anche per Bonelli, per esempio la serie con Roberto Recchioni sui Samurai, Ciambara, molto bella. Io ti devo confessare, quando ho visto le prime tavole del primo episodio di Ciambara, sono rimasto abbastanza a bocca aperta, perché ho trovato un livello di virtuosismo grafico davvero notevole. Quindi, per dire, se uno ha presente quello che hai fatto in questi 30 anni, capisci quello che può...
0: Ha comprato l'intelligenza artificiale.
2: Sì.
0: Fondamentalmente ha fatto quello,
2: non lo so.
0: Ha cambiato computer.
2: Comunque, guarda, vuoi dirci a cosa sei lavoro adesso, giusto per chiudere in bellezza? Oh, stai lavorando?
1: Ragazzi, ecco, no, in questo momento non lavoro su niente, perché mi ha toccato un tasto veramente dolente. Cioè, mi dispiace, abbiamo poco tempo, ma lo dico lo stesso. Io ho deciso di smettere di disegnare perché è molto faticoso,
2: no.
1: Soprattutto negli ultimi anni è stato veramente
2: è uno shock per noi.
1: Sì, lo so, ma visto che me lo chiedete, è così. Ma sto molto bene, cioè non è un problema, nel senso che è una decisione che ho maturato negli anni e quindi ci ho pensato molto, ma molto.
0: Quindi,
1: molto,
0: come dire, il 2025 è stato l'anno della maturazione di questa decisione, insomma.
1: Un po' prima, che l'avevo già maturato durante il Covid, piano piano sono riuscito a, come si dice, a metabolizzarla. Non è un problema, probabilmente anche può essere anche solo un momento di stanca.
0: Sì, magari hai bisogno di uscire dal...
1: Ho bisogno di ricaricare. Comunque, diciamo che
2: no,
1: la vita va abbastanza bene.
2: Ci hai dato...
1: Però ultimamente ho pubblicato, ecco, proprio l'ultimo lavoro che ho fatto è stato quella sceneggiatura di Keiko Shiguchi sulla pittrice Otama Kiwara, sì, che ha vissuto a Palermo a cavallo tra l'8 e il 900. Ed è stata l'ultima cosa che ho fatto, che devo dire che è stata molto lunga e, come dire, elaborata.
2: Impegnativa, ecco. È uscita per Bonelli.
1: È uscita per Bonelli.
2: Guarda, ci hai dato una notizia che non veramente ci ha colpito molto. Speriamo che tu torni sui tuoi passi, perché veramente, visto anche il livello che avevi raggiunto, è un peccato non poter vedere nuovamente.
0: Magari con dei tempi più dilatati.
2: Va bene, grazie Andrea. Noi ti ringraziamo di essere riuscito a partecipare a questa serata celebrativa, ecco, di Mondo Naif, di una stagione del fumetto molto, molto ricca, molto bella. Ci diamo appuntamento, insomma, al futuro, insomma, quando tornerai al fumetto. Insomma.
1: Tra altri 30 anni, magari.
2: Sì, se ci siamo ancora. Ok, grazie Andrea.
0: In bocca al lupo per tutto. Allora,
2: alla prossima.
0: Ciao. Ah, hai visto, possiamo
2: dire la
0: notizia,
2: che peccato, mamma mia.
0: Possiamo dire di essere arrivati sulla notizia.
2: Sì, anche perché veramente un disegnatore.
0: Allora, il tempo è veramente agli sgoccioli.
2: Salutiamo tutti, ricordiamo a Rapao, settimana prossima.
0: Sorprese a Gogo.
2: Sì, cinema, colonne sonore.
0: Non sappiamo più cosa dire.
2: No, perché non ce l'hanno comunicato, ma fidatevi dei nostri amici.
0: Sì,
2: noi invece
0: tirano fuori sempre cose.
2: Esatto, noi invece tra 2 settimane nuovamente su queste frequenze.
0: Tre allegri ragazzi morti, Francesca Gliannichea.

Casino Royal alla festa di Radio Onda d'Urto. Il 9 agosto, nell'area festa di Via Serenissima, zona Sant'Eufemio Bufalora, capolinea della metropolitana.

Casino Royal in attività dal 1987. Il brano che ascoltiamo in questo contesto di brani, canzoni dei gruppi, degli artisti e delle artiste che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto, il brano in questione è Cose Difficili.

tagli come sorrisi. Questi sono Ensi e Nerone, due dei protagonisti della data del 19 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Oltre a loro sul palco avremo infatti Danny Five, Arcobaleno, Liff e Barra 1. Tutto il programma della festa su Festa Radio.

0: It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
2: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
3: Stop the train. 99 posse tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco anche Yazian Dub Foundation.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social.

0: Li avrete riconosciuti subito? Sono i 99 Posse, che saranno la festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto.
1: Mi ritrovo con la testa tra...
0: Prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation.
1: Cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua, senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo e muore, a meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo e muore, il caldo è una cosa naturale, come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare, vai a lavorare, lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrare, ma non è che ti possono ammazzare, non è così per Dio, non è così che deve andare, cazzo. Cazzo, morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come. Succede ogni giorno a ben tre persone, io sarei il pazzo. 1000 morti all'anno è una guerra, per Dio, sono un pazzo fottuto che con una guerra in corso vado ancora.

0: Povera vita mia, il brano che stiamo ascoltando.
1: Sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche...

sta male, e se vuol farsi curare deve pagare. Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale, c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra due mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che

0: 9-9 posta alla festa di Radio Onda d'Urto. L'8 agosto.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
2: Combat Reggae, I see the light. Combat Reggae, questi sono i 99 Posse, la band partenopea in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto, nella stessa serata anche gli Asean.

Combo Track 99 Posse alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto. Nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

0: Radio che...
1: Brescia Inferno, loro sono i Cara Calma, il primo della cinquantina di gruppi che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto 2026. La data è quella del 5 di agosto. Sempre il 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto, anche Sic Tambur.

Brescia Inferno, loro erano a Caracalma, la festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 5 di agosto, nella stessa sera, Sicca e Tamburo. Il programma è su festaradio.org.

Casino Royal alla festa di Radio Onda d'Urto. Il 9 agosto, nell'area festa di Via Serenissima, zona Sant'Eufemio Bufalora, capolinea della metropolitana.

Casino Royal in attività dal 1987. Il brano che ascoltiamo in questo contesto di brani, canzoni, dei gruppi, degli artisti e delle artiste che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto, il brano in questione è Cose Difficili.

prima dei Casino Royale sul palco Ellie Cottino. Agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

tagli come sorrisi. Questi sono Ensi e Nerone, due dei protagonisti della data del 19 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Oltre a loro sul palco avremo infatti Danny Five, Arcobaleno, Liff e Barra 1. Tutto il programma della festa è su

UA di Sarafine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sulla sito della festa, festaradio.org.

state ascoltando il brano Caua di Sarafine, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

Aspetta la notte, Noitz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.it.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
2: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Le frequenze antagoniste dal 1985.

0: Ministri aperti dai BBC li trovate martedì 18 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma sul sito e sui nostri canali social.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Diaspora di Tara sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Diaspora di Tara in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Caua di Sara Fine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sul sito della festa, festaradio.org.

state ascoltando il brano Caua di Sarafine, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Riportando tutto a casa, Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, Riportando tutto a casa.

riportando tutta a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti, il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su festaradio.org.

0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: It's the end of the world. Sammy.

Bella Mer delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

0: ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.
1: Non

Aspetta la notte, Noiz Narcos torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: raggi del sole prima che sto giorno muore.
1: State ascoltando il brano Aspetta la notte di Noyz Narcos, che torna in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.it.

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

0: E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.
1: L'11 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto torna Ernia, concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
2: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente, ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi sian fieri. Lo so che ora lo sono, ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Simpatia 99741 Senix così X Tangent X, siamo qui riuniti per ascoltare un brano veramente ok, veramente in, veramente dance, il brano che avete sempre voluto sentire. Via via via via questa musica matta matta.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
2: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente. Ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri. Lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo dovuto.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Sarà un altro grande concerto, quello di Noise Narcos alla festa di Radio Onda d'Urto il 6 agosto. Qui ascoltiamo il brano del suo ultimo lavoro, Back.

0: once again.
1: Noise Narcos alla festa di Radio Andedurto, Aria Feste, capolinea metropolitana Santo Eufemio Buffalora, il 6 agosto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

0: E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urt, Discharge, vietato mancare.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

diaspora di Tara sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Diaspora di Tara in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Il 9 agosto riapriremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lo storico gruppo milanese dei Casino Royale. Vi ascoltiamo il loro brano Ten Golden Guns.

ricordatevi di venire alla festa di Radio Onda d'Urto con i mezzi pubblici. L'area feste è a poche centinaia di metri dal capolinea della metropolitana di Brescia, Sant'Eufemia Buffalora.

Per tutto il programma www.festaradio.org o i social di Radio Onda d'Urto.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Radio.org, Radio Onda d'Urto, non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Il 15 di agosto, sul palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, avremo come ospite Eric Sardinas. Eric Sardinas è un chitarrista molto sui generis, suona chitarre resofoniche,

Ferragosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, Eric Sardinas, che stiamo ascoltando nel brano dal titolo Ten for Trouble.

sul palco principale Eric Sardinas. Siamo alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che ricordo è raggiungibile con i mezzi pubblici, metropolitana fermata Santo Femi a Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa, l'area di Via Serenissima, area festa di Radio Onda d'Urto.

Il 15 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto con noi ci sarà il blues rocker chitarrista Eric Sardinas, noto per le sue esibizioni ad alto impatto, spesso spettacolari fino all'estremo, non di raro durante concerti da fuoco alla propria chitarra. Sul palco principale, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, il 15 di agosto.

Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà giovedì 13 agosto 2026 con Orbit Orbit, il tour che presenta l'omonimo nuovo album.

0: copertina del disco pop-up e scorrinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri e lo specchio di Jack Kirby, lo spettro di Jack Kirby mi riguarirà. Last
1: night. Caparezza torna alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, lo fa col suo nuovo album Orbit Orbit, che è anche un fumetto che sta presentando in questo suo tour 2026. Giovedì 13 agosto 2026, Caparezza alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Le prevendite online sono chiuse, ma in festa ai cancelli trovate ancora i biglietti.

Delta Via, la festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, la stessa sera degli Marlene Kunz. Il brano che ci stiamo ascoltando è la loro Nazisti dell'Illinois.

0: portato.
1: Nazisti dell'Illinois, Delta V in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, nella stessa serata i Marlene Kunza. Tutto il programma della festa, che si tiene da mercoledì 5 fino a sabato 22 di agosto, su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Access Denied, Asian Dub Foundation, è la title track del loro album Access Denied del 2020, una canzone per la libertà di movimento. Gli inglesi Asian Dub Foundation li potete vedere dal vivo a Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto in una serata da non perdere insieme ai 99 Posse l'8 agosto, area feste di via Serenissima a Brescia, festa di Radio Onda d'Urto.

8 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia, una serata da non perdere alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, una serata, un palco, il nostro palco principale e un doppio concerto, 99 posse e Asian Dub Foundation che qui avete ascoltato con Access Denied del 2020.

La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si apre mercoledì 5 agosto e lo farà con il concerto dei Sic Tamburo e dei Caracalma, di cui ascoltiamo adesso Brescia Inferno.

Stiamo ascoltando Brescia Inferno dei Cara Calma, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 agosto, la giornata di apertura. Insieme a loro i Sic Tamburo, la sottoscrizione di 5 euro a partire dalle ore 20.

Sul palco della 34esima edizione della festa di Radio Andadurto il 20 di agosto, Subsonica, e questa è Radio Mogadiscio.

I Subsonica con Terra Rare Tour saranno protagonisti del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 agosto insieme a Tara. Il biglietto SIAE a 25 euro è disponibile direttamente ai cancelli della festa.

mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescence e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescence.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Programma completo della festa è su festaradio.org.